0: nell'abitazione di Leonti, che è in Valle di Blegno, distrutta ieri da una esplosione, sono del 59enne possibile autore dell'uccisione di una donna, la ex moglie, 56enne, donna ricoverata all'ospedale di Faido e trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Le indagini di polizia proseguono per accertare se sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna. Da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. A tal proposito, ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di 3 agenti. Ancora per la cronaca regionale, grave infortunio in una piscina a Paradiso, dove un 38enne è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo, a darne notizia a Rischio Media, stando alla quale l'incidente è avvenuto nella piscina pubblica prima delle 17. Soccorso, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale. Dall'estero, la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato stanotte la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa dopo un colpo di avvertimento esploso mentre una nave cargo stava tentando di attraversarlo, seguendo una rotta non autorizzata. E la guida suprema iraniana Mollah Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Nonostante tutto, non si ferma la diplomazia e in agenda una nuova tornata negoziale in Oman. Proprio l'Oman ha proposto di gestire lo stretto marittimo di Hormuz attraverso 2 rotte a controllo separato. Lo riporta la CNN. Il corridoio meridionale, che attraversa le acque territoriali omanite, consentirebbe la libera navigazione alle condizioni vigenti prima del conflitto. Le navi che invece transitano nel corridoio meridionale attraverso le acque territoriali iraniane dovrebbero invece richiedere l'autorizzazione. L'accordo però non prevederebbe il pagamento di alcun pedaggio. Italia rivoluzione autovelox. Sono entrate in vigore la scorsa mezzanotte le nuove regole omogenee per tutta la Repubblica, che comportano una sorta di tagliola per gli apparecchi non omologati che controllano la velocità e che saranno spenti, circa 850 contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Soddisfazione del ministro Salvini, per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini. Ancora una nota sportiva: nel tennis la ceca Noskova ha vinto il torneo di Wimbledon, in finale ha sconfitto in 3-7 la connazionale Carolina Muchova. Adesso invece il tempo di oggi, domenica ormai 12 luglio, dopo un po' di instabilità notturna, la giornata sarà soleggiata con qualche nuvola sui rilievi, temperature minime tra 17 e 21 gradi, poi le massime saliranno sino a 32 gradi. Informazione sulla viabilità quando sono le 2:04 per segnalare la chiusura fino a nuovo avviso della strada cantonale Cadenazzo in direzione di Riazzino a Cadenazzo. Sono comunque segnalate delle deviazioni. Come detto, alle 2:30 inizia l'edizione speciale notturna di Sport e Musica qui su Rete 1 per seguire l'attesissima partita tra Svizzera e Argentina dei quarti di finale dei mondiali. Quindi a tra poco con lo sport, noi ci risentiamo tra poco meno di un'ora perché il notiziario sarà anticipato per agevolare la radiocronaca diretta, quindi ci sentiamo poco prima delle 3. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: e musica
1: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
2: Un quarto di finale per riscrivere la storia del nostro sport a Kansas City, Svizzera-Argentina è l'appuntamento da non mancare e alla sfida contro i campioni del mondo in carica, i rossocrociati, ci sono arrivati così.
3: Il fischio dell'arbitro parte, Embolo, conclusione, spiazza gol! La Svizzera passa in vantaggio! Omamma mette in mezzo il pallone, attenzione, il gol! Il pareggio del Qatar! Ecco ciò che non doveva capitare e al quinto minuto di recupero, ecco la frittata! Il gol di Mazzabi! Vargas conclusione, gol! Il raddoppio di Vargas! Buon inserimento di Vargas, ancora da sinistra, mette dietro e gol! Doppietta di Manzambi! Parte, gioca col mancino, conclusione, intuisce, ma gol! La rete del 4-1! Manzambi, l'accelerazione in mezzo per Vargas, in area di rigore, Vargas, il controllo, gol! Vargas sblocca il punteggio, conclusione, gol! Il raddoppio di Manzambi! Svizzera vincitrice del girone. Ancora Manzambi, sempre Manzambi in mezzo e la rete! Prelepolo! È l'undicesimo del primo tempo, la Svizzera si sblocca. Noi conclusione, gol! Il gol di Noi! Dopo 47 secondi, prima rete al mondiale per Dan Noi e la Svizzera va a fare 2-0. I due Vargas a confronto. Chi avrà la meglio? Parte Vargas, conclusione, gol! Gol! Siamo ai quarti di finale per la prima volta dal 1954. Andiamo a Kansas City, andiamo ad affrontare l'Argentina. Siamo finalmente testimoni di una pagina di storia del nostro calcio.
2: Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovato a Paolo Laurenti in diretta da Kansas City.
3: Buonasera, anzi buonanotte, visto il vostro orario.
2: Per quello che ho definito un appuntamento con la storia, Paolo, ti chiedo subito quali emozioni e quali sensazioni emergono a meno di mezz'ora dal calcio d'inizio di Svizzera-Argentina, quarto di finale della Coppa del Mondo di Calcio.
3: Beh, diciamo che la pelle d'oca per il colpo d'occhio, per l'importanza della partita, per la possibilità per la Svizzera, come dicevate anche da studio, come si è detto da giorni, di aggiungere un altro strepitoso capitolo a una già bella storia scritta contro la Colombia, contro l'Argentina di Lionel Messi, contro i campioni del mondo in carica, contro una formazione che insomma tutti pronosticano quale prossima finalista di questa edizione. Si alza enormemente l'asticella, ma come detto davvero c'è la pelle d'oca delle occasioni più uniche che rare.
2: Tutto questo sapendo che l'avversario di chi vincerà stasera se la vedrà il 15 luglio ad Atlanta con l'Inghilterra, che ha battuto circa un'ora fa la Norvegia 2-1 dopo i tempi supplementari, qualificandosi per la quarta semifinale della storia della Coppa del Mondo inglese. Inghilterra capace di rimontare il vantaggio iniziale degli scandinavi grazie a una doppietta di Bellingham. Insomma, Paolo, in questi quarti di finale finora nessuna sorpresa. E non dico altro.
3: esattamente, forse a mio modo di vedere uno dei quarti di finale sulla carta per la storia, insomma, più sbilanciato quello di questa sera, anche se Spagna-Belgio ci andava vicino, però diciamo che per i valori in campo la Svizzera se la può giocare, lo aveva già dimostrato nel 2014 con quell'ottavo di finale. Siamo arrivati a un palo da portare poi alla futura finale lista argentina, sempre di Messi ai rigori, perdemmo 1-0 con la rete di Maria al 118esimo, quindi ci sono tante carte da giocare. Purtroppo per la Svizzera ce n'è una che manca, ovvero Joan Manzambi, e ieri la conferma arrivata in conferenza stampa e nelle nostre interviste da Murat Yakin, a mio modo di vedere un'assenza che pesa moltissimo e lo si è visto proprio contro la Colombia, dove la Svizzera è parsa ben organizzata, disciplinata, ma poco fantasiosa. E c'è un dato, insomma, che fotografa benissimo l'importanza del Manzambi in questa Coppa del Mondo per la Svizzera. Con lui in campo la Svizzera ha segnato 8 reti, senza di lui in campo la Svizzera ne ha segnata solo una.
2: Ecco, veniamo a noi dunque, tra poco il calcio d'inizio alle ore 3 qui in Svizzera. Svizzera senza Manzambi hai detto, e allora ti chiedo quale sarà la nostra formazione.
3: Formazione, insomma, che ci si aspettava, il 4-2-3-1 non modifica il modulo evidentemente ai Murati Akin, come le importa, la linea difensiva è quella ormai collaudata da tre partite, Rodriguez a sinistra, Kanji, Elvedi e Zaccaria poi a destra, centrocampo Giacca e Froiler, in attacco o quantomeno a supporto dell'unica punta Brelembolo ci sono So, Rieder e Dan Doye, quindi anche Vargas non ce la fa a partire dal primo minuto. Già nell'ottavo di finale contro la Colombia era entrato nei minuti finale dei tempi regolamentari, partirà dalla panchina. In panchina ci saranno anche Hackets e Abisher, che invece non si erano nemmeno cambiati nell'ottavo di finale contro appunto i colombiani. A disposizione Muain, Widmer, Yashari, Fasnacht, Vargas, Cemert, Okafor, Abisher, Amduni, Amendah, Hackets e Itten, i due portieri di riserva sono Mvogo e Keller. Andiamo a leggere la formazione anche dei nostri avversari, che tecnicamente e formalmente giocano in casa, infatti Argentina-Svizzera, questo quarto di finale di Kansas City, un 4-rombo-2 con pochi dubbi, c'è sempre il ballottaggio in attacco tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, sebbene il primo ha avuto la meglio, quindi Martinez in porta, linea difensiva 4 con Tagliafico, Lisandro Martinez, Romero e Molina da sinistra a destra, centrocampo Paredes così a copertura un po' della zona difensiva, poi McAllister, Enzo Fernandez e De Paul, e poi attacco affidato a Julian Alvarez e soprattutto a Lionel Messi, 205 presenze con la maglia della nazionale per il DS, il giocatore insomma più forte di questa epoca che abbiamo il privilegio ancora di seguire dal vivo.
2: Hai detto Vargas non c'è dal primo minuto, è pronto a subentrare dalla panchina, ci manca allora quel giocatore, Paolo, diciamo capace del guizzo là davanti, dobbiamo ritrovare allora quel Dan Doye che ancora non è quello di Euro 2024.
3: No, non ancora, per fortuna è riuscito a sbloccarsi anche lui in questo mondiale, dopo averci provato tanto il gol lo ha trovato anche lui contro l'Algeria e quindi è una carta in più, però è molto applicato, l'abbiamo visto anche contro la Colombia, ad aiutare in zona difensiva le squadre che ormai ci si conosce tutto tra avversari, le squadre sanno che forse è l'unica possibilità per andare in velocità puntando e dando la palla a Andoye, quindi già la Colombia aveva chiuso molte volte la strada a Andoye. So e Rieder sono giocatori insomma sì di inserimento, ma non hanno nelle corde il guizzo che può avere Andoye, quindi sì, io mi aspetto anche però una partita di livello superiore da parte di Brelembolo, perché sta giocando un mondiale ad alti e bassi e soprattutto nell'ultima partita contro la Colombia non ha mai tirato in porta e ha toccato nell'area avversaria solamente un pallone, uscendo non contentissimo, però sicuramente a mio modo di vedere era stato il peggiore in campo.
2: Svizzera-Argentina ci ricorda anche quel precedente di 12 anni fa, lo hai detto in precedenza, a San Paolo, mondiale del Brasile, ottavi di finale in quell'occasione, ed era anche il primo mondiale di Granit Xhaka, che sentiamo.
0: Ja, 2014 war die schöne Erinnerung, dass meine erste Weltmeisterschaft war.
3: piacevole perché era il mio primo mondiale, meno perché contro l'Argentina giocammo una buona partita, ma subimmo il gol di Di Maria quasi alla fine e poi Gemayli avrebbe potuto pareggiare, anzi avrebbe dovuto, e dopo 12 anni ci troviamo ancora di fronte. Stavolta proviamo a vincere, significa molto per me però affrontare il campione del mondo in carica e il miglior giocatore della mia era.
0: In meine era, es gibt so viele neue Gesichter in unserer Nationalmannschaft.
3: La nostra è una nazionale diversa rispetto a quella di allora, il calcio svizzero si è migliorato ulteriormente, questa è un'altra generazione di giocatori e con anche una mentalità diversa. E a proposito, io sono un fan della mentalità latina.
0: Ich bin großer Fan von dieser latino Mentalität.
3: Ho avuto molti compagni che in allenamento non volevano mai perdere, volontà assoluta di vincere, anche se sotto 2-0 all'80esimo contro l'Egitto gli argentini hanno ribaltato il punteggio. E questa mentalità credo l'abbiamo costruita nel frattempo anche noi in Svizzera. Chiaramente siamo una piccola nazione, siamo stati più volte gli underdog nei grandi tornei, ma con questa mentalità abbiamo anche raggiunto grandi cose.
0: Haben wir, glaube ich, auch in der Schweiz mittlerweile aufgebaut. Mehrmals die Underdogs gewesen in großen Turnieren, aber wir haben große Sachen auch erreicht.
2: Una Svizzera matura allora, Paolo, senza la sua star attuale Manzambi, ma che deve allora puntare tutto proprio sulla maturità del collettivo.
3: Sì, come dicevamo prima, sulla disciplina difensiva ormai i due giocatori centrali, Akanji e soprattutto Elvedi, stanno disputando un grandissimo mondiale. A mio modo di vedere sono davvero tra i migliori di questa edizione 2026, e quindi la tenuta difensiva e l'applicazione nei raddoppi possono essere un fattore importante per cercare di tagliare la strada e bloccare anche i rifornimenti a Lionel Messi. Poi l'abbiamo visto, Messi è davvero, sembra attirare su di sé il pallone, magari non corre ma sa sempre dove arriva il pallone per poi calciare in rete, emblematico il gol del pareggio contro l'Egitto, appunto in rimonta. Diceva Granit Xhaka della mentalità svizzera, è riuscita a svoltare ormai da un paio di decenni, non ci si accontenta più di esserci ai grandi appuntamenti, ma c'è, se li vuole giocare, cercando di arrivare più lontano possibile. È una nazionale che però è l'unica di questo mondiale, a differenza dell'Argentina addirittura, che non è mai andata in svantaggio, l'unica di tutto il torneo e l'unica di tutta la campagna qualificazione. Infatti nelle 6 partite per arrivare qui in America e nelle 5 finora giocate, la Svizzera non è mai andata in svantaggio. Speriamo che insomma questa striscia positiva possa continuare, anche se l'Argentina può contare di un paio di strisce positive davvero di grande riguardo, ne cito solamente 2, imbattuta da 11 partite e dalle ultime 14 ha sempre segnato almeno una rete.
2: E poi Argentina con un certo Lionel Messi in campo, cosa fare con lui? Lo abbiamo chiesto al CT Murat Yakin, queste le sue parole.
3: Abbiamo pensato a qualche soluzione, ma non dobbiamo focalizzarci solo su di lui, spiega Murat Yakin. Dobbiamo limitargli i rifornimenti di palloni, mettere pressione ai suoi compagni, agire come collettivo e fare anche la nostra partita, come sempre. Abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi per giocare una buona partita, abbiamo la fame necessaria per provare a superare un altro turno.
2: Insomma, abbiamo quella fame necessaria per creare l'exploit, Paolo.
3: Ma io spero di sì, spero che la Svizzera abbia ancora le energie mentali, soprattutto dopo aver scaricato un po' il peso delle delusioni passate agli ottavi finale. Finalmente questo scoglio è stato superato, ecco, spero che si riesca a tenere alta l'attenzione, ma forse il fatto di affrontare i campioni del mondo ti impone di non calare da questo punto di vista, perché altrimenti rischi di fare una brutta figura. Quindi sicuramente è, non dico l'avversario migliore, perché ormai a questo stadio non è che ci arrivano insomma delle squadrette, è però appunto un avversario adeguato affinché tutto il gruppo mantenga l'asticella elevatissima per quanto riguarda la concentrazione e l'attenzione.
2: Allora, diciamo così, ricordiamo la partita, ore 3, calcio d'inizio, ma noi abbiamo naturalmente l'appuntamento con le informazioni che anticipiamo a questo momento, 2:44, tra poco Fabio, il collega Fabio Degli Antoni ci leggerà le notizie delle 3 e avremo così lo spazio per vedere, sentire, commentare l'entrata in campo delle due squadre. Intanto abbiamo le immagini di un gran bel colpo d'occhio lo stadio di Kansas City e con Paolo Laurenti ci ritroveremo dopo le notizie delle 2:44. Allora,
4: Rete 1.
5: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Beh, ci siamo quasi tra pochi istanti, calcio d'inizio a Kansas City per la partita dei quarti di finale tra Svizzera e Argentina. Tutto è pronto anche qui a Comano per l'edizione speciale notturna di Sport e Musica con Radio Cronaca diretta dal nostro inviato negli States, Giordano De Lucia, qui in studio. Come ribadito, i notiziari si adatteranno alle pause e all'andamento dell'incontro. Noi passiamo alla cronaca nera regionale. Si è conclusa la caccia all'uomo della polizia ticinese. I resti ritrovati nell'abitazione di Leontica, distrutta ieri da un'esplosione, sono del 59enne, possibile autore dell'uccisione di una donna, l'ex moglie 56enne, donna ricoverata all'ospedale di Faido e trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Le indagini di polizia proseguono per accertare se si sia stato effettivamente lui ad aver ammazzato la donna, da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. A tal proposito ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento leggero di 3 agenti. Si aggrava come prevedibile, visto l'elevato numero di dispersi, il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno scorso. I morti accertati sono oltre 4.300, più di 16.000 i feriti, mentre decine di migliaia sono i dispersi. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi a favore della popolazione. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o tramite versamento postale con la menzione terremoto in Venezuela. Spagna in Andalusia è sempre attivo il rogo nell'area boschiva nei pressi di Almeria che da giovedì ha causato 12 vittime, 23 le persone ancora disperse. Il violento incendio ha registrato un miglioramento sabato. E invece ieri la guida suprema iraniana Mojaba Khamenei ha avvertito che la vendetta è inevitabile al termine delle funzioni funebre del padre, ucciso in attacchi israelo-americani. Mentre Donald Trump ha accusato la Repubblica Islamica di complottare per assassinarlo. Nel frattempo il rappresentante dell'Iran all'ONU, Amir Sayed Irvani, ha avvertito che il suo paese non si considererà più vincolato dal memorandum d'intesa raggiunto a giugno tra Iran e Stati Uniti, qualora questi ultimi continuassero a non adempiere i propri obblighi. E gli Stati Uniti hanno colpito l'Iran per 2 notti consecutive da martedì dopo aver ritenuto Teheran responsabile di attacchi contro 3 navi commerciali nello strategico stretto di Hormuz. E stanotte la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato la chiusura dello stretto marittimo fino a nuovo avviso. La decisione è stata presa dopo un colpo di avvertimento esploso mentre una nave cargo stava tentando di attraversarlo seguendo una rotta non autorizzata. Domenica 12 luglio, dopo un po' di instabilità notturna, la giornata sarà soleggiata con qualche nuvola sui rilievi, le temperature minime 17-21 gradi, massime sui 32, isoterma di 0 gradi in rialzo a 4.600 metri. Linea alla notte sportiva, Hop Swiss.
4: Sport e musica
1: con Swisscom, Hyundai e Oxner Sport.
2: Di nuovo buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Ringrazio per la messa in onda, abbiamo qui al nostro fianco Enea Ponzio che ci aiuta in regia. Siamo collegati in diretta con Kansas City dove ritroviamo Paolo Laurenti. Di nuovo buonasera Paolo. Allora, vediamo immagini di grande festa, di una bella festa di sport per questo quarto di finale. Raccontaci un po' cosa hai vissuto nell'arrivo lì allo stadio e quello che stai vivendo in questo momento.
3: Beh, direi che lo stadio ha una netta predominanza argentina, davvero fatico a trovare tifosi svizzeri, ce ne sono sparsi, c'è uno spicchio alla nostra destra sul secondo anello, ce ne saranno un centinaio, ma evidentemente sembra di essere a Buenos Aires con i cori insomma tipici degli argentini a surriscaldare l'ambiente. Parlando con qualche tifoso, con qualche giornalista, certo danno rispetto e credito alla nostra nazionale, ma diciamo che loro si vedono già in semi perché non ritengono così tra le righe, ho potuto interpretare, la Svizzera come insomma un ostacolo insormontabile. Certo non sarà da sottovalutare, perché la Svizzera zitta zitta, senza magari fuochi d'artificio, è arrivata fino a questo punto. L'Argentina sa bene cosa ha passato 12 anni fa agli ottavi di finale, però evidentemente anche Messi è cresciuto notevolmente a livello negli ultimi anni, proprio nel trascinare l'Argentina. Quell'Argentina del 2014 forse aveva più stelle, c'erano gli Di Maria, c'erano gli Higuain, c'erano anche i Lavezzi, forse gente che voleva giocare anche per se stessa e non solo per la squadra, mentre nell'edizione di 4 anni fa in Qatar e anche in questa si vede come tutti coloro che scendono in campo con l'albiceleste, con questa maglia, giochino per Leo Messi, perché li sta portando, li ha portati a vincere, ad alzare la coppa in Qatar, e li sta portando anche in questo cammino americano verso un'altra finale. Evidentemente però bisognerà superare la Svizzera. Le squadre per il momento sono nel tunnel attendendo il dispiegamento dei due giganteschi drappi, la bandiera argentina e la bandiera svizzera, che occupano praticamente le due metà campo. Come detto, formalmente si gioca Argentina-Svizzera, quindi il primo inno che andrà a risuonare all'interno di questo stadio che ospitano

0: non ho ancora menzionato il direttore di gara, sarà una direzione portoghese, João Pinheiro sarà lui a dirigere questo quarto di finale tra Argentina e Svizzera. E le due squadre stanno facendo la loro entrata in campo, si alzano i decibel scatenati, soprattutto i sudamericani, i tifosi non tutti venuti dall'Argentina, c'è una folta comunità ispanica proprio qui a Kansas, sono tanti argentini che comunque vivono già in America, che hanno scelto, deciso e soprattutto acquistato il biglietto per questa partita. Le squadre si dispongono in campo come sempre in questa edizione attorno al cerchio di centrocampo.
1: Paolo, ti chiedo delle condizioni meteo, certo. Si è parlato del grande caldo a Miami per Inghilterra-Norvegia, qual è la situazione a Kansas City?
0: Direi allarme è rientrato, si è abbassato il sole, non c'è più un raggio che illumina nel campo né tantomeno gli spalti, quindi una serata calda, visto che qua ci stiamo avvicinando alle 20, ma assolutamente condizioni non particolarmente proibitive per disputare una partita, nettamente diverse stando a quanto appunto ha raccontato Omar Gargantini per Inghilterra Norvegia. Il saluto tra i due allenatori, colui che sta diventando un po' il personaggio di questo mondiale, vale a dire Murat Yakin e Scaloni, che si sono abbracciati ed ora è tempo dell'inno argentino.

Gli applausi anche ai giornalisti qui in tribuna, in piedi a cantare l'inno argentino. E ora logicamente spazio al salmo svizzero, spazio al nostro inno.

Gli applausi sportivi di tutto il pubblico e anche i fuochi d'artificio colorati, albiceleste da una parte, rosso crociati dall'altra. Colpo d'occhio davvero magnifico qui al Kansas City Stadium, mentre vado a riepilogare le formazioni di questa Argentina-Svizzera, partendo però dalla nostra squadra. Come l'importa? Rodriguez, Akanji, Elvedi, Zaccarien in difesa, Giacca e Freuler lì a centrocampo, Reader e Ndoye da sinistra a destra, come ci sono apparsi sul foglio partita, a supporto dell'unica punta che è Brelen Bolò. Rispondono i padroni di casa, formalmente i campioni del mondo, soprattutto con Martinez in porta, il Dibu, Tagliafico, Martinez, Lisandro, Romero e Molina in difesa, Paredes, McAllister, De Paul ed Enzo Fernandez a centrocampo, Julian Alvarez e l'immenso Lionel Messi che si sta posizionando la fascia di capitano. In attacco a dirigere l'incontro, già detto, Joao.

0: Pinheiro. Anche in questa partita verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del giocatore sudafricano Jaden Adams, e quindi ci sarà un minuto con le due squadre lì a centrocampo, mentre le fotografie di rito da una parte e dall'altra, con i capitani che si scambiano evidentemente gli stemmi, il saluto tra Xhaka e Messi, due dei tre sopravvissuti, dei tre giocatori che c'erano il primo luglio 2014 a San Paolo per quell'ottavo di finale. Messi, Xhaka e Rodriguez, il terzo che partecipò a quel confronto. Palla o campo, vedremo se la Svizzera rimarrà alla nostra destra e chi calcerà il calcio d'inizio, mentre gli ultimi posti vuoti qualcuno ne stiamo adocchiando, è stato comunicato il tutto esaurito, ma qualche seggiolino rosso ancora lo si intravede. I svizzeri che si riuniscono in cerchio per caricarsi, per darsi le ultime indicazioni.
1: Nel pregara le telecamere, sì, sono andate spesso a prendere, così a inquadrare Akanji e i difensori della nazionale svizzera. Come li vedi? La loro esperienza può fare la differenza anche contro campioni del calibro dell'Argentina?
0: Ah no, certamente, assolutamente sì, lo dicevo in entrata, secondo me sono due difensori davvero tra i migliori di questa, anche il Vedi tra i migliori di questa edizione della Coppa del Mondo. Ora è il momento del minuto di silenzio che evidentemente anche noi dobbiamo rispettare. Minuto di silenzio, lo ricordiamo, lo ripetiamo ancora una volta, per la scomparsa di Jaden Adams. No, certamente due difensori, l'assetto difensivo, l'applicazione difensiva può e deve essere la nostra arma migliore per contenere l'attacco argentino e soprattutto l'indiziato numero uno, vale a dire Lionel Messi. Però lo dicevo prima, lui sa dove mettersi, magari lo si vede a volte camminare, ma quando si muove non lo fa mai per caso, riesce sempre a trovare quella zona magari ignorata da qualche avversario e poi si fa trovare pronto. Tra l'altro Argentina che vanta anche un'altra clamorosa striscia positiva, nelle ultime 11 partite ha segnato almeno due reti ed è la striscia più lunga con più gol segnati nella storia dei mondiali. Il conto alla rovescia è terminato, la Svizzera batterà con Granit Xhaka. Partiti a Kansas City, si gioca Argentina-Svizzera, quarto di finale dei mondiali 2026, con la nazionale rosso-crociata che gioca con i tradizionali colori rossi, tenuta interamente rossa, e che attaccherà rispetto alla nostra postazione di commento da destra a sinistra, e tenuta casalinga anche per l'Argentina con l'albiceleste, poi pantaloncini e calzettoni bianchi. Subito verticalizzazione di Xhaka per Ndoye, va sul fondo, mette in mezzo, pallone troppo alto, scavalca tutti di testa, prova ad arrivarci sopra, poi ancora Zakaria che vuole tenere vivo questa azione in fase offensiva, McAllister prova a sgusciargli via, c'è il primo intervento falloso del confronto proprio di Zakaria, che si sta prendendo davvero una bella rivincita, lui che è da 10 anni che veste questa maglia, la maglia della nazionale svizzera, però ha sempre faticato un po' a trovare un proprio ruolo da titolare, ha sempre dovuto sgomitare ed ora sembra essersi guadagnato il ruolo di terzino destro a scapito soprattutto di Sylvain Wilmer. Tra l'altro Zakaria assieme a Xhaka sono i due diffidati Per quanto riguarda la Svizzera, cartellini gialli che in caso di superamento del turno verranno annullati. Intanto si lotta a centrocampo con Paredes, alza la sfera a So, in profondità c'è Embolo e poi calcia, a mio modo di vedere, maldestramente in fallo laterale, calciando direttamente in tribuna Romero, che l'argentino, l'abbiamo ripetuto più volte, è una formazione comunque vulnerabile a livello difensivo tra Romero e Lisandro Martinez. Rodriguez per Ndoye all'indietro, Giacca ha preso in controtempo, si allunga, anzi era Rieder, riuscendo a toccare indietro per Rodriguez. Kobel, il rilancio in avanti di Kobel nella zona di Ndoye, che lascia scorrere, era affrontato da Molina, pallone giocato da Romero all'indirizzo del proprio portiere. Trascorsi due minuti di questo primo tempo, logicamente 0-0 ancora il punteggio. C'è un leggero pressing di Embolo, si va verticalmente, tipo Martinez direttamente dalla parte opposta, ma è Kobel costretto a uscire dalla propria area di rigore. L'appoggio verso Rodriguez, attenzione a non farsi recuperare da Alvarez, che però lo spinge alle spalle. Riccardo Rodriguez, fallo tra l'altro, che era uscito anzitempo al 70esimo contro la Colombia, aveva ammesso di essere un po' affaticato, ma aveva anche annunciato che avrebbe fatto di tutto per esserci. Tanto cambio di gioco un po' così, diciamo, da Elvedi, intercettato da Paredes, ma ha servito Rodriguez, scatta in avanti Ndoye che fa fuori Molina. Ndoye sulla sinistra, l'ultimo tocco è dell'argentino Molina, e quindi Svizzera che guadagna il primo corner. Anzi no, sembrava chiaro fosse calcio d'angolo, invece è rimessa dal fondo.
1: Sì, c'è stato un rimpallo, sì, secondo le immagini che abbiamo visto in rallentatore, un rimpallo proprio con il tacco, ha messo la palla sul fondo Ndoye.
0: Quindi Martinez, il portiere argentino, che rilancia nella zona di Alvarez, anticipato di testa da Elvedi. Quindi McAllister, ancora Alvarez, fa salire sulla sinistra Tagliafico, e quindi all'indietro Lisandro Martinez e Romero. Se passa anche Molina, Argentina tornata all'interno della propria metà campo. De Paul, di nuovo Molina, e all'indietro ancora dal Dibu Martinez, mentre è costante il tifo sugli spalti degli argentini. Il rilancio verticale sempre di Martinez a cercare Alvarez, anticipato nuovamente di testa da Elvedi, uno dei migliori nei duelli aerei di tutto il mondiale. Poi Embolo perde già il primo pallone, Rieder arriva a rimorchio, perde però il contrasto, o diciamo così il rimpallo non lo premia. Brevembolo che spalla la porta, ha faticato tremendamente in questo torneo. Zaccaria tra le linee per Giacca, l'apertura sulla destra, sulla tre quarti offensiva per So, quindi ancora Freuler, si riposiziona l'Argentina che mantiene quale terminale più alto Messi, a cui non viene chiesto certamente di tornare a coprire i propri compagni, infatti sono sforzi maggiori che vengono richiesti al suo compagno d'attacco, vale a dire o Lautaro Martinez o in questo caso Julian Alvarez. Ancora Svizzera però in possesso del pallone con Zaccaria sulla destra, Svizzera che prova a chiudere l'Argentina davanti ai propri 16 metri. Freuler, possibilità per servire Zaccaria, ancora l'esterno destro della Svizzera, all'indietro si riparte nel cerchio di centrocampo da Akanji, prova ad uscire la formazione sudamericana. Rodriguez, il pressing di De Paul che infatti chiama i propri compagni ad avanzare, e Svizzera costretta a ripartire dai piedi di Gregor Kobel. Insomma, con quella parata decisiva nella serie dei rigori si è un po' tolto il fantasma di Sommer, portiere, ex portiere della nazionale, amatissimo da tutti i tifosi. Ecco che anche Kobel ora è riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi della nazionale svizzera. Prosegue il gioco con Rieder, lo scambio sui 20 metri, strattonato ancora Rieder, fa tutto da solo per Embolo, in area di rigore, la sponda, Rieder all'indietro, poi arriva rimorchio, So, può concludere la rete, tiro non partito benissimo e poi si salva. In questo frangente è l'Argentina che riesce ad uscire dalla propria zona di di difesa, anche se la Svizzera prontamente recupera con Giacca. So sui 20 metri si allarga Zaccaria e infatti riceve palla, può andare al traversone a mezza altezza, batti e ribatti, palla Grimanini, viene mancata da Embolo, poi la conclusione col mancino di Giacca che finisce sul primo anello, una soluzione però che ci poteva stare. Provare la conclusione dalla distanza, ha impattato con la parte alta del collo facendo appunto impennare la sfera, facendola finire altissima sopra la traversa e tra il pubblico argentino. Si rimane sullo 0-0, settimo minuto di gioco, però Giordano, buon approccio direi della nostra nazionale.
1: Sì, soprattutto questa capacità di cambiare anche gioco da una parte all'altra del campo con Giacca in regia, Zaccaria che è sempre pronto ad andare in profondità e poi tra le linee c'è quel numero 22 Reader che sembra davvero trovare la giusta posizione e anche dettare il passaggio più di una volta ai centrocampisti come Giacca.
0: Calcio di punizione già battuto dall'Argentina, come detto siamo all'ottavo minuto del primo tempo, siamo ancora all'alba di questa partita, si annuncia per il momento molto, molto tattica, insomma bene la Svizzera, l'Argentina non vuole scoprirsi, sta chiudendo le linee di passaggio, la formazione di Muratiacchini in piedi lì davanti alla propria area tecnica, l'Argentina costretta a chiamare in causa ancora il proprio portiere, tagliafico per Martinez, si abbassa anche Romero. Pressing al piccolo trotto di Reader, poi De Paul per Paredes che porta palla, il tocco per Enzo Fernandez, quindi sale anche Tagliafico, di nuovo Enzo Fernandez, guadagna la metà campo elvetica l'Argentina con una fila di passaggi, Messi, il boato, uno dei primi palloni che tocca Messi, si sovrappone Molina, mette in mezzo e calcia fuori dall'area di rigore Elvedi, con Kobel comunque era pronto ad intervenire, perde un duello Ondoye, poi è Messi, la torre del rigore, tre uomini su di lui, attenzione McAllister, conclusione deviata da Elvedi, il corner che sarà battuto dall'Argentina al decimo del primo tempo, davvero incredibile, ogni volta che la palla arriva a Messi come si infiamma il pubblico argentino, incredibile poi fino a un certo punto, visto che il mancino di Messi può creare magie ed è proprio lui a battere questo primo corner del confronto con una parabola a rientrare lì sul primo palo, poi sfiora con la testa su e sarà corner numero 2 dalla parte opposta, perché il pallone nel frattempo era finito, anzi no, il tocco mi sembrava di McAllister, rivedendo, no, la sfiorata Embolo, esattamente, dopo che era saltato un argentino davanti a lui, quindi Lionel Messi che si fa tutta la larghezza del campo perché batterà ancora lui, questa volta sempre col mancino, però la parabola starà a uscire, ci sono 6 argentini in area, tutta la Svizzera racchiusa a protezione dei 16 metri. Parte Messi, pallone nel mezzo, colpo di testa alla rete. Il vantaggio di McAllister, non certo il più alto dell'Argentina, che passa in vantaggio 1-0 al decimo del primo tempo. È peccato perché avesse colpito Romero, che magari è un giocatore più abituato a questo tipo di circostanze, ma McAllister di testa, qualcosa non ha funzionato nella copertura difensiva su questa palla ferma che è un po' il neo di questa edizione della Coppa del Mondo per la Svizzera, non è riuscita a trovare soluzioni offensive ed ora ha anche subito questa rete. C'è stato sovrastato di testa, ha saltato a vuoto alle sue spalle, ha messo il pallone sul secondo palo, inarrivabile per Gregor Kobel al decimo del primo tempo, prima volta in svantaggio la Svizzera in questo mondiale, avanti l'Argentina, rete di McAllister.
1: Sì, sono andati un po' in confusione sulle marcature, su quel corner, sul primo palo. McAllister si è così divincolato tra So e se non sbaglio Embolo. e ha trovato il giusto tempo per andare a concludere di testa quella palla che è finita, come dicevi, sul secondo palo. Niente da fare per Kobel, peccato perché è una situazione che con un giocatore minuto come McAllister andava sicuramente gestita meglio dalle nostre torri.
0: Sì, peccato proprio perché la Svizzera comunque aveva giocato bene, aveva iniziato molto bene la partita e la prima vera occasione l'Argentina ha colpito. Beh, d'altra parte è questa la forza delle grandi squadre che si affidano ai migliori giocatori e soprattutto al cinismo di chi è in grado di sfruttare anche l'unica occasione. Ora vedremo come cambierà questa partita con la Svizzera, che sarà costretta con pazienza magari a sbilanciarsi un po' per cercare il punto del pareggio. Intanto guadagna una rimessa laterale a Kanji, sarà Rodriguez a riproporre il pallone in campo, cerca Embolo, atterrato da Romero in maniera però fallosa. Embolo rimane a terra, colpito forse al capo da dietro, infatti interviene Pinheiro a decretare questo calcio di punizione un paio di metri prima della linea di centrocampo. È andato col braccio diretto Romero a cercare la testa di Embolo, poteva anche starci un cartellino giallo per...
1: Sì, perché la palla era lontanissima da Embolo, non era ancora arrivata nei pressi di Embolo e Romero è andato per abbatterlo.
0: Eh sì, e si gioca anche su questi dettagli, su questi gesti, su questi falli, anche per un po' intimorire l'avversario. Sugli americani in questo senso insomma sono un po' dei maestri, insomma, fino a che evidentemente l'arbitro lo consente. In questo caso ha fischiato fallo, il gioco intanto è ripreso, Embolo è lì, è sempre marcato da Romero, mentre la Svizzera sviluppa gioco dalla a destra con Embolo, la sponda per Asso, l'apertura sbagliata per Ndoi, peccato perché era salita bene la formazione elvetica sulla destra con Zaccaria, ha fatto una buona sponda anche Brele Embolo, che ora si chiarisce con colui che gli aveva appunto commesso fallo. Esso è stato impreciso in questo passaggio ad allargare il gioco sulla sinistra, di testa svetta a Kanji, poi Giacca per Ndoye, pasticcia un po', si gioca in un fazzoletto, Paredes, Messi, recupera palla ancora Giacca, l'altro numero 10, i due capitani a confronto, l'apertura poi sulla destra dove c'è spazio, Zaccaria, So, il raddoppio sui due, c'è anche Freuler. A Kanji si riparte da Nico Elvedi con Giacca che riesce a posizionarsi tra le linee, anche se c'è Paredes che lo marca da lontano con un'occhiata. Zaccaria largo sempre sulla destra, si torna nuovamente verso Freuler, cambio di gioco intercettato parzialmente da De Paul che mette la palla in out. Ndoye si affretta per Rodriguez, Giacca, pallone che gli rimbalza davanti, c'è fallo. Questa volta Giacca, che sentitosi toccare, si è lanciato e ha preso la palla tra le braccia, e quindi l'arbitro Pinheiro ha fischiato il fallo di mano contro la Svizzera e non il fallo a nostro favore. Batte Messi all'indietro Romero. Martinez, se n'è andato il primo quarto d'ora di questo primo tempo tra Argentina e Svizzera, argentini avanti 1-0, rete di testa di McAllister, deviazione intelligente su corner battuto da Lionel Messi, che quindi aggiunge un'altra tacchetta sulle sue incredibili statistiche, assist per lui. E Argentina che arriva a 15 partite della Coppa del Mondo di fila segnando almeno una rete. Tanto il controllo di Molina in due tempi, non c'è fallo di mano, anche se forse un tocco c'era stato, poco male perché la Svizzera recupera. Kanji, Rodriguez un po' in difficoltà, Messi, parte Messi, si alza tutto il pubblico, va, si accentra, c'è però Giacca che riesce a rubargli il pallone in collaborazione anche con Kanji. So per Embolo, bisogna difendere questo pallone, bene il passaggio per Rieder, inferiorità numerica della Svizzera che dunque decide di rimanere con il possesso palla. Ancora Rodriguez, Ndoye. Doie guadagna una rimessa al centrocampo, il recupero veloce di De Paul della posizione, Rieder per Rodriguez, già con le mani, Quindi Giacca potrebbe servire Freuler, che infatti è tutto solo, supera la linea di metà campo, prolunga in direzione di Zaccaria, di nuovo Freuler, Giacca non guadagna metri la Svizzera, preferisce rimanere lì, una serie di finte, poi porta palla in mezzo al campo Zaccaria, 30 metri, Embolo sbaglia il controllo, se lo allunga, e quindi Argentina che con calma prova a ripartire.

0: area di rigore, si fa scendere il pallone Paredes, cerca Messi, prolunga di testa, cade a terra anche dopo un contatto regolare con Akanji, e pallone gestito da Kobel. Akanji per Rodriguez, che ha spazio prima del metà campo per insomma vedere cosa fare, preferisce tornare all'indietro verso Granit Xhaka, il capitano, che si posiziona in mezzo ai due centrali che poi si allargano, quindi per far partire l'azione. Ancora Freuler, penetra nella metà campo avversaria, la frenata, e quindi Elvedi, Freuler, Xhaka nel cerchio di centrocampo, Cendoye che reclama palla, largo solo sulla sinistra, riceve una palla alta di testa di prima per Rodriguez, Rieder, Ndoye, e sbaglia qui, però Xhaka non può servirgli una palla alta perché altrimenti non può metterla a terra e scattare subito, doveva fare una bella apertura al raso terra con Ndoye, che aveva una gestione più semplice. Rieder strappa palla però Enzo Fernandez, Rieder per Embolo, capisce tutto Lisandro Martinez. Embolo avesse ricevuto la palla si sarebbe trovato in area di rigore tutto solo davanti a Martinez. Buon filtrante in questo frangente di Rieder, che queste geometrie ce le ha nei piedi, lui che è trequartista, insomma aveva giocato anche per dare un po' di equilibrio lo scorso mondiale in Qatar. Intanto delizioso esterno di Messi per lo scatto di Molina, quindi De Paul, Molina si affaccia sulla tre quarti dell'Argentina, McAllister ripiega però su di lui prontamente Xhaka, Rodriguez, pallone di ritorno lungo per Ndoye, però sbaglia De Paul, quindi Ndoye a campo, porta palla per Embolo, la lascia sfilare Embolo, poi salta Lisandro Martinez in uscita, il Dibu riesce però a toccare il pallone, non c'è fallo. Si prosegue, ancora Ndoye, possibilità, ancora Martinez, il giocatore del Manchester United che manda in corner. Qui gran passaggio di Ndoye, buona lettura con Embolo che prima ha lisciato, poi però anche Lisandro Martinez non aveva fatto una grande figura, ha incespicato un po' e con l'uscita bassa di piede è arrivato il Dibu Martinez a tagliare la strada a Breel Embolo, quindi decisivo intervento del portiere dell'Argentina su questa ripartenza della nazionale elvetica. Poi non c'è corner ma c'è un fallo in precedenza prima della spedizione della palla dalla parte di Lisandro Martinez sul fondo.
1: Paolo, avendo visto la partita Norvegia-Inghilterra con quel gol annullato ad Haaland per aver spinto in aria un difensore inglese, mi viene in mente proprio questa occasione di Embolo in cui il difensore argentino spinge in un modo molto simile Embolo e in questo caso il fallo non è stato fischiato.
0: Sì, è vero, appunto, era un po' in anticipo il Dibu con i piedi, ha usato anche un po' la spalla, sì, evidentemente il problema dell'uniformità di giudizio lo si è riscontrato per tutta quanta questa edizione della Coppa del Mondo. Ancora Svizzera che fa girare il pallone a centrocampo, Xhaka, Rodriguez con il destro, il piede meno educato ma ha facilità nel servire a Akanji all'indietro, Elvedi sul centro destra, la frenata, poco movimento in avanti, si fa vedere Xhaka, poi apre alzando ancora la sfera, lo stop di petto di Zaccaria che però appunto quando bisogna controllare il pallone di petto si perde un tempo di gioco, però quantomeno questo passaggio di Xhaka è stato preciso. So, ancora Zaccaria, si insiste a destra, un po' lenta questa manovra, abbiamo visto che quando si accelera comunque l'Argentina può andare in difficoltà, anche se ora è tutta posizionata dietro la linea del pallone. Adesso sempre a destra sui 40 metri, di nuovo all'indietro Xhaka, c'è il solito Ndoye che è libero, potrebbe puntare poi Molina, sale invece Akanji, 30 metri, eccolo qui Ndoye, però ormai è chiuso da Molina, si torna da Xhaka, il lancio in avanti a cercare lo scatto di Ndoye, tocca Molina e finalmente c'è questo primo corner per la nostra nazionale, il corner che sarà battuto da Rieder, sale Xhaka, ovvero sale, si mette in area di rigore ma salire soprattutto sono Zaccaria, sono Elvedi, sono Akanji, e rimangono fuori dalla

0: Il rigore solamente Froiler a protezione di un eventuale contropiede, Riccardo Rodriguez e Jibril Sow. Parte il corner di testa, McAllister manda fuori, eccolo lì Froiler subito ad arrivare sul pallone, di nuovo per Reader che deve saltare. Alvarez commette fallo dopo essere cascato nelle finte di corpo di Reader, quindi altra opportunità per la Svizzera di battere, un calcio di punizione qui furbo Reader a farsi toccare, diciamo così, dal piede di Julian Alvarez. 35 minuti sul cronometro dello stadio di Kansas, provano a farsi sentire anche i sostenitori svizzeri dalla parte opposta rispetto a dove attacca la nazionale rosso-crociata, che può battere un calcio di punizione. Ci sono Reader e Froiler, batterà evidentemente, a mio modo di vedere, il mancino di Reader. Fischio dell'arbitro, passa sulla palla Froiler, parte Reader, pallone lungo, il Dibu con le braccia, con i pugni per meglio dire, allontana, so di testa all'indietro per Zaccaria. Il timido pressing di De Paul è sufficiente a costringere Zaccaria a chiamare in causa Kobel. Poi di nuovo Froiler, Giaca, surplus di Giaca prima di smistare verso Froiler. Attenzione a Reader, affrontato da dietro da Paredes, il fischio dell'arbitro, e Froiler dice: beh, se fischi il fallo devi dare anche un cartellino giallo, perché è intervenuto da dietro, prende insomma gamba e palla, si rialza Reader e la Svizzera può continuare il proprio possesso palla andando in vantaggio in questo tipo di percentuale, 47% contro i 46% dell'Argentina, 7% di palla contesa, diciamo così. Akanji sui 20 metri, la Svizzera fa girare la palla, il traversone di Reader troppo profondo perché finisce fuori dal campo, finisce alle spalle del portiere Martinez dell'Argentina, quindi nulla di fatto, si rimane sull'1-0 per la nazionale argentina. Su quella Svizzera, rete di McAllister, allarga le braccia Murat Yakin, non contento, ma è quanto ormai si sospettava. Svizzera un po' carente a livello di fantasia in zona offensiva.
1: Ma ci metto anche in questo momento, Paolo, una carenza anche a livello tecnico di tocchi, primi tocchi, e in questo caso un cross completamente sballato di Reader, e dobbiamo essere più precisi, più attenti alle basi per andare a dar fastidio agli argentini.
0: Condivido assolutamente la tua lettura dallo studio di Comano. Elvedi, il gioco intanto è ripartito con la Svizzera che torna in questo momento nella metà campo dell'Argentina. Rodriguez di nuovo all'indietro per Akanji, dalla parte opposta a sbracciarsi a destra c'è Zaccaria, si passa tramite Froiler per raggiungere appunto Zaccaria, porta palla in mezzo al campo, scarica nuovamente per Froiler, scambio di posizione, c'è Sow ora largo a destra. Gli argentini si chiudono piuttosto bene, ora alza la sfera Elvedi, troppo alta per così confermare quanto appena detto, anche qui un lancio troppo alto per la testa di Ndoye che si è sforzato nell'assalto, ha toccato la palla però solamente con i ricci senza poter evitare la rimessa laterale che Molina batte in questo istante a cercare Julian Alvarez, però rimessa battuta dopo la fine del conteggio, quindi oltre il tempo massimo, e ad approfittarne la Svizzera che può battere, può rimanere in zona offensiva con questa rimessa che però Rodriguez sbaglia servendo direttamente Paredes. Non mi sembra lucidissimo nemmeno Rodriguez, ha detto che avrebbe fatto di tutto per esserci nonostante l'affaticamento contro la Colombia, non mi sembra che la fatica sia totalmente sparita. Ancora Svizzera comunque al piccolo trotto, troppo lenta, so di prima per Elvedi, quindi Zaccaria chiuso però da Tagliafico, e ancora Froiler sui 30 metri e non guadagna metri, l'Argentina praticamente non corre, riesce a chiudere le linee di passaggio, Zaccaria mette per l'1-2 di Froiler, entra in area però è in anticipo su di lui Lisandro Martinez, viene sovrastato e atterrato soprattutto quest'ultimo. Zaccaria non è d'accordo con l'arbitro Pineiro incrocio di gambe con esperienza, è stato tagliafico a cadere non Lisandro Martinez, infatti Zaccaria mima il tuffo, in effetti si è lasciato facilmente andare il terzino sinistro del Lione. Il fallo comunque ravvisato dal direttore di gara, il calcio di punizione che sarà battuto dal portiere argentino quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, come sta anche tramontando il sole alle nostre spalle sullo stadio di Kansas City e sulla città di Kansas City, mentre l'Argentina guadagna una rimessa con le mani, tagliafico nella metà campo della Svizzera, non c'è fallo, rilancia in avanti Freuler, Embolo cinturato questa volta, guadagna finalmente un calcio di punizione una decina di metri dentro la metà campo argentina, in questo caso serie di braccia, ma mi sento di poter dire decisione giusta, sono quei contatti che insomma 5 volte su 10 vengono giudicati fallosi e l'altra metà delle volte si lascia correre. Questa volta Svizzera che ha beneficiato in un calcio di punizione, già partito Brelembolo che sbaglia servendo il pallone a De Paul, poi si impegna nel tentativo di recuperarlo Messi intercetta la palla, ancora Embolo, palla che entra in area, a di testa c'è Akanji che appoggia per un attento Kobel, qui erroraccio ancora una volta tecnico, forse anche un po' di leggerezza da parte di Brelembolo. Comunque risale il campo la Svizzera, Akanji per Rodriguez, quindi Freuler, sempre molto mobile, sempre pronto a dare opzioni di passaggio ai compagni. Giaca, c'è Rieder davanti a lui, dice di allontanarsi, di cercare spazi più vicini all'area di rigore. Freuler, Rodriguez di prima per Andoia, arriva su di lui in scivolata Paredes, tackle irregolare, fallo e la Svizzera può beneficiare di un calcio di punizione dalla parte di sinistra del lato corto dell'area di rigore a un metro dall'area, quindi insomma si può creare un po' di scompiglio, un fallo netto senza ombra di dubbio, anche inutile una scivolata del genere in quella posizione da parte di Paredes. Seguiamo intanto il calcio di punizione che potrebbe essere battuto ancora una volta da Rieder o da Freuler, stavolta a protezione di un tentativo di ripartenza c'è Zaccaria, il direttore di gara che mette la linea con lo spray all'interno dell'area, due uomini in barriera, ci sono Julian Alvarez e Messi a coprire il primo palo, Freuler e Rieder. Parte Freuler sul secondo palo, punizione da dimenticare e i fischi del pubblico argentino, però ecco, non si possono calciare punizioni così se si vuole creare un po' di scompiglio, almeno che la palla rimanga in area, anche tirare a mezza altezza, magari una deviazione, queste davvero sono occasioni totalmente sprecate. Mentre poco fa è stato inquadrato e presente qui allo stadio l'idolo di casa per quanto riguarda però il football americano, vale a dire il giocatore di football Mahomes. Il rilancio di Martinez, 2 minuti al 45esimo, e il vedi sempre su Julian Alvarez che poi in seconda battuta riesce a toccare per Molina, si va in mezzo Paredes affrontato da Embolo che lo ha fatto saltare in aria, fallo alle spalle, si alza la panchina argentina, Pinheiro sembra non intenzionato ad estrarre il cartellino giallo, è arrivato in ritardo Embolo, però vorrei rivedere l'entità dell'impatto, il fallo in ritardo sicuramente c'è stato, anzi no, cartellino giallo per Brel Embolo, il primo ammonito di questa partita con questo fallo in ritardo. Sì, era in volo dopo aver essersi liberato del pallone, è andato dritto sulla gamba sulla corsa Brelembolo, il colpo l'ha preso, non così doloroso, ma cartellino giallo che ci può sicuramente stare, proprio perché è arrivato in ritardo Embolo rispetto a quando la palla aveva abbandonato i piedi del centrocampista centrale dell'Argentina. Calcio di punizione un metro oltre la linea di centrocampo, sarà nel senso Paredes a battere, soluzione lunga, troppo lunga, palla che infatti finisce vicino alla bandierina del corner, quindi si riprenderà con una rimessa affidata alla Svizzera nel corso dell'ultimo minuto di questo primo tempo. Poi evidentemente ce ne saranno almeno tre di recupero per compensare la regression break. Buona uscita dalla difesa da parte della Svizzera, buona protezione ora di Embolo, ancora una volta strattonato da Lisandro Martinez in maniera irregolare, controllo non preciso di Embolo, ma ha avuto il merito insomma di rimanere tra la palla e l'avversario, costretto appunto a trattenerlo, e quindi fallo già battuto. Rieder per Andoi in area di rigore, ripiega su di lui dopo un controllo non perfetto Paredes, anzi l'azione si è interrotta perché si è alzata la bandierina da parte del secondo assistente Luciano Maia. 4 minuti di recupero e non 3 iniziati in questo istante. Dicevamo, fuori gioco di Dan Andoi, calcio di punizione che batterà Martinez, con un'Argentina che evita di costruire dal basso, si va sempre lungo a cercare Alvarez, sempre però per il momento anticipato o da Elvedi o in questo caso da Akanji. E Svizzera che può ripartire, può costruire con Zakaria, linee di passaggio in avanti chiuse, e quindi si torna da Elvedi a Akanji. Akanji attende il movimento dei compagni, deve alzare la sfera sulla destra per Zakaria, attenzione ad evitare l'intervento di Tagliafico con la testa per Assò, buon passaggio, c'è forse il tocco di mano di Assò, interviene l'arbitro, non è d'accordo il centrocampista rosso crociato sulla decisione del direttore di gara, anche Zakaria. C'è calcio di punizione, continuano a discutere gli elvetici contro l'arbitro per questo fallo che dovrà essere battuto però qualche metro indietro. E ora Pinheiro, visto che gli argentini stavano insomma spostando il punto di battuta di una decina di metri, ha deciso di segnalare con lo spray l'esatto punto di battuta. Paredes, calcio di punizione, attendendo tutto il tempo possibile, se ne sono andati 2 minuti dei 4 di recupero ed ora si è ripreso a giocare. Paredes prova ad evitare Embolo, l'anticipo falloso di Assò su Tagliafico, che è stato bravo a mettersi davanti al pallone e quindi è stato sgambettato da Assò. E gli argentini continuano a far partire i loro abituali e trascinanti cori dagli spalti. Calcio di punizione dalla sinistra, un metro dalla linea dell'out, sarà il solito Messi a battere, un uomo in barriera, siamo molto lontani dall'area di rigore, batte corto infatti Messi, lo scambio, poi ancora Messi all'indietro per Paredes, c'è l'opportunità di andare orizzontalmente per De Paul, opportunità sfruttata, quindi Molina di nuovo centralmente all'indietro per Romero cerca e trova Julian Alvarez, spalle alla porta, lo scarico per Paredes, si torna nel metacampo dell'Argentina, Svizzera che non abbozza il pressing, ancora Paredes in mezzo ai due centrali, esattamente a centrocampo, viene incontro Enzo Fernandez, quindi Romero, largo c'è De Paul a reclamare il pallone, Romero va centralmente tra le linee per De Paul, quindi l'inserimento di Molina, sbaglia il controllo Andoia, serie di finte, recupera all'indietro per Rodriguez, di prima Akanji passando da Jack in avanti, non se ne accorge Rieder, palla riregalata agli argentini, De Paul, quindi Enzo Fernandez, c'è Elvedi che è attento su questo pallone, salta di testa, forse allarga un braccio Molina e c'è un problema al viso per Andoie, Infatti l'arbitro se ne vede e richiama subito i medici. C'è Molina che con la spalla, non è a mio modo di vedere fallo, perché sono, i due sono saltati senza allargare le braccia, però ad avere la peggio è stato il giocatore rosso crociato, che visto che è stato soccorso dovrà penso stare fuori per un minuto, anzi no, perché è stato colpito alla testa, quindi ha facoltà esattamente di rimanere in campo nonostante l'entrata dei medici. 1-0 il punteggio per l'Argentina, rete di McAllister al decimo del primo tempo, siamo ormai agli sgoccioli, anzi no, è finito il primo tempo, dicevo 1-0 per l'Argentina. Svizzera un po' innocua a livello offensivo, nell'unica occasione però per gli argentini hanno saputo sbloccare il punteggio con la testa di McAllister su corner battuto da Lionel Messi. Ci risentiamo per la ripresa.

0: Rete 1.
1: Sono le 3:59. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Vi ricordo 1-0 dell'Argentina sulla Svizzera alla pausa, tra poco il secondo tempo e prosegue anche l'edizione notturna di Sport e Musica con i collegamenti a radiocronaca diretta da Kansas City. Cronaca nera regionale si è conclusa, la caccia all'uomo della polizia ticinese, i resti ritrovati nell'abitazione di Leontica distrutta venerdì da un'esplosione sono del 59enne possibile autore dell'uccisione di una donna, l'ex moglie 56enne, donna ricoverata all'ospedale di Faido e trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. A tal proposito ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di 3 agenti. I locali dove è avvenuto il dramma di Capodanno a Crans-Montana devono restare chiusi. A ribadirlo sono migliaia di firme, per la precisione 48.000, raccolte attraverso una petizione online dell'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti, che giudica la richiesta di riapertura da parte dei gestori inconcepibile e irrispettosa. E grazie alle piogge delle ultime ore e al lavoro di forestali e pompieri in Piemonte migliora la situazione degli incendi che da giorni stanno interessando diverse zone del territorio, tra cui la Val Vigezzo, nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, al confine col Ticino, dove sono ancora attivi alcuni focolai ma di fatto considerati sotto controllo. Canada, 2 persone sono state uccise e altre 3 ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una festa di strada a Toronto. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un aggressore armato in azione, per poi comunicare successivamente che la situazione era sotto controllo. La manifestazione porta il nome di Salsa in Toronto ed è un evento culturale latinoamericano. L'esercito americano ha lanciato la 3ª serie di attacchi della settimana contro l'Iran in risposta a quelle che definiscono aggressione del corpo delle guardie della rivoluzione islamica contro la nave portacontainer battente bandiera cipriota in transito nello stretto di Hormuz. Un membro dell'equipaggio risulta disperso e l'imbarcazione non è in grado di proseguire il viaggio a causa di un incendio a bordo e gravi danni alla sala macchine. Italia, rivoluzione autovelox, sono entrate in vigore la scorsa mezzanotte le nuove regole omogenee per tutta la Repubblica, che comportano una sorta di tagliola per gli apparecchi che controllano la velocità non omologati e che saranno spenti, circa 850 contro i 3150 che invece risultano essere in regola. Soddisfazione del ministro Salvini, per il quale l'obiettivo della sicurezza delle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini, ha detto. Domenica 12 luglio, dopo un po' di instabilità notturna, la giornata sarà soleggiata con qualche nuvola sui rilievi, le temperature minime 17-21 gradi, massime 32, isoterma di 0 gradi, in rialzo a 4600 metri. Informazione sulla viabilità quando sono le 4:02, per segnalare e ricordarvi che la strada cantonale a Cadenazzo in direzione di Riazzino a Cadenazzo è chiusa fino a nuovo avviso a causa di problemi con la rete idrica. Sono comunque segnalate delle deviazioni. Per chi viaggia in Romandia, Losanna-Ginevra tra Coupé e il ponte sulla Versoix, ci sono possibilmente persone sulle carreggiate, quindi prudenza alla guida. Buon proseguimento d'ascolto.
0: E musica
2: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
3: Alla pausa dunque 1-0 per l'Argentina sulla Svizzera in questo quarto di finale a Kansas City. Tra poco ci ricollegheremo con Paolo Laurenti per la cronaca del secondo tempo di una partita che vede la Svizzera ancora a livello dell'Argentina. Francamente non abbiamo visto grosse occasioni dell'Argentina e ha tenuto benissimo il campo la squadra di Murat Yakin, che rimane come detto in partita, e tra poco vedremo come, se verranno anche effettuati dei cambi nella formazione rosso-crociata, che tra poco farà la sua entrata in campo. Dicevamo quarto di finale, si conosce già l'avversario nella semifinale di chi vincerà questa sera. Ebbene, il 15 luglio ad Atlanta sarà l'Inghilterra ad affrontare la vincente di Argentina-Svizzera. Inghilterra che ha battuto questa notte la Norvegia 2-1 al supplementare, qualificandosi per la quarta volta nella storia ad una semifinale della Coppa del Mondo. Inghilterra capace di rimontare il vantaggio iniziale degli scandinavi grazie ad una doppietta di Bellingham. Vediamo nei nostri schermi qui a Comano che le due squadre stanno facendo la loro entrata sul campo di gioco, e allora ci colleghiamo con Paolo Laurenti in diretta da Kansas City.
0: E mi sembra di capire, guardando il nostro monitor, visto che i giocatori sono ancora lì nel tunnel, che non ci sono sostituzioni in casa rosso-crociata, quindi Svizzera che si ripresenta con Koblin in porta, Rodriguez, Akanji, Elvedi e Zakaria in difesa, Giacca Froiler a centrocampo, Ndoye e Ritter alle spalle, forse di uno dei peggiori in campo, allora dire Brenner Embolo, tra l'altro già ammonito, quindi forse potrebbe essere lui il primo a lasciare il campo in caso di sostituzioni, visto anche che la Svizzera deve recuperare nel punteggio. Una Svizzera che, lo dicevi giustamente, Giornale Lucia, ha tenuto bene il campo, però bisogna tenere conto che l'Argentina è passata in vantaggio al decimo e poi non mi sembra che si sia spremuta tanto per cercare il raddoppio, ed in effetti di vera occasione da gol anche la Svizzera non ne ha create per nulla. L'Argentina che si è limitata a calciare in avanti ogni pallone e poi lasciare l'iniziativa un po' alla Svizzera, che non ha trovato però quel guizzo che avrebbe potuto permetterle di pareggiare i conti. Ufficialmente iniziato in questo istante con il secondo tempo, con Messi che batte all'indietro il pallone, ora giocato da Tagliafico, rilancio in avanti di Lisandro Martinez, il solito Elvedi ad interporsi davanti a Julian Alvarez, poi ancora pallone giocato malissimo da Paredes in una zona deserta di maglia albiceleste, pallone direttamente in fallo laterale. Anche l'Argentina mi sembra appunto di poter dire non badi molto al bel gioco, ma insomma alla sostanza, e dopo essere passata avanti 1-0 con McAllister su azione da palla ferma, da corner battuto da Messi, ha preferito insomma difendere o gestire il punto di vantaggio. Ancora Messi che protegge palla, poi tocca centralmente per McAllister, di nuovo Messi mezzo pallone non precisissimo verso De Paul. La Svizzera può continuare a costruire per la prima volta. Brelembolo mette a terra un pallone, buon gioco verso Zakaria, a campo porta palla per una ventina di metri, Zakaria il passaggio corto per Assò, ancora Zakaria si insiste a destra, si torna indietro, quindi Froiler il passaggio cercato tra le linee, invece si va ancora a destra, Zakaria chiuso da Tagliafico, Froiler, sale anche Elvedi, Argentina chiusa, protezione della propria area di rigore, di nuovo Elvedi per Zakaria, e non riesce a trovare uomini tra le linee, quindi a creare superiorità numerica la formazione rosso-crociata. Elvedi, Ritter, prova a girarsi, conclusione deviata, palla che si impenna finendo poi tra le braccia sicure di Martinez, con insomma la bandiera argentina disegnata anche sulla capigliatura, sulla rasatura a sinistra della sua testa. Intanto c'è l'intervento di Zakaria in anticipo prodigioso su McAllister, e poi c'è il fallo di Molina su Sò. Calcio di punizione per la formazione rosso-crociata. Questo tipo di palle inattive, o le palle inattive nel corso del primo tempo, sono state nettamente insufficienti per la nazionale elvetica, calciate davvero molto male. Sarà ancora la coppia Froiler e Ritter a contendersi la battuta. sono saliti i colpitori. Parte Freuler, passa sul pallone, Rieder mette in mezzo il Dibu direttamente tra le braccia, altro calcio di punizione. Insomma, quando non si riescono a trovare manovre, non si riescono a trovare azioni manovrate per colpire gli avversari, bisognerebbe davvero sfruttare meglio questo tipo di situazioni totalmente insufficienti. Ora buona verticalizzazione di Tagliafico per Enzo Fernandez, viene recuperato da Zaccaria, bravo qui nella gestione del lavoro difensivo. Poi Elvedi, Gregor Kobel che ha dovuto accelerare il calcio in avanti perché c'era il pressing di Julian Alvarez, sempre molto generoso nelle corse l'attaccante dell'Atletico Madrid, e quindi Kobel ha regalato una rimessa con le mani all'Argentina, ma il pallone è già sul terreno da gioco con Lisandro Martinez. Tagliafico si riporta il pallone all'interno della propria metà campo, servendo Paredes sul centro destra, Romero, e quindi Molina ancora all'indietro per Romero. Paredes si fa trovare in una porzione di campo aperta, quindi Messi, verticalizzazione per Julian Alvarez, la conclusione in diagonale, c'è il tiro fuori, anzi era Molina che ha fatto tutta la corsia sfruttando questo passaggio verticale di Messi. Il suo tiro però è da dimenticare, però mai banali i palloni. Questa sì che è una banalità che vado a dire, i palloni comunque gestiti da Lionel Messi. Prima conclusione, anche se fuori dallo specchio della porta, di Molina nel corso del secondo tempo. Intanto Elvedi sul filo del fuorigioco per Embolo, cattura il pallone Embolo, il passaggio per Doie, Doie si attarda nella conclusione, la chiusura di Lisandro Martinez, azione però viziata da un fuorigioco, lo avevo detto, era scattato sul filo del fuorigioco, però qui Doie non può attendere così tanto nell'andare alla conclusione. Il lancio di Elvedi a trovare Brel Embolo, credo sì in posizione regolare, ha messo giù bene il pallone, invece di andare alla conclusione ha servito Ndoye tutto solo, che dopo il controllo col mancino ha tirato di piatto destro, ma in questo modo ha perso il tempo di gioco necessario permettendo a Lisandro Martinez di lanciarsi in scivolata e di deviare questo pallone. Intanto però, come detto, azione bloccata da un fuorigioco di Embolo.
3: Dietro sono perforabili, perché anche nel primo tempo l'occasione di Embolo che abbiamo visto con quel presunto fallo in uscita delle portiere, e ci sono delle falle nel sistema difensivo argentino.
0: Intanto Messi che ha seminato due uomini, poi è stato fermato dal sempre ottimo Elvedi, prova a ripartire la Svizzera. Embolo ha ricevuto da solo, ancora solo, centrocampo per Giaca, passaggio sbagliato, quindi attenzione, Julian Alvarez riesce ad aggirare Akanji, è andato vuoto sui 30 metri, Alvarez c'è l'apertura, intercetta però ancora Freuler, di nuovo Alvarez sui 18 metri, ed è via Zaccaria, pallone in calcio d'angolo, il terzo per la nazionale sudamericana. È certo che sono perforabili, però insomma bisogna essere come dicevi precisi nelle giocate tecniche, e bisogna anche trovare un guizzo, perché Ndoye fortunatamente per lui Embolo era in fuorigioco, perché si sarebbe parlato di una clamorosa occasione da rete divorata dal giocatore del Nottingham Forest. Dicevamo, terzo corner per l'Argentina, battere il solito Messi, sei maglie albiceleste in area di rigore, parte su, tocca con la testa Enzo Fernandez a prolungare la traiettoria, però troppo sul secondo palo, finendo fuori appunto dal perimetro è giocabile. Riprenderà il settimo minuto della ripresa la Svizzera con una rimessa dalla fondo già battuta, e Akanji che porta il pallone a centrocampo, poi smista a sinistra per Rodriguez, Giaca verticalizza, intercetta Paredes in scivolata, quindi De Paul all'indietro per Molina e Dibu Martinez all'interno della propria area di porta, il rilancio a cercare Julian Alvarez, l'appoggio sbagliato, Giaca direttamente in avanti per Ndoye di testa prolunga, non si è capito con Reader, mancata comunicazione, altra gestione del pallone deficitario da parte dei nostri, che appaiono davvero poco lucidi, poco brillanti. E insomma, la scusa del caldo, lo dicevamo, non c'è, perché qui a Kansas le condizioni sono ideali per una partita di calcio. E Dibu Martinez che attende tutto il tempo necessario l'arrivo di Granit Xhaka prima di prendere tra le braccia il pallone. Nono minuto del secondo tempo, sempre 1-0 per... va a vuoto intanto Ndoye su questo rinvio di Martinez per lo scatto di Molina. Ha già guadagnato la tre quarti l'Argentina. De Paul mette in mezzo Kobel con le braccia, ma come dicevo Giordano, l'Argentina butta su palloni grazie anche alla proprietà di calcio del proprio portiere, e tenta di colpire così e approfittare di questi errori tipo di Zaccaria in fase di possesso. E l'Argentina, ecco che rimane nella metà campo della Svizzera. Messi spalla la porta, si libera del pallone prima dell'arrivo di Akanji. Il tocco per McAllister, poi Paredes evita Reader. Paredes protegge bene palla, lo scarico per Tagliafico, largo c'è Alvarez, centralmente ancora Paredes, De Paul a centrocampo, Paredes, tocco corto, McAllister di prima, intercetta il Vedil prima che il pallone arrivasse a Messi, e poi ancora Enzo Fernandez di testa sui 18 metri, Alvarez defilato un po' sulla sinistra, ancora Alvarez, il raddoppio su di lui, all'indietro per Tagliafico, ulteriormente ritroso dove c'è Lisandro Martinez, Paredes, Romero tutto solo nel cerchio di centrocampo, di nuovo Paredes, si fa vedere, riceve palla De Paul, sbaglia il controllo, ne approfitta Reader, poi Ndoye, prova a scatenare i cavalli, Ndoye sulla sinistra, tre uomini su lui, e poi arriva Romero che lo chiude con grande scelta di tempo. È davvero grande sicurezza, però nell'uno contro uno Ndoye avrebbe potuto saltarlo, guadagnare un fallo, invece ha perso palla, sbaglia Lisandro Martinez permettendo alla Svizzera di rimanere in fase offensiva. So, il traversone, Ndoye, controllo di petto, all'indietro per Xhaka, ancora Ndoye, sempre nel rigore, prova a cercare il sinistro, ripiega su di lui Paredes, pallone che rimbalza dalle parti di Elvedi, ancora Zaccaria, c'è Freuler, rimasto a terra Paredes, l'arbitro fischia, però qui il gioco deve proseguire visto che non è un infortunio alla testa. L'arbitro ha interrotto il gioco con Paredes che si è scontrato con uno svizzero, però non vedo perché deve interrompere il gioco per soccorrere Leandro Paredes. Quindi momento di pausa, sono entrati i medici, Muratiakin ne approfitta per richiamare a sé soprattutto Akanji, scambiare un paio di parole, anzi poi Akanji si dirige verso il quarto uomo lamentandosi penso di una qualche azione. Il peccato che Xhaka non abbia tirato al volo sull'appoggio ricevuto da Ndoye. Ndoye comunque gli si vede che non è in fiducia, ha trovato il gol, si è sbloccato, lo dicevamo, ma Giordano, gli manca qualcosa, non è il Ndoye degli europei, e senza i Vargas e senza i Manzambi, se anche lui non è al 100%, la Svizzera appunto ha un problema in fase offensiva, lo sta dimostrando nelle ultime due partite. Intanto Leandro Paredes ha recuperato, però deve uscire dal campo, quindi Argentina un minuto in inferiorità numerica. Faccio partire anche il cronometro per vedere se saranno rispettati i 60 secondi. Tanto palla d'arbitro rilasciata davanti a Xhaka, che poi riceve ancora una volta il pallone da Freuler. L'apertura per Ndoye, lato corto del rigore, prova a puntare Molina, si accentra, serie di finte, l'ultimo tocco è di Ndoye e nemmeno qui riesce a guadagnare un corner. Nulla di fatto, si rimane con l'Argentina in 10 uomini ancora per 30 secondi, ma il Dibu fa passare tutti quelli che ha a disposizione prima di rilanciare in avanti. Infatti pallone lungo nella zona di Julian Alvarez, viene anticipato da Zaccaria. Embolo a lottare con Lisandro Martinez, cade a terra, però deve fare qualcosa di più. Brelembolo è sempre a terra e guadagna un fallo su 5 contrasti con Lisandro Martinez, facendo perdere alla Svizzera il possesso palla. Il Dibu sempre lungo nella zona di Rodriguez, il raddoppio di Akanji che tocca all'indietro per Kobel, può rientrare intanto Paredes, un minuto rispettato. Elvedi sale palla al piede sulla destra, trova un buon passaggio per Sow, superiorità numerica in questa corsia di destra con Zaccaria che non aggancia il pallone che è finito sull'affondo. Anche in questo caso altro errore tecnico. Su un campo così onestamente si fatica a capire come si possa sbagliare un controllo del genere. Fatto sta che è sciupata un'altra iniziativa per la Svizzera. Davvero troppi gli errori in questo tipo di circostanze. Ed ora tutto lo stadio di Fede Argentina logicamente a saltare per omaggiare i campioni del mondo in carica che quasi all'ora di gioco sono in vantaggio per 1-0 a decidere la rete di McAllister al decimo del primo tempo, lo stesso numero 20 del Liverpool che protegge la palla in mezzo a 1, 2, 3, 4 svizzeri prima di subire fallo. Il fischio dell'arbitro Pinheiro che decreta un calcio di punizione per la nazionale svizzera.
3: Abbiamo visto inquadrato per un attimo Vargas dopo i 60 minuti giocati contro la Colombia. Lo vogliamo vedere in campo?
0: Eh sì, era entrato proprio nei minuti di finali dei 90 regolamentari e poi ha giocato i supplementari battendo poi il calcio di rigore che ci ha spedito qui a Kansas. Serve però davvero qualcosa in più per cercare di mettere paura all'Argentina. Tanto il raddoppio su Lisandro Martinez che in qualche modo si sbarazza del pallone facendolo finire in fallo laterale, già battuta dalla Svizzera. Solo indietro per Zaccaria. Iachin che mima il gesto di insomma aumentare i giri del motore. Elvedi sempre a destra, c'è So, si fa vedere Granit Xhaka. Zaccaria che viene invitato ad allargarsi proprio dal proprio capitano, esegue, riceve palla, poi con il ritorno del pallone a Xhaka si cambia fronte di gioco, si va a sinistra. Sale anche Riccardo Rodriguez, mette in mezzo in l'area un pallone sul quale si avventa Embolo, colpisce di testa, il tuffo in presa plastica, tuffo per i fotografi del Dibu Martinez, il colpo di testa innocuo, un po' lento di Brelembolo. È stato un po' ostacolato da Lisandro Martinez, anzi da Paredes, quindi non ha potuto staccare come voleva Brelembolo. Prima parata del secondo tempo anche del Dibu Martinez, ma livello di difficoltà sempre piuttosto basso. Nel primo tempo aveva catturato un pallone centrale tirato dalla distanza da So. Ora l'Argentina che fa girare palla tra Romero e Paredes, anzi Enzo Fernandez e Paredes, c'è De Paul, si è allargato Molina, triangolazione con De Paul, poi Messi, il tocco di prima, McAllister, norma del vantaggio nonostante il fallo su De Paul. Gli argentini che si spostano a sinistra con Tagliafico, McAllister, Tagliafico all'indietro per Lisandro Martinez, Paredes, tornata in vantaggio nel possesso palla l'Argentina, anche se in questo tipo di statistica c'è molto equilibrio. Paredes all'indietro per il Dibu Martinez, fuori dall'area di rigore, Lisandro Martinez. E di nuovo il portiere dell'Aston Villa, pallone lungo a cercare Tagliafico che arriva di testa sul pallone, poi se lo contendono Zaccaria, Enzo e Alvarez, la meglio quest'ultimo, poi fallo di So su Tagliafico, un check lì a centrocampo. Pinheiro fischia l'infrazione in favore dell'Argentina e quindi scorrono altri secondi, non c'è nessuna fretta in casa argentina per far ripartire il gioco velocemente. Calcio punizione che sarà affidato a Paredes con Embolo che riposiziona il pallone all'indietro e Paredes riguadagna qualche centimetro. Poco movimento, deve allontanarsi Embolo rispettando la distanza. Altri secondi se ne vanno e qui c'è Messi che viene sul punto di battuta, salgono i colpitori, però Pinheiro avrebbe potuto anche insomma ammonire qualcuno, perché se n'è andato quasi un minuto dal fallo a quando sarà battuto il calcio di punizione. Siamo al 18° della ripresa, 1-0 Argentina, sempre più vicina alla semifinale, anche se, come detto, manca ancora quasi mezz'ora. Intanto Messi mette in mezzo di testa, ci arriva Rieder, può ripartire Embolo, non viene ostacolato Embolo per Ndoye, pallone un po' lungo però scampo sulla sinistra, lato corto del rigore, Ndoye punta tagliafico, va sul fondo, mette in mezzo, c'è il piedone di Molina a mettere in corner il secondo per la Svizzera. Buona ripartenza qua della formazione rosso-crociata. Corner che sarà battuto da Rieder. Di nuovo avanzano il via di Akanji, che avevano siglato. Intanto inquadrati anche Gelson Fernandez e Admir Mehmedi sulle tribune. C'è anche Valon Berami presente a Kansas. Rieder batte il corner, salta vuoto Akanji e poi McAllister, che di testa in aria le prende tutte, manda fuori sui piedi di Remo Freuler, dicevo il Vedia Kanji, che avevano segnato di testa proprio nelle prime due partite contro Kosovo e Slovenia del cammino di qualificazione. Ma ribadiamo ancora una volta, l'esercizio delle palle ferme in questo mondiale non sta certo aiutando i rosso-crociati. Rodriguez un po' macchinoso, ma riesce a toccare indietro ancora per Akanji. E il Vedi a ritmi davvero bassissimi, Freuler tra le linee sui 20 metri, di indietro ancora però Giaca, Elvedi, Akanji, e pian piano l'Argentina alza il proprio baricentro, non guadagna metri la Svizzera. Akanji, qualcuno si muove ma senza essere poi in posizione pericolosa. Freuler ora punta la porta sui 30 metri, ancora Freuler, si intasano le vie centrali e quindi di nuovo all'indietro So e Grani Giacca. Elvedi potrebbe ricevere Rodriguez largo sulla sinistra, invece si va verso Embolo, Embolo per Rasso, ancora Embolo in mezzo a due, Ndoye spalla la porta sui 18 metri, Rieder l'apertura per Rodriguez, lato corner rigore, mette in mezzo, colpisce di testa, devia il Dibu Martinez il colpo di testa di Ndoye, non potentissimo ma che ha impegnato Martinez. Ancora Svizzera che recupera palla, dai, buon momento, si può spingere in questo frangente. Siamo al 20° della ripresa, Ndoye in mezzo ai due uomini, gli sradicano il pallone ma non riparte l'Argentina. Ancora So che recupera palla toccando all'indietro per anticipare un avversario, facendo arrivare la sfera dalle parti di Kobel. Giaca, siamo già sui 30 metri, carica il mancino, Giaca, la parata del Dibu Martinez in due tempi, buon tiro, buon mancino sul primo palo, e Martinez che richiama a sé tutto il proprio popolo sugli spalti, sulle tribune. Buon momento qui della Svizzera con tre occasioni nel giro di 6 minuti, Embolo, Ndoye di testa e questa opportunità di Giaca. Sempre attento, ci vuole di più però per impensierire il portiere dell'Argentina, eroe della finale di Lusail, quando a poco dai rigori e sul risultato di 3-3 con la Francia andò a parare quella conclusione a botta praticamente sicura di Kolo Muani. Ancora Svizzera che prova a spingere, poco fa riuscite con diversi passaggi ad avvicinarsi all'area di rigore e a creare qualche pericolo con il colpo di testa di Ndoye. Rieder, atterrato Ndoye, si lascia proseguire perché il pallone era arrivato a Embolo che ha perso palla, e anche in questo caso c'è tagliafico, anzi Lisandro Martinez che butta via il pallone, non c'è nessun argentino. Argentina che sta rinunciando totalmente ad andare al caccia del 2-0, si limita a rimanere in gestione dello scarto minimo maturato al 10° del primo tempo. Ancora Svizzera sulla sinistra con Ndoye, prova a puntare Molina, Ndoye poi si accentra, Rodriguez, triangolazione, Ndoye, conclusione, gol! Il pareggio di Ndoye! Il pareggio di Ndoye! La triangolazione con Rodriguez e la Svizzera torna in parità al 23° della ripresa. Gran bella dell'azione, lo dicevamo, lo stavamo vivendo, era un buon momento per la nazionale rosso-crociata ed è arrivata la rete del pareggio firmata dall'attesissimo Dan Doi.
3: Lo dicevamo, bisogna insistere perché là dietro non sono infallibili, hanno fatto più di un errore fino a questo punto. C'era da metterli sotto pressione, Dan Doi su quella fascia doveva insistere, lo ha fatto e alla prima occasione vera è riuscito ad andare in gol.
0: Grande assist di Riccardo Rodriguez che ha chiuso questa triangolazione e poi ha trafitto con un raso terra di piatto il portiere avversario. Seconda rete mondiale di Dan Doi che si è addomesticato molto bene il pallone e è riuscito a farlo passare in mezzo alle gambe di un Dibu Martinez attento a coprire il primo palo. 1-1, si torna in parità. 12 anni dopo la Svizzera è riuscita a segnare una rete all'Argentina, si torna in parità, il quarto di finale è riaperto ufficialmente tra Argentina e Svizzera. Di petto ora l'Argentina, dobbiamo vedere un po' la reazione. Argentina, lo dicevamo, era

0: Sì, provano a farsi sentire anche i tifosi rosso-crociati sul secondo anello alla nostra destra, mentre il direttore di gara va a parlottare con gli svizzeri che si stanno approfittando per bere. Anche Manzambi in piede con la sua fasciatura sul ginocchio sinistro a dare una pacca sulle spalle anche a Mendà, è andato a fare complimenti a Riccardo Rodriguez, autore dell'assist per la triangolazione conclusa e completata con Dan Ndoi. Attenzione, c'è un review per un cartellino giallo, non ho capito, c'è un per una mistaken identity, ovvero che si è sbagliato a parte che Embolo non è stato,
1: credo che sia una simulazione, vadano a vedere proprio quella cosa lì, e Embolo è già ammonito.
0: Ah sì, hai ragione, rischio per Embolo, però se viene ammonito il giocatore di una squadra sbagliato, non se qui è cambiare il cartellino giallo. Tanto c'è appunto l'arbitro davanti al monitor.
1: No, rischia la simulazione perché c'è però tu l'errore.
0: Che sbagli l'identità di una squadra. Vediamo cosa decide l'arbitro Pinheiro. Siamo tutti in attesa della sua comunicazione. After review. E ha cambiato la decisione. Ha cambiato la decisione Breel Embolo, espulso per simulazione. Il secondo giallo per simulazione. Francamente, una decisione, ormai una prima, presa con queste nuove regole. Espulso Breel Embolo per simulazione, doppio giallo, e quindi si complica la situazione per la Svizzera poco dopo essere aver raggiunto il punto del pareggio. Le lacrime di Breel Embolo, però è un cavillo del regolamento, Giordano, che ammetto mi coglie un po' impreparato, perché tu puoi cambiare se sbagli a dare un cartellino, ma non alla squadra sbagliata, ma al compagno sbagliato.
1: Ma in questo caso
0: le lacrime, inconsolabile Breel Embolo.
1: In questo caso c'è stata proprio l'errore dell'arbitro, che ha visto un fallo di Paredes che non c'era, e allora è tornato sulla sua decisione e non poteva non ammonire per la seconda volta Embolo, che ha chiaramente non è stato toccato, è andato giù, e è stato valutato così da parte dell'arbitro, che in questa occasione ha visto una simulazione di Embolo, è tornato sulla sua decisione.
0: E quindi la Svizzera, che giocherà la seconda parte del secondo tempo in inferiorità numerica, 17 minuti con l'uomo in meno, espulso Breel Embolo per doppio giallo. Argentina che ha ripreso ora a giocare, quindi ora bisogna tirar fuori tutti gli attributi che si hanno. C'è Fernandez, torniamo in cronaca diretta di questo quarto di finale, bisogna stringere i denti, 17 minuti al 90esimo, un episodio, mi segnala un collega, già capitato a Stati Uniti Paraguay, e quindi Breel Embolo ha pagato duramente il suo tentativo appunto di simulazione, andato vuoto su revisione.

0: il VAR. Intanto Argentina che si affaccia in zona offensiva con Alvarez, il dribbling di Alvarez, però gioco che si interrompe per un fuorigioco di Tagliafico. Un quarto d'ora al termine e ora però è tempo dell'hydration break che arriva al momento opportuno, con meno Murat Yakin può dare indicazioni, poi saranno pronti Vargas e Hamdouni ad entrare in campo.
1: Sì, hai ragione, momento delicatissimo, è l'occasione, questo hydration break che è stato definito proprio dallo stesso Infantino, presidente della FIFA, un momento anche tecnico, tattico, per dare delle indicazioni e non appunto soltanto di cooling break, quello che succedeva finora. Si continua a discutere, vediamo Giacca discutere con il quarto uomo per quello che è, che come dicevi tu può sembrare una novità nel regolamento, di fatto è tornato sulla sua decisione l'arbitro, non vedendo più il fallo di Paredes e tirando fuori il cartellino rosso per la simulazione di Embolo, inconsolabile, abbiamo visto portato fuori dal campo in lacrime. Insomma, cosa dire, anche gli altri cambi cambiano completamente i piani di Yakin, si pensava all'entrata di Vargas, a questo punto va ridisegnata proprio tutta la strategia del CT Rosso Crociato.
0: Sì, adesso serve gente fresca, serve gente da sfruttare in ripartenza, perché ormai sarà l'Argentina a farla da padrone a livello di possesso palla, e una volta recuperata bisogna essere veloci, rapidi, intelligenti nel gestire al meglio le ripartenze.
1: Anche perché abbiamo visto, Paolo, lo ripeto forse per la terza volta, là dietro continuano a fare errori quelli dell'Argentina, sono vulnerabili, e la velocità di Ndoye, ci metto anche Vargas, in una ripartenza potrebbe essere decisiva. Vediamo se Vargas potrà essere inserito in questo frangente con l'uomo in meno. Insomma, vedo Yakin con i suoi assistenti in discussione, cercare delle strategie, e speriamo che trovino veramente anche quei cambi decisivi in questa fase finale della partita.
0: Argentini già disposti in campo, attendono la conclusione dei 3 minuti di pausa, mentre gli svizzeri ancora tutti lì in cerchio, tutti lì a ricevere le indicazioni di Yakin, ma credo anche messaggi di motivazione per chiudere davvero stringendo i denti, mentre lascia il campo anche un giocatore dell'Argentina, Tagliafico, dentro Nico Gonzalez, quindi in campo anche un giocatore dalla panchina dell'Argentina, mentre i cambi in casa svizzera non sono stati ancora effettuati, no, perché rivediamo tutti e 10 Kobel, vediamo come rimarrà, penso Ndoye che rimarrà maggiormente avanzato, fungerà da unica punta, diciamo così. Vargas e Hamdouni si sono rimessi la pettorina, erano pronti ad entrare ed invece rimangono lì a bordo campo. Svizzera che, per come si dispone, potrebbe giocare con un 3-4-1, 3-5-1, scusate, perché altrimenti ne manca uno. Tanto c'è Elvedi a fare sportellate con Alvarez, che ha commesso fallo a centrocampo. Calcio di punizione che Elvedi batte in direzione di Akanji, però bisogna anche mantenere un po' la calma, addormentare magari il gioco, perché l'Argentina magari proverà a forzare per chiudere entro i 90 minuti questo quarto di finale, ne mancano 12. 1-1 il punteggio. A McAllister in gol al decimo del primo tempo ha risposto Dan Doyle al 23esimo della ripresa. e poi al poco dopo c'è stata l'espulsione di Prerembolo per doppio giallo. Esce Kobela ad interrompere questa azione pericolosa dell'Argentina. Intanto il gioco riprende mentre vengono segnalati 69.045 spettatori. Kobel per Akanji, il lancio a cercare lo scatto di Reader che si impegna nella corsa, pallone forse un po' troppo lungo, raggiunto comunque da Reader che non riesce a seminare Romero che gli ruba palla. Romero sbaglia, ne approfitta Giacca, Rodriguez per Ndoye, Reader sui 20 metri, all'indietro per Freuler, quindi Zaccaria, Freuler. Ancora Freuler, di nuovo nel cerchio di centrocampo per Akanji. Si sposta a sinistra, So anticipato, palla in out a favore della Svizzera. L'anticipo di Molina. Un po' mutolita anche la tifoseria argentina dopo il pari di Ndoye. Segue con apprensione ancora Svizzera che fa girare palla nonostante l'inferiorità numerica che dal 27esimo del secondo tempo, 4 minuti dopo il pareggio di Ndoye, sempre Svizzera che fa girare palla. Elvedi evita McAllister, Elvedi, passaggio intercettato da Nico Gonzalez e quindi riparte McAllister all'indietro, Paredes, Enzo Fernandez, quindi fa salire anche Molina sulla destra, Enzo Fernandez centralmente per De Paul. Il pallone gestito da Paredes, ora avanza De Paul in mezzo a quattro uomini, gli portano via palla gli elvetici e quindi il rilancio in avanti verso Reader anticipato e quindi Romero. 8 minuti al 90esimo, Svizzera che chiuderà i tempi regolamentari in inferiorità numerica, un po' come capitò anche all'europeo itinerante contro la Spagna, in quel caso ad essere espulso fu Freuler. Svizzera che riuscì comunque a trascinare gli spagnoli fino ai calci di rigore. So non deve perdere palla in questa zona pericolosa, riesce a gestire un buon pallone, Reader verticalmente veloce per Reader che però capisce tutto. De Paul che transita in mezzo al campo, intercetta con la sua gamba Zaccaria ma poi non può rincorrere il pallone. Ancora Argentina che ora prova a chiudere la Svizzera negli ultimi 20 metri. Nico Gonzalez perde palla, il tacco di Zaccaria. Ma ancora Gonzalez, Fernandez, Paredes, Messi la finta su Reader in mezzo a due, pallone per Julian Alvarez, ancora Messi, non riesce a far passare il filtrante per un compagno. Poi Giacca atterrato, norma del vantaggio perché il pallone rimbalza sui piedi di Reader e quindi c'è Freuler che è ricevuto da So. Risale pian piano la Svizzera, con calma, con intelligenza, senza fretta, Akanji, Rodriguez, Freuler sempre ancora prima della linea di metà campo, Giacca allarga per So, su di lui si avventa Molina, Giacca, lo scatto di Ndoye, Romero capisce tutto in anticipo, infatti riesce a leggere bene questo passaggio anche intelligente di Granit Xhaka. E ora l'Argentina che riparte e sono pronti due cambi, non più Vargas, anzi tre cambi, Muaim, Widmer e Amduni. Forse Rodriguez inizia a sentire un po' di stanchezza, già che lui che era uscito al 70esimo dalla sfida contro la Colombia. Potrebbe uscire anche Ndoye per Amduni e Zaccaria per Widmer. Staremo a vedere, intanto il gioco prosegue con il giro palla argentino. Paredes sui 30 metri, c'è De Paul pronto, anzi Fernandez è pronto, l'inserimento per Messi, Messi davanti a Kobel, pallonetto e para Kobel, fuori gioco però di Messi, non aveva fatto una gran bella figura Rodriguez che era scivolato, ha tentato lo scavetto Messi, Kobel è riuscito ad alzare le braccia, ma il lancio di Paredes non era fuori gioco, avesse segnato sarebbe stato gol, un po' goffo davvero Riccardo Rodriguez che chiede il cambio, non ce la fa più Riccardo Rodriguez, lo si è visto in questo frangente, è il momento dei cambi, innanzitutto ad uscire per la Svizzera è entrato Lautaro Martinez, è uscito Montiel, esce anche Molina, dentro è uscito Molina, dentro Montiel ed è uscito De Paul, dentro Lautaro Martinez per quanto riguarda i giocatori dell'Argentina, mentre sono pronti come dicevamo i tre cambi, attendiamo la comunicazione, fuori So, al suo posto c'è Muaim. Non ce la fa più Riccardo Rodriguez, è stremato. Dentro Widmer, poi fuori Ndoye, dentro Amduni. E l'ultimo cambio è Rieder per Muaim. Quindi Riccardo Rodriguez rimane in campo, anche se a me è parso davvero di capire che non ce la facesse più. Vediamo come si ridisegna la formazione rosso-crociata dopo questi tre cambi, fuori Son, Doi, Rieder, dentro Widmer, Amduni, Muaim. Svizzera a tre con Rodriguez, Akanji, Elvedi e poi Widmer e Muaim sulle corsie esterne a centrocampo, Freuler, Giacca e Zaccaria alzato appunto sulla linea mediana e Amduni quale terminale offensivo. Con questi uomini chiuderà la Svizzera i tempi regolamentari, mancano tre minuti, Svizzera in possesso con Akanji, Rodriguez per Zaccaria in mezzo al campo, arriva su di lui McAllister, ancora Zaccaria, fa prevalere la sua stazza fisica, vince un paio di contrasti, Zaccaria va sul fondo, mette in mezzo per Amduni, passaggio però sbagliato e quindi ne approfitta la formazione avversaria per ripartire però con lentezza. Provano gli argentini sugli spalti a farsi sentire in questa serata del Missouri. 1-1 il punteggio, bisogna mantenere la concentrazione mentre l'Argentina a girare palla con Messi sui 20 metri per McAllister, sale anche Lisandro Martinez, in questo momento è un accerchiamento argentino sui 10 elvetici, Widmer intercetta, poi Zaccaria un po' lungo per Granit Xhaka, palla in fallo laterale, Martinez per McAllister, ancora Lisandro Martinez, McAllister orizzontalmente a centrocampo per Paredes, si fa vedere Lautaro Martinez, primo pallone toccato da lui, McAllister, ancora Paredes, quindi Enzo Fernandez, ancora il giocatore del Chelsea all'indietro per Romero. Si chiude la Svizzera, l'Argentina per il momento non riesce a trovare filtranti, non riesce a trovare uomini tra le linee, prova ora Lautaro Martinez a farsi vedere, il suo scatto però è letto da Widmer che allontana in collaborazione con Giacca, raccoglie Paredes, quindi Messi, la sovrapposizione di Enzo Fernandez, mette in mezzo, pallone che scorre lungo tutta la rigore, lo tiene in gioco González Costa, si è divorato McAllister sempre di testa, non c'è corner, in scivolata disperata. Nico Gonzalez ha tenuto vivo il pallone prima che oltrepassasse la linea sul fondo, ha messo il pallone in mezzo, si è avventato McAllister, un po' lasciato solo questo frangente da Nico Elvedi, che ha provato ad arrivarci con il piede, lo ha anticipato McAllister di testa. Occasione per l'Argentina proprio sui titoli di coda di questo quarto di finale, dei tempi regolamentari di questo quarto di finale. Siamo infatti al 90esimo, 1-1 il punteggio tra Argentina e Svizzera. Svizzera, lo ricordiamo, poco prima della mezz'ora in 10 uomini per il doppio giallo Abrel Embolo, secondo giallo preso per simulazione dopo che l'arbitro aveva invece dato l'ammonimento a Paredes per un presunto fallo. Ancora Paredes, Messi si abbassa per ricevere palla sui 40 metri, punta Freuler, Messi cerca un passaggio per Nico Gonzalez, lato corto dell'area di rigore a sinistra, Lisandro Martinez va a supporto di questa azione offensiva degli argentini. Enzo Fernandez, 20 metri, allarga per Montiel, quindi ancora il passaggio per Enzo Fernandez, sempre sui 25 metri, Paredes, 9 minuti di recupero, è ancora lunga, il traversone in mezzo, il Vedi sfiora di testa e concede il corner all'Argentina, il quarto di questo confronto. Sentite, si alzano i decibel anche del pubblico sulle tribune. Lionel Messi a battere questo corner corto verso Paredes, poi Enzo Fernandez sui 25 metri, di nuovo Paredes sul centro sinistra, Messi che è rimasto a sinistra e ha affrontato Damduni, l'appoggio all'indietro per Paredes, non cerca l'uno contro uno Messi, centralmente di nuovo poi Montiel, quindi c'è Paredes, si avvicina davvero, ci sono sei uomini sulla linea dei 16 metri della Svizzera, carica finta di Messi, carica il destro fuori di poco, anche di destro Messi ha provato a segnare in questo mondiale, fuori di poco, con Kobel che ora farà ripartire l'azione di un 10 centimetri con il piede meno educato Lionel Messi. Siamo ormai nel pieno dei minuti di recupero qui a Kansas, il rilancio di Kobel, 1-1 sempre il punteggio. Si potrebbe andare ai supplementari come nel 2014, in quel caso dopo 90 minuti finì 0-0 la sfida di San Paolo in Brasile. Sale l'Argentina con Enzo Fernandez, Messi a ricevere palla, tagliare tutto il campo per Nico Gonzalez, lo stop elegante, prova a puntare Wilmer, mette la conclusione direttamente alta sopra la traversa, direttamente in braccio ai tifosi in tribuna, mentre sta per entrare Cemert, probabilmente al posto di uno stremato Ricardo Rodriguez. Debutto anche per il difensore del Valencia e quindi l'unico giocatore di movimento poi a non essere entrato in campo in questo mondiale sarà Amendà. Chissà che non possa farlo al prossimo turno, evidentemente servirà un mezzo miracolo, visto che la Svizzera è in parità, è assolutamente ancora in gioco, è sull'1-1 ma a 6 minuti dallo scadere dei tempi regolamentari è in 10 uomini, espulso Abrel Embolo, mentre l'Argentina risale pian piano il terreno da gioco avvicinandosi all'area di rigore della Svizzera con Messi per Julian Alvarez, limite del rigore per Nico Gonzalez che deve uscire dall'area, pallone lungo, si inserisce Lisandro Martinez che travolge Giacca, non c'è fallo, recupera ancora McAllister, Alvarez vertice dell'area di rigore, lascia Nico Gonzalez, quindi Lisandro Martinez, Paredes manovra di accerchiamento, svizzeri acquartierati a protezione della propria porta. Messi vuole portarsi sul sinistro, sguscia in mezzo due Messi, poi pallone filtrante per McAllister, però manda fuori la retroguardia elvetica. Ed ora è il momento di attendere. Zaccaria che è rimasto a terra, quindi bisogna aspettare per il cambio. Infatti si tentenna lì sulla panchina rossocrociata prima che possa entrare Cemert. Insomma, partita, Giordano, che sta prendendo un po' dei contorni epici.
1: Sì, abbiamo visto anche Zaccaria toccato e lamentarsi a terra. Intanto stiamo rivedendo l'azione di poco fa di Messi, che è andato 1 contro 4, è riuscito a divincolarsi, ma è stato Giacca a bloccare il suo passaggio filtrante verso McAllister. Vedo Cemert pronto a fare il suo ingresso in campo contro al posto proprio di Rodriguez.
0: Esattamente, Rodriguez lascia in questo istante il campo, dentro Cemert che partecipò a quel 6-1 rimediato all'ottavo di finale contro il Portogallo in Qatar, ottavo di finale che fortunatamente in questo mondiale è già stato superato. Si torna a giocare con Messi, pallone in mezzo, troppo alto per tutti, soprattutto per Lautaro Martinez, pallone che si spegne sui cartelloni pubblicitari sul fondo, e quindi Kobel, per quanto gli è possibile, fa scorrere più secondi possibili prima che possa riprendere il gioco. Il rilancio di Kobel nella zona di Widmer, di testa però salta più in alto Nico Gonzalez, che manda in fallo laterale, quindi con le mani sarà lo stesso Widmer a battere. Raccoglie un pallone, deve tornare all'esatto punto di battuta. 3 minuti in questo momento alla fine dei 9 di recupero. Si va lungo a cercare Amduni, spostato da Lisandro Martinez, pallone lungo gestito ora da Paredes. Sale Paredes corricchiando prima di toccare per Enzo Fernandez. 3 i cambi per il momento anche dell'Argentina, 4 quelli della Svizzera. Alvarez per Nico Gonzalez, viene ignorato quest'ultimo, ancora Alvarez, Martinez, Gonzalez, Martinez sui 30 metri, finta il traversone, torna all'indietro verso Paredes, cambia fascia, si va a destra per trovare Messi, affrontato da Cemert, Messi l'inserimento 1-2 con McAllister, ancora Messi, trova Alvarez, 18 metri, questa volta a sinistra, entra in area, il raddoppio su lui, Alvarez prova una linea di tiro, non vi riesce, buona copertura di Zaccaria, quindi Lisandro Martinez, Svizzera schiacciata, alza il cross Alvarez, la sponda di Lautaro e poi allontana Freuler nella zona occupata da Romero. Ormai è un assedio, anche se l'Argentina sta faticando a trovare vere e proprie occasioni da rete. Alvarez largo sulla sinistra, poi si accentra sui 20 metri, l'apertura dalla parte opposta, Messi controlla di petto, un po' troppo spazio per Messi, Freuler su di lui, Messi entra in area, mette in mezzo di destro e poi Widmer non si fida e regala il corner, o appoggia in corner per meglio dire, aveva le spalle rivolte a Nico Gonzalez, non capendo dove l'avversario si trovasse, ha preferito deviare direttamente in corner. Il quinto per la formazione campione del mondo in carica. Messi con il mancino metterà direttamente in area di rigore all'ultimo minuto di gioco, pallone che rimane in area, sforbiciata la parata di Kobel, la sforbiciata di Lisandro Martinez, forse c'è stata anche una deviazione lì davanti, si lancia in tuffo Kobel a deviare esattamente all'ottavo minuto di recupero dei 9 decretati, ma si gioca ancora, Messi perde palla ed è una notizia, Amduni non approfitta, Lisandro Martinez ancora per Messi, tocca per Enzo Fernandez, possibilità per Montiel, incrocio delle linee dell'area, si accentra però il un giocatore dell'Argentina, lascia poi a Paredes, quindi Messi, Paredes, di nuovo Enzo Fernandez, anzi è Alvarez che si è abbassato, altro traversone, poi la cross di testa manda fuori Akanji, raccoglie Alvarez, ultimi 10 secondi, l'Argentina spinge, la Svizzera deve resistere, forse c'è fallo per la Svizzera e sì, se ne avvede una trattenuta su Alvedi, forse questa era l'ultima azione, anzi su Muaim, l'ultima azione dei tempi regolamentari. La parata di Kobel che ci viene riproposta su sforbiciata di Lisandro Martinez, il velo di involontario di Lautaro Martinez che voleva toccare con il collo. Finisce qui il secondo tempo tra Argentina e Svizzera, 1-1 il punteggio, Svizzera che ha tenuto duro 20 e oltre minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Brel e Mbolò. Si resiste, si può continuare a sognare, anche se per raggiungere il sogno il livello di difficoltà si è alzato enormemente.
1: Grazie Paolo, ci risentiremo tra poco per i tempi supplementari alle 5.01, è il momento delle informazioni.
2: Rete 1.
3: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Tragici fatti di Leontica, la polizia cantonale ha confermato che i resti umani rinvenuti fra le macerie dell'abitazione esplosa venerdì sono del 59enne sospettato di aver ucciso la sua ex moglie giovedì sera a Faido. Dopodiché la polizia si è messa sulle tracce dell'ex marito, la caccia all'uomo si è conclusa venerdì a Leontica con la deflagrazione in cui è morto e in cui sono anche rimasti feriti in modo non grave 3 agenti. L'inchiesta prosegue per accertare se il 59enne imprenditore della regione abbia effettivamente compiuto il femminicidio e per chiarire il movente. Dall'estero, Canada, 2 persone sono state uccise e altre 3 ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una festa di strada a Toronto. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un aggressore armato in azione, per poi comunicare successivamente che la situazione era sotto controllo. L'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine dopo aver aperto il fuoco contro una nave portacontainer che stava seguendo, a loro avviso, una rotta non autorizzata. Un membro dell'equipaggio risulta disperso e la nave è ferma e danneggiata. Reazione immediata da parte degli Stati Uniti che hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nel sud a Bandar Abbas Sirik sull'isola di Keshm. Il tifone Bavi è stato declassato a tempesta tropicale dopo aver colpito la costa cinese sabato sera con venti che hanno raggiunto i 145 km orari e si sta spostando verso l'entroterra. A Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un altro blackout nazionale, il secondo in meno di una settimana. A oltre 24 ore dal collasso totale della rete, appena il 12% delle abitazioni dell'Havana ha visto tornare la corrente. Domenica 12 luglio, dopo un po' di instabilità notturna, la giornata sarà soleggiata con qualche nuvola sui rilievi. Temperature minime 17-21 gradi, massime sui 32, isoterma di 0 gradi in rialzo a 4600 metri. Continua la notte sportiva.
2: Sport e musica
4: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Rieccoci in diretta sempre dagli studi di Comano per questo primo tempo supplementare che inizierà tra poco. Stiamo vedendo i giocatori rossocrociati a colloquio, stanno discutendo su cosa fare, sono rimasti in 10 nella squadra elvetica per l'espulsione di Embolo. Allora noi andiamo di nuovo in diretta da Kansas City, riferisce Paolo Laurenti, per questo tempo supplementare, il primo. Abbiamo visto una Svizzera che si è chiusa a riccio dopo l'espulsione di Embolo, immediata, subito dopo arrivata l'espulsione, subito dopo il gol di Ndoye.
0: Sì, una Svizzera che sta giocando come deve fare, sfruttando la propria organizzazione, la propria disciplina tattica, mentre anche l'Argentina ha compiuto un cambio nel quarto con Almada che ha preso il posto di Enzo Fernandez. Una Svizzera molto applicata nella protezione del proprio portiere. In superiorità numerica l'Argentina ha poi creato solamente un'occasione, quella mezza sforbiciata di Lisandro Martinez, ben contenuta da Kobel. Se bisogna fare i complimenti proprio per lo spirito di abnegazione della Svizzera, onestamente questa Argentina mi sta molto ma molto deludendo. È come se tutti aspettassero solamente il colpo di genio di Messi, che evidentemente c'è un'altra probabilità che possa avvenire, ma il resto del gioco argentino insomma non è un granché per quanto riguarda le candidate alla vittoria del mondiale. Insomma, ha fatto vedere un po' poco. Evidentemente possono vantarsi di avere il miglior giocatore del mondo. È iniziato il primo tempo supplementare di questo quarto di finale di Kansas City, 1-1 tra Argentina e Svizzera. Argentina capace di recuperare gli argentini che erano passati in vantaggio col McAllister al decimo del primo tempo, il pareggio di Ndoye al 23esimo del secondo. Svizzera, lo diceva Giordano De Lucia, in 10 uomini per il doppio giallo di Brelembolo. Subito Argentina a far possesso palla, a chiudere la Svizzera nella propria zona difensiva. Messi recupera palla in area, attenzione a conclusione ribattuta, poi ancora Nico Gonzalez, rimane il pallone, la deviazione, il corner guadagnato dall'Argentina, subito pericolosa con Nico Gonzalez. In precedenza c'era stata il conclusione tentata da Lautaro Martinez, deviata dal corpo di un giocatore elvetico, e poi sulla palla si è avventato Gonzalez. Questo tiro che ha fatto guadagnare alla sua squadra un corner che batte corto, il traversone di Almada, il ripicco, il rimbalzo premia Messi. Ancora possibilità per l'Argentina con Paredes, accerchiamento degli argentini, poi la conclusione da dimenticare di Julian Alvarez, e la Svizzera può rifiatare in questo primo minuto di primo tempo supplementare. Kobel che dà indicazioni su dove vuole calciare il pallone, sulla destra dove c'è Widmer a saltare con Almada, la meglio, prolunga il pallone però non in direzione di Amduni ma direttamente nel fallo laterale, e quindi risale il campo Paredes, tocca per Messi, lo scambio tra i due, dalla parte opposta c'è Nico Gonzalez che gode di un po' di libertà perché i giocatori svizzeri, 5 difensori, devono rimanere stretti per evitare appunto palloni filtranti tra due giocatori. Attenzione alla possibilità per l'Argentina con Alvarez, conclusione parata, Almada, conclusione troppo debole per spaventare Kobel, triangolazione tra Almada e Enzo Fernandez, la parata facile in questo frangente dell'estremo difensore del Borussia Dortmund. Altro rinvio sempre nella zona di Widmer, questa volta la meglio Nico Gonzalez, dalla parte opposta ovvero a destra sale Montiel, Messi centralmente per Paredes, l'apertura per Almada, subito molto attivo, subito molto dentro il gioco argentino, scarica a sinistra per Nico Gonzalez, sale indietro, si riparte, Lisandro Martinez, Paredes, il pressing timido di Amduni, ancora Almada, si avvicina all'area di rigore della Svizzera, poi la finta di tirare col destro, invece va verso Nico Gonzalez, scivola, non può crossare bene, respinge male il Vedi, ancora sui piedi di Almada, preferisce ripartire da Romero. Messi, scambio di prima un paio di volte con Paredes, ancora Lisandro Martinez, carica il mancino, l'apertura invece per Almada, entra in area dalla sinistra, ancora Almada, ulteriormente a sinistra verso Nico Gonzalez, Almada, tutta la Svizzera all'interno dell'area di rigore, Almada, finta la conclusione, va sul mancino, ancora il solito passaggio per Nico Gonzalez, quindi all'indietro Messi, lascia scorrere per Romero, è una manovra davvero di accerchiamento con la Svizzera che non si scompone, rimane molto molto stretta, molto unita, compatta, non bisogna poi perdere la linea del fuorigioco. Ancora Almada, solita finta, il crochet, rientra Nico Gonzalez, Paredes, sui 30 metri in Svizzera che riesce a portare fuori un po' l'Argentina. Nessun elvetico all'interno dell'area di rigore, lì sul limite. Poi ancora Lisandro Martinez, prova a spingere Lautaro per Messi, passando da Paredes, finta di corpo di Messi, poi passaggio filtrante, non ci arriva Alvarez, alle sue spalle sbuca Widmer ad allontanare. È entrato bene Widmer in partita rispetto a quanto aveva fatto forse nelle ultime due occasioni. Almada, Almada, conclusione, rete esterna. Una frazione di secondo di illusione ottica anche per il sottoscritto, anche il pubblico, buona parte del pubblico si era infiammato, però a muoversi è la rete, sì, della porta svizzera, ma la rete esterna. Altro cambio intanto per la Svizzera, fuori Zakaria, dentro Yashari, quindi uomo di gestione palla, anche se serve sacrificio, ma Zakaria ha corso tanto, ha speso moltissime energie. Yashari che comunque va a occupare un ruolo più idoneo alle sue caratteristiche rispetto a quello occupato nel primo tempo contro la Colombia, dove è parso un po' spaesato, spalla alla porta, faticava insomma a trovare i meccanismi giusti. Tanto Amdouni, dopo il rilancio di Kobel, si defila sulla destra, in mezzo a due, una serie di dribbling, serie con anche un terzo uomo saltato prima di perdere il pallone. Akanji riesce a fermare il suo compagno di squadra all'Inter, Lautaro, e quindi ora è la Svizzera che prova a far girare palla. Al sesto minuto del primo tempo di recupero guadagna anche un fallo con Almada che travolge Remo Froller e viene anche ammonito il giocatore numero 16 dell'Argentina. Paredes e Almada gli ammoniti in casa sudamericana, mentre per la Svizzera un solo ammonito, però per due volte Brelembolo nel primo tempo, nel secondo quando ha simulato un fallo a centrocampo vicino alla linea dell'out, e per questo motivo l'arbitro, che prima aveva ammonito Paredes, ha cambiato il giallo, poi espellendo l'attaccante rosso crociato inconsolabile tra le lacrime. Calcio di punizione che Giacca batterà probabilmente in area di rigore. È salito il Vedi, è salito anche il suo collega di reparto Manuel Akanji. Parte Giacca, palla tagliata a cercare proprio Akanji, che forse tocca, c'è fallo però di Akanji che nel tentativo di saltare ha spinto Lisandro Martinez. Fallo ravvisato dall'arbitro Pinheiro, e quindi Argentina che è già ripartita, pallone già sui piedi di Messi poco prima del metacampo, poi supera la linea metacampo il filtrante per Lautaro Martinez spinto da Akanji, poi il fallo di Lautaro in scivolata, viene ammonito anche Lautaro Martinez. Mi sembrava così duro l'intervento di Lautaro qui, un po' fiscale, un po' zelante Pinheiro, che forse vuole contenere un po' i binari della partita, peraltro piuttosto corretta. Calcio di punizione per la Svizzera con Gregor Kobel, che batterà però ora sul centro sinistra perché buona parte dei giocatori sono andati ad occupare appunto questa porzione di campo poco oltre la linea mediana. Pallone che si alza a cercare Yashari, che tocca di testa nonostante la spinta alle spalle di McAllister, e poi di testa Montiel ha messo in fallo laterale. Con le mani Muaim per Akanji, all'indietro per Cemert, si appoggia al proprio portiere Kobel in area di rigore. Il pressing di Lautaro Martinez, il rilancio lungo da parte di Kobel, Muaim raccoglie dopo la sponda di Yashari, Muaim per Yashari sui 16 metri. Poi c'è anche Giacca, conclusione di Giacca alta sopra la traversa, non facile, bisogna però mirare la porta, non facile comunque la conclusione di Granit Giacca. Svizzera che però riesce a mettere il naso fuori dalla propria metà campo, mentre l'Argentina subito torna ad attaccare con Lionel Messi all'indietro, l'appoggio per McAllister a centrocampo, Paredes, ritmi bassi, davvero quelli messi in campo dagli argentini, e non solo in questa partita. 1-1 sempre il punteggio, primo tempo supplementare, decimo minuto. Si avvicina minaccioso Messi in area di verso l'area di rigore, poi fa partire un traversone con il destro, l'uscita alta senza problemi di Gregor Kobel, e altri secondi se ne vanno, rosichiamo secondi al primo tempo supplementare. Il rinvio lungo nella zona di Widmer, non può arrivare sul pallone, e quindi è Molina che, anzi Lisandro Martinez, che lo lascia rimbalzare in out. Con le mani però bisogna effettuare nel punto giusto di battuta direttamente verso Martinez, che non può prenderla con le mani. Appoggio di prima per Montiel, risale il campo, recupera la posizione Yashari, McAllister sulla destra, c'è a ricevere palla Lisandro Martinez, la tiene in campo nonostante passaggio non precisissimo di McAllister. Poi arriva Almada, si occupa lui di portare il pallone verso la tre quarti d'attacco, affidandosi anche a Paredes. Quindi Almada, 18 metri, Nico Gonzalez, vertice dell'area di rigore, ancora Almada all'indietro per Romero. Quindi Messi, finta il cross, poi lo scambio con McAllister, ancora Messi, l'apertura per Almada. Dimitri al rigore, entra in area, palla sul mancino, finta il traversone un paio di volte, c'è Freuler davanti a lui, Almada torna in mezzo, poi interviene Amduni a portare fuori il pallone. L'Argentina davvero fatica tremendamente a trovare spazi, copertura tattica per il momento impeccabile dei rossocrociati, mentre Messi fa girare la palla a destra, McAllister, Montiel esce dalla zona d'attacco, Alvarez appoggiando poi a Romero. Messi può ricevere, Romero va invece verso McAllister. Messi riceve ora, palla di ritorno a McAllister, 25 metri, poi largo a destra, Montiel di nuovo in mezzo per Messi, si allunga il pallone e poi c'è fallo dopo un contatto con Amduni. Anche qui però l'arbitro ha dato la norma del vantaggio, il pallone è arrivato a Almada e poi inspiegabilmente è tornato sui suoi passi, facendo letteralmente imbufalire Murat Yakin. In questo caso Giordano non so perché non abbia lasciato correre, visto che il pallone era in possesso dell'Argentina con Montiel che puntava la porta, quindi in una fase di gioco potenzialmente anche pericolosa. Infatti continua a reclamare con il quarto uomo Murat Yakin, prova a spingere l'Argentina, il proprio pubblico, sempre 1-1 il punteggio. Calcio di punizione, Messi ha posizionato il pallone, siamo sui poco meno dei 30 metri, c'è anche Paredes, quattro uomini in barriera, posizione comunque centrale. Messi parte contro la barriera che poi non riesce ad allontanare, Paredes tiene viva questa azione offensiva dei rossocrociati. Nico Gonzalez su di lui, prova ad avventarsi poi Cemert, anzi Yashari, rimane a terra Paredes, Nico Gonzalez scusate, punta Almada, l'area di rigore, ancora Almada, si accentra, il tocco per McAllister, Messi, si fa vedere Paredes che riceve sempre in 10 anche l'Argentina perché è rimasto a terra Nico Gonzalez, poi Lisandro Martinez, Romero, Paredes, prova a rialzarsi Nico Gonzalez mentre la Svizzera l'ha spinto fuori fino a metà campo l'Argentina, che insiste a sinistra con Almada, Lisandro Martinez, Paredes, McAllister, zoppica Gonzalez ma intanto si è rialzato. Messi sulla destra, due uomini su di lui, Messi, c'è McAllister, evitare il fuorigioco, può andare al traversone McAllister lungo sul secondo palo ma lunghissimo e pallone che finisce in sul fondo. Non so cosa ne pensi Giordano, ma davvero un'Argentina piuttosto deludente.
1: Sì, è deludente anche un po' lo specchio di tutta la partita. Abbiamo assistito a una Argentina rinunciataria dopo il gol dell'1-0, abbiamo visto la Svizzera che se l'è giocata, ha giocato alla pari tutta la partita, ha conquistato il gol del pareggio e qui viene fuori anche quello che si diceva da qualche partita, insomma non è un'Argentina dominante e tutto ruota attorno a Messi, quando Messi viene anche in certi casi bloccato, intanto c'è il tiro di Yashari, quando viene anche limitato come sta facendo la Svizzera in questa serata di Kansas City, e gli altri fanno fatica ad emergere.
0: Sì, non sono intervenuto perché il tiro era davvero da distanza enorme, infatti non ha per nulla impensierito il tipo Martinez, è finita alta sopra la traversa il pallone, un minuto ancora di recupero, Messi prova a saltare Yashari ma ancora lontano dalla rigore, mette un pallone in mezzo, però c'è Nico Gonzalez che svetta di testa, allontana Cebert, nessun argentino a sfruttare il lavoro appunto aereo di Nico Gonzalez, rimessa con le mani per gli argentini, è quasi terminato, 30 secondi alla fine del primo tempo supplementare, sempre 1-1 tra Argentina e Svizzera, sale Romero per McAllister, l'appoggio per Montiel sulla destra, il traversone in mezzo, c'è Giacca ad allontanare sui piedi di Lisandro Martinez, finta la conclusione, va sul destro, un tiraccio partito respinto da Giacca, poi ancora Nico Gonzalez, il corner a 10 secondi dalla fine del primo tempo, quindi dovrebbe riuscire a batterlo l'Argentina nonostante le proteste dei rossocrociati in campo. Il corner numero 7 per i sudamericani, batte Messi di testa Romero, però fuori, e soprattutto dovrebbe concludersi qui il primo tempo supplementare Argentina-Svizzera, e ancora sull'1-1 finisce qui la prima parte dei supplementari.
1: Insomma è una sofferenza, stiamo soffrendo con te Paolo in una serata, in una nottata, in una mattinata, oramai sono le 5:22 qui da noi a Comano in Svizzera, una nottata che ha visto la Svizzera davvero eroica nel difendere questo pareggio 1-1, ricordo Argentina in vantaggio ad inizio partita con McAllister dopo 10 minuti al 67esimo, la rete del pareggio di Ndoye e poi quel doppio giallo esibito a Embolo, che ha dovuto lasciare il campo lasciando anche la squadra in 10. Ricordo per chi non l'avesse ancora saputo che la semifinale si giocherà il 15 luglio ad Atlanta e l'Inghilterra è già qualificata. Abbiamo seguito nella notte la partita tra Inghilterra e Norvegia, con l'Inghilterra grazie alla doppietta di Bellingham che ha eliminato la Norvegia Paolo, a questo punto vedere la Svizzera giocarsela a questo livello contro l'Argentina è davvero bello, è davvero emozionante, e se durante tutta la partita avevamo avuto questa impressione che là dietro, ma tutto l'impianto del gioco di Scaloni aveva qualche limite, e sono stati bravi i rossocrociati a farlo emergere nel secondo tempo, a questo punto bisogna andare fino in fondo.
0: Eh sì, bisogna andare fino in fondo, portare l'Argentina almeno ai calci di rigore. Sarà ancora dura però, perché come detto dal cilindro Lionel Messi può sempre tirar fuori una delle sue infinite perle, però partita che si è messa quasi, non dico sui binari giusti, ma insomma sta esaltando le qualità di organizzazione, di compattezza, di unità, di spirito di sacrificio della nazionale, emerse ancora di più dopo che è stato espulso Breel Embolo, la Svizzera che sembrava non più riuscire quasi a tornare in parità fino a quella bella azione congegnata da Ndoye e Rodriguez, con Ndoye appunto a segnare la rete del pareggio contro un'Argentina che, lo dicevamo più volte, si è limitata solamente a gestire la rete del vantaggio, un'Argentina ora incapace, nonostante la superiorità numerica, di creare vere e proprie occasioni da rete, perché siamo rimasti alla mezza rovesciata di Lisandro Martinez a fine dei tempi regolamentari e poco altro per quanto riguarda appunto i pericoli portati dall'Argentina.
1: Che ora... c'è un cambio per l'Argentina.
0: Esattamente, è entrato Otamendi
1: al posto di Romero.
0: Aver preso il posto di Romero, esattamente, lui in mezzo alla difesa che è assente rispetto ai primi 105 minuti di gioco. Subito l'intervento di Otamendi di testa, anche se la Svizzera rimane sul fronte d'attacco. Giaca per Hamdouni, di nuovo Giaca, l'apertura sulla sinistra dove c'è Muaim. Uno contro uno con Montiel, prova ad andare sul fondo, guadagnare qualcosa, guadagna una rimessa in zona offensiva con Giaca che applaude il proprio compagno per aver appunto portato a casa qualcosa e aver permesso alla sua squadra di rimanere, alla squadra elvetica di rimanere sul fronte offensivo. Sbaglia ora la rimessa, rilanciano gli argentini in una zona però presidiata da Cömert, quindi Akanji, lancio verticale un po' lungo preso in controtempo a Yashari. Cenno di intesa tra i due, ma pallone troppo lungo, però si può rimanere lì, si può cercare di impedire all'Argentina di ripartire con le mani. Gonzalez in avanti, cercare Lautaro Martinez anticipato, quindi Cömert per Muaim, finta di corpo Muaim, cade a terra su contatto di McAllister, fallo guadagnato da Muaim. Bene che anche un comprimario come Muaim stia giocando al massimo, non si stia facendo insomma intimorire dai campioni del mondo. Lui che ha dovuto reagire dopo l'autogol assegnatogli nel pareggio del debutto contro il Qatar. Intanto calcio di punizione che si appresta a battere Granit Xhaka nel corso del secondo minuto di recupero di questo secondo tempo supplementare. Giaca, pallone lungo, creato qualche scompiglio, si era lanciato una bella punizione a mezza altezza lì nell'area piccola, si era lanciato in tuffo addirittura Cömert, in qualche modo si è salvata la retroguardia argentina che ora si rilancia in avanti anche se hanno un altro cambio pronto, José Manuel López. Argentina che prende possesso del metà campo svizzera, Messi, due uomini su di lui, Messi, 18 metri Messi, punta Giaca, Messi, lascia poi a Montiel, interviene anche Hamdouni che ora prova ad involarsi, tutto solo in mezzo a 5, lo rincorre poi Hamdouni, vince un rimpallo, c'è anche la possibilità per Wilmer, preso ancora una volta in controtempo Hamdouni, peccato, buon lavoro qui di Hamdouni. Solo
1: bella
0: in mezzo
1: occasione
0: 4-5 argentini,
1: sì. Sbagliato il controllo Widmer, poteva essere un'ottima occasione, per erano in 2 contro 2
0: e quindi risale il campo l'Argentina. Lautaro Martinez allargato sulla sinistra, il tocco centrale per Alvarez, quindi McAllister, raggiunto Messi che dice ai suoi compagni di entrare in area di rigore. Messi, punta Yashari, Messi, palla sul mancino, Yashari non lo molla, McAllister, largo ancora McAllister dopo aver scambiato con Montiel. Almada si avvicina all'area, davvero compattissimo lo schieramento elvetico, i 9 uomini di movimento. Lisandro Martinez, Almada, lato corto del rigore, Messi, Messi in mezzo a 2, Nico Gonzalez, poi ancora Martinez, Almada, raso terra dalla parte opposta per Montiel che deve uscire però dall'area di rigore. McAllister, davvero una lezione di copertura tattica quella che sta mettendo in mostra la Svizzera. Alza la palla Lisandro Martinez per l'altro Martinez, Lautaro, non ci arriva. Ma ormai è obbligata l'Argentina a cercare queste soluzioni alte perché raso terra la Svizzera sta chiudendo ogni pertugio. Davvero una lezione di unità, di movimenti difensivi all'unisono da far vedere alle scuole calcio, davvero scuole calcio forse ancora troppo presto, ma insomma a tutte le selezioni giovanili, perché i giocatori si stanno muovendo davvero come se fossero legati con la corda, tenendo le distanze, raddoppiando quando c'è da raddoppiare. Kobe la rilancia nella zona però di Alvarez, che ci arriva di testa. Akanji allontana il pallone, c'è un fallo commesso ai danni di Lautaro Martinez da parte di Freuler, e siamo a 10 minuti dai rigori.

0: Freuler. Giacca in direzione di Muaim, alzando il pallone, scatta Yashari su quel pallone toccato da Muaim. Peccato, non si è riuscito a tenerlo in campo. Muaim aveva svettato su Montiel, rimessa con le mani, già battuta dall'Argentina. Otamendi, c'era anche però un secondo pallone ancora in campo, l'arbitro ha fatto finta di non vederlo. Ancora il pubblico argentino per questa avanzata di Almada. La Svizzera si riposiziona. Lisandro Martinez, Nico Gonzalez, si gioca sui 30 metri, c'è anche Amdouni ad aiutare i suoi compagni, Messi, parte Messi, limite del rigore, Messi si accentra, Messi sfugge, Messi, tiro parata di Kobel, tiro centrale di Messi, che è riuscito a seminare tre uomini, ancora Argentina, che rimane in attacco con Lautaro Martinez, all'indietro per Alvarez, 18 metri, conclusione! La rete dell'Argentina, un tiro d'arcobaleno sul secondo palo, un grandissimo gol da parte del numero 9 dell'Argentina, ha fatto partire una traiettoria sul secondo palo imparabile per Gregor Kobel. Lo dicevamo, serviva un guizzo. Noi stavamo adocchiando soprattutto Messi, è arrivato il guizzo di Julian Alvarez, una gigantesca traiettoria quella partita dal piede dell'attaccante dell'Atletico Madrid. La Svizzera non è riuscita a chiudere, ma lui davvero ha fatto partire una traiettoria imparabile. Eh sì, anche rivedendola direi proprio di sì, ha provato Elvedi a chiudere, è proprio un rimbalzo incredibile, proprio un rimbalzo giusto, la palla che è rimbalzata di pochi centimetri nel momento in cui era in aria, ha colpito con il destro all'incrocio dei pali, davvero una strepitosa conclusione nonostante il tuffo di Gregor Kobel.
1: Non poteva fare niente Kobel, è stata veramente una traiettoria perfetta, lo hai detto. Bravo il giocatore argentino. Ci sono ancora 7-8 minuti per provarci, speriamo nelle risorse ancora che ci sono nei giocatori rossocrociati. Vedo forse si procederà un cambio.
0: Vargas, tanto si accende una piccola mischia lì nel cerchio di centrocampo con Giacca a litigare con gli argentini. Otamendi credo ammonito, c'è una mischia, ho faticato a capire chi è il giocatore che è stato ammonito, ma dovrebbe essere l'ultimo entrato, vale a dire Lopez, e dopo essere stati ammutoliti per quasi un'ora abbondante, gli argentini sugli spalti ora si sono risvegliati con la loro squadra che ha potuto beneficiare di praticamente 45 minuti di superiorità numerica. Esce Freuler, dentro Vargas, mossa disperata da parte di Murat Yakin, ma ci si può credere, questa Svizzera ha risorse mentali incredibili, che il gol di Alvarez potrebbe non aver totalmente fatto sparire. Infatti si riversa subito un attacco, guadagna una rimessa laterale, Muaim per Yashari, controlla con il petto, ancora Muaim, c'è Vargas che potrebbe ricevere, è però in fuorigioco, mette in mezzo, salta Amdouni, viene anticipato, ancora lì il pallone con Elvedi che recupera palla, Wilmer non deve perderla, Wilmer gioca bene all'indietro per Giacca, subito si rilancia la Svizzera, Vargas mette in mezzo, esce Martinez che controlla il pallone, sospiro di sollievo per gli argentini, però la Svizzera gagliarda, una Svizzera caparbia, e poi adesso rimane a terra il Dibu Martinez, non nuovo evidentemente a questo tipo di sceneggiate, dopo essere crollato a terra senza aver subito il contrasto, e anche a me

0: McAllister rimangono a terra. 5 minuti al 120esimo, 2-1 per l'Argentina. Rete di Alvarez, che per il momento spinge i campioni del mondo in semifinale. E la Svizzera, possiamo utilizzarlo il termine, eroica, stoica nel resistere, nel recuperare dapprima il punteggio e poi nel resistere in inferiorità numerica solo fino alla rete quasi telecomandata di Julian Alvarez. Si sono ripresi sia Martinez sia McAllister. Il rilancio lungo del portiere argentino, c'è un altro giocatore a terra, poi si rialza Lopez. Il rilancio di Acobel, si va lungo, si deve andare a fare la battaglia là in avanti per aggrapparsi alla possibilità di pareggiare ancora. Akanji di testa, centrocampo, poi a Yashari in mezzo a due, Elvedi su Lautaro Martinez che si lascia cadere a terra. Ancora Akanji, pallone un po' lungo per Moaim e ora rimessa con le mani per gli argentini. Che attendono tutti i secondi a loro disposizione per riportare il pallone in gioco. All'indietro Nico Gonzalez per Lisandro Martinez, l'altro Martinez, il portiere, per Otamendi. Sale il pallone in avanti, il lancio per Lopez anticipato da Cemerc, poi Giacca per Yashari che a gamba può andare in avanti, entra al metacampo avversario, subisce fallo da parte di Lopez e poi potrebbe esserci anche il cartellino giallo per McAllister perché ha allontanato il pallone. Ma insomma, anche questa direzione di gara ha lasciato qualche perplessità. Non ci sono stati errori clamorosi, ma le decisioni dubbie hanno spesso premiato gli argentini. Intanto il calcio di punizione per Granit Xhaka. Ancora possibilità per la Svizzera, pallone messo un po' troppo basso, intercettato da Messi e poi ritorna sui piedi di Xhaka che apre per Kobel sulla linea di metà campo. 90 secondi alla fine dei tempi supplementari, poi vedremo se ci sarà recupero, possibilità ancora per la Svizzera con Elvedi anticipato sui 16 metri. Ora la Svizzera sbilanciata, Messi sulla sinistra, c'è Giacca a coprirlo, Messi devia proprio la conclusione Granit Xhaka in questo duello uno contro uno in contropiede. Era rimasto infatti in avanti Elvedi a dare manforte al gioco aereo dei rossocrociati e quindi è potuta ripartire l'Argentina con Messi che ha cercato il tiro a giro, ha dovuto fare i conti però con Granit Xhaka che è rimasto in copertura. Ultimo giro di lancette, poi ci sarà forse un minuto aggiuntivo. Batte il corner corto Messi, ancora lui sul pallone, fuori gioco però, alzato la bandierina, esatto, sembrava non aver assegnato il calcio di punizione e invece sì. Sono due palloni in campo, quindi bisogna allontanarne uno per andare alla ripresa del gioco. A 20 secondi dal 120esimo, 2-1 per l'Argentina. Gregor Kobel, la punizione battuta lunga nella metà campo avversaria, svetta però Otamendi che travolge Manuel Akanji, forse c'era fallo, invece no, solo rimessa laterale per la Svizzera, già battuta Vargas, lo scambio con Cemert, Kobel, 4 minuti di recupero, 4 minuti per sperare, ancora Otamendi, intrattabile di testa, Yashari recupera palla, il contro traversone, salta Widmer che però va a vuoto, deve rincorrere poi il pallone anticipando Nico Gonzalez che rilancia nella zona però di Granit Xhaka davanti alla propria panchina. Giacca, la finta per evitare Julian Alvarez, lo scontro tra i due, alla meglio quest'ultimo però Alvarez. Svizzera totalmente sbilanciata, 3 contro 1, parte Almada, si invola verso Kobel, Almada, la parte opposta c'è Messi, Almada, Almada, Kobel, poi Lautaro, gol, 3-1. Fa festa anche Lautaro Martinez, ma ci sta con la Svizzera sbilanciata in avanti nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare. L'Argentina sfrutta questo 3 contro 1, in ginocchio un paio di giocatori svizzeri, ma bisogna rialzarsi perché la Svizzera ha tenuto testa ai campioni del mondo in carica, che senza la superiorità numerica non so se sarebbero riusciti a trovare questo risultato se la Svizzera fosse rimasta in 11 uomini nel momento in cui aveva raggiunto il pareggio. L'Argentina ha sfruttato solamente al secondo tempo supplementare la superiorità numerica, ma ribadisco, una nazionale elvetica che uscirà dal campo a testa altissima senza il proprio gioiellino Manzambi. Era riuscita a tenere testa all'Argentina senza Embolo, espulso nel secondo tempo. È caduta solo al 112esimo minuto di questo quarto di finale che spedirà l'Argentina contro l'Inghilterra ad Atlanta. Ma un grosso applauso quello che bisogna fare ai nostri giocatori, ma per le considerazioni finali attendiamo il fischio finale. Si può riprendere a giocare. Vargas tocca per Elvedi, Granit Xhaka, Akanji, Elvedi a centrocampo. È passata la paura in casa argentina, ora si festeggia anche se c'è fallo ora da parte di Vargas, che se ne stava andando sulla corsia di destra. Fallo però ravvisato in precedenza. Panchina rosso crociata imbufalita. Lo sventolio classico dei tifosi argentini che festeggiano. Manca un minuto alla conclusione di questo quarto di finale. 3-1 per l'Argentina contro la Svizzera, in un quarto di finale comunque storico per i colori rosso-crociati. Sempre supplementari a premiare gli argentini, proprio come nel 2014, anche se in quel caso furono ottavi di finale. Fa girare palla ora l'Argentina, Messi sul pallone, Messi che potrebbe interrompere la striscia di gol consecutiva proprio contro la Svizzera. Una magra, certo, consolazione. Ormai non si gioca più, finisce qui. L'Argentina è in semifinale, la Svizzera è eliminata. 3-1 il punteggio, vantaggio di McAllister al primo tempo di testa, il pareggio di Ndoye al 23esimo della ripresa, poi l'episodio chiave, l'episodio che ha cambiato totalmente questo quarto di finale, il secondo giallo per simulazione sventolato e poi il rosso a Brelen Bolò, e l'Argentina assolutamente senza incantare ha poi portato a casa la vittoria nel secondo tempo supplementare con le reti di Alvarez al 112esimo e di Lautaro Martinez al 119esimo. È una Svizzera però che, lo ribadiamo, merita gli applausi di chi l'ha seguita allo stadio nel percorso statunitense-canadese, di chi l'ha seguita a casa, di qui l'ha ascoltata alla radio, di chi l'ha guardata in televisione, da chi l'ha guardata nelle piazze. Merita davvero un grande applauso tutto il gruppo di Murat Yakin, che ha scritto comunque la storia arrivando ai quarti di finale per la prima volta dopo 72 anni e tenendo in apprensione i campioni del mondo in carica, annullando Messi e soccombendo, sportivamente parlando, solamente in inferiorità numerica. e un po' di rammarico c'è per quella simulazione di Brelen Mbolo costatagli il cartellino giallo e poi quello rosso. Si chiude qui, si chiude a Kansas City la strepitosa avventura è di una Svizzera che purtroppo avremmo voluto vedere con in campo anche Joana Manzambi, che ora va a rincuorare i suoi compagni in mezzo al campo. Da Kansas City è tutto, linea che può tornare allo studio.
1: Grazie Paolo Laurenti, termina allora l'avventura di questa squadra al Mondiale 2026, una squadra che ci ha fatto emozionare, ci ha fatto vibrare e che lascia gli Stati Uniti a testa alta con questa sconfitta, lo ricordo, 3-1, maturata solo nei tempi supplementari, una bella Svizzera eroica che ha resistito fino a quel gol, davvero una traiettoria imparabile per Kobel di Alvarez, che alla fine premia gli argentini che hanno poi suggellato con Lautaro Martinez il risultato. Un 3-1 su cui c'è molto anche da discutere per quanto è successo a Dembolo. Abbiamo visto il giocatore non darsi pace per quella doppia ammonizione, discuteremo anche di quello nei prossimi appuntamenti informativi. Sono le 5:47 con i nostri inviati, e allora da Giordano De Lucia al microfono e Enea Ponzio che ha curato la messa in onda di questa edizione di Sport e Musica, l'augurio di una buona giornata. La Svizzera non è più ai mondiali, la semifinale vedrà opposte Francia, Spagna e Inghilterra, Argentina. Così è e così sarà nei prossimi giorni. Il mondiale si concluderà il 19 luglio a New York. Da noi tutti l'augurio di una buona giornata. Termina qui Sport e Musica.
2: Sport e musica
3: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
4: Al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. I'm so good with rejection. Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

7 Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Rete 1.
1: Buona domenica, sono le 6 del mattino. Ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura la notte di passione rosso-crociata, ancora da somatizzare se la sconfitta ai quarti di finale contro l'Argentina è positiva o negativa per la nazionale elvetica. Questa analisi a caldo la possiamo fare con il nostro inviato a Kansas City, Paolo Laurenti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Mentre i tifosi argentini stanno festeggiando, quelli svizzeri stanno comunque rendendo omaggio a una nazionale che è uscita a testa altissima da questa Coppa del Mondo, ma non senza un grosso rammarico, sì, perché fa discutere l'espulsione subita da Brel Embolo, una sciocchezza imperdonabile, forse la sciocchezza di tutta la Coppa del Mondo. Lui che è stato colpevole di una simulazione che gli è costata un secondo giallo nel momento in cui la Svizzera stava vivendo il suo miglior periodo all'interno di questo quarto di finale contro l'Argentina, che era passata in vantaggio al decimo del primo tempo con un colpo di testa di McAllister. La Svizzera però era cresciuta nel corso della ripresa, andando a trovare proprio il punto del pareggio con Doi prima, quattro minuti dopo, della sciocchezza, lo ribadiamo ancora una volta, di Brel Embolo, che ha cambiato irrimediabilmente tutto l'andamento del quarto di finale. La Svizzera si è ricompattata, è riuscita a resistere, a tenere duro contro un'Argentina tutt'altro che irresistibile. Gli elvetici hanno saputo anche contenere un certo Lionel Messi, ha resistito fino al 90esimo, ha resistito anche tutto il primo tempo supplementare, e c'è voluta solamente una perla, un tiro d'arcobaleno di Julian Alvarez al 112esimo della partita per far pendere appunto il confronto a favore degli argentini, che poi hanno siglato il 3-1 con una Svizzera sbilanciata in avanti nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare a definire appunto il punteggio. Però una Svizzera che, come dicevo in apertura, va a casa tra gli applausi, a testa altissima, e tutti coloro che l'hanno seguita negli stadi qui nel continente americano o a casa, alla radio, alla televisione, nelle piazze, devono rendere omaggio davvero a una grossa impresa storica. Prima volta ai quarti di finale, mettendo anche a rischio la semifinale delle argentine dal 1972, quindi un grosso complimento, anche se rimane, come detto, un po' di rammarico. Studio.
1: Paolo Laurenti in diretta da Kansas City, lo sentiremo comunque con analisi, interviste e quant'altro nei prossimi appuntamenti informativi. Il resto dello sport in coda al notiziario. Adesso andiamo con le altre notizie. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato l'ultima serie di attacchi aerei contro l'Iran, colpendo circa 140 obiettivi nelle ultime ore. Tra i bersagli figurano siti di lancio per missili e droni, depositi di munizioni, apparecchiature per le comunicazioni e altre strutture. Secondo il comando, gli attacchi compromettono la capacità dell'Iran di colpire marittimi, civili e navi commerciali in transito libero nello stretto marittimo di Hormuz. Parallelamente, l'Iran ha risposto lanciando attacchi contro Bahrain, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Nelle ore precedenti, sempre l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, dopo aver aperto il fuoco contro una nave portacontainer che stava seguendo, a loro avviso, una rotta non autorizzata. Un membro dell'equipaggio risulta disperso, la nave ferma e danneggiata, e il resto dei membri ha lasciato la nave. Canada, due persone sono state uccise e altre tre ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una festa latinoamericana di strada a Toronto. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un aggressore armato in azione, per poi comunicare successivamente che la situazione era sotto controllo. Veniamo alla cronaca nera regionale. Si è conclusa la caccia all'uomo della polizia ticinese. I resti ritrovati nell'abitazione di Leontica, distrutta venerdì da un'esplosione, sono del 59enne, possibile autore dell'uccisione di una donna, la ex moglie, 56enne, donna ricoverata all'ospedale di Faido e trovata giovedì sera con una ferita d'arma da fuoco alla testa. Da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue, possiamo definirlo femminicidio. A tal proposito, ricordiamo che la deflagrazione dello stabile in Valle di Blegno ha causato anche il ferimento di tre agenti. Grazie alle piogge delle ultime ore, al lavoro di forestali e pompieri in Piemonte, migliora la situazione degli incendi che da giorni stanno interessando diverse zone del territorio, tra cui la Val Vigezzo nella provincia del Verbano Cusio Ossola al confine col Ticino, dove sono ancora attivi alcuni focolai ma di fatto considerati sotto controllo. E in Spagna e in Andalusia è sempre attivo il rogo nell'area boschiva nei pressi di Almeria, che da giovedì ha causato 12 vittime, 23 le persone ancora disperse, e il violento incendio ha registrato un miglioramento sabato. Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Peppino Di Capri nella chiesa vicino al celebre, nella celebre piazzetta dell'isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni. Cinema, la 25esima edizione del Neuchâtel International Fantastic Film Festival si è conclusa con la proiezione di Colony del regista sudcoreano Yeon Sang-ho. La giuria ha assegnato il premio principale al film Hen del cineasta sudafricano Nico Schippers. . 12 luglio, come dicevamo, domenica, dopo un po' di instabilità notturna, la giornata sarà soleggiata con qualche nuvola sui rilievi. Le temperature ancora per poco, 17-21 gradi come minime, poi le massime si alzeranno sui 32. Isoterma di 0 gradi in rialzo a 4600 metri.
0: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. È dunque terminato il mondiale della nazionale svizzera, battuta ai supplementari quest'oggi a Kansas City nei quarti di finale dell'Argentina, partita che ha visto la formazione rossocrociata tenere testa agli argentini, giocando a tranti anche meglio dei campioni del mondo in carica, andati in vantaggio al decimo minuto con McAllister su colpo di testa seguito ad un calcio d'angolo di Messi. Svizzera rimasta sempre in partita e che ha raggiunto il pareggio con Doia al 67esimo minuto, rete cui ha fatto seguito l'espulsione contestata di Embolo per un doppio cartellino giallo che ha ridotto la squadra in 10 uomini. Eroica nel difendere il risultato, la nazionale elvetica è stata fino al gol di Alvarez al 112esimo minuto con un tiro imparabile per Kobel. Risultato finale 3-1, maturato grazie al gol in contropiede di Lautaro Martinez, con tutta la nazionale rossocrociata sbilanciata in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Argentina dunque che va in semifinale, che si giocherà il 15 luglio ad Atlanta contro l'Inghilterra, che sempre nella notte ha superato pure a supplementare la Norvegia grazie ad una doppietta di Bellingham nel 2-1 risultato finale. L'altra semifinale, lo ricordiamo, vedrà di fronte il 14 luglio Spagna e Francia. Per il resto dell'attualità ricordiamo che nel tennis quest'oggi a Wimbledon si gioca la finale del torneo maschile, di fronte dalle 17 l'italiano Sinner e il tedesco Zverev. Per la MotoGP, dopo il successo ieri di Marc Marquez nella prova sprint, quest'oggi si disputa il Gran Premio di Germania. Lo stesso Marquez partirà dalla pole position con inizio alle 14, gara che non disputerà l'italiano Bezzecchi, leader del mondiale caduto nelle qualifiche e costretto al ritiro per infortunio. Infine al Tour de France, nona tappa in programma oggi, 185 chilometri con arrivo a Ussel, frazione di montagna. Pogacar sempre in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio su Jonas Vingegaard.
4: Sulla A2 San Gottardo Chiasso, sulla rampa del Monte Ceneri alla area di riposo al Sasso, prestate attenzione in entrambe le direzioni per il pericolo di oggetti sulla strada. Andiamo sul piano di Magadino, tra Cadenazzo e Riazzino, direzione Riazzino, all'altezza di Cadenazzo la strada è chiusa per la rottura della rete idrica. Seguite la deviazione locale.

George Michael insieme a Mary J. Blige. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati. Sono Elisa Manca, ma cosa vi devo dire dopo le ultime ore che abbiamo vissuto? Cosa vi devo dire? Lo dite voi, vi sto leggendo lo 076 321 1113. Leggo i vostri messaggi di tifo, chi l'ha presa malino, maluccio, chi nonostante tutto rimane ancorato ai suoi temi classici, al buongiorno, a risintonizzarsi un po' con la natura. Grazie a chi mi manda foto, Olivier dal sud della Francia, Riccardo da, vedo una pianura, lui dice la pianura padana con un sole di fuoco, Ale che dice mi vado a consolare comprando due cornetti freschi, c'eravamo quasi, purtroppo ci siamo dovuti arrendere, ma lo stesso, forza Svizzera e buona domenica. Federica con un bel fotomontaggio. Boh, allora io continuo a leggervi. Dobbiamo metabolizzare quello che è successo nelle ultime ore, lo facciamo insieme se volete, poi ci risintonizziamo su questa domenica. Intanto è un piacere tenervi compagnia, io sono Elisa Manca, come detto siamo insieme fino praticamente alle 9, alle 8:30 come sempre il nostro programma carattere religioso, ma prima un po' di chiacchiere tra noi, cose del tempo libero, insomma il nostro classico risveglio della domenica mattina, anche se magari per molti che adesso stanno ascoltando è il risveglio del prima delle 3 del mattino, o qualcuno magari non è direttamente andato a dormire, so che in diversi avevano questo programma ieri, quindi vediamo come poi ci gira la giornata a tutti quanti. È stato comunque emozionantissimo seguire prima la partita da casa, arrivare come voi in auto e sentirla per radio, è andata così. Lucio Dalla, l'ultima luna, buon risveglio a tutti quanti in Alba Chiara.

0: Il Level 42, questa Lessons in Love, ben ritrovati all'ascolto qui su Rete 1. Dunque, io vi immagino o lì indecisi se tornare a dormire o se ormai dargli il via a questa giornata, una doppia partenza. Oggi siamo già al 193esimo giorno dell'anno, 28esima settimana. La Chiesa ricorda alcuni santi, alcuni sono facili. Fortunato di Aquileia, quindi auguri, buon onomastico a chi si chiama Fortunato o Fortunata, San Giovanni Gualberto, adesso ci torniamo, e qui, cioè, vi dico, vi do il buongiorno da tanti anni. Io questo nome non so neanche come si pronuncia, non l'ho mai sentito, Ermagora o Ermagora. Non, è proprio un nome che non ho mai sentito. In questi casi sapete che mi affido a voi. A volte proprio nel nostro pubblico ci sono persone che ne sanno anche di più. Andiamo praticamente attorno all'anno 1000 per parlare di Giovanni Gualberto, che è il patrono di boscaioli e forestali. Gualberto significa illustre comandante. Era un nobile fiorentino, un giorno cavalcava sulle tracce dell'assassino di un suo parente. Sapete che erano tempi cupi quelli. Voleva vendicarsi. Quando però raggiunge questo assassino, ormai quello è disarmato, si getta ai suoi piedi. La sua ombra, proiettata su un muretto, gli sembra un crocifisso. E quindi Giovanni Gualberto non riesce più a ucciderlo, anzi ne rimane molto turbato. Va nella vicina chiesa di San Miniato, lì c'è un crocifisso che gli sembra dica di sì con la sua testa inclinata verso di lui. E così che decide di cambiare completamente vita, si consacra a Dio nel convento che c'è lì vicino e poi nelle pendige della Valle Umbrosa. La fama di questo Giovanni Gualberto si diffonde talmente tanto che è il Papa in persona ad andare in visita a lui, non il contrario. Muore il 12 luglio del 1073 a Passignano, in uno dei monasteri che fonda, appunto, fino poi a diventare patrono di boscaioli e forestali, come vi dicevo. Storia che anche questa non conoscevo, o comunque solo quelle storie che ogni tanto magari le senti e poi dimentichi. Intanto, in questi giorni di boschi e foreste messe davvero a durissima prova dagli incendi, un pensiero in più a San Giovanni Gualberto, perché no?
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Informazioni per chi viaggia. Andiamo sulla 13, Coira, direzione Sargans, tra Maienfeld e Bad Ragaz, pericolo per oggetti sulla strada. Rimanendo sulla 13, sempre Sargans, direzione Coira, tra Bad Ragaz e Maienfeld, il traffico è a carreggiata ridotta a una sola corsia a causa di un incidente. Torniamo sul piano di Magadino, sulla strada principale tra Cadenazzo e Riazzino. All'altezza di Cadenazzo la strada è chiusa per la rottura della rete idrica. Bisogna seguire la deviazione locale proposta.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

qua era la musica di Irene Grandi. Stavo guardando un po' i fatti degli almanacchi del 12 di luglio. Diversi sono musicali e ti chiedi, ma ci sarà qualcosa di magico in questa data di luglio? 1939, in studio a New York, un cantante è italo-americano, si chiama Frank. È stato appena scritturato dall'orchestra di Harry James e incide due canzoni, From the Bottom of My Heart e My Melancholy Mood. Vengono pubblicate su 78 giri, 78 giri, non so neanche se l'ho visto dal vivo un 78 giri. L'etichetta è la Brunswick, sono i brani che segnano il debutto discografico di Frank Key, Frank Sinatra, naturalmente, 87 anni fa. Poi ci spostiamo a Londra nel 62, quindi calcolo facile, 64 anni fa. È il Marquee Club di Londra e debuttano i Rolling Stones. Sono stati scritturati dal proprietario del locale, che era il signor Harold Pendleton. Dovevano suonare con Alexis Corner, il programma era il Jazz Club della BBC. Come hanno scelto il loro nome, i Rolling Stones? Ispirandosi a una canzone di Muddy Waters, quindi 1962, debutto a Londra dei Rolling Stones. Ce ne sono ancora, eh? Allora, sempre rimanendo sul 12 di luglio, dobbiamo tornare negli Stati Uniti. Siamo nel 1954, c'è un signore che si chiama Sam Phillips, ha un'etichetta discografica che si chiama Sun Records e mette sotto contratto quello che all'epoca è un fresco 19enne, fa il camionista di lavoro e risponde al nome di Elvis Presley. Aveva ascoltato una canzone di Elvis in un sottoscala e boom, ne rimane completamente folgorato. Quanto costa il primo contratto discografico a Presley? $4. È un piccolo investimento e si è rivelato una rivoluzione musicale.

si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: A mano loro, lui era Rino Gaetano su Rete 1. Stavo leggendo ancora i vostri messaggi. Franca, Rossano, gli altri, si torna, insomma, ci si fa o ci si augura il buongiorno o si commenta ancora la partita. Forse non ci crederete, ma anche con Cecilia Moretti prima stavamo facendo un discorso simile. Cecilia Moretti di Meteo Svizzera Locarno Monti, buongiorno, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Che domenica sarà?
1: Ma sarà di nuovo una domenica determinata da tempo soleggiato e caldo, quindi andando con ordine in tutto il paese abbiamo appunto condizioni di tempo soleggiato, solo qualche velatura ad alta quota, e nel corso della giornata potremo vedere qualche cumulo in montagna, ma comunque il tempo rimarrà asciutto. Per quanto riguarda le temperature massime, rimangono decisamente elevate, siamo intorno ai 32 con punte fino a 34 gradi in tutta la Svizzera, e l'isoterma di 0 gradi che sale a 4600 metri di quota. Il vento in montagna oggi soffierà con intensità debole da nord, mentre sull'altopiano nel corso della giornata potrà arrivare dell'abis moderata.
0: Cecilia, visto che abbiamo ancora un attimo, hai sotto mano anche le previsioni per domani, così iniziamo a farci un'idea di come inizierà la settimana?
1: Sì, abbiamo un inizio di settimana senza grandi cambiamenti, una giornata abbastanza soleggiata con sempre qualche velatura e i cumuli sui rilievi, tempo stabile, quindi a livello di precipitazioni al massimo si può sviluppare qualche isolato rovescio nelle Alpi, e di nuovo temperature elevate, quindi punte fino a 34-35 gradi in tutta la Svizzera, e anche delle minime notturne che spazieranno tra i 15 e i 21 gradi al nord, mentre al sud saranno un pochettino più elevate.
0: Cecilia Moretti di Meteo Svizzera Locarno Monti, grazie e buona domenica a voi.
1: Altrettanto buona domenica a tutti.

Ci siamo concessi anche gli Eagles con Hotel California, una bella sveglia in musica, intendo dire, prima delle 7. Da Grease, John Travolta e Olivia Newton-John.

0: Commenti e considerazioni sulla partita della nazionale di calcio li sentiamo proprio adesso nelle notizie, sono le 7.
1: Rete 1.
2: Buongiorno dall'informazione, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. Argentina 3, Svizzera 1, finisce dunque i quarti di finale dei mondiali, il sogno elvetico per così dire, dopo un incontro testa a testa e forse con la truppa di Murat Yakin con le chiavi in mano per aprire la porta delle semifinali. Un'uscita di scena da somatizzare. Come archiviare questo mondiale? Lo chiedo al collega Omar Gargantini.
3: È amara e dolorosa la notte di Kansas City. Come nel 2014, l'Argentina è il capolinea del nostro mondiale. Come all'Europeo del 2021, si finisce ai quarti di finale in 10. Stavolta, se non altro, l'espulsione indiscutibile. E la trincea non basta. Fa male, molto male. La meravigliosa parabola di Julian Alvarez, che spezza l'equilibrio a pochi minuti dai rigori, è una stilettata crudele e immeritata. È stata infatti una Svizzera all'altezza, irriducibile, coraggiosa, capace di riemergere dopo lo 0-1 subito quasi immediatamente, andata in crescendo ad ottenere il meritatissimo pareggio con la prima magia mondiale di Dandoia. Poi l'episodio che ha condizionato il prosieguo, un giallo a Paredes per presunto fallo su Embolo, episodio revisionato dal VAR che coglie l'ingenua e assurda simulazione del nostro centravanti. Giallo revocato e giallo a Embolo, che era già stato purtroppo ammonito. Da lì in poi, in 10, era la metà della ripresa, la Svizzera si è compattata davanti a Kobel, eroica e generosa, imbavagliando Messi, ma ad un passo dai rigori, ecco la sentenza di Alvarez. Il mondiale è finito, si è fatta la storia dopo 72 anni, ma per un po' resterà il magone, perché si poteva aggiornarla di nuovo. Ci è mancato poco, pochissimo, e con alcuni senatori al crepuscolo, chissà se sapremo essere di nuovo così competitivi ai massimi livelli. In semifinale intanto le prime quattro del ranking, Spagna contro Francia e Argentina contro Inghilterra.
2: Omar Gargantini, e c'era solo uno spicchio rosso crociato in uno stadio di Kansas City bianco celeste. Lì in mezzo c'era il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
4: Sì, l'atmosfera qui allo stadio Arrowhead di Kansas City è davvero caldissima, potete sentire i cori, i canti dei tifosi argentini che stanno ancora assiepando lo stadio, mentre la nazionale di Leo Messi è ancora a centrocampo per raccogliere l'ovazione dei propri tifosi, che erano davvero quasi la totalità dei tifosi qui allo stadio, dei 70.000 tifosi, forse il 98%, 99% erano tifosi della nazionale albi celeste. Sembrava quasi di essere nella bombonera di Buenos Aires. La Svizzera ha giocato fondamentalmente sempre in trasferta durante questa partita, una festa che era cominciata a Kansas City durante il pomeriggio con balli, sfilate, marce e cori dei tifosi svizzeri e argentini, che ora proseguirà naturalmente per le vie di downtown Kansas City fino alle ore piccole del mattino, mentre sentite l'ovazione per la squadra argentina che lascia lo stadio. La festa, dicevo, continuerà a downtown Kansas City, che per una notte davvero si consacra, si conferma la capitale del calcio, del soccer degli Stati Uniti d'America.
2: E piazze in Svizzera, le principali e anche in Ticino, stracolme di tifosi rossocrociati e anche argentini. Speriamo che si siano presi per mano per poter poi dopo uscire dalle piazze con comunque festosa amicizia. Ci saranno comunque ancora parole, analisi e interviste che la RSI vi proporrà nel corso delle prossime ore. Noi andiamo avanti con le altre notizie. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato l'ultima serie di attacchi aerei contro l'Iran, colpendo circa 140 obiettivi. Tra i bersagli figurano siti di lancio per i missili e droni, depositi di munizioni, apparecchiature per le comunicazioni e altre strutture. Secondo il comando, gli attacchi compromettono la capacità dell'Iran di colpire marittimi, civili e navi commerciali in transito libero nello stretto marittimo di Hormuz. Parallelamente, l'Iran ha risposto lanciando attacchi contro Bahrain, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Nelle ore precedenti l'Iran ha chiuso lo stretto fino a nuovo ordine dopo aver aperto il fuoco contro due e non solo una nave portacontainer, dando modo agli Stati Uniti dunque di avviare nuove rappresaglie. Canada, due persone sono state uccise e altre tre ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una festa latinoamericana di strada a Toronto. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un aggressore armato in azione, per poi comunicare che la situazione era sotto controllo. Il tifone Bavi è stato declassato a tempesta tropicale dopo aver colpito la costa cinese sabato sera con venti che hanno raggiunto i 145 km orari. Attualmente si sta spostando verso l'entroterra. E a Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un altro blackout nazionale, il secondo in meno di una settimana, oltre 24 ore dal collasso totale della rete. Appena il 12% delle abitazioni della Habana ha visto tornare la corrente. Tragici fatti di Leontica, quindi cronaca nera regionale. La polizia cantonale ha confermato che i resti umani rinvenuti fra le macerie dell'abitazione esplosa ieri sono del 59enne sospettato di aver ucciso la sua ex moglie giovedì sera a Faido. Dopodiché la polizia si è messa sulle tracce dell'ex marito e la caccia all'uomo si è conclusa venerdì a Leontica con la deflagrazione in cui è morto e in cui sono anche rimasti feriti in modo non grave tre agenti. L'inchiesta prosegue per accertare se il 59enne imprenditore della regione abbia effettivamente compiuto il femminicidio e per chiarire il movente. Ancora per la cronaca regionale, grave infortunio nella piscina comunale di Paradiso, dove un 38enne ieri è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo. A darne notizia a rischio media, stando alla quale l'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale. Ancora notizie adesso, noi ci sentiamo più tardi.
1: Lo sport.
5: Ben ritrovati all'ascolto. È dunque terminato il mondiale della nazionale svizzera di calcio, battuta supplementare quest'oggi a Kansas City dall'Argentina per 3-1. Quarto di finale fatale alla squadra rossocrociata, che ha tenuto testa giocando a tratti anche meglio dei campioni del mondo in carica. Andati in vantaggio al decimo minuto con McAllister su colpo di testa seguito ad un calcio d'angolo di Messi. Svizzera rimasta sempre in partita e che ha raggiunto il pareggio con Doie al 67esimo minuto, rete cui ha fatto seguito l'espulsione di Embolo per un doppio cartellino giallo che ha ridotto la squadra in 10 uomini. Eroica nel difendere il risultato la squadra rossocrociata, che ha resistito fino al 90esimo, poi i supplementari dove è arrivato il gol di Alvarez al 112esimo minuto con un tiro imparabile per Kobel. Risultato finale 3-1 grazie al gol in contropiede di Lautaro Martinez, con tutta la Svizzera sbilanciata in avanti alla ricerca del 2-2. Argentina dunque in semifinale, che si giocherà il 15 luglio ad Atlanta contro l'Inghilterra, che sempre nella notte ha superato 2-1 pure al supplementare la Norvegia grazie ad una doppietta di Bellingham. L'altra semifinale, lo ricordiamo, vedrà di fronte il 14 luglio Spagna e Francia. Per il resto dell'attualità ricordiamo che nel tennis quest'oggi a Wimbledon si gioca la finale del torneo maschile. Di fronte dalle 17 l'italiano Sinner, il tedesco Zverev. Per la MotoGP, dopo il successo di Marc Marquez nella prova sprint di ieri, quest'oggi si disputa il Gran Premio di Germania. Lo stesso Marquez partirà dalla pole position con inizio alle 14, gara che non disputerà l'italiano Bezzecchi, leader del mondiale caduto nelle qualifiche e costretto al ritiro per infortunio. Infine al Tour de France, nona tappa oggi in programma, 185 km con arrivo a Ussel, una frazione di montagna, con Pogacar sempre in giallo che difende 2 minuti e 42 di vantaggio su Jonas Vingegaard.
0: Sulla 13 Coira, direzione Sargans, tra Maienfeld e Bad Ragaz, pericolo per oggetti sulla strada. Sempre a 13 Sargans, direzione Coira, tra Bad Ragaz e Maienfeld ci sono problemi di traffico, la carreggiata è ridotta a una sola corsia a causa di un incidente. Sul piano di Magadino, sulla strada tra Cadenazzo e Riazzino, all'altezza di Cadenazzo la strada è chiusa per rottura della rete idrica, seguite la deviazione locale.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Buongiorno, buongiorno, buona domenica, 12 di luglio, 7 e 12, io sono Elisa Manca. Ogni tanto rifaccio mente locale perché anch'io, come molti di voi, sono sveglia da un po' e insomma abbiamo sentito nell'ampia pagina informativa anche un po' di commenti, considerazioni sulla nostra nazionale. E di che cosa parliamo all'interno di Alba Chiara in questa nuova ora insieme? Ci concentriamo su un po' di appuntamenti per il tempo libero, arriva anche una proposta curata da Loriana Sertoni. E poi, forse vi ricordate, se ci ascoltavate ieri mattina, ci eravamo anche collegati con Stefano Ferrando. Vediamo di farlo anche questa mattina, ma non so se ci risponde, perché è un po' presto, anche se naturalmente tutta la macchina organizzativa va messa in campo presto la mattina, naturalmente. Ramazzotti, qui con Antonella Bucci, dobbiamo tornare indietro al 1990 con una chicca. Amarti è l'immenso per me. Poi iniziamo a sfogliare un po' di appuntamenti e idee per il tempo libero.

un paio di idee di generi molto variegati su che cosa fare quest'oggi. Allora, partiamo dal Mendrisiotto nel pomeriggio, andiamo a Riva San Vitale, dalle 14 l'ultimo giorno per le feste al lago Aspo 2026, si finisce con la tradizionale tombola. Alle 16.30 il Max Museo di Chiasso propone il finissage della mostra di Max Bill, La grammatica della bellezza, quindi ultimo giorno per visitare la mostra. Andiamo nel Bellinzonese, nelle valli, ne parlavamo ieri, a San Bernardino la Sanberan 2026, si corre attorno al lago d'Isola. Andiamo in Malvaglia, dove dalla mattina ad Andrio si celebra la sagra del mulino di D'Andrio. Alle 19 a classico ormai serale il Nevermind Music Fest al parco urbano di Bellinzona, c'è Cloud e poi c'è Mattac. Cose un po' diverse, andiamo con un po' di arte. Nel Locarnese alle 9 alla scuola di scultura di Peccia inizia il corso Disegno della Testa. Andiamo anche a un altro appuntamento tradizionale, dalle 10.45 la Sagra di Coglio. Prima c'è la messa per la Madonna del Carmelo, poi si prosegue per tutta la giornata, dalle 19 la distribuzione anche di pasta, formaggi, dolci, c'è la musica naturalmente. Andiamo anche in Valle Bavona, alla capanna Pian di Crest, alle 10.45 il giubileo per il 40° anniversario dell'inaugurazione. Mostra Post Memetics si inaugura alle 17 a Gordola alla Casa Azul. Naturalmente a Locarno continua Moon and Stars in Piazza Grande Hearts e i Duran Duran, poi c'è tanta altra musica nelle altre piazze. Lo so, mancano gli appuntamenti del Luganese, li vediamo nel corso di quest'ora.

0: Eccoci qua allora nello spazio della nostra agenda della domenica. Se i vostri bambini hanno energia da vendere a mano stare all'aria aperta, è l'occasione giusta questa. Al Monte Tamaro arriva una giornata tutta dedicata ai piccoli ciclisti tra i 5 e gli 8 anni. Un corso di mountain bike immersi nello splendido bosco di Faggi, quello della stazione intermedia, tra divertimento, natura, naturalmente tutto in sicurezza. Loriana Sertoni ha chiesto i dettagli a Sebastiano Lurati, marketing manager del Monte Tamaro.
1: Noi vogliamo fare questo evento per avvicinare anche i più piccoli al mondo della bicicletta. Bicicletta che al Tamaro si sposa molto bene, ecco, per visitare il territorio. E questo evento è un evento per i bambini tra i 5 e gli 8 anni, si svolge in mezzo al bosco, quindi tra i faggi della stazione intermedia dove si trova il Parco Ventura. E quindi invitiamo tutti i genitori ad iscrivere i propri figli tramite il nostro sito e per avvicinarli a questo fantastico mondo che li porterà poi a scoprire il territorio non solo del Tamaro ma diciamo di tutto il Ticino.
2: Serve già saper andare in mountain bike oppure è aperto anche diciamo ai principianti?
1: Allora è aperto ai bambini che hanno una bici, quello sicuramente va bene anche per i principianti, verrà insegnato loro la tecnica di base per la mountain bike.
2: Quanto conta il contatto con la natura in un'attività come questa?
1: Ma direi che è fondamentale, infatti anche tutte le attività vanno a valorizzare quello che è l'ambiente, penso alla slittovia alla tirolese che comunque sono in un contesto naturale fantastico, quindi non solo adrenalina ma vivere proprio il territorio e esaltarlo, diciamo così.
2: Allora diciamo che questa Bike and Fun sarà un appuntamento divertente, lo dice anche la parola fun, per tutti i bambini, ma ci saranno delle soste, no? Per osservare il bosco. Si potrà scoprire anche qualche curiosità sull'ambiente che li circonda.
1: Sì, ecco, va a valorizzare quello che è appunto la stazione intermedia che è nel bosco, diciamo. Quindi i bambini potranno scoprire chiaramente anche tutto quello che è la vegetazione, quindi appunto lì abbiamo un bosco di faggi e verranno anche istruiti, diciamo, su questo. Sarà un percorso molto naturale e ci saranno dei piccoli ostacoli che impareranno a fare i bambini proprio per avvicinarli al mondo della mountain bike, quindi che non solo pedalare ma è anche divertirsi, quindi dei piccoli saltini è un modo insomma per divertirsi, ecco.
2: Oh, mountain bike in alta quota in mezzo alla natura, però dopo la mountain bike ci sarà anche la possibilità di provare il Parco Avventura, giusto?
1: Esattamente, sfrutteremo la location diciamo per fornire la possibilità a tutti i bambini ma anche chiaramente ai genitori, amici, parenti di scoprire il Parco Avventura per chi non lo conoscesse già, per chi invece lo conosce per mettersi alla prova e magari migliorare la prestazione che avevano fatto in precedenza.
2: Penso non sia difficile convincere i bambini ad abbandonare tablet e videogiochi per una giornata al Monte Tamaro, no? Cosa gli diresti?
1: Ti direi vivete la natura e giocate con i vostri coetanei che per il telefono c'è sempre tempo.
2: Ecco, infatti a proposito di giocare con i coetanei è prevista anche una merenda, un momento importante per fare amicizia, no?
1: Esatto, sì, sarà anche un momento conviviale dove i bambini potranno scambiarsi opinioni, non so, delle criticità, le difficoltà che hanno riscontrato, è un modo per confrontarsi appunto come dicevamo tra coetanei e capire se questa può essere la loro futura passione o se preferiranno, che ne so, giocare a calcio, a basket o a pallavolo.
2: Bike and Fun, questo è quello che offre il Monte Tamaro. Per chi volesse tutte le informazioni sul sito, sulle iscrizioni, dove bisogna andare a guardare?
1: Allora, sicuramente seguirci sui social del Monte Tamaro, ma le informazioni dettagliate le trovate sul nostro sito montetamaro.ch. Sotto eventi c'è proprio una descrizione dettagliata di programma e come iscriversi. Quindi vi aspettiamo il 18 luglio qui al Monte Tamaro. C'è tutto sul sito, ma posso chiaramente anticiparvelo, è dalla 1, c'è il ritrovo alla stazione qui a Rivera e poi si salirà con l'inizio del corso alla 1:30.

Mas Bianco su Rete 1, adesso la viabilità. Permane il pericolo di oggetti sulla strada sulla A13 Coira direzione Sargans tra Maienfeld e Bad Ragaz, come detto pericolo per oggetti sulla strada. Sulla 1 Losanna direzione Ginevra tra il ponte sulla Versoix e il raccordo di Vangeron c'è stato un incidente, il traffico incolonnato e la corsia di sinistra bloccata. Sulla A2 Lucerna direzione San Gottardo tra Vassen e Göschenen colonna di 1 chilometro e ritardi fino a 10 minuti. Sulla 13 Sargans direzione Coira tra Bad Ragaz e Maienfeld il traffico è ridotto a una sola corsia a causa di un incidente. Sul piano di Magadino, sulla strada principale tra Cadenazzo e Riazzino, all'altezza di Cadenazzo la strada è chiusa per rottura della rete idrica. Siete invitati a seguire la deviazione locale.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza.

tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa

L'extraterrestre di Eugenio Finardi, appena ascoltato su Rete 1. Faccio sempre una panoramica di appuntamenti per il tempo libero. Ci mancava il luganese. Lugano città sta ospitando il Long Lake Festival. Il sito ufficiale vi dice tutto, anche perché gli appuntamenti sono moltissimi. Andiamo a guardare qualcosa qua e là. Alle 9:30 il secondo appuntamento con gli Arte Urbana Tours. Ricordate, ne abbiamo parlato anche ieri, si tratta di andare in giro per la città guidati a scoprire dove i muri dei palazzi sono stati trasformati in dipinti di grandezze notevoli e di grande impatto. Alle 10 a Punta Foce lo spazio per i più piccoli con il Family Groove Club. Alle 11 il concerto conclusivo dell'Accademia al LAC di Lugano, la Hall, l'International Young Composer and Conductors Academy. Sempre alle 11 però ci spostiamo, ci sono le visite guidate gratuite al Parco Scherrer a Morcote. Lugano Marittima torna dalle 14 con un appuntamento off Hidden Hands Live Set. Si tratta della scena locale musicale. Il Palazzo dei Congressi alle 16:30 ospita per il ciclo Family Community Drum Circle. Ci spostiamo per il concerto estivo a Aranno, OML, OML a Aranno. Alle 18, anche qui ne abbiamo parlato in precedenza su Rete 1, lo spettacolo concepito dagli allievi della scuola di teatro Dimitri con lo spettacolo Varriete sono in tournée e appunto si spostano al Palazzo dei Congressi di Lugano. Varriete, avventura in alto mare. Alle 20:30 il Parco Ciani ospita anche la rassegna Words e accoglie la scrittrice, l'autrice Begonia Feijó-Farinha. E infine serata off con Luna Sur con tango argentino in Rivetta Tell. È solo una selezione, però c'è davvero qualcosa per tutte le età e tutti i gusti. E questa è la Freeway of Love di Aretha Franklin.

0: stavo un po' guardando che tempo fa e farà a Ussel in Francia, praticamente come da noi. Se adesso fa un po' più freschino, oggi pomeriggio arriviamo fino a 34 gradi. Certo che godersi 34 gradi dopo 155 chilometri pedalati e dislivello di 3300 metri, mica male. Buongiorno Stefano Ferrando, per noi inviato a seguire il Tour de France. Ben svegliato.
1: Grazie, allora non mi trovi ad Ussel, perché puoi cercare ovunque ma non mi trovi perché siamo ancora a Aurillac.
0: Beh, però insomma, in un, tu immaginati, sì, no? Pedalano per ore, fanno le tappe con cioè tutti questi sali e scendi eccetera, poi stramazzano e arrivano ancora a 34 gradi.
1: Sai che però oggi pedalano di meno? Perché sei stata molto precisa, come sempre, faccio sempre i miei complimenti, hai detto il chilometraggio giusto. Evidentemente ti sei informata con le notizie fresche o di ieri sera tardi o di questa mattina. Perché? Perché la tappa, per la prima volta nella storia, viene accorciata, viene modificata a causa della canicule. Perché la tappa doveva essere di 185 km.
0: Sì, quindi 30 km allora, in meno,
1: Sì, 30 km in meno, praticamente fanno tagliare quelle che i ciclisti chiamano salite gratis, perché sapete che le salite sono determinate con numeri della Gran Premio della Montagna, secondo la durezza, quarto più facile fino all'or categorie, che è una salita complicatissima. Hanno praticamente tolto 30 km di salite gratis, quelle che ma questa è una salita, ma tranquilli, non è catalogata, quindi non si fa fatica, cioè, col fischio non si fa fatica, sì. Si fa fatica lo stesso, quindi hanno tagliato quelle, perché nel dipartimento della Corrèze il prefetto ha deciso che anche i ciclisti devono fare un po' meno fatica, devono sottostare alle regole in caso di canicule livello rosso. Siamo ormai sul rosso porpora, rosso pompeiano, blu notte, direttamente da Fantozzi. Questi sono i colori che stanno seguendo il Tour de France, e quindi sì, pedaleranno un po' di meno, ma faranno tranquillamente tanta fatica. Ussel, che accoglierà il Tour per la prima volta, e siamo in una regione molto molto particolare, bella anche questa, devo dire, che si chiama Limousin. La conosci?
0: No, in realtà no, però vi ho sentiti molto comunque attenti alle bellezze del territorio e alle bellezze della tavola anche ieri, siete partiti col foie gras, quindi...
1: Sì, siamo in effetti, poi mi rendo conto che il foie gras è un qualcosa di molto molto divisivo, perché sappiamo che come veniva comunque venivano allevate, o meglio come venivano ingozzate le oche. Beh, piuttosto io ho scoperto che il foie gras, mi riporto un attimo a ieri, però il foie gras, le prime notizie, le prime menzioni del foie gras sono in ambito egizio. Cioè, 25 secoli prima di Cristo hanno trovato degli affreschi che provano come gli egizi si dilettassero già con il foie gras. Poi ci sono subentrati i romani nel De Re Coquinaria di Marco Gavio Apicio nel 20 dopo Cristo. Ci sono delle ricette a base di foie gras. Quindi i francesi che la tirano tanto il foie gras nostro, l'hanno inventato gli egiziani, ma pensa te, è una roba
0: questa
1: clamorosa.
0: Non la sapevo, no, quante ne sai, ecco. Stefano Ferrando, vabbè, abbiamo detto
1: pochissime.
0: A parte il foie gras, tu stavi descrivendo la regione, poi malamente abbiamo deviato sul cibo.
1: Tanto ci torneremo, te lo dico subito. Comunque Limousin, che è un'antica provincia occupata poi dai romani, poi era entrata nell'orbita dell'Aquitania, è stata anche sotto il controllo inglese, poi il caro Enrico IV, che in questo inizio di Tour de France, anche perché siamo nella zona, era originario di Pau, lo ha riportato nel regno di Francia, dove è rimasto definitivamente. Però Limousin, c'è un'assonanza, c'è qualcosa che ti fa venire in mente, magari a quattro ruote, lunga, lussuosa?
0: Grazie di tutti gli indizi, non avevo messo assieme Limousin, sì.
1: La Limousin, anche questa cosa, ho scoperto che si chiama così apposta per il Limousin, a causa o per merito del Limousin, perché i pastori di questa regione avevano un mantello nero con tanto di cappuccio. Adesso torniamo indietro, no, ancora nel tempo. Dato che le prime carrozze di lusso avevano un abitacolo chiuso con un posto per il cocchiere davanti che casualmente si proteggeva sempre con un mantello piuttosto simile, la forma del tetto viene poi associata al cappuccio dei pastori e così la macchina, la limousine, prende il nome della regione.
0: Ma pensa a te. Vabbè, tra il foie gras degli egizi e la limousine, anche per oggi abbiamo dispensato quelle due o tre pillole. A parte di storie, ma che uno si gioca anche sul pranzo? Sai cosa ho scoperto oggi?
1: Esatto, queste cose fare gli splendidi. Voi siete a pranzo o l'aperitivo, il discorso langue, voi tac, vi piazzate questa cosa qua e fate un figurone.
0: Tappa di oggi dunque che si conclude, dicevamo, a Ussel. Mi stavo domandando anche però come l'hanno presa quelli dei 30 chilometri annullati, perché finire dentro al Tour vuol dire anche che il proprio territorio ha una vetrina mondiale. Io non sarei stata contentissima se il mio paese lo tagliavano dalla gara.
1: Guarda, se la prenderanno con le regole, con il prefetto, non con il Tour. Guarda, io se conosco abbastanza bene il direttore del Tour de France, l'anno prossimo sarà difficile, perché comunque la Francia non è grande, è immensa, e riadattare un percorso per passare magari solo in quei pochi chilometri sarà difficile. Però il Tour proverà a tornare e a concedere a quei paesi la gioia di vedere passare la corsa. Quindi, oltretutto, partono anche da Brive, dove c'è la seconda fiera del libro più importante di Francia, e quindi erano state preparate tante cose. Però d'altra parte, davanti, adesso scherzo a parte, davanti alla salute non si può mettere nulla.
0: Certo, ecco. Ripetiamo che questa parte è stata accorciata, la parte che verrà percorsa oggi, proprio per il troppo caldo. Poi domani si riposa, Stefano Ferrando si fa per dire, nel senso che non c'è la tappa, ma tutte le persone coinvolte che ci devono lavorare, voi compresi, sarete sempre in movimento.
1: Eh sì, perché bisogna rispostarsi, guadagneremo qualche chilometro. E noi rimarremo comunque in zona, abbiamo fatto questa scelta, quella di muoverci a ridosso della tappa successiva. Vediamo, vi racconteremo eventualmente se abbiamo fatto la scelta giusta o meno. È sempre un azzardo, il giocarsi il giorno di riposo in un modo piuttosto che in un altro. Ma noi lo passeremo sempre ascoltando Rete 1.
0: Grazie Stefano Ferrando, buona tappa, appuntamento oggi pomeriggio con il Tour in televisione, buon lavoro a voi.
1: Grazie Lisa, ciao ciao.

0: Tempo previsto da Meteo Svizzera Locarno Monti. Fino a stasera in tutta la Svizzera in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi e velature ad alta quota. Domani, lunedì, in tutto il paese abbastanza soleggiato malgrado velatura ad alta quota a tratti dense e lo sviluppo di cumuli sui rilievi. Verso sera qualche rovescio temporale isolato non escluso, temperature minime tra i 17 e i 22 gradi, massime sui 32.
1: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
2: Rete 1.
0: Sono le 8.
3: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Argentina 3, Svizzera 1, finisce ai quarti di finale dei mondiali il sogno elvetico dopo un incontro testa a testa e forse con la truppa di Murat Yakin con le chiavi in mano per aprire la porta delle semifinali. Dopo questa partita la Svizzera si è risvegliata con gli occhi spalancati. Giordano De Lucia.
4: Sì, si spegne dunque il sogno rossocrociato a Kansas City. La nazionale svizzera è stata sconfitta questa mattina 3-1 dall'Argentina e vede il suo percorso terminare nei quarti di finale, una sconfitta maturata solo nei tempi supplementari e dopo aver giocato dal 72esimo minuto in 10 uomini per la discussa espulsione per doppio giallo di Embolo. Svizzera che ha giocato anche meglio dei campioni del mondo in carica, andati in vantaggio dopo 10 minuti con McAllister e raggiunti da Ndoye al 67esimo minuto, poi come detto l'espulsione di Embolo che ha cambiato le sorti dell'incontro e la rete di Alvarez allora che è arrivata al 112esimo minuto, un gol che ha tagliato le gambe alla squadra di Yakin, che poi in contropiede ha subito anche la rete del 3-1 di Lautaro Martinez. Svizzera che esce a testa alta se non altissima dal mondiale. Sentiamo al proposito la reazione a caldo proprio del marcatore rossocrociato di oggi, Dan Doje.
5: Ah, per me il più importante era il rosso e questa che ha cambiato la partita. A metà partita siamo entrati qui e siamo detto: ragazzi, abbiamo la qualità per vincere veramente questa partita, ci siamo sentiti veramente forti, siamo tornati, abbiamo tentato tantissimo, abbiamo fatto gol e al momento siamo al migliore dentro la partita, prendiamo un rosso che non capisco la decisione, per essere chiaro. Certo, ho visto l'immagine, non è una falla per me, però passare da giallo per loro a giallo per noi per un rosso, per simulazione, allora che loro hanno fatto tantissime simulazioni, difficile da accettare.
6: Certo, è brutto dirlo quando comunque perdi una partita, quando comunque vai a casa, cosa conservate di questo torneo, di questa partita soprattutto? Immagino anche l'aver guardato negli occhi una grande e aver detto: siamo forse quasi meglio di voi.
5: Sì, per me siamo migliore, però alla fine sì, è difficile di prendere al momento il positivo. Certo, sono molto fiero della squadra, abbiamo dato tutto, però sì, è ancora duro a accettare al momento, però sì, da domani partiamo sul positivo e abbiamo mostrato in questo torneo molte qualità e abbiamo mostrato che siamo una grande squadra e guardiamo al futuro, abbiamo tantissime cose a fare bene.
3: Ci saranno ancora parole, analisi e interviste che la RSI vi proporrà nel corso delle prossime ore. Noi andiamo avanti con le altre notizie. Le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato l'ultima serie di attacchi aerei contro l'Iran, colpendo circa 140 obiettivi. Tra i bersagli figurano siti di lancio per missili e droni, depositi di munizioni, apparecchiature per le comunicazioni e altre strutture. Secondo il comando, gli attacchi compromettono la capacità dell'Iran di colpire marittimi civili e navi commerciali in transito libero nello stretto marittimo di Hormuz. Parallelamente, l'Iran ha risposto lanciando attacchi contro Bahrain, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Nelle ore precedenti l'Iran ha chiuso lo stretto fino a nuovo ordine dopo aver aperto il fuoco contro due navi portacontainer, dando modo agli Stati Uniti di avviare nuove rappresaglie. Sabato poi la guida suprema iraniana Mollah Khamenei ha avvertito che la vendetta è inevitabile al termine delle funzioni funebri del padre ucciso in attacchi israelo-americani. Mentre Donald Trump ha accusato la Repubblica Islamica di complottare per assassinarlo. Canada, due persone sono state uccise e altre tre ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi di una festa latinoamericana di strada a Toronto. La polizia ha inizialmente segnalato la presenza di un aggressore armato in azione, per poi comunicare successivamente che la situazione era sotto controllo. Il tifone Bavi è stato declassato a tempesta tropicale dopo aver colpito la costa cinese sabato sera, con venti che hanno raggiunto i 145 km orari. Attualmente si sta spostando verso l'entroterra. E a Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un altro blackout nazionale, il secondo in meno di una settimana, a oltre 24 ore dal collasso totale della rete, appena per esempio il 12% delle abitazioni della Havana ha visto tornare la corrente. Italia, rivoluzione autovelox. Sono entrate in vigore la scorsa mezzanotte le nuove regole omogenee per tutta la Repubblica, che comportano una sorta di tagliola per gli apparecchi che controllano la velocità non omologati e che saranno spenti, circa 850 contro comunque i 3.150 che invece risultano essere in regola. Soddisfazione per il ministro Salvini, per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità, senza però che il controllo si trasformi in pretesto per far cassa a spese dei cittadini. Veniamo alla cronaca nera regionale. Tragici fatti di Leontica. La polizia cantonale ha confermato che i resti umani rinvenuti fra le macerie dell'abitazione esplosa venerdì sono del 59enne sospettato di aver ucciso la sua ex moglie giovedì sera a Faido, fuori dall'ospedale. Dopodiché la polizia si è messa sulle tracce dell'ex marito e la caccia all'uomo si è conclusa venerdì appunto a Leontica, con la deflagrazione in cui è morto, in cui sono anche rimasti feriti in modo non grave tre agenti di polizia. L'inchiesta prosegue per accertare se il 59enne imprenditore della regione abbia effettivamente compiuto il femminicidio e per chiarire il movente. Ancora per la cronaca regionale, per segnalare un grave infortunio nella piscina comunale di Paradiso, dove un 38enne è rimasto ferito in modo serio dopo un tuffo nella piscina. A darne notizia è stata a Rischio Media, stando alla quale l'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Soccorso, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
2: Lo sport.
7: Svizzera a casa dunque e Argentina in semifinale. Ben ritrovati, buona domenica da Lorenzo Boscolo. Lo avete sentito, è finito il mondiale della nazionale svizzera, battuta alla supplementare nei quarti di finale a Kansas City 3-1 dall'Argentina. La squadra di Murat Yakin ha tenuto testa, giocando a tratti meglio dei campioni del mondo in carica. Argentina in vantaggio però al decimo minuto con un colpo di testa di McAllister su angolo di Messi. Svizzera rimasta in partita e grazie ad una diagonale di Ndoye al 67esimo, capace di pareggiare, e con grande merito al 72esimo però l'episodio fatale, presunto fallo su Embolo che il video tramuta in simulazione e conseguente cartellino giallo. Già ammonito nel primo tempo, Embolo è stato espulso. Difesa ad oltranza di una Svizzera rimasta in 10, difesa a 5 uomini, uno splendido tiro però a giro dal limite di Alvarez al 112esimo minuto ha spezzato l'incantesimo di una squadra punita nel finale dei supplementari dalla contropiede di Lautaro Martinez. 3-1 dunque per l'Argentina, promossa alla semifinale contro l'Inghilterra, che ha battuto sempre la notte scorsa eppure alla supplementare un'ottima Norvegia grazie alla doppietta firmata da Bellingham. Semifinale in programma ad Atlanta il 15 luglio, l'altra, lo ricordo, se la giocheranno Spagna e Francia martedì 14 luglio. Per il resto dell'attualità, ricordo, nel tennis quest'oggi a Wimbledon è l'ora della finale, di fronte a partire dalle 17 Jannik Sinner e Alexander Zverev. Per la MotoGP, dopo il successo di Marc Marquez nella prova sprint, quest'oggi si disputa il Gran Premio di Germania. Lo stesso Marquez scatterà dalla pole position con inizio alle 14, gara che non disputerà, lo sapete, l'italiano Bezzecchi, leader del mondiale, caduto nelle qualifiche e costretto al ritiro per infortunio. Alla Tour de France, nona frazione, 185 km con arrivo a Uzel, frazione con 4 gran premi della montagna di quarta, terza e seconda categoria, una tappa adatta alle fughe, diciamo, da lontano. Pogacar con 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 su Del Toro è saldamente la maglia gialla di questa gran boucle.
0: Permane sulla A13 Coira direzione Sargans il pericolo di oggetti sulla strada tra Maienfeld e Bad Ragaz. Sulla 1 Losanna direzione Ginevra tra il ponte sulla Versoix e il raccordo di Vangeron la corsia di sinistra è bloccata e il traffico è congestionato a causa di un incidente. Sulla A2 Lucerna direzione San Gottardo tra Vassen e Göschenen colonna di 1 km con ritardi fino a 10 minuti. Sulla A13 Sargans, direzione Coira, tra Bad Ragaz e Maienfeld, il traffico è congestionato a causa di un incidente, la carreggiata è ridotta ad una sola corsia. Sul piano di Magadino, tra Cadenazzo e Riazzino, all'altezza di Cadenazzo, la strada è chiusa a causa della rottura della rete idrica. Bisogna seguire la deviazione locale proposta.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Buongiorno, buona domenica, le 8:10, io sono Elisa Manca. Dalle prime note si capisce che le note sono quelle di Bob Marley, Is This Love? Mentre ce lo domandiamo, facciamo sì con la testa, immagino.

0: stavo leggendo i vostri messaggi allo 0763211113. Notavo che rimane sempre il genere del quello che vedete fuori dalla finestra quando vi svegliate la mattina, sempre gradito. Grazie per tutte le vostre fotografie che ritraggano passaggi di nubi o cieli tersi o ancora paesaggi montagnosi. Però c'è anche un'altra categoria, quella dove ci si dà il buongiorno con la tazza di caffè, di tè. Ho visto che c'è l'evoluzione adeguata alle temperature di questi giorni. Marisa, per esempio, mi manda un bel bicchiere con tanti cubetti di ghiaccio, una persona nel disegno inserita direttamente dentro. Un saluto fresco fresco per tutti voi. Grazie Marisa, lo rivolgiamo a tutti quelli che stamattina a Rete 1 hanno iniziato la mattina davvero molto presto, a Rete 1 e fuori naturalmente, perché naturalmente per seguire le vicende della nazionale di calcio. E così è stato un risveglio un po' doloroso per qualcuno, però noi insomma abbiamo provato a farci buona compagnia lo stesso sin qui. Tornando invece a chi siamo noi di Rete 1 in questa domenica, allora per Lara Montagna e Massimo Scampicchio sarà una domenica in Leventina, saranno ospiti dell'azienda agricola La Papaiora di Freggio in occasione della Sagra di San Bernardo. Non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra e gli ospiti della Domenica Popolare. Quindi, in questo anticipo che ci facciamo nel bombardino, proseguiamo il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Oggi c'è il coro Voce del Brenno che ci fa ascoltare Resterà la luce. Prima però sentiremo cosa ci racconta il loro maestro, che è Carmelo Massimo Torre.
1: Il bombardino.
2: Sono Carmelo Massimo Torre, faccio il musicista nella vita, ho una scuola di musica in Italia e poi 3 o 4 anni fa un amico che ha una scuola qui in Svizzera mi dice: ma vieni dai che ho bisogno di un insegnante di fisarmonica, perché io insegno anche fisarmonica. Allora una volta alla settimana mi stacco e vengo su a Pregassona. Allora, insegnando qui nel ticinese, parlavo con degli amici, dicevo: ma io dirigo dei cori, non c'è qualcuno che ha bisogno di rettore? Ma guarda, scrivi al... c'è un sito dei cori del Ticino, puoi scrivere un curriculum. Quando questo curriculum mi è arrivata subito una risposta automatica di quelle tipiche da sito, e poi basta, mi sono dimenticato praticamente per un anno, forse anche di più. Poi un'estate guardo la mail e vedo Voce del Brenno. Stiamo cercando un direttore, stiamo facendo una selezione. Allora guardo su Google Map Blenio, la valle del... Dico: vabbè, io sono già a Lugano, vado a vedere. Sono andato su, abbiamo fatto una chiacchierata e loro avevano organizzato 2 prove per ognuno di questi direttori. E niente, mi sono divertito a fare questa prova con loro, perché è un gruppo veramente molto motivato, è un gruppo di amatori come tanti cori che mi capita anche di dirigere in Italia, però c'è questo spirito proprio di aggregazione e di volontà di fare bene. Poi hanno scelto me e io sono stato contento, mi hanno detto: ma te la senti di venire con tutta questa strada? Guarda, l'andata sono già a Lugano, al ritorno è tardi, non c'è traffico. L'aspetto naturalistico che è meraviglioso, perché devo dire che quando arrivo su io ho sempre un piacere di guardarmi intorno alle montagne. L'inverno si vede poco, ma nel periodo già primaverile così c'è proprio questa magnificenza che ti mette subito di buon umore. E poi devo dire che, senza né retorica né niente, devo dire che veramente è un gruppo unito con uno spirito che io raramente adesso vedo in Italia. Soprattutto c'è questo senso di amicizia molto sincero, e poi c'è un legame con la tradizione che vedo che in Italia si sta perdendo, e questa cosa a me piace molto, perché io sono molto legato a questo tipo di clima, mi piace, lo sento vicino, no? E quindi faccio lo sforzo, perché la strada è tanta, però lo faccio molto volentieri, devo dire, sì. Dopo ogni prova, di gran sorrisi, che non è una cosa che si compra facilmente, quella roba lì non si compra al mercato. Quindi una serenità, serietà, Io arrivo alle prove alle 8:15, alle 8:15 c'è tutto il gruppo, invece in altri cori che dirigo non è proprio così, arrivano la spicciolata, insomma. Quindi questa è una cosa che mi piace molto, perché c'è sì questo spirito di amicizia, c'è questo spirito di convivialità, però si fanno le cose seriamente. Io dico sempre, noi non siamo professionisti, no? Con questo gruppo, però possiamo essere professionali, no? L'intenzione deve essere professionale, anche se poi siamo un gruppo di amatori, per carità.

0: Il bombardino ci ha presentato il coro della Voce di Brenno. Ci hanno fatto ascoltare Resterà la luce, diretti dal maestro Carmelo Massimo Torre. Il bombardino è l'anticipazione della nostra ora della terra, che oggi abbiamo detto sarà fregio in occasione della sagra di San Bernardo.
1: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

l'uomo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te.

0: dolcissima e dedicata alla figlia. Era il 1999. Aggiorniamo la situazione della viabilità sulla 13 Coira direzione Sargans tra Maienfeld e Bad Ragaz. Permane il pericolo per la presenza di oggetti sulla strada. Sulla A1 Losanna direzione Ginevra tra il ponte sulla Versoix e il raccordo di Vangeron c'è il traffico incolonnato con la corsia di sinistra bloccata, questo a causa di un incidente. Sulla 2 Lucerna direzione San Gottardo tra Vassen e Göschenen la colonna è di 2 km. I ritardi fino a 20 minuti. A 13 Sargans direzione Coira tra Bad Ragaz e Maienfeld rimangono i problemi di traffico a causa di un incidente, la carreggiata è ridotta a una sola corsia. Sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Riazzino all'altezza di Cadenazzo la strada è chiusa a causa della rottura della rete idrica, bisogna seguire la deviazione locale proposta. Eccomi qui con i saluti, sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia in questa parte del risveglio della domenica mattina qui su Rete 1. Vi auguro buon proseguimento d'ascolto. Tra poco Chiese in diretta, come ogni domenica, il nostro settimanale a carattere religioso. Come vi dicevo, l'ora della terra, la domenica popolare, oggi in diretta dalla Leventina, dove ritroverete appunto Lara, Massimo e la banda di ospiti e esperti anche dell'ora della terra. Buona domenica a tutti e in compagnia di Rete 1.
1: Ciao.

0: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
1: Immaginatevi un mondo in miniatura, ma soprattutto un mondo in pace. Persone provenienti da ogni angolo del globo che si incontrano per parlare di religione in chiave scientifica, guardando alle connessioni tra società e comunità di fede, da punti di vista diversissimi. Immaginatevi un crogiolo di teologi, giuristi, storici, filosofi, politologi, sociologi, antropologi, filologi, psicologi e persino economisti, perché sì, la religione c'entra ovunque, anche nei campi più inaspettati. Immaginatevi tutta questa gente di ogni generazione, professoroni di grande numero.

Università Internazionale degli Studi Sociali. In tutto erano più di 1300 e hanno partecipato a centinaia di conferenze, panel e seminari, nonché a tante, tante pause caffè. Arrivando sul campus della LUIS, il secondo impatto, dopo quello relativo al mondo in miniatura, è quello dell'imbarazzo della scelta e del sentimento che subito ne deriva, lo stordimento e il disorientamento per la mole di appuntamenti in agenda. Solo il programma è di 900 pagine. Io sono Gael Kurtens e oggi a Chiesa in diretta vi propongo un tuffo in questa realtà accademica internazionale molto viva, plurale e appassionata.

0: Religione tra uguaglianze e disuguaglianze. Questo il tema principale che quest'anno ha fatto da filo conduttore. Ma perché questo argomento? Con quale criterio è stato scelto dai promotori del congresso? L'ho chiesto alla sociologa Christina Stöckl, docente alla LUIS, nonché responsabile del comitato organizzatore della European Academy of Religion.
1: Ogni conferenza ha un tema generale. Il tema è stato proposto dalla LUIS, dal gruppo che siamo qui, i Local Organizers. Viene però poi elaborato nella sede dell'Executive Committee della European Academy of Religion. Il tema Religion and Inequalities è stato scelto perché collega molto bene il tema della religione centrale alla European Academy of Religion. È un tema molto caro alle scienze sociali, per quale LUIS è una università dedicata, quello della uguaglianza sociale, della disuguaglianza sociale, anche della giustizia, ma anche di tutti questi aspetti della vita politica, economica, sociale che portano a disuguaglianze e a una lotta contro troppa disuguaglianza per la coesione sociale.
0: 1300 i partecipanti arrivati a Roma da ben oltre i confini europei. Evidentemente questa conferenza corrisponde ad un bisogno della comunità accademica più ampia.
1: Sì, decisamente. Risponde a un bisogno di incontrarsi e confrontarsi tra studiosi, tra discipline, tra paesi e anche tra confessioni. Lavoriamo su 38 sale in parallelo con persone e gruppi che si incontrano in gruppi piccoli dove è possibile una discussione anche approfondita, prolungata, di temi di comune interesse. È un congresso che sicuramente risponde a questo bisogno di incontrarsi e di creare una rete. È molto importante questo aspetto del networking, sono importanti le pause tra i panel, sono importanti le pause pranzo, le pause caffè, il periodo prima e dopo, perché le persone si possono incontrare e parlare.
0: Andiamo a bussare alle porte di alcuni dei panel, scelti un po' in base alle tematiche, ma anche agli orari e alle location nei campus della LUIS.
2: Io mi occupo di diritto e religione e del rapporto fra diritto, religione e politica, in particolare per quello che riguarda le minoranze, ma non soltanto le minoranze religiose, ma anche quelle categorie sociali che nel contatto fra religione e politica potrebbero, come dire, avere necessità di una tutela in più, come per esempio nel caso di oggi la questione femminile, quindi la questione femminile fra le due sponde del Mediterraneo.
0: La giurista Ilaria Valenzi insegna diritto e religione all'Università La Sapienza di Roma ed è intervenuta ad un panel promosso dal Centro di Ricerca dell'Università dell'Insubria, dedicato allo studio del rapporto tra religioni, diritti, economia e società nello spazio mediterraneo. E allora le chiedo, come si rapportano le religioni con il tema del femminile?
2: Si rapportano in modo molto più plurale di come noi lo immaginiamo. Le questioni che riguardano le problematiche di libertà religiosa, ma anche le problematiche sulla tutela dei diritti delle donne, riguardano la sponda nord del Mediterraneo.

0: Come quella sud. Abbiamo potuto incontrare, dialogare ed ascoltare dalla viva voce delle donne libanesi, delle donne algerine, delle donne tunisine, l'esperienza del Marocco anche, che cosa sta succedendo, come le riforme legislative di questi paesi e come le tradizioni religiose in realtà faticano a sparire dalla regolamentazione della vita delle donne. Quindi ci siamo poste la domanda: che cosa succede in questi casi? E la risposta non è stata soltanto riferita allo studio di quello che succede nel diritto degli stati, ma anche nel diritto delle religioni. E anche la sponda nord del Mediterraneo ha le sue problematiche, perché sappiamo come in questo momento i diritti delle donne siano sotto attacco, specialmente anche in Europa, dove sembravano acquisiti.
1: Lei non è la prima volta che partecipa alla European Academy of Religion, anzi si potrebbe dire che è un habitué. Come valuterebbe l'impatto di questo progetto in generale sulla ricerca che riguarda le religioni in senso amplissimo, naturalmente?
0: Beh, sicuramente, come dire, aver pensato ad uno spazio apposito per lo studio delle religioni in un'ottica interdisciplinare è stata una grande intuizione che ha raccolto evidentemente gli stimoli che già provenivano, anche se in maniera non coordinata, dalla stessa Accademia, dove spesso si ragiona invece molto in termini singolarmente disciplinari. Chi si occupa di diritto continua a occuparsi soltanto di quello, chi si occupa di storia, di filosofia e così via. Mentre noi sappiamo che il religioso è un fenomeno vivo e lo spazio della European Academy aiuta proprio a comprendere perfettamente questa dinamica, intanto perché la si vede sotto gli occhi, perché ci sono centinaia di panel, centinaia di progetti di ricerca che vengono presentati, spesso in contemporanea, spesso non si può seguire tutto, ma ci sono dei momenti sicuramente centrali, si può scegliere cosa può essere interessante per noi, anche se proviene da altri campi di ricerca, e si incontra il mondo.
1: Quello delle questioni di genere in relazione alle religioni è stato certamente uno dei maggiori filoni tematici della European Academy of Religion. Altri filoni tematici molto presenti riguardavano l'amplissimo tema relativo al binomio religioni e potere, declinato alla luce degli attuali conflitti armati nel mondo, in particolare in Medio Oriente e in Ucraina. Sempre in questa ottica, diversi panel si sono occupati anche del rapporto tra religione e sovranismo, tra sistemi di valori e l'aumento delle destre religiose, tra guerra e pace. A proposito di pace, sentiamo il professor Ambrogio Bongiovanni, direttore del Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana, che ha presentato il volume Teologia della Pace in prospettiva interreligiosa in uscita in questi giorni. Professor Bongiovanni, come nasce questo volume?
2: Il volume nasce da un'esperienza di workshop che abbiamo incluso nel programma di studi del Centro Studi Interreligiosi, nel nostro programma accademico. È un workshop che abbiamo iniziato qualche anno fa e che vede la partecipazione di studenti, ma anche di persone, ecco, interessate al tema, sia cattolici, cristiani di altre denominazioni, studenti di altre tradizioni religiose, e allo stesso modo anche di docenti che possono apportare un contributo interdisciplinare e interreligioso alla questione della teologia della pace.
1: Ci dia delle categorie per capire che cosa dobbiamo intendere quando parliamo di teologia della pace.
2: Sì, dobbiamo affrontare la pace non solo come una, come dire, categoria etica o un orientamento, come dire, socio-politico, ma anche vedere le ragioni, i fondamenti che ci vengono offerti anche da una riflessione della teologia, della prospettiva delle religioni, cioè qual è l'apporto delle religioni, delle esperienze religiose. E ovviamente poi l'impatto sulla riflessione poi più etica, le implicazioni etiche nelle nostre società attuali. Ovviamente al tema della pace concorrono tante altre categorie. Parliamo per esempio della non violenza. Per noi è una delle categorie importanti per il discorso della teologia della pace, e questo rappresenta anche una sfida nella nostra società che sempre più diventa violenta. Quindi la pace diventa un orizzonte, ma il vero problema della pace è come trattare il rapporto tra violenza e non violenza a partire dalla nostra stessa dimensione quotidiana, possiamo dire. Cioè non possiamo pensare alla pace con la responsabilità degli stati o dei governi. La teologia della pace riguarda ciascuno di noi, ogni singolo, nel suo modo di essere religioso, ma direi anche non religioso. Quindi questa prospettiva di pace parte dal nostro agire, parte dal rapportarsi con la dimensione della violenza che è in ciascuno di noi e quindi come superare quella violenza con una prospettiva non violenta. È un esercizio, è un cammino.
1: Quello della non violenza è un esercizio, un cammino, dice il professor Bongiovanni. Per parte mia, continuo il mio cammino nei meandri delle aule sotterranee della LUISS di Roma, alla scoperta delle tante proposte presentate dalla European Academy of Religion, che si svolge all'insegna proprio di questo spirito di dialogo e di non violenza descritto dal teologo della pace. Tra i maggiori filoni presenti a questo appuntamento non poteva mancare quello del rapporto tra religioni e intelligenza artificiale, un tema amplissimo che apre scenari di ogni genere, di governance globale, ma anche politici ed etici. E poi c'è l'impatto ambientale. L'AI riguarda anche le tematiche della salvaguardia del creato. A parlare degli aspetti energivori dei data center che necessitano di un'enorme quantità di acqua per raffreddare i propri processori è stato il teologo francescano Paolo Benanti, già consigliere di Papa Francesco sui temi dell'intelligenza artificiale e dell'etica della tecnologia.
3: When we talk about AI as equality or inequality, we are not talking about the destiny. We are talking about a questioning about justice and social justice, the thinking on us today. And the way in which we are reacting to that, also as a religion, it will be the blueprint of the society and justice of tomorrow.
1: Quando parliamo di intelligenza artificiale non parliamo di destino, ma parliamo dell'impatto che questa tecnologia può avere in termini di giustizia e di giustizia sociale, dice Paolo Benanti. E il modo in cui oggi reagiamo o non reagiamo a questa minaccia determinerà le ingiustizie sociali di domani. Di sfide poste alle chiese dalla trasformazione digitale si occupa il teologo riformato Thomas Schlag dell'Università di Zurigo, presente a Roma con la sua equipe del centro di ricerca Digital Religions.
4: Ja, wir haben verschiedene Projekte vorgestellt, viele, die sich mit dem Thema AI und Religion beschäftigt haben und jetzt eben heute nochmal mit dem Schwerpunkt religiöse Bildung. Wie ändern sich sozusagen unter den Bedingungen der Digitalisierung die Aufgaben und die Herausforderungen für Bildung in der Schule, aber auch im kirchlichen Kontext?
1: Abbiamo presentato diversi progetti, molti dei quali dedicati al tema del rapporto tra intelligenza artificiale e religione, ci dice Thomas Schlag, che con la sua equipe guarda anche ai temi della formazione religiosa e a come, nel contesto della digitalizzazione, stiano cambiando i compiti e le sfide dell'insegnamento, sia nella scuola sia nel contesto ecclesiale. E aggiunge: non è vero che la religione sta scomparendo, anzi, è affascinante vedere la mole di fenomeni che la comunità scientifica internazionale prende sotto la lente e cita le questioni legate alla spiritualità, ma anche i nuovi movimenti religiosi e gli aspetti legati alla pratica ecclesiale.
4: Spiritualità è un grosso tema anche auf dieser Tagung. Neue religiöse Bewegungen, aber natürlich auch vieles, was im Bereich der kirchlichen Praxis liegt. Also ich finde das eindrücklich, was alles erforscht.
1: È tempo di una pausa caffè, un'occasione per fare due chiacchiere in libertà. Al mio tavolino c'è il professor Mpumelelo Moyo dello Zimbabwe che si occupa di storia della Chiesa e di educazione religiosa. Il professor Moyo dell'Università Gesuitica di Harare è un esperto delle diseguaglianze provocate dall'educazione religiosa introdotta da missionari i quali promuovevano un'agenda coloniale.
5: I have two presentations. One, I'm talking about inequalities that were caused by religious education brought about by missionaries who were promoting a colonial agenda. My second talk is about bridging inequalities in higher education. We have a project that we are working with.
1: Inoltre, presenta un progetto che riguarda il superamento delle diseguaglianze nell'istruzione superiore. Si tratta di uno studio che vede il coinvolgimento di 4 istituzioni europee e 6 istituzioni africane. Non basta parlare di Africa, dice il professor Moyo, ma bisogna anche lavorare con l'Africa, l'Europa e l'Africa insieme.
5: Also working with Africa together, both Europe and Africa together.
1: Chiunque io abbia incontrato alla European Academy of Religion ha sottolineato la pluralità dei temi trattati, una varietà che davvero affascina. Si studiano cose impensabili, ma interessantissime, come dimostra per esempio la ricerca internazionale alla quale ha partecipato Raffaella Di Marzio, psicologa della religione e direttrice dell'IREC, il Centro Studi per la Libertà di Religione, Credo e Coscienza.
6: Io ho fatto parte del comitato scientifico ad un'importante ricerca che si è svolta nel Ruanda. Sono state intervistate 13.000 testimoni di Geova, ho seguito tutti i lavori per 4 anni e i risultati che stanno uscendo fuori sono molto interessanti. La capacità dei testimoni di Geova nel genocidio del 1994 rispetto anche ad altri cristiani di altre denominazioni di essere totalmente neutrali, cioè di non prendere la parte di nessuno, ha permesso loro di salvare moltissime vite di Tutsi. Le persone si rifugiavano nelle sale del regno perché era l'unico posto dove veramente nessuno prendeva la parte di nessun altro. E questo dalla ricerca è emerso dai dati importantissimi di coloro che sono stati condannati perché hanno massacrato altre persone, sono andati in carcere e quando sono usciti sono stati accolti solo dai testimoni di Geova, tanto che c'è un picco di conversioni altissimo dopo il genocidio. E dal punto di vista psicologico, perché è la parte che mi riguardava, si è visto come far parte della congregazione per queste persone ha significato prima di tutto una capacità di affrontare il trauma nell'immediato, ma poi anche un'altra grandissima capacità di crescita successiva al trauma. Questo in psicologia si studia, cioè alcune persone non solo superano il trauma, ma ne fanno un insegnamento per la vita e questo diventa per loro un cambiamento nel tempo in positivo. La crescita post-traumatica è altissima tra i testimoni di Geova dopo il genocidio ed è ancora più alta tra i condannati per genocidio che sono diventati testimoni di Geova.
1: Ma e come si spiega questa cosa? Dipende proprio dalla confessione stessa, cioè dalle teologie che veicolano?
6: Dalla dottrina. Loro devono e vogliono essere neutrali, non prendono parte, non votano, rifiutano la violenza, ovviamente non fanno il servizio militare, sono stati i primi ad essere incarcerati anche in Italia. Questa dottrina di base che li spinge a vedere tutti, chiunque sia, come un figlio di Geova, come un fratello o una sorella, pur rimanendo una specie di, io l'ho definito, enclave, non rifiutano il contatto. Lì ricostruire la base della nazione è difficilissimo e ancora oggi il governo ruandese ha difficoltà, quindi ha accettato, ha voluto questa ricerca, il governo, come una delle possibilità di ripensare al genocidio per comprenderlo e per capire le ragioni e soprattutto per prevenire altri possibili fatti del genere.
1: Quello che vi ho raccontato oggi a Chiesa in diretta è solo una minima parte di quanto è successo ai primi di luglio alla Luiss di Roma. Ho avuto modo di ascoltare relazioni sull'ascesa delle destre religiose, non solo negli Stati Uniti e in Israele, ma anche in Armenia. Ho ascoltato esposizioni sul mito di Giovanna d'Arco, o sulle lettere del riformatore ginevrino Giovanni Calvino, o ancora sulle relazioni tra credenti e non credenti in una società secolarizzata, ma anche sulle strategie politico-religiose messe in campo dall'impero britannico relativamente alla spartizione dei territori India e Pakistan da una parte, Israele e Palestina dall'altra. Pochi i giornalisti, ma mi ha fatto piacere incontrare il collega Mattias Huy, caporedattore della storica rivista zurighese Neue Wege, fondata dal pastore e teologo riformato Leonard Ragatz, esponente del socialismo religioso. Che ci fai qui, Mattias?
7: Abbiamo partecipato in una giornata sul tema di race, class and gender.
1: Quindi razza, classe e genere.
7: Sì, in relazione con il tema della conferenza Inegualità. E abbiamo partecipato con una contribuzione, sì. È molto ricco perché tutti i temi che sono attuali quanto a politica e religione sono sulla tavola qui.
1: Oltre alla ricchezza dei contributi, mi preme sottolineare un elemento in particolare: la grande partecipazione delle giovani generazioni, un dato che rispecchia la vitalità della ricerca accademica in questo settore. Il dottor Andrea Avellino è uno di loro. Lei sta facendo un dottorato all'USI di Lugano che verte su?
8: Approfondisco la pedagogia di Josef Ratzinger.
1: Come mai si è appassionato delle potenzialità pedagogiche degli scritti di Ratzinger, Benedetto XVI?
8: Sì, è una cosa abbastanza inusuale perché Ratzinger non nasce come pedagogista, però in tutta la sua vita è stato un educatore, quindi in qualche modo ha condensato nel suo modo di spiegare, nel suo modo di studiare, nel suo modo anche di pregare, degli elementi della pedagogia che io sto cercando di esplicitare. Credo fortemente non solo nel valore degli insegnamenti di Ratzinger, non solo come teologo e pastore, ma ritengo ancora più importante il fatto che Ratzinger sia per molto tempo stato sottovalutato. Un tentativo di riscoprire Ratzinger potrebbe giovare a tutti, soprattutto ai cattolici.
1: Lei è molto giovane, a questa conferenza è pieno di giovani che presentano le loro ricerche davanti a un pubblico di specialisti. Cosa rappresenta per lei questa venue e soprattutto è la prima volta che viene alla European Academy of Religion?
8: No, ho già avuto modo l'anno scorso di partecipare a quella svoltasi a Vienna. In entrambi i casi, sia l'anno scorso che quest'anno, devo dire che è un'esperienza gratificante perché hai la possibilità di confrontarti in modo costante a ogni ora, anche nei pranzi, il caffè, con persone provenienti da tutto il mondo che hanno o gli stessi interessi di ricerca o diversi interessi di ricerca, ma accomunati comunque tutti dalla stessa passione che è appunto la ricerca, e questo aiuta a trovare la dimensione in un'agora, diciamo, multireligiosa, multietnica, internazionale. È veramente l'aria che si respira, è, uso un termine semplice, bellissima.

0: Non c'è dubbio che, a prescindere dalle singole tradizioni religiose, la religione continua a mobilitare le masse, a influenzare il consenso politico e a plasmare le identità globali. Lo ha rimarcato nel suo saluto iniziale, in apertura del convegno, l'economista Paolo Boccardelli, rettore della LUIS, università che ha ospitato l'evento.
1: Regardless of the specific religious denomination, religious continues to influence political consensus and to shape global identities.
0: Molte delle attuali tensioni geopolitiche sfruttano le differenze religiose. Si pensi soltanto ai conflitti in Medio Oriente o in diverse aree dell'Africa e dell'Asia. Il dialogo interreligioso, ha detto il rettore Boccardelli, può contribuire a smantellare questa strumentalizzazione e a trasformare la religione da motivo di guerra a strumento di pace.
1: From a reason for war into an instrument of peace. So this is very important for all of us.
0: La European Academy of Religion nasce nel 2016 su impulso di Alberto Melloni, storico del cristianesimo e direttore della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna. Alla professoressa Cristina Stöckl della LUIS, co-organizzatrice di questa edizione 2026, in conclusione ho chiesto: l'anno prossimo, Cristina Stöckl, dove si svolgerà? Si conosce già il tema? Saranno 10 anni, quindi insomma un momento importante.
2: È vero, l'anno prossimo la European Academy of Religion sarà organizzato all'Università di Münster. Il tema sarà Being Human, Religions Between Peace and Conflict.
0: Essere umani, religioni tra pace e conflitto. Il tema non potrebbe essere più attuale, tenuto conto dei numerosi processi di disumanizzazione in corso in molte parti del mondo. L'appuntamento è dunque tra meno di un anno all'Università di Münster in Germania. Chiesa in diretta finisce qui. A tutti e tutte voi, da Gael Kurtens, l'augurio di una buona domenica e buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Rete 1.

0: Sulla A9 Martigny direzione Vevey tra Aigle e Villeneuve, pericolo per oggetti sulla carreggiata. Sulla A2 Lucerna direzione San Gottardo tra Vassen e Göschenen, colonna di 2 km con ritardi fino a 20 minuti. Sulla 13 Sargans-Coira tra Bad Ragaz e Mayenfeld, in entrambe le direzioni problemi per un incidente, la corsia di sinistra è bloccata. Piano di Magadino tra Cadenazzo e Riazzino, all'altezza di Cadenazzo la strada è chiusa a causa della rottura della rete idrica, bisogna seguire la deviazione locale proposta.
1: Rete 1.
0: Sono le 9.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. È finito il mondiale della Svizzera, battuta al supplementare nei quarti di finale a Kansas City 3-1 dall'Argentina. Argentina in vantaggio al decimo con McAllister, il pareggio di Ndoye al 67esimo, al 72esimo l'episodio fatale, presunto fallo su Embolò che il video tramuta in simulazione e conseguente cartellino giallo. Già ammonito nel primo tempo viene espulso. Svizzera punita poi nel supplementare da Alvarez e dal contropiede di Lautaro Martinez. Il commento è di Lorenzo Boscolo.
3: Per come si stava mettendo a favore della Svizzera questo quarto, nel secondo tempo si possono scegliere due possibili vie di commento. Un commento più positivo, perché comunque questa Svizzera si porta a casa un risultato storico con la qualifica ai quarti e per giunta è riuscita ad ammutolire Messi non lasciandolo segnare. Oppure si può scegliere un commento più negativo ed essere furibondi per come in un momento della partita dove addirittura si stava schiacciando i campioni del mondo in carica si è rovinato tutto a causa di un'inutile simulazione. Ecco, sono i due sentimenti, resterà insomma questo dubbio agrodolce: eliminati ai mondiali per una simulazione o eliminati ai mondiali da una grande squadra, e l'uscita di scena in lacrime a Kansas City di Embolò fotografa bene questo dubbio.
2: Passiamo all'attualità nazionale, a cominciare dai crescenti rischi e problemi causati dalla presenza sempre più ingombrante dei droni sul territorio della Confederazione. Il tema viene evidenziato oggi da diversi punti di vista sui domenicali. Il Ministero della Confederazione ha aperto un'inchiesta sul sorvolo di una formazione di apparecchi a Spiez nel Canton Berna dell'Istituto Federale addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche. Lo rende noto il Sonntagsblick. E per proteggere le infrastrutture critiche, il Dipartimento della Difesa ha avviato una collaborazione con i Politecnici. Secondo quanto riferito dalla NZZ am Sonntag, sono in corso 4 progetti per affinare metodi e mezzi dissuasivi. Servono anche regole più chiare sul traffico dei droni per individuare per tempo i potenziali rischi per la sicurezza. Lo sostiene la direttrice dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Francine Zimmermann, sul Sonntagsblick. In Ticino prosegue l'inchiesta per stabilire se sia stato effettivamente l'ex marito a uccidere la donna di 56 anni colpita giovedì sera all'ospedale di Faido con un colpo alla testa. I suoi resti sono stati identificati nello stabile esploso venerdì sera a Leontica. In breve dall'estero, Teheran ha nuovamente chiuso fino a nuovo avviso lo stretto di Hormuz. L'hanno appena annunciato le guardie rivoluzionarie. Nelle scorse ore era stato esploso un colpo di avvertimento contro una nave in transito lungo una rotta non autorizzata. Negli Stati Uniti è morto, dopo una breve e improvvisa malattia, il senatore repubblicano Lindsey Graham. Aveva 71 anni, sostenitore di Trump, era noto per la sua schiettezza. Non esitava a criticare o dissentire sulla politica del presidente. La settimana scorsa si era recato in missione a Kiev. Oggi in tutta la Svizzera ha soleggiato con cumuli sui rilievi e velature ad alta quota. Domani velature a tratti anche dense e in serata possibili rovesci e temporali isolati. Massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi.
1: Lo sport.
3: Svizzera dunque a casa, Argentina in semifinale, ben ritrovati. C'è grande rammarico dunque per come si era messa la partita dall'1-1 di Ndoye. La Svizzera stava addirittura schiacciando l'Argentina. C'è rammarico per la simulazione e la conseguente espulsione di Embolò, che ha decisamente cambiato le coordinate e permesso appunto all'Argentina di spedire a casa la selezione di Remo Freuler, che sentiamo.
4: Sì, posso accettare che magari sono più forti di noi o erano più forti oggi, però quelli che hanno visto la partita non era così, e poi da una decisione che non ho capito ancora, che ha cambiato la partita totalmente. Sì, un colpo forte, perché lì abbiamo preso la partita veramente in mano, abbiamo dominato e quindi è veramente difficile di accettare. Abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere in campo, il cuore, abbiamo giocato per tutta la Svizzera con tutto, e alla fine non è arrivato quello che volevamo oggi, però cioè, va bene, è scritto la storia, però volevamo di più, e quindi fa veramente male uscire così.
3: Remo Freuler, 3-1 dunque per l'Argentina, promossa alla semifinale contro l'Inghilterra, che ha battuto eppure al tempo ai supplementari un'ottima Norvegia grazie alla doppietta firmata da Bellingham. Semifinale in programma ad Atlanta il 15 luglio, l'altra, lo ricordo, la giocheranno Spagna e Francia il giorno prima, martedì 14 luglio, entrambe le semifinali alle 21. Per il resto dell'attualità ricordo che nel tennis quest'oggi a Wimbledon si gioca la finale del torneo maschile, di fronte dalle 17 Sinner e Zverev. Per la MotoGP, e dopo il successo di Marc Marquez nella gara sprint di ieri, quest'oggi si disputa il Gran Premio vero e proprio di Germania. Lo stesso Marquez partirà dalla pole position con inizio alle 14, non ci sarà l'italiano Bezzecchi, leader del moto mondiale, caduto nelle qualifiche, costretto al ritiro. Al Tour de France, infine, nona frazione, 185 chilometri, frazione con inseriti a 4 Gran Premi della montagna di quarta, terza e seconda categoria, una frazione che si addice bene ad una fuga, ad esempio, da lontano. Pogacar rimane il leader incontrastato, 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 e 27 su Del Toro.
5: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
6: Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dalla Leventina. Siamo a Freggio, ospiti dell'azienda agricola La Parpaiora di Lara e Patrick Ghirlanda, e da qui vi racconteremo di questa azienda, La Parpaiora, che in dialetto oschese significa farfalla. Ma non solo, seguiremo la sagra di San Bernardo e vi racconteremo del paese di Osco, lo faremo in diretta dalle 10 del mattino nella Domenica Popolare. Questa puntata dell'Ora della Terra sarà invece in buona parte dedicata alla tematica della Popiglia japonica. Con noi ci saranno due esperti del Servizio Fitosanitario Cantonale, Cristina Marazzi e Riccardo Battelli. Oggi vogliamo rispondere a tutti i vostri dubbi in merito a questo coleottero giapponese, organismo di quarantena prioritario per cui vige l'obbligo di lotta e segnalazione al Servizio Fitosanitario Cantonale. Naturalmente non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra, pronti a rispondere alle vostre domande da casa, con noi Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Dunque, l'avete capito, oggi è una puntata importante. Avete già la possibilità di chiamarci in diretta, il numero è questo, lo 0848 03 0808. Avete anche la possibilità di inviarci un messaggio attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, che è lo 076 321 1113, messaggio con allegata anche una fotografia, è sempre meglio. Ve lo ricordo, tematica Popiglia japonica, la trappola, non la trappola, cosa fare, quando trattare, viticoltura, ma non solo viticoltura, frutticoltura, magari anche orticoltura. Beh, a voi diciamo oggi la parola, e soprattutto la parola andrà ai nostri esperti Cristina Marazzi, Riccardo Battelli, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis. Iniziamo subito con la musica della domenica mattina. Beh, partiamo al meglio con Nella Martinetti.

0: E un buongiorno ai nostri ospiti di oggi. Cristina Marazzi, benvenuta.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: E un buongiorno anche a Riccardo Battelli.
2: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
0: Dunque, servizio fitosanitario cantonale che oggi arriva in soccorso per quanto riguarda la popiglia japonica. Io direi, prima di tutto, Cristina, facciamo un piccolo riassunto di ciò che è successo nelle puntate precedenti. Siamo al 12 di luglio. Sapevamo tutti che sarebbe arrivata a rovinare moltissimi, insomma, non solo in viticoltura, ma ormai si è espansa un po' dappertutto e mangia davvero di tutto e di più. Leggevo fino a 300 tipologie di cibi che lei apprezza particolarmente, ma appunto non entriamo magari nei dettagli di questa popiglia come biologia, ma cerchiamo di capire cosa è successo nel momento in cui è

0: avuto qualche problema tecnico questa mattina, sarà l'aria di Fregio, non lo sappiamo. Rimane il fatto che siamo in compagnia del Servizio Fitosanitario Cantonale. Allora, Cristina Marazzi, torniamo a raccontare ai nostri ascoltatori in quale situazione siamo con la popiglia japonica.
1: Allora, sapevamo che era una stagione particolarmente difficile nel senso di presenza di popiglia, ce l'aspettavamo a causa di una estate particolarmente umida l'anno scorso, nessuna moria di larve, per cui una popolazione importante, primi adulti catturati dal 21 maggio a crescere, per cui abbiamo avuto però la fortuna nella sfortuna di avere una popolazione, un caldo tale già primaverile da far uscire la popolazione di popiglia quasi tutta in un botto, per cui abbiamo avuto un'invasione veramente importante durante il mese di giugno, dove con la presenza di trappole, di organizzazioni varie, in particolare il monitoraggio che abbiamo messo in collaborazione con 71 comuni, quindi quasi 3.700 trappole sul territorio, abbiamo fatto una cattura che ad oggi supera i 10 milioni. Per cui ecco, quindi da lì è stata una stagione ancora in corso, comunque è una stagione un po' più gestibile delle altre, perché la popolazione appunto è uscita tutta quasi in una volta sola.
0: E adesso la domanda è uscita tutta in una volta sola? Dobbiamo aspettarci una nuova ondata? Il secondo picco ci sarà? Il primo picco c'è stato, quindi adesso siamo in discesa, ma cosa dobbiamo aspettarci?
1: Allora, adesso fare queste previsioni è sempre molto pericoloso, però secondo la nostra esperienza e quello che recentemente, proprio in questi ultimi giorni, abbiamo visto anche in Piemonte, il picco c'è stato, è cominciata lentamente una certa discesa. Noi non prevediamo un secondo picco proprio per la modalità di fuoriuscita degli adulti praticamente concentrati molto in giugno. Non ci sarà, perché noi abbiamo registrato due picchi l'anno scorso, perché c'è stato un forte calo di temperatura che quest'anno non è stato registrato.
0: Quindi il gran caldo di cui tutti, insomma, stiamo soffrendo in queste settimane può esserci d'aiuto per quanto concerne invece il fatto che la popiglia non torni più, insomma, ha già dato.
1: Questo in tutti i sensi. Il grande caldo fa paura per certi versi, anche per l'agricoltura, ma in realtà ci dà una grande mano anche per quello che sarà poi sempre con prendere con delle pinze, però anche per la stagione 2027, perché le larve deposte fino ad oggi, sicuramente una buona parte non andrà a buon fine proprio dovuta a questo grande caldo.
0: Riccardo Battelli, vengo da te perché la situazione in viticoltura naturalmente preoccupa i viticoltori, la popiglia si ciba anche della vite, lo vediamo, le foglie sono tritate, possiamo dire così, è rimasto proprio una venatura, si vedono subito le foglie che sono state mangiate dalle popiglie, ma in realtà basta entrare in un vigneto per vedere proprio tantissime popiglie, cioè sono in numeri esagerati.
2: Sì, la vite è sicuramente, probabilmente la pianta preferita, almeno nelle nostre condizioni. Come numeri per pianta si possono registrare fino anche 200-300 adulti per pianta, quindi che possono fare un danno molto grosso in tempi estremamente rapidi, quindi anche in 2-3 giorni la situazione può effettivamente precipitare. Quest'anno i danni sono stati forti, ma come diceva Cristina, questa uscita del coleottero più, diciamo, in massa ha permesso di gestire un po' meglio la situazione rispetto per esempio alla scorsa stagione. Questo perché in linea generale è meglio, più semplice, diciamo, gestire una maggiore quantità di insetti su un periodo più breve piuttosto che gestire magari un po' meno di insetti ma su un arco temporale molto più lungo, anche perché non abbiamo a disposizione grossissimi strumenti, grossissimi mezzi, anche eventuali trattamenti insetticidi a disposizione ce ne sono pochi, c'è un unico trattamento che deve essere fatto, Quindi questa uscita diciamo in massa ha permesso anche, laddove necessario, di piazzare un intervento nel modo migliore possibile e quindi di ridurre l'impatto dell'insetto. Chiaro è che nelle zone a grossa infestazione non è stato semplice gestire l'insetto. Sappiamo anche che nel Mendrisiotto c'è stata la grandine, quindi la forte grandinata del 9 di giugno. Questo ha chiaramente amplificato in qualche modo, poi anticipando l'uscita dalla popiglia, quindi ha in qualche modo amplificato il danno anche legato a questo insetto.
0: Riccardo, come mai un solo trattamento in viticoltura? Cioè, è soltanto permesso di trattare una volta contro la popiglia?
2: Sì, allo stato attuale è omologato solamente un prodotto fitosanitario e un unico trattamento a stagione. Questa è un'omologazione che è stata concessa dagli uffici federali competenti, dall'ufficio omologazione. È stata valutata richiesta anche in realtà la possibilità di un secondo trattamento, ma gli uffici federali hanno ritenuto possibile solamente l'uso di un trattamento stagionale per questioni legate a delle criteri di omologazione, requisiti di omologazione, ecco. E quindi allo stato attuale dobbiamo fare con un trattamento.
0: E non si può spingere da questo punto di vista, o è controproducente? Non so, avete valutato naturalmente anche questo per quanto concerne la situazione della Svizzera italiana, del Canton Ticino. Magari siamo sotto pressione più di altri, immagino.
2: Sì, diciamo che dal nostro punto di vista una seconda possibilità sarebbe necessaria, quindi soprattutto nella zona ad alta infestazione l'omologazione di un secondo trattamento sarebbe effettivamente necessaria. Ecco, questo però sono delle valutazioni che sono gli uffici federali, l'ufficio di omologazione, che eventualmente col supporto anche di Agroscop può magari cercare di omologare o una seconda molecola o un secondo trattamento con la stessa molecola.
0: Per quanto concerne invece la viticoltura bio, trattamenti in bio sappiamo insomma sono inferiori a livello numerico, oppure comunque inferiori, insomma si tratta in maniera differente, ecco, magari si tratta anche più volte ma con altri prodotti.
2: Sì, allora innanzitutto bisogna considerare che la popiglia, ora parliamo di prodotti fitosanitari, ma la gestione dell'insetto in vigna è una gestione diciamo che la si fa utilizzando metodi differenti, quindi diciamo che il trattamento in alcuni casi è essenziale, ma il viticoltore mette comunque in atto tutta una serie di strategie anche agronomiche per cercare di ridurre l'impatto dell'insetto. Queste strategie anche agronomiche assumono ovviamente maggiore importanza in un'agricoltura bio, quindi agronomiche vuol dire per esempio una gestione della parete fogliare, un lasciare delle abbondanti femminelle affinché l'insetto diciamo si getti su quelle, mangi quelle in attesa poi che l'ondata dell'infestazione diminuisca e cali. A livello invece di trattamento, l'uso di trappole per esempio da fare diciamo in modo abbastanza accurato se parliamo di agricoltura di vigneti, ma si possono comunque usare anche delle trappole a feromoni, o ci sono anche a livello di trattamenti invece dei repellenti. Per quel che riguarda insetticidi veri e propri in agricoltura bio al momento non ce ne sono di omologati, ma da quel che si sa non ce ne sono neanche di efficaci, cioè principi attivi non omologati che possano avere un'efficacia sull'insetto, o almeno un'efficacia soddisfacente.
0: Adesso ti faccio una domanda, guarda, perché c'è una mia amica che tutte le mattine, tutte le sere si sveglia, o prima di andare a dormire insomma, va in vigna, è vero che ha pochi filari, però ecco, va in vigna e le raccoglie a mano, una per una, ed è diventata un'ossessione, non fa più niente, praticamente la mattina e la sera lei è occupata a raccogliere popiglia. Ora, la cattura manuale, dimmi che ha un senso, cioè dille che ha un senso.
2: Assolutamente ha un senso, soprattutto in piccoli contesti come quello di cui stai parlando, dove l'utilizzo di insetticidi sì non avrebbe senso. In questo caso la cattura manuale è effettivamente la soluzione migliore, ma se poi ci spostiamo su dei vigneti magari professionali non si può fare cattura manuale, ma per esempio ci sono anche in studio alcune macchine che fanno sostanzialmente una lotta meccanica, una raccolta manuale per noi, quindi c'è questa possibilità. Sono delle macchine che non sono state ancora ben affinate, ma c'è chi sta studiando anche questa strada, che secondo noi è una strada interessante. Non è probabilmente una soluzione, ma in un'ottica di lotta integrata alla popiglia, perché solo così la si può contenere con una lotta integrata, quindi usando diversi sistemi, in quest'ottica anche questa lotta meccanica potrà sicuramente darci una mano.
0: Quindi, ma in viticoltura 2035 ci possiamo fare questo film, sicuramente poche vendemmiatrici, perché abbiamo visto che alla lunga, insomma, sono rimaste veramente in poche nella Svizzera italiana, più raccoglitrici di popiglia.
2: Ma potremmo anche immaginarci una situazione del genere, se effettivamente venisse sviluppata una macchina efficace nella raccolta della popiglia, potremmo anche vedere nel periodo del picco di volo dell'insetto magari lavorare queste macchine nei nostri vigneti effettivamente. Magari anche con l'ausilio poi dei droni per il monitoraggio delle infestazioni, magari per cercare di darci una mano, di ridurre l'uso magari di insetticidi e cercare di gestire in un modo magari un po' più tecnologico anche questa problematica.
0: Ma questi macchinari, le raccoglitrici di popiglia esistono già?
2: Ci sono dei prototipi, alcuni funzionano di più, alcuni di meno. Diciamo che una macchina ancora veramente efficace e applicabile in tutti i contesti al momento non c'è. Dipende anche molto dalla struttura del vigneto, quindi deve essere adattate anche alle strutture del vigneto.
0: Chi ha sfogliato meno è riuscito a contenerla di più?
2: Non tanto chi ha sfogliato meno, quanto chi ha avuto l'accortezza di lasciare un po' di femminelle, quindi sulla parte alta della parete fogliare, sempre che poi non gliel'abbia rovinate la grandine, ma chi ha avuto l'accortezza di lasciare queste femminelle ha probabilmente sofferto di più, nel senso che è riuscito a impattare meglio questa uscita in massa di popiglia japonica che c'è stata a partire dalla metà fine di giugno.
0: Andiamo diretti perché voglio recuperare il tempo perso. Cristina Marazzi, ci sono persone che si domandano ancora l'utilità dell'uso della trappola, ovvero io ho visto tantissime persone domandarsi: ma cosa faccio? La compro? La metto nel mio giardino? Magari ho qualche albero da frutto e voglio cercare di evitare che la popiglia possa fare danni. La prendo o non la prendo? Attiro gli insetti? Insomma, la strategia migliore qual è?
1: Allora, nel caso la trappola è utile, questo bisogna dirlo, se piazzata in un contesto di monitoraggio già attivo da parte del comune, quindi che c'è già attivata una rete di monitoraggio nel proprio comune, perché si va ad aggiungere un punto di raccolta. E poi una volta che si è deciso di prendere

0: attiva l'utilizzo di una trappola. Voi sul vostro sito, ovvero sul sito del Servizio Fitosanitario Cantonale, dicevi, avete le varie schede e ci sono anche delle trappole, diciamo, che consigliate.
1: Ma più che altro consigliate, diciamo che abbiamo cercato di radunare questo sotto la sessione domande frequenti, quante trappole ci sono in commercio, perché in realtà è difficile anche un po' districarsi, perché adesso, oggi come oggi, ci sono di tutti i tipi, di tutti i costi, di tutte le dimensioni, per cui noi abbiamo cercato di radunare un po' questa informazione e, a nostro sapere, le trappole vanno dai 20 franchi ai 90, ecco, in questo senso.
0: Dai 20 ai 90, e c'è differenza, o il sistema è sempre quello di attrarle con dei feromoni, quindi c'è una sorta di imbuto dove poi finiscono le popiglia e una specie di micro saponetta da vedere, no? Sembra una piccola saponetta che appunto richiama gli insetti.
1: Ecco, questa micro saponetta è il cairomone, il profumo che attira le femmine, e spesso, cioè anzi, ed è associata a quello più piccolo maschile. Ed è importante, ecco, l'unica differenza tra le varie trappole è proprio il tipo di feromone, e quello che noi abbiamo testato ad essere il più efficace è proprio quello con questa micro saponetta della ditta 3SE. Ecco, possiamo fare il nome perché è proprio il feromone che è il più efficace, ma la maggior parte delle trappole effettivamente portano questo feromone.
0: Abbiamo visto tutti la quantità di trappole che avete insomma messo sul territorio. Stiamo parlando di un lavoro fatto da voi che serve ad avere la situazione, la fotografia di quello che sta succedendo, anche se per voi probabilmente questa fotografia era chiara già mesi fa, cioè sapevate che questo sarebbe successo e così è accaduto, cioè non è andata diversamente da quanto avevate già in mente.
1: Sì, è proprio un'ottima considerazione la tua, nel senso che tutte queste trappole che abbiamo messo noi, ma soprattutto in collaborazione con i comuni, perché senza il loro aiuto sicuramente questo non sarebbe stato possibile, anche se la presenza di queste trappole a nostro avviso è comunque subottimale, ma è adagiata su proprio la disponibilità dei comuni. Ci darà alla fine della stagione una fotografia più precisa della presenza della popiglia. Noi sapevamo che sarebbe arrivata tanta popiglia japonica, ma con questo monitoraggio estremamente intensivo per ogni comune sappiamo quali zone sono le più colpite, le più sensibili, e dove cercare di concentrare le forze poi dall'anno prossimo via.
0: Purtroppo nemmeno gli uccelli riescono a contrastarla, nel senso che alcuni si cibano di popiglia ma insomma non ne mangiano a sufficienza, e un insetto antagonista ancora non lo si è trovato.
1: No, effettivamente quello che è allo studio ed è il più papabile difficilmente arriverà nei prossimi anni. Allora, quello che pensiamo noi è che per arrivare a un contenimento reale di questo insetto tutto aiuta. Allora, ci sono le trappole, ci sono i trattamenti laddove sono necessari, ci sono le pratiche agronomiche che si consigliano, per cui io credo che attualmente dobbiamo mettere veramente in campo tutto quello che ci è dato a disposizione ed omologato per cercare di fare un contenimento che prenda questo insetto un po' da tutti i lati, ecco, in questo senso. Per cui anche gli insetti, anche gli uccelli sono utilissimi, c'è sempre più varietà e specie che si interessano alla popiglia. È chiaro che per contenere una massa tale di insetti devono avere una gran fame, insomma.
0: Qualcuno dice che anche le galline aiutano, e quindi già mi vedo questa mia amica che andrà a comprarsi 2 o 3 galline, cioè oltre alla raccolta manuale, anche le galline.
1: Allora, galline, oche, anatre sono estremamente voraci per quanto riguarda la popiglia.

0: È chiaro che non possiamo utilizzarli in tutti i contesti, per esempio lasciare andare un gruppo di galline sui campi da calcio, sui campi da golf, ecco, la vedo dura. Ci sono anche gli stormi, per esempio, che si nutrono volentieri di Popiglia japonica, ma anche lì il viticoltore non so quanto sarebbe contento di avere gli stormi in vigna, ecco.
1: Per quanto concerne la viticoltura, qualcosa abbiamo già accennato con Riccardo, la cattura, insomma, con le trappole, Cristina, abbiamo anche qui accennato qualche cosa. Orticoltura. È ghiotta anche degli ortaggi?
0: Allora, orticoltura è un po' ancora un punto oscuro. Quest'anno è risultato chiaro che le melanzane sono gli ortaggi che colpisce maggiormente. Adesso, messo a parte tutti i piccoli frutti che possono anche far parte delle aziende orticole. Ecco, piccoli frutti sono sicuramente molto sensibili all'attacco di Popiglia japonica, ma ortaggi veri e propri, quelli più papabili è il basilico in primis e la melanzana, dove colpisce sia la foglia che il frutto. E ci sembra che negli anni Popiglia japonica si stia adattando alle varietà che abbiamo in loco. Per esempio, ha colpito anche il kiwi, che ci sembrava una specie che potesse essere protetta da questo punto di vista, visto che ha le foglie molto spesse e pelose, ma a quanto pare colpisce anche il kiwi.
1: Carla dice: buongiorno Lara, potresti chiedere alla signora Marazzi se dopo aver svuotato la trappola basta raccogliere la Popiglia in un sacchetto, metterlo in un secondo sacchetto e prima di buttarlo nell'immondizia lasciarlo per qualche giorno chiuso. Mi rifiuto il congelatore, ho provato a immergerlo in acqua e sapone, ma poi quando si fa il travaso l'odore è nauseabondo.
0: Beh, questo effettivamente è un problema. Io consiglierei comunque il passaggio nel congelatore perché è la via più sicura per essere certi che Popiglia japonica non sia più in vita, anche perché hanno veramente una grande resistenza. Quindi ci sono vari metodi per essere sicuri. Magari si può provare con due o tre sacchetti e lasciarli magari al sole e qualche giorno dopo buttarli via. Ecco, se la signora, e lo capisco, rifiuta il congelatore, probabilmente dovrà fare così.
1: Qualcuno manda i prezzi delle varie trappole, appunto è possibile, Cristina, che alcune possano costare di più perché hanno sia il feromone maschile che quello femminile, costano di meno quelle con soltanto il feromone maschile piuttosto che quello femminile?
0: No, diciamo che il feromone ha un prezzo, ma non incide sul prezzo della trappola. Adesso io non voglio entrare, ci sono le varie ditte che decidono i loro prezzi. Io adesso commercialmente non so come decidono questi prezzi. Il feromone, tra l'altro, quello che ha sia quello maschile che femminile, dura tutta la stagione. Ci sono altri feromoni che magari devono anche venire cambiati a metà stagione, per cui il feromone non ha nessuna incidenza sul prezzo della trappola.
1: Buongiorno, ho notato nei dintorni dove abito, zona tra Balerna, Castel San Pietro, zona Gorla, che diverse trappole sono piene. Devo avvisare qualcuno? E se sì, chi devo avvisare?
0: Allora, il monitoraggio che è stato fatto in collaborazione con i comuni, appunto, ripeto, sono 71 comuni che hanno aderito alla nostra strategia, hanno aderito nella misura in cui sono anche responsabili del monitoraggio, per cui se ci sono problemi con le trappole è proprio l'ufficio tecnico del proprio comune.
1: Buongiorno, a chi e come bisogna segnalare la presenza della Popiglia in un giardino e come valutare se devo mettere una trappola? Ci scrivono da Ruvigliana.
0: Allora, Ruvigliana, essendo in lotta, probabilmente la trappola è consigliata e bisogna sempre valutare prima di mettere una trappola, sapere che cosa vuol dire gestire una trappola. Gestire una trappola vuol dire che una volta almeno alla settimana bisogna svuotarlo, mettere il contenuto nel congelatore, questo è quello che consigliamo, almeno 2 ore, e poi buttarla via. Dipende un po' anche dal numero di insetti che ha, quante piante ospiti, e se non dovesse volere mettere una trappola può sempre mettere una pianta che le può fungere da trappola, come una rosa chiara profumata attirerà per esempio tante popiglie, e fare un giro di cattura manuale solo su quella pianta, per esempio.
1: La vittima sacrificale praticamente, la rosa.
0: Esatto, sì.
1: Però fa male al cuore sapere che qualcuno verrà sacrificato.
0: Ma non viene sacrificato, attira. E se noi alla mattina presto facciamo il nostro giro abituale, come si diceva prima, c'è gente che ce l'ha programmato, quindi si sveglia mezz'ora prima tutte le mattine per andare a fare il giro su quella rosa, la rosa non patisce neanche tanto, nel senso qualche morsicatura, ma in realtà la cattura manuale è efficace. Questo se si parla di pochi insetti, nel senso, se certo che se ci sono 1000 insetti per pianta, ecco, in quel caso valuterei l'utilizzo della trappola.
1: Buongiorno Cristina, mangiano anche le foglie nuove del cachi?
0: Può darsi, perché sono diciamo sono molto tenere, ma appunto in quel caso lì non dovrebbero essere gravissimi danni, e se si può, se il cacco non è troppo grande, magari si può fare una cattura manuale. Ricordarsi che se si mette la trappola di non metterla direttamente sul cachi o sulle piante che vengono direttamente colpite.
1: Quindi, giusto per essere chiarissimi, situazione familiare, situazione di un privato che ha un piccolo giardino, qualche pianta che può essere appunto colpita, va, compra la trappola, decide dove e quanto spendere per l'acquisto della trappola. Poi come si orienta nel posizionamento di questa trappola, al di là del fatto che sappia che deve svuotarla, congelatore e tutto il resto, ma bene o male, quali sono le 3 indicazioni più semplici da ricordare una volta che l'abbiamo comperata?
0: Allora, la prima cosa da sapere è quando è arrivata la popiglia, nel senso che se è arrivata a inizio stagione vuol dire che parte dal suo prato, per cui è importantissimo anche valutare l'eventuale carotaggio del proprio prato da un professionista. C'è una lista di giardinieri che sanno riconoscere la popiglia, eventuale trattamento delle larve, e qui è il punto di partenza. In questa stagione mettere la trappola vuol dire che se il problema è arrivato adesso arriva da fuori, quindi bisognerebbe capire la direzione di volo. Normalmente è facile da distinguere, proprio perché la pianta o la coltura è più colpita da una parte piuttosto che dall'altra. La parte più colpita è la direzione di volo, da lì via 10 metri, pieno sole, mettere la trappola, mai sulla pianta direttamente colpita, a meno che non si decida che quell'angolo lo si vuole sacrificare.
1: Sono tantissime le domande che arrivano, c'è Alfredo Baratella che sta scrivendo, io tra l'altro lo voglio salutare, come voglio salutare anche Tiziano Pedrinis. Buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Lara, e buongiorno anche ai nostri ascoltatori che sono molto attivi questa mattina.
1: Solo popiglia o arrivano anche altre domande?
2: No, anche altre, anche problematiche del giardino, dell'orto, di un po' a 360 gradi devo dire.
1: Faccio il giro del tavolo e saluto anche il nostro carissimo Tiziano Pedrinis. Qui siamo a Freggio, giochi in casa.
3: Stamattina sì, ormai qui ho molti ricordi in questa zona.
1: Qui ti chiamano tutti Mede?
3: Sì, purtroppo mi è restato questo nomignolo.
1: Ma purtroppo, da Archimede è una cosa bella.
3: Ma è esagerato, l'Archimede era più intelligente di me.
1: Senti Tiziano, qualcuno scrive: ho la popiglia anche nel rabarbaro.
3: E quindi qui la raccolta manuale sicuramente è la migliore soluzione, perché intervenire su un insetticida sul rabarbaro non ha senso.
1: Tu hai popiglia nel tuo orto?
3: Per il momento tutto è tranquillo, sia sulla vigna sia sui pruni non ci sono problemi.
1: Vado da Riccardo Battelli, sempre servizio fitosanitario cantonale, e ti chiedo: ma allora la famosa rosa messa in testa al filare, ho pensato, potrebbe essere utile?
4: Ma utile o controproducente a questo punto? Nel senso che può essere utile per capire effettivamente quando arriva la popiglia, sempre che sia più attrattiva della vigna, ma anche questo non lo so. Se è effettivamente così attrattiva, la rosa all'inizio del filare potrebbe invece avere l'effetto opposto, cioè attrarre la popiglia e quindi magari favorire l'infestazione del vigneto, in linea teorica, e poi probabilmente non ha tutto questo effetto.
1: Abbiamo recuperato il tempo perso inizialmente con qualche problema tecnico subito questa mattina, e allora è il tempo della musica, ci sono i Takalà.

0: Quante domande arrivano sulla popiglia? Ormai è, diciamo, l'argomento, credo, di questa estate, lo è sempre di più. Naturalmente si sta lavorando a livello di servizio fitosanitario cantonale per dare sempre più una mano a coloro che hanno la vigna, ma non solo la vigna, l'orto, i giardini, insomma. È importante sentirsi in qualche modo tutelati, sostenuti dal proprio servizio fitosanitario cantonale. Qualcuno dice: quando è il picco del volo? Picco del volo, Cristina Marazzi, che è già avvenuto.
1: Dovrebbe essere passato, sì, adesso stiamo cominciando una lenta discesa. Io mi permetto di aggiungere, sì, sostenuti dal servizio fitosanitario, senz'altro, ma anche partecipi. Noi, secondo, conformemente alla nostra strategia, chiediamo proprio a ognuno di rendersi un po' responsabile proprio nella cattura, nella lotta, nella gestione di questo insetto, che non è facilissimo. Se ci mettiamo tutti insieme, probabilmente qualcosa otterremo.
0: Quindi io ti chiedo eventuali indicazioni in più, come quelle che stanno arrivando oggi dai nostri ascoltatori, possono essere inviate attraverso la vostra mail. Faccio un esempio: qualcuno dice: ho notato che se la popolazione di Popillia japonica è importante, se si mettono le trappole a 10 metri di distanza dalla coltura è difficile attirarla nella trappola e quindi conviene metterla più vicina. Ecco, questa tipologia di informazione può esservi utile?
1: Allora, senz'altro, perché chiaramente noi non abbiamo tutte le conoscenze, la si sta ancora studiando, per cui tutte le osservazioni che possono essere utili a migliorare il monitoraggio, a posizionare meglio le trappole, perché le osservazioni, voi avete occhi tanto quanto noi, ecco, per noi sono utilissime, certo.
0: È utile schiacciare l'insetto? Cioè, proprio chi va di ciabattata?
1: Ma utilissimo, nel senso che chi ha il coraggio di schiacciarli e poi magari lasciarli in giardino, probabilmente si aiuta anche un po' di più a inserirli in una catena alimentare, perché una lucertola, un uccello, se li trova già lì, bene che pronti, magari se li fanno anche piacere, ecco.
0: Altri dicono: divorano il prugno, divorano le foglie delle pesche, insomma, veramente mangiano di tutto e di più. Come detto, un occhio di riguardo anche nei confronti di quelli che sono appunto i nostri amici in questa lotta, ovvero l'avifauna, gli uccelli. Quindi ecco che tutto il discorso fatto già anni fa di tutela, della salvaguardia dell'avifauna, ecco che adesso vediamo che possono, chiaramente compatibilmente al loro appetito, esserci a fianco in questa lotta. Vogliamo, nell'ultimo minuto che ci rimane, dare ancora qualche informazione importante, sia in viticoltura che invece in giardinaggio e in orticoltura?
1: Ecco, mi permetto di dire che effettivamente prugno, chi ama queste piante particolarmente colpite dovrebbe valutare o una rete di proteggerle fisicamente, perché è impossibile oggigiorno e nei prossimi anni a venire avere dei prugni estivi e cercare di raccogliere qualcosa, per cui o valutare l'estirpo della pianta in attesa di avere delle soluzioni più efficaci, oppure valutare se magari metterle sotto rete.
0: Se compro la trappola e non la uso, posso tenerla per l'anno prossimo?
1: Sì, certo. Mettere magari il feromone in frigo.
0: Mettere il feromone in frigo. 40 secondi, Riccardo Battelli, vogliamo aggiungere qualcosa per i viticoltori all'ascolto?
2: Ma per i viticoltori aggiungerei che per la lotta alla popiglia è sempre fondamentale conoscere i propri vigneti, conoscere la propria situazione. Non c'è, abbiamo visto, una soluzione univoca, ci sono tanti mezzi, tanti strumenti, e il viticoltore deve cercare di capire quali di questi mezzi possono essere utili nella propria condizione. Quindi fondamentale il monitoraggio, osservare la situazione, osservare come funziona il volo della popiglia alle proprie condizioni.
0: Grazie Riccardo Battelli, Cristina Marazzi. Iscrivetevi alla newsletter per ricevere il bollettino fitosanitario cantonale tutte le settimane. Grazie ad Alfredo Baratella e a Tiziano Pedrinis. Noi torniamo tra 7 giorni, sempre con L'Ora della Terra, e tra poco la Domenica Popolare.
3: L'Ora della Terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Maria Armanda Trezzini. In apertura ancora l'amarezza per l'eliminazione della Svizzera ai quarti di finale dei mondiali. La nazionale rosso-crociata è stata battuta all'alba per 3-1 dall'Argentina al supplementare. Per dettagli e commenti vi rimandiamo all'inserto in coda al notiziario. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza sempre più ingombrante e inquietante dei droni. Il tema, nelle sue svariate sfaccettature, viene approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa anche la FedPol. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre avviato 4 progetti con i politecnici per la realizzazione di mezzi e metodi adatti a intercettare gli apparecchi senza pilota. Per garantire la sicurezza del traffico aereo sono inoltre state richieste regole più mirate. Per la pagina estera, Teheran ha nuovamente chiuso fino a nuovo avviso lo stretto di Hormuz. L'hanno annunciato questa mattina le guardie rivoluzionarie. Nella notte era stato esploso un colpo di avvertimento contro una nave in transito lungo una rotta non autorizzata. In Oman intanto proseguono con l'Iran i colloqui politici e tecnici per trovare un accordo sulla gestione del passaggio. Ai negoziati partecipa anche una delegazione del Qatar. L'ha reso noto questa mattina un portavoce del governo di Teheran. Negli Stati Uniti è morto, dopo una breve e improvvisa malattia, il senatore repubblicano Lindsey Graham. Aveva 71 anni, sostenitore di Trump, era noto per la sua schiettezza, non esitava a criticare o dissentire sulla politica del presidente. In Inghilterra è stato arrestato il presunto omicida della ex deputata Anne Widdecombe. La polizia, che ha posto in stato di fermo un 28enne britannico, esclude che l'aggressione sia legata a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo. Anne Widdecombe, che aveva 78 anni ed era una nota esponente della destra e una convinta anti-europeista, era stata rinvenuta morta nella sua abitazione giovedì. Secondo gli inquirenti, il decesso risale a mercoledì pomeriggio. Oggi in tutta la Svizzera soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani velature a tratti anche dense e in serata possibili rovesci e temporali isolati. Massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi. Vediamo la situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen. Sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa mezz'ora.
0: Lo sport.
2: Dai, sì! Il pareggio della Svizzera a 67esimo minuto.
3: Ragazzi, abbiamo la qualità per vincere veramente questa partita. Se prendiamo un rosso, che non capisco la decisione.
4: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
5: No, no! 18 metri, conclusione! La rete dell'Argentina. Poi Lautaro, gol 3-1.
6: Cioè, va bene che è scritto la storia, però volevamo di più, quindi farà veramente male uscire così.
7: Argentina batte Svizzera 3-1, è terminato a Kansas City il mondiale di una Svizzera punita dalle tre reti di McAllister, Alvarez e Lautaro Martinez e dall'espulsione per doppio giallo, il secondo seguito di una simulazione di Embolo che ha cambiato le coordinate di un match che la Svizzera aveva in mano anche dopo la rete realizzata al 67esimo da Ndoye. Paolo Laurenti, insomma, ci risiamo ancora l'Argentina a spedirci a casa.
5: Diciamo che l'ormai famigerato palo di Gemayli a San Paolo è stato superato dalla sciocchezza di Embolo. La sua espulsione, giusta, sebbene sia da ricercare nelle pieghe e nell'interpretazione del nuovo regolamento, ha cambiato irrimediabilmente l'andamento del quarto di finale contro i campioni del mondo, tutt'altro che irresistibili, ma solo in attesa di un'invenzione di Messi, rimasto secco però dopo 9 partite in gol di fila alla Coppa del Mondo. Una magra consolazione, appunto, che si sia fermato contro i rossocrociati, visto che poi a inventare ci ha pensato a Alvarez. La sconfitta è ancora troppo fresca per godersi comunque l'intero cammino positivo e storico di questa nazionale. La sensazione è che in 11 contro 11 la Svizzera avrebbe avuto argomenti seri per giocarsi l'accesso alla semifinale. Non mancano i rimpianti, pensando oltretutto che la squadra di Moratti Achin era pure priva di Manzambi con un Vargas non al meglio. Dopo un primo tempo forse troppo rispettoso, nella ripresa i rossocrociati hanno preso in mano il gioco e trovato con merito il pari, e nel momento migliore, quando anche tutto il popolo argentino sugli spalti si era ammutolito per la paura, Embolo ha deciso di rovinare tutto. E da quel momento la gara è cambiata, il cuore non è bastato e nemmeno la lezione di compattezza in inferiorità numerica. E come a San Paolo nel 2014 non si è riusciti ad arrivare ai rigori. Tra arrabbiatura, fierezza e delusione, le parole di Dan Doi.
3: Il rosso è questa che ha cambiato la partita. Ci siamo sentiti veramente forti. Siamo tornati, abbiamo tantissimo, abbiamo fatto gol e al momento siamo al migliore dentro la partita. Prendiamo un rosso che non capisco la decisione, è difficile da accettare. È difficile prendere al momento il positivo. Certo, sono molto fiero della squadra, abbiamo dato tutto, però sì, è ancora duro a accettare al momento. Abbiamo mostrato in questo torneo molte qualità e abbiamo mostrato che siamo una grande squadra.
5: Chiudiamo con le pagelle, tra i migliori soliti, Elvedi, Akanji, monumentali, plauso pure a Kobel, Zakaria e logicamente Andoje. Il peggiore è già allora stato per 72 minuti, Brel Embolo. Inutile il primo giallo, pure il secondo, il suo mondiale era già iniziato in ritardo per i problemi del visto ed è finito in anticipo, trascinando con lui però tutta la squadra sull'aereo per il ritorno in patria, a un passo da un nuovo capitolo di storia. Studio.
7: C'è un misto di rammarico, delusione, arrabbiatura in questo 3-1 per l'Argentina, promossa alla semifinale contro l'Inghilterra che ha battuto, eppure al supplementare, un'ottima Norvegia grazie alla doppietta di Bellingham. Un match questo seguito da Omar Gargantini.
8: Nel forno di Miami, alla fine, la firma ce l'ha messa uno dei campionissimi annunciati. Né Kane né Haaland, però, entrambi sottotono, bensì Jude Bellingham, tuttocampista straordinario, autore della seconda doppietta consecutiva dopo quella dell'Azteca. Il centrocampista del Real Madrid si è preso l'Inghilterra sulle spalle in una sfida condizionata dal caldo e per gli inglesi resa ancora più in salita dall'improbabile gollonzo di Schelderup. Un cross forse mal riuscito, diventato una parabola chirurgica che la goffaggine di Pickford ha accompagnato per lo 0-1. La prima svolta è stata il contropiede clamorosamente sprecato da Sorloth, perché di lì a poco è arrivato il pareggio con un inserimento in area tipico del repertorio di Bellingham. Col passare dei minuti la stanchezza ha prevalso sulla lucidità, un intervento del VAR ha negato alla Norvegia il nuovo vantaggio come pure una traversa e allora la decisione è arrivata nella scia di un erroraccio di Nyland, il portiere scandinavo eroe col Brasile, ieri di nuovo brutto anatroccolo come a lungo gli è successo in carriera. Tiro non irresistibile, rilasciato e tapin ancora di Bellingham, una copia e incolla di quello di Merino della sera prima. Inghilterra di nuovo in semifinale, dunque come nel 2018, ma chissà quanto stravolta dalla fatica e dei 20.000 chilometri già percorsi per giocare 6 partite in 6 stadi diversi. Lo scopriremo mercoledì.
7: Più chilometri ha fatto solo Infantino a questo mondiale. Nessuna sorpresa dunque in semifinale. Martedì 14 luglio a Dallas giocheranno Francia e Spagna. Il giorno seguente e sempre alle 21 ad Atlanta toccherà appunto ad Argentina contro Inghilterra. Usciamo dai mondiali di calcio, 3 appuntamenti nel programma sportivo odierno. Intanto il motomondiale con il Gran Premio di Germania, MotoGP in scena dalle 14. Ieri primo nella gara sprint, oggi scatterà dalla pole position Marc Marquez. Niente gran premio per Bezzecchi invece, secondo dietro Martin nella classifica piloti. ebbene, è caduto ieri nelle qualifiche ed è costretto ad un intervento chirurgico alla spalla. La Tour de France accorciata a causa della canicola, la nona frazione, una frazione comunque con inserite dei gran premi di montagna, adatta soprattutto a delle fughe da lontano. Pogacar veste sempre la maglia gialla con grande leadership, 2 minuti e 42 su Vingegaard, 3:27 su Del Toro. A Wimbledon si gioca invece la finale del torneo maschile, di fronte dalle 17 il numero 1 ed il futuro numero 2 Sinner contro Zverev.

0: Le 10 e 10 minuti, buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare, oggi in diretta da Freggio, pittoresca e tranquilla frazione del comune di Faido, ex comune di Osco. Da qui vi racconteremo della storica sagra di San Bernardo, con noi ci saranno moltissimi ospiti, ma partiamo subito dalla padrona di casa, Lara Ghirlanda, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per averci accolto qui oggi a casa vostra, anzi possiamo dire in stalla.
1: Esattamente, siamo proprio in stalla sotto una nuova sosta che ci ospiterà per questa giornata e anche per il brunch del 1° d'agosto.
0: Ah, qui proprio si svolgerà il brunch del 1° d'agosto?
1: Sì, proprio qui sotto, esatto.
0: Quindi qui ci sarà l'atmosfera svizzera, che più svizzera non si può, un brunch che avete ideato e che è diverso rispetto all'anno scorso, più o meno il menù sarà quello classico.
1: Esatto, allora noi per 16 anni abbiamo fatto questo brunch presso l'agriturismo La Meta, che era di nostra gestione fino all'anno scorso, e adesso abbiamo appunto fatto un cambiamento aziendale e abbiamo voluto continuare con questa tradizione del brunch e l'abbiamo portata alla stalla. Il menù, la proposta rimane quella perché è sempre andata bene, è sempre stata soddisfacente anche per i nostri clienti. Partiremo alle 9:30 con una colazione contadina, quindi con prodotti fatti in casa e pasta, cioè pane della panetteria Schroeder, marmellate fatte da noi, burro e formaggi. Si proseguirà con l'aperitivo alle 11:30 con gli affettati di nostra produzione che fa Patrick in azienda.
0: Tuo marito?
1: Mio marito. E alle 12:30 serviremo la polenta con la luganighetta, il cotechino, sempre fatti da noi, con contorni, tutti formaggi, latte, e finiremo con i dessert di nonna Tullia.
0: Ho già fame. Mi hai già preso per la gola. Lara, siamo appunto nella vostra stalla, azienda agricola La Parpaiora. Io direi di ricordarlo perché non tutti lo sanno che in dialetto oschese vuol dire farfalla.
1: Esatto, sì, perché il terreno dove è stata costruita ha le sembianze di una farfalla, e quindi la nonna, che era la nonna di Patrick, che era lei la proprietaria, l'ha sempre nominato così e si è portata avanti questa tradizione.
0: Franco Lurà mi ha insegnato questo: quando nevischia si dice al parpaia. Lo sapevi?
1: Forse in giù, però non
0: è qui in giù, sì. Però
1: qui,
0: ecco,
1: sai come si dice qui?
0: No, dimmi.
1: Ugranesia,
0: bello, sembra un po', ma anche un po'. Mi ricorda il Brasile ogni tanto, il dialetto della Leventina.
1: Ogni tanto potrebbe.
0: Come si dice mirtillo?
1: Shistroi.
0: E lì è proprio. Sì. Adesso è periodo. Qualche mirtillo l'ho già visto,
1: L'hai già visto, perché comunque qui c'è una siccità impressionante, anche le piante stanno patendo. Anche a 1700 metri, quindi vedremo.
0: Li ho visti in Ravina i primi, devo dire che in Verzasca non li ho ancora notati, ma in Ravina qualche mirtillo proprio all'inizio l'ho visto.
1: Speriamo, perché sono ottimi.
0: Tra l'altro saluto gli amici di Ravina, dall'altra parte insomma stanno lavorando anche loro, ma torniamo coi piedi per terra, non svolazziamo come farfalle. Lara, tu sei nel comitato cantonale delle donne contadine.
1: Esatto, sono in comitato da 3 anni e da questa primavera ho preso la vicepresidenza.
0: È importante quando una donna contadina si mette a disposizione anche ed entra a far parte di un gremio come questo, perché lo sappiamo è un anno importante per le contadine, ma ci sono diversi temi che sono temi anche, diciamo, di un certo peso, perché non si ride e si scherza quando si parla di certi lavori, insomma bisogna avere anche un occhio di riguardo per quella che è la salute mentale, perché fare i contadini non sempre è tutto rosa e fiori. In tutti i lavori ci sono gli aspetti brutti, ma anche nel vostro lavoro ci sono aspetti più pesanti di altri.
1: Esattamente, c'è un carico, quel carico mentale che a volte si affianca a una mamma. Comunque c'è anche un carico mentale, quello che c'è per la donna contadina dietro un'azienda, perché è comunque un lavoro a 365 giorni e tanti lavori che facciamo noi donne sono nell'ombra e quindi non vengono visti, non figurano nei prodotti o quello che si porta a casa, ma che c'è ed è nascosto ed è tanto. E quindi è importante anche avere questa associazione che è molto... è rinata, diciamo, nell'ultimo anno. Abbiamo un comitato veramente unito, siamo tutte diverse, tutte donne completamente diverse fra di loro, ma c'è un rispetto grandissimo e cerchiamo di portare avanti soprattutto anche questo argomento che hai toccato tu, il burnout in agricoltura. Abbiamo sviluppato con la sezione dell'agricoltura, l'Unione Contadini Ticinesi e i giovani agricoltori ticinesi, il progetto Sentinelle in agricoltura, e speriamo possa portare qualche aiuto in più.
0: Difatti proprio ieri avete mandato una comunicazione, è arrivata questa comunicazione via mail con il flyer con i numeri utili e appunto il programma, diciamo, avanza, il progetto Sentinelle è in evoluzione, quindi non si lasciano i contadini e le contadine da sole, ma c'è proprio diciamo una lista di numeri utili, persone che si sono messe a disposizione perché sanno, sono... le definite i pari, persone che fanno questo lavoro ma che magari hanno loro stesse vissuto dei momenti difficili e che adesso vogliono dare una mano, mettersi a disposizione degli altri senza giudizio, ma semplicemente ascoltando e magari dando una mano in qualche modo. Quindi questo è bene sapere, che c'è questa possibilità di rivolgersi a un pari e di avere anche solo una valvola di sfogo, ecco, a volte basta anche solo questo.
1: Assolutamente, come hai detto tu, senza giudizio e senza potere di soluzione. Comunque noi siamo le sentinelle, sono una valvola di sfogo, tante volte è importante non sentirsi da soli e magari sentirsi unici in questa situazione, no? Ce ne sono tanti di problemi legati all'agricoltura e tante volte si fa fatica a parlarne e a buttare fuori quello che si sente dentro.
0: E quindi ricordiamo appunto che c'è questo progetto Sentinelle, ci sono altri appuntamenti in calendario dei quali parliamo più tardi. Allora, io vedo che qui alla Parpaiora stanno arrivando in tanti, alcuni sono impegnati diciamo vicino alla chiesa, perché alle 10.30 ci sarà la messa per San Bernardo, celebrata da Fraedi, che tutti conoscono in Leventina, ma non solo. Però qua già sono arrivate diverse persone, c'è il mio maestro di ginnastica delle medie, il Grillo, che è già alla griglia.
1: Sì, sì. Se cercate Grillo lo trovate in cucina, sempre, sempre. Lui è un appassionato di cucina e lì lo trovate, sempre col suo sorriso, sempre con le sue battute, sempre Grillo è.
0: 10-18, lui già alla griglia, ma non solo, c'è il banco pronto per servire da bere alle persone che arriveranno, si mangia, si beve, è una festa oggi, una festa che partirà diciamo dalle 11.30 circa, nel momento in cui finirà la messa ed arriveranno tutti qui per il ricco aperitivo. Le capre che sono in stalla, per svariati loro motivi, che sono rimaste in basso, in pianura, sono qui di fronte a noi. Io ho visto il gatto con un po' di artrite che si è messo di fianco a Massimo Scampicchio. C'è sempre un motivo quando un gatto si posiziona accanto a una persona. Cercheremo di capire perché il gatto è andato a posizionarsi proprio di fianco a Scampicchio. Il cane, ah no, il gatto come si chiama?
1: Bisè.
0: Ma vogliamo dire il nome del cane?
1: La mia Calanda, sì, la mia bovara bovernese Calanda è nata il 1° di agosto, quindi non potevo non dargli il nome svizzero.
0: Hai detto tu il nome Calanda?
1: Sì.
0: Dopo pensavo che... tuo marito.
1: No, io però ero legata al massiccio della montagna.
0: Sì, lui e la birra.
1: Mio marito ha provato dicendo: beh, la birra è anche buona,
0: ecco,
1: quindi va bene così.
0: Perfetto. Andiamo in musica, c'è Claudio Dotta, ormai anche lui leventinese praticamente adottato, e quindi Chimere, e poi continuiamo a raccontarvi di San Bernardo, di Osco, di Freggio, della Parpaiora, insomma di questa bellissima regione, e come sempre in diretta come ogni domenica mattina su Rete 1.

0: In diretta da Fregio oggi stiamo raccontando di quella che è la sagra di San Bernardo. Tiziano Pedrinis, non sei ancora andato via? Stai importunando le ragazze?
1: No, sono amiche, quindi devo stare un po' assieme a controllarle.
0: Sono tutte, insomma, conosci tutti qui?
1: Ormai praticamente tutti.
0: Ci sta. Io vado un attimo a salutare il Grillo, perché abbiamo raccontato di lui e voglio salutarlo in diretta, perché chissà quante persone l'hanno avuto come docente di ginnastica. Buongiorno Grillo, come stai?
2: Bene, grazie. Sì, sì, come vedi sono all'opera.
0: Senti qui il rumore della griglia?
2: Perfetto, Luganighetta del Patrick evidentemente, ma qui giochiamo in casa.
0: Certo, ma che bello vederti. Sai che quando un docente rimane nel cuore è una cosa bellissima, perché non è sempre così, eh? Alcuni insomma, sai, e invece...
2: Ma è così anche per noi, né? Ci sono allievi che ti restano nel cuore, di cui non ti dimentichi più, e ci sono altri invece che vanno a finire nel dimenticatoio, altri invece sei contento di averli dimenticati.
0: Quindi uguale, per docenti e allievi è uguale.
2: Mi sa che il gioco è un po' questo, sì.
0: Io ero brava.
2: Sì, ma ormai un po' chiacchierina, ma altrimenti non ce l'avresti fatta a diventare quello che sei diventata se non fossi stata chiacchierina.
0: Ma tu fai ancora ginnastica, oltre il grill?
2: Sì, no, non più a livello scolastico, perché ormai sono in pensione da 16 anni, però ormai la palestra può diventare come una droga, dopo fai fatica a distaccarti, e così per caso sono stato coinvolto in un gruppo di autoaiuto malati di Parkinson, e allora ho messo a disposizione le mie conoscenze, la mia esperienza e così via, e adesso faccio ginnastica settimanalmente un'ora ai malati di Parkinson.
0: Bellissimo, grazie.
2: Niente, grazie.
0: No, grazie davvero, grazie, perché ho dei bei ricordi e sicuramente in tanti ancora potranno avere dei bei ricordi.
2: Sì, perché è un altro tipo di lavoro. Sono malati, sono piuttosto anziani e c'è molta empatia. Ecco, questo non sempre c'era in palestra. Qui invece l'empatia è palpabile. Ecco, tu ricevi, dai ma ricevi. Ecco, è questo il bello del volontariato, e mi sembra che tanti non l'abbiano ancora capito. Infatti stiamo notando, non solamente qui in Ticino, a livello svizzero, che si fa sempre più fatica a trovare volontari. Adesso c'è gente, sì, che si mette a disposizione e parla subito di una retribuzione, e questo non è il volontariato. Ecco, no, il volontariato è un'altra cosa.
0: Grazie mille, ti lascio al tuo lavoro. Oggi la palestra la fai solo con i polsi?
2: Sì, sì, qui oggi è tranquilla, sì, sì. No, ieri no, ieri pomeriggio la Tullia e io abbiamo lavorato tutto il pomeriggio a preparare l'insalata di patate, perché 20 kg non sono pochi, allora è un bel lavoro. Mentre invece oggi qui c'è solo la griglia e fa tutto lei, dico, qui ogni tanto bisogna dare una giratina.
0: La temperatura è perfetta oggi, clima sì. C'è.
2: Perfetto, Arate, aria zero, che qui siamo a Fregio ed è un posto dove, cari miei, quando si muove, e fa anche disastri, e sì, oggi possiamo proprio godere di questa bella giornata, che non c'è neanche una nuvola e non c'è vento più di così, e qui la temperatura è sopportabile, non è quella di Lugano, Bellinzona, Locarno e così.
0: Allora invitiamoli tutti a venire qui.
2: Ma sai, tutti, però attenti, qui se superiamo il 100 c'è qualcuno che poi resta senza e diventare un altro.
0: I primi che arrivano, insomma, meglio alloggiano.
2: Sì, perché noi la nostra festa è una festa contenuta, vedi anche tu questo nucleo, perché non puoi chiamarlo paesello, questo piccolo nucleo che ospita questo bel oratorio. Non so se sei salita a guardare l'oratorio.
0: Non ancora.
2: Ci sono anche quattro dipinti di Fra Roberto dedicati alla alla Via Crucis, e così si è intervenuto una decina d'anni fa, e adesso è un bel gioiello, è un bel gioiello. E noi abbiamo preso a carico un po' questa festa, che mia moglie è in pensione, lei è la direttrice dell'oratorio, perciò lei si occupa di quello, e questa è la manifestazione principale dell'anno. Sì.
0: È per questo che siamo venuti oggi, eh?
2: Sì, bravi, sì, perché l'introito ci permette di pagare, per esempio, revisione campane, assicurazioni per i quadri e così via, e restiamo sempre allo stesso livello, non andiamo in perdita, ecco, grazie a questo intervento, sì.
0: Grillo, grazie mille, ti lascio lavorare, grazie al mio sore, al mio maestro di ginnastica alle medie di Canobbio. Primo d'agosto c'è il brunch, già detto, certo. Torno da Lara Ghirlanda naturalmente, ma non solo, vedo che è attornata da numerosi ospiti, e quindi, beh, Lara, presentameli tu, ma chi sono, tutti amici di Osco Freggio?
3: Amici e familiari, sì. Comincio allora con mia sorella Fabia Iorietti, che è proprietaria della biblioteca di Osco, perché a Osco abbiamo anche una biblioteca.
0: Ma sai che lo sapevo, sai chi me ne ha parlato?
3: Dimmi.
0: Franco Lurà. Fabia, come mai conosciamo Franco Lurà?
3: Perché, buongiorno a tutti, l'abbiamo invitato lo scorso mese di marzo a Osco, per una serata a tema sugli insaccati, sul maiale, sulla capra, e poi abbiamo fatto anche una cena nel salone della Pro Osco.
0: Ma è vero che è rimasto con la macchina in panne nella neve?
3: Piantato nella neve.
0: L'avete,
3: sì,
0: tirato fuori col trattore?
3: Esatto, sì.
0: Sai che ormai si sa tutto, no? Diciamo, no, le cose come stanno.
3: Non scappa niente, no. Mi ha chiamato, Galafo mi arriva su. Sono scesi a prenderlo.
0: Ma che bello, avete una biblioteca, questa biblioteca Leggi che ti passa è nata dalla tua passione per la lettura. Avevi troppi libri e hai detto, ma mettiamoli a disposizione delle persone.
3: Anche degli altri, esatto. In concomitanza con un trasloco in famiglia, i libri erano tanti, miei e di mia mamma. C'era questo locale vuoto nella casa dei Gagnale, sulla piazza di Osco, dove c'era l'ex ufficio postale. E sono andata lì con i libri, aperta nel gennaio del 2011. Aperta a tempo perso nel mio tempo libero, il sabato pomeriggio la gente viene e prende i libri, sì.
0: Spoileriamo, abbiamo detto di Franco Lurà che è rimasto nella neve, diciamo anche qual è il tuo genere preferito, che cosa leggi, Fabia?
3: Leggo prevalentemente fantasy, i fantasy sono la mia grande passione, e fortunatamente non li legge quasi nessuno in paese, quindi i miei libri rimangono sempre lì fermi nella libreria, e non ho paura che me li rovinino, ecco.
0: Cioè, io ho visto Giorgio Untersee fare una faccia quando hai detto che leggi fantasy, adesso gli chiediamo perché Giorgio hai fatto quella faccia.
4: Buongiorno a tutti. Allora, fai quella faccia lì perché i fantasy a Osk, pensi che già i libri.
3: No,
4: le mie vere, è che i fantasy la Fabio è conosciuta per essere un proprio amante dei fantasy.
0: Lo quindi, sanno tutti.
4: Sì, esatto.
0: Bene, direi di ascoltare una canzone. Beh, poteva non esserci Leventinella, e direi che è una canzone che doveva esserci oggi, e quindi ce l'ascoltiamo e poi raccontiamo della Pro Osco, ma non solo. Fondazione Scamoi e poi l'Ostello che è un fiore all'occhiello anche quello di Osco, e non solo, ma non vi dico tutto, dovete ascoltare naturalmente la Domenica Popolare.

0: Siamo alle 10:36 minuti, di nuovo in diretta da Fregio. Beh, frazione di Osco, presidente della Pro Osco è Giorgio Unterse. Giorgio, di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pro Osco che esiste da ormai tanti anni, cos'era, il 65?
1: Esatto, 1965, abbiamo scritto anche sulla facciata del salone, questo per ricordarci che comunque è da diversi anni che esiste questa realtà, questa associazione.
0: Tu sei giovanissimo e questa cosa mi permette di dire che se sei così giovane vuol dire che qualcuno ti ha spiegato l'importanza di partecipare a una cosa come la Pro Osco e che c'è speranza, c'è futuro. Vuol dire che se ci sono persone giovani all'interno di una Pro Osco vuol dire che c'è davvero un bel futuro davanti a voi.
1: Sì, grazie per il giovane. Gli anni passano anche per me.
0: Sì, vabbè, ma quanti anni hai?
1: Ho 38 anni.
0: E allora?
1: Siamo un comitato giovanissimo che si è instaurato ormai da quasi 2 anni. Abbiamo 2 membri qui presenti, la Fabia, che anche lei è stata presidente della Pro Osco, e poi abbiamo un altro membro, il più giovane, che è Joel, giovanissimo. Quanti anni hai, Gio? 24 anni, quindi è un comitato veramente giovane. E sì, è importante cercare di avere un ricambio generazionale, perché comunque la gente invecchia ed è importante che i giovani riescano a prendere quella passione che non sono riusciti a trasmettere a me i più anziani, diciamo, quando trovo sia molto importante, perché un'associazione senza giovani va a morire.
0: Voi promuovete tutta quella che è la vita di paese.
1: Esatto, noi promuoviamo la vita di paese, il senso della Pro Osco è appunto dare la possibilità a tutti di partecipare alla vita sociale, all'irrigazione, a passare dei momenti assieme, divertendosi, mangiando.
0: Leggendo i libri fantasy?
1: Leggendo i libri fantasy e l'assumendo la Fabia, sì.
0: No, dai. Beh, il fatto di avere, Fabia, una biblioteca in centro paese non è da tutti, cioè non, diciamo, è abbastanza una rarità per un paesino come il vostro.
2: Sì, in effetti è una fortuna, ecco, di avere la posizione lì proprio sulla piazza del paese. Osco conta un 120 domiciliati all'incirca, poi durante i periodi estivi raddoppia un po' la popolazione, però è bello vedere che c'è ancora gente che legge prima di tutto libri. Ed è bello vedere tutto il movimento che si crea un po' attorno a questa realtà. Poi cerchiamo appunto anche una volta l'anno di invitare un autore ticinese, sì, dei nostri posti, ecco, per presentare la sua ultima opera, il suo ultimo libro. E sono eventi al quale le persone partecipano, ecco, si riscontra una bella risposta.
0: Salone pieno.
2: Salone pieno, quando facciamo il salone pieno, sì.
0: Ma ecco, se dico salone, subito che cosa dobbiamo immaginarci? Un edificio con questo spazio che si può utilizzare per diversi eventi?
2: Sì, è una struttura

0: adibita per, a una cucina attrezzata e poi c'è la sala dove si ospitano le persone, arriviamo fino a 100-120 persone e appunto vengono organizzati dai banchetti, si può anche affittarlo per eventi privati, dalla festa di compleanno al matrimonio, a conferenze, adesso al 7 di agosto abbiamo una conferenza in collaborazione con l'Associazione Sportiva Osco sugli ungolati, per esempio, e quindi è polivalente.
1: E questa struttura appartiene alla Pro Osco?
0: Alla Pro Osco, esatto, sì, edificata appunto, ultimata il grosso nel 1965, poi sono stati fatti man mano negli anni degli interventi di ampliamento fino ad arrivare alla struttura come ora.
1: Ma la biblioteca è dentro lì?
0: No, la biblioteca è nella casa De Gagnale che dà sulla piazza del paese, no? È in un posto separato.
1: Perché qui c'è la De Gagna.
0: Esatto, c'è anche la De Gagna. Purtroppo oggi mi sa che non ci sono.
1: Sono tutti a messa. C'è la messa del Fraedi, non potevano mancarla.
0: Ci portano via le persone per l'intervista. Sì, c'è la De Gagna, non è Patriziato, è De Gagna. La differenza l'ha spiegata Fabrizio Viscontini in un intervento a Sonprei qualche anno fa con te.
1: E te la ricordi?
0: No,
1: tu?
0: Appunto, ma se la ricordi mia.
1: Dobbiamo chiamarlo. Sì. Per chiedergli ancora la definizione giusta. Però dai, possiamo metterci in mente che è come un patriziato,
0: sì.
1: Con una storia diversa, chiaramente.
0: Voilà, sì.
1: Non vado oltre, no. Perché qualsiasi parola in più sarebbe sicuramente sbagliata. Torno però a questo edificio, perché questa struttura della Pro Osco ospita l'ostello.
0: Esatto. Ostello che
1: ostello ti giri e
0: sì.
1: Guardi chi?
0: Guardo la chica Erika e adesso le passo anche il microfono.
1: Erika Marti, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ostello, avete anche un ostello?
2: Ebbene sì. È stato fatto una richiesta con la Pro Osco di rinnovare le camere, perché prima c'erano due camerate grandi. È stato chiesto chi gestiva prima, come poteva essere migliorato, è partito tutto un iter, non so bene come, ma va bene. E alla fine sono state fatte 6 camere, con tutte col bagno all'interno della camera. Quindi
1: una specie di hotel.
2: Una specie di hotel.
1: Rimane
2: sì.
1: ostello, ma con questi comfort.
2: Con questi comfort, sì. Sì.
1: Al momento è al completo?
2: Al momento è al completo, sì, gente che viene, gente che va, prenotazioni sì, annullamenti, un po' altalenante, però c'è tanto passaggio a strada alta, che è ritornato parecchio. E poi c'è la Trans Swiss Trail, che è questa route, diciamo, da Porrentruy fino a Mendrisio, ci sono diverse tappe. Sono parecchie tappe, tutte a piedi, e c'è gente che ogni anno fa un pezzo di tappa e arriva e ecco, si fermano a soggiornare da noi, perché noi comunque siamo la prima tappa della strada alta. Airolo Osco è la prima tappa, quindi.
1: E insieme a te c'è anche Tatiana.
2: Insieme a me c'è Tatiana, sì.
1: Buongiorno Tatiana Cioccari, come stai?
3: Bene, grazie. Saluto tutti e grazie per l'invito.
1: Siete voi due l'anima dell'ostello.
3: Gestiamo l'ostello con la Chica, siamo amiche da lungo tempo e riusciamo a collaborare molto bene, diciamo. Nel bene e nel male.
1: Che cosa non ti aspettavi di dover vivere gestendo un ostello? Cioè, l'idea era una, ma poi nella realtà dei fatti?
3: La burocrazia. Punto. Chiudiamo discorso. È la cosa peggiore. Politici, ascoltateci.
1: Ma questo ostello ha un self-check-in, mi perdoni Antonio Bolzani, una autoregistrazione, funziona così come negli ostelli più moderni?
3: Sì, chi ha ristrutturato ha avuto una bella idea di mettere queste serrature con il codice, in modo che noi non abbiamo la possibilità sì di accogliere l'ospite, ma in momento d'emergenza arriva e si arrangia con questo codice, può accedere direttamente alla struttura e alle camere, e poi in un secondo tempo noi abbiamo il contatto con calma.
1: Il check out, l'uscita è entro le?
3: Entro le 11 generalmente.
1: Ma quindi dovete andare adesso?
3: Oggi abbiamo già liquidato la pendenza,
1: già
3: diciamo
1: fatto.
3: Che abbiamo già fatto, ci è andata bene.
1: I clienti di un ostello come il vostro, cioè che arrivano qui per svariati motivi, sono secondo voi educati? Cioè stavo pensando alla differenza tra un ostello di città e un ostello di montagna come il vostro.
3: In linea di massima siamo fortunati, la gente in montagna torna un po' indietro nel tempo e automaticamente trovo un po' più rilassata, è in vacanza generalmente, quindi non, diciamo che i nostri ospiti sono molto educati, non, in generale non abbiamo problemi assolutamente.
1: Accettate anche i cani?
3: Accettiamo anche i cani.
1: E tutto quello che sono le entrate, Giorgio, poi vanno naturalmente alla Pro Osco, immagino io, comunque è un... No.
4: È così, c'è, abbiamo con loro un contratto, quindi quello che sono i prezzi delle camere, la gestione è compito loro e noi riceviamo una piccola parte, un affitto, ecco, possiamo così dire. Quindi sono loro che gestiscono l'ostello, quindi siamo proprio due, l'edificio è dalla Pro Osco, noi lo affittiamo.
1: Ah, loro sono in affitto.
4: Sono le gestrici, una brutta parola da dire, gestrici, sì. Non mi suona bene, ma però sono loro che...
1: Almeno adesso abbiamo in chiaro le cose. Abbiamo in chiaro anche la prossima canzone che ci porta Nanni Svampa.

0: 10:48 minuti, vedo che Tiziano Pedrinis non è ancora andato e questo mi fa molto piacere. Si trova bene, d'altronde siamo a Freggio, siamo a due passi da Osco e Osco è la tua prima o seconda casa?
1: Ma adesso non è più nella prima né nella seconda perché mi sono installato in Ticino centrale, quindi Osco lo vedo veramente poco.
0: Però tu
1: però
0: ti ricordi,
1: ho passato varie vacanze ai tempi e dove praticamente ho vissuto praticamente come un abitante, come un domiciliato. Ci sono stati anche 3 anni di domicilio, 4 anni di domicilio a un certo momento.
0: Beh, quanti sono i Pedrinis a Osco?
1: Oh, i Pedrinis non sono tanti, sono piuttosto Pedrini.
0: Sì, sono quelli che non hanno la S.
1: Senza S, sì.
0: Ma tu della Pro Osco che cosa ricordi?
1: Della Pro Osco in sé mi ricordo che nel 1955-56 esisteva già, quindi è nata veramente prima della costruzione del salone.
0: Beh, se non erro, 5 persone hanno deciso di unire gli intenti e di mettere proprio dei soldi affinché si potesse realizzare questo sogno.
1: Esattamente, fino a quel momento le feste venivano organizzate in un locale che è presente in un, che veniva chiamato asilo, non so se era un vero asilo, comunque è una costruzione che si trova a Modrengo, dove venivano organizzate le feste, le cene, però naturalmente era una struttura molto vecchia. A partire dal 1960 si è cominciato a parlare, dico, ma avremmo bisogno anche di una struttura molto più moderna, e lì ci sono state 5 persone veramente generose che hanno messo a disposizione 10.000 franchi appunto per costruire questa struttura. Naturalmente una parte del finanziamento è stato fatto anche dalla Pro Osco direttamente, però che ha fatto partire il tutto sono veramente questi 5 personaggi che hanno messo a disposizione questa importante somma.
0: E quindi tutto è nato anche da loro, quindi che hanno messo i loro soldi, dalle loro tasche hanno tirato fuori questi soldi per poi oggi, insomma, sarebbero sicuramente felici di sapere che questo sogno vive ancora.
1: Beh, sicuramente hanno già vissuto il salone per numerosi anni. Naturalmente sono state fatte anche delle grandi trasformazioni, un paio di volte sono state naturalmente adeguate alla situazione. E sicuramente se sono in paradiso vedranno che tutto quello che hanno iniziato funziona veramente bene.
0: E funziona anche l'ostello veramente bene, tra l'altro Chica c'è anche una mostra che è stata installata all'interno dell'ostello.
2: Ebbene sì, da giovedì sera mi pare un artista ticinese, giubiaschese, Andrea Mina, esponiamo i suoi quadri nelle camere, nel corridoio dell'ostello, e il 9 di agosto abbiamo intenzione di fare un piccolo vernissage dalle 4 alle 6. Poi ci sarà il concerto della filarmonica di Faido all'interno della sala della Pro Osco e quindi ecco, vi aspettiamo numerosi.
0: Ma che bello, quindi segnatevi la data, ricordala magari.
2: 9 agosto.
0: 9 agosto.
2: Sì.
0: Ore?
2: Dalle 4 alle 6. Camere aperte, chi non ha visto l'ostello può visitare, può vedere, quindi io e Tatiana saremo su.
0: Senti, una curiosità, quando si prende la chiave della propria stanza all'ostello ad Osco, che sì. Cosa si trova in camera? Qual è l'omaggio?
2: Allora, l'omaggio è una bottiglietta d'acqua. E il comfort delle camere, che cioè troviamo, adesso abbiamo anche i quadri, quindi un surplus, diciamo, un po' di accoglienza e tutto. E
0: ma ecco. Un pezzo di formaggino, no? No, perché
2: quello,
0: l'odore.
2: Sai,
0: ma
2: quello
0: c'è il
2: colazione.
0: Minibar.
2: No, abbiamo la mattina colazione, noi usiamo i prodotti nostrani. Praticamente il formaggio Clara, della Eva.
0: Eva Arnoldi, andiamo, salutiamo,
2: certo,
0: la Sara Cavallo.
2: La cara, sì,
0: Sara Cavallo.
2: Quindi usiamo i prodotti locali, quello che è formaggio così, uova del paese, delle mie galline. Quindi ecco un po', cerchiamo di restare poco ma con amore, ecco. E poi diciamo di chi è il formaggio, in modo che se il cliente vuole andare a prendere, che ci sono i vari self-service in paese, può andare tranquillamente a comprarli.
0: Pane?
2: Pane, quello prendiamo, ogni tanto facciamo, che il papà ogni tanto le torte delle mamme, delle nostre due care mamme, che mettiamo sotto anche loro a fare le torte, quindi ecco, cerchiamo di proprio fare poco ma local, ecco, è fatto bene, con amore, ecco.
0: E per quanto concerne invece, per esempio, le lenzuola, c'è un tocco oschese oppure no?
2: Ma cerchiamo di mettere un po' lì bene il letto, diciamo, no? C'è l'asciugamano un po' arrotolato carino, cerchiamo di, ecco, lenzuola sempre nuove, sempre fresche, si cambia, si smonta, si rimonta e via. Che facciamo noi lì all'ostello?
0: C'è qualcuno che urla, non so bene perché, ma adesso lo capiremo. Nel frattempo avete detto che siete la tappa della strada alta.
2: La prima tappa, sì, certo. Brava, ho già capito.
0: E dai, che finalmente ha un senso.
2: Hai
0: Nella
2: visto?
0: Martinetti, strada alta.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Maria Armanda Trezzini. Argentina batte Svizzera 3-1 e terminato a Kansas City il mondiale di una Svizzera punita dalle tre reti e dall'espulsione per doppio giallo, il secondo a seguito di una simulazione di Embolo che ha cambiato le coordinate di una partita che la nazionale aveva in mano anche dopo la rete di Ndoye realizzata al 67esimo. Esattamente come al mondiale del 2014, Svizzera eliminata dall'Argentina. Questa volta però nei quarti, un risultato storico. Definito il tabellone delle semifinali, martedì 14 luglio a Dallas giocheranno Francia e Spagna. Il giorno seguente, sempre alle 21 ad Atlanta, Argentina e Inghilterra, che sempre nella notte ha eliminato la Norvegia. Passiamo al resto dell'attualità. Teheran ha attaccato i paesi del Golfo dopo una notte di bombardamenti americani. La nuova fiammata di violenza è stata innescata dall'attacco che ha danneggiato una nave colpita nello stretto di Hormuz, fuori dai percorsi indicati dall'Iran. L'Ucraina continua a bersagliare le navi russe. Oggi sono state colpite altre 14 imbarcazioni, tra cui una decina di petroliere e 4 traghetti. Lo fanno sapere i responsabili di Kiev che coordinano gli attacchi di droni. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza sempre più ingombrante e inquietante dei droni. Il tema, nelle sue svariate sfaccettature, viene approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa anche la FEDPOL. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre avviato 4 progetti con i Politecnici per la realizzazione di mezzi e metodi adatti a intercettare gli apparecchi senza pilota. Per garantire la sicurezza del traffico aereo sono inoltre state richieste regole più mirate. Infine, ancora dall'interno, le guide alpine adattano la formazione al surriscaldamento. La caduta di pietre rientra tra i nuovi rischi. La presidente dell'associazione di categoria, Rita Christen, contraria alla chiusura degli itinerari, punta sulla responsabilità individuale, anche sul Cervino. Oggi in tutta la Svizzera soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani velature a tratti anche dense e in serata possibili rovesci e temporali isolati. Massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi.
2: Sulla 1 tra la galleria di Bareg e Baden Ovest si raccomanda la massima prudenza in entrambe le direzioni a causa della presenza di pedoni sulla carreggiata. La situazione alla galleria del San Gottardo ora. Sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschnen ci sono code di 5 km con conseguenti ritardi e attese di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschnen è chiusa in direzione della galleria.

0: 11:03, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è la Domenica Popolare. Oggi siamo a Freggio in diretta dall'azienda agricola La Parpaiora di Lara e Patrick Ghirlanda, in attesa che finisca la messa per San Bernardo e arrivino in tanti qui in stalla proprio per il ricco aperitivo, per il pranzo, per i festeggiamenti di San Bernardo, e insieme a loro arrivi anche Fra Edi, che sta proprio celebrando la messa in questi istanti. Ma prima di dedicarci quindi a San Bernardo, direi di dedicarci a quelle che sono le attività sportive di Osco e quindi anche delle frazioni. Daniele Berti, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua oggi a spiegarvi cosa facciamo come la nostra associazione.
0: Associazione Sportiva Osco, tu sei presidente?
1: Esatto, sì, io adesso da 8 anni che sono il presidente dell'Associazione Sportiva Osco. Prima di me ci sono stati tanti altri presidenti che hanno portato avanti egregiamente la società. La nostra società è nata nel 1937. L'anno prossimo avremo l'onore di festeggiare i nostri 90 anni di attività.
0: Caspita, sono veramente tanti.
1: E direi proprio di sì, sono tanti anni. La nostra società ha avuto gran parte del suo periodo storico che ha avuto una squadra di hockey che partecipava ai campionati regionali della Federazione Ticinese di Hockey, dove si è sempre distinta, ha vinto variate volte i campionati, partecipando anche alle finali di promozione, poi è sempre rimasta a partecipare nei campionati regionali, ma è stata una realtà molto importante nell'hockey ticinese cantonale, amatoriale, se vogliamo dire. Quindi dagli anni 50 che hanno iniziato i primi a giocare, negli anni 60 è stata iscritta ai campionati ufficiali fino a circa gli anni 2020-2022.
0: Chi è stato il più grande giocatore dell'Osco?
1: Ne sono passati diversi. Medi ha giocato nell'Osco.
0: Tutti stanno puntando Tiziano Pedrinis.
1: Sì.
0: Io stavo per farla come battuta, invece hai giocato veramente a hockey anche tu, Tiziano. Guarda che c'è lì un microfono.
2: Sì, ho giocato anch'io, però i risultati non sono mai stati così, diciamo, performanti.
1: Bisogna dire che dei giocatori, per esempio, che hanno imparato a pattinare a Osco nello spazio che abbiamo, il nostro prato che si chiama Campiei, dove d'estate organizziamo le feste, c'era Danilo Butti che ha giocato anche nell'Ambripiotta negli anni 40-50, probabilmente.
2: Prima? Dopo? Guarda che è mio coetaneo, ecco, più o meno.
1: Comunque è come
0: Daniele,
1: lui.
0: Daniele, fa attenzione a quello che dici.
1: È come lui, altri personaggi che erano originari di Osco che hanno giocato anche nell'Ambripiotta.
0: Ok, a parte,
1: come associazione sportiva abbiamo anche un bel campo da tennis che è sempre disponibile per tutti chi vuole giocare. E poi durante la prima settimana del mese di agosto organizziamo un corso tennis per i bambini, per introdurli alla pratica di un'attività sportiva con dei monitori GS, quindi facciamo una cosa seria anche. E poi gestiamo anche il campo di bocce che si trova dietro il ristorante Marti, e anche lì ogni anno organizziamo un torneo che è aperto solamente ai soci dell'associazione sportiva, quindi non vogliamo i campioni, ma è un torneo fra di noi. E anche questo torneo l'anno scorso ha festeggiato i 70 anni di attività, quindi è un continuo portare avanti attività vecchie, ma ne abbiamo introdotte anche di nuove.
0: Chi è il campione delle bocce?
1: Campione delle bocce è il papà della Erika, Lelo Marti, che è un plurivincitore, avrà vinto mi sembra 15 volte la Coppa Paperino, che è così dominata il nostro torneo di bocce.
0: Tizia, è Lelo che conosco io?
1: Sì.
0: È lui? È il sindaco di Sonprei? Ho capito, che è il papà della chicca, è tutto torna qui. Beh, devo dire tante attività sportive. Sì. Ci possiamo aggiungere anche il fatto che a Osco si può anche imparare ad andare a cavallo, visto che c'è Eva, esatto, con le passeggiate, è una tu in più.
1: È un'attività sportiva anche questa. Adesso negli ultimi anni abbiamo cercato di proporre una giornata, possiamo dirla polisportiva, dove offriamo ai nostri soci la possibilità di praticare delle attività che magari non hanno mai praticato. Due anni fa siamo stati al centro sportivo Tenero, dove abbiamo potuto praticare la canoa, l'arrampicata, il tiro con l'arco. Cerchiamo di evolverci anche noi come associazione sportiva, dal momento che non abbiamo più la squadra di hockey, però vogliamo continuamente proporre qualche cosa che incentivi soprattutto anche i giovani a fare attività fisica, i giovani ma non solo i giovani.
0: Beh, questo vi rende veramente onore, siete proprio attivi, una bella società sportiva che continua a proporre e si rinnova e non rimane insomma ferma alle memorie dell'hockey.
1: Esatto, esatto. Come ha detto George prima, Giorgio intersede alla Pro Oscon, che noi, il nostro comitato, è un po' più vecchiotto del loro, però è abbastanza giovane anche il nostro, quindi avendo gente giovane in comitato arrivano sempre anche molte idee, molti input da portare avanti. Ed è bello, ed è motivante, è arricchente, e poi penso che anche la popolazione di Oscoli, quando ogni volta che organizziamo una manifestazione abbiamo sempre un bel riscontro, e questo è il segno che vuol dire che le cose sono apprezzate.
0: E poi tra associazioni, insomma, qui di paese, vi date una mano, siete, diciamo che se faccio parte della Prosco magari do una mano anche alla Fondazione Scamoi piuttosto che una cosa del genere.
1: Esatto, direi che questo è uno degli attu che ha il villaggio di Osco, dove ogni qualvolta che c'è una manifestazione, che sia la società X o Y che la organizza, tutti collaborano, veramente c'è un bel supporto di aiutanti, di volontari che danno una mano, e anche i vari comitati collaborano veramente fra di loro. Non abbiamo una gelosia intrinseca tra un comitato e l'altro, dire noi siamo migliori di loro, che noi collaboriamo veramente attivamente e vogliamo far tutto possibile per rendere vivo e attivo e piacente il nostro paese di Osco.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, prima di parlare della Fondazione Scamoi, perché insomma parleremo naturalmente anche di questa realtà, vorrei ascoltare una canzone e dedicarla quindi a Lelo, al sindaco di Somprei e a Silvana. Facciamo così, siete d'accordo?
3: Bene, grazie.
0: Perfetto, e allora baciami piccina per il Lelo e la Silvana.

0: tutti su questo applauso per Danilo Bogini. In realtà è Angela, noi ce lo prendiamo, anzi ce lo rubiamo un po' questo applauso, perché lo vogliamo dedicare a Osco, ma non solo a Osco, alle tante persone che lavorano nel silenzio all'interno delle varie associazioni per fare vivere questo paese. E tra le tante associazioni c'è anche la Fondazione Scamoi. Buongiorno Roberto Cavadini.
1: Buongiorno Lara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Quindi promuovere, sostenere ogni iniziativa nel territorio del vecchio comune di Osco è un pochino, se vogliamo, il vostro mandato.
1: Corretto, questo è il mandato che hanno voluto i fondatori quando hanno costituito la fondazione ormai quasi 10 anni fa, nel 2017. Quell'anno è stata acquistata una stalla nel centro del comune di Osco e dal 2020 è stata riattata e è stato creato uno spa, una cucina e due sale, una sala per banchetti e ristorazione e una sala per eventi. E nel 2020 è stata acquistata una seconda struttura adiacente e sono state create 6 camere per ospiti.
0: Avete più saloni per le feste e spazi per ospitare le persone a dormire che in molte altre realtà più cittadine.
1: Hai perfettamente ragione, devo dire che Osco è anche, come diceva Erika prima, la prima tappa della strada alta e quindi si voleva anche fornire un'alternativa, oltre all'ostello, alle altre strutture ricettive, anche in fondazione. Da ultimo bisogna anche dire che la Liventina o Faido diventa un po' la tappa per i turisti che vanno dal nord al sud in vacanza, soprattutto olandesi, e ci troviamo moltissimi olandesi che nel transitare o nell'attraversare la Svizzera si fermano a Osco a dormire una notte e poi proseguono verso l'Italia o verso rientro a casa.
0: Beh, questa strada alta è davvero famosa nel mondo.
1: Soprattutto tanti svizzeri tedeschi e parecchi svizzeri francesi.
0: Beh, e quindi questa loro presenza la sentite, insomma, altrimenti non avreste investito così.
1: Correttamente, anche perché Osco è proprio la prima tappa o il termine della prima tappa che va da Airolo fino a Osco e poi la seconda è fino a Anzonico e poi fino a Biasca. Quello che si voleva era dare delle strutture ricettive in maniera che la gente che arriva a Osco non debba andare a Faido a dormire o spostarsi in altri paesi.
0: Adesso fate parte della grande Faido?
1: Correttamente, adesso facciamo parte della grande Faido.
0: Però volete tenervi la vostra identità.
1: Devo dire che Osco ha il vantaggio, e come lo si vede dalle tante associazioni che ci sono, che è ancora un quartiere, perché è un quartiere di Faido, ma un quartiere molto vivo. Tra l'altro il 1° d'agosto, per esempio, organizzano il discorso in piazza, quindi è un paese che, malgrado l'aggregazione, ha mantenuto una sua identità.
0: Ah, c'è il discorso del 1° d'agosto. Chi lo farà quest'anno il discorso del 1° d'agosto? Si può sapere? Dai, state tutti indicando Fabia.
2: Quest'anno abbiamo chiesto a Fabia e dopo l'abbiamo dovuta un po' coccolare e alla fine Fabia ci ha detto che sarà lei la nostra oratrice per il discorso del 1° di agosto.
0: Non ci credo, Fabia, sarai tu, ma è importantissima questa cosa. Sei già pronta? Non sarà un discorso fantasy?
3: Sarebbe bello, sai che ci ho pensato, però dico no, meglio di no, non mi contengo, almeno per il momento ufficiale della festa della patria, no. Però sì, quest'anno è una sfida. Il 1° d'agosto l'ho sempre festeggiato ad Osco, non mi sono mai spostata, quindi va bene, proviamo anche a viverlo dalla parte dell'oratrice. Vedremo.
0: Stai già scrivendo?
3: Sto scrivendo, sì, ne abbiamo pronto. Però...
0: Perché ci si mette un po', eh?
3: No, speravo che mi uscisse così di botto, però no, le naiama, e adesso ci sto lavorando.
0: Ma ti immagini quante persone che saranno lì ad ascoltarti?
3: Ma a dire da spero che piova quella sera. Daniele mi sta guardando malissimo. No, adesso non so, comunque il primo di agosto solitamente sono le 250-300 persone e partecipano alla serata, perché appunto c'è la parte, diciamo così, ufficiale, poi c'è la cena offerta dall'ASO in questo posto Campie, che è dove organizzano le feste. Poi ci sono, quest'anno non so, vedrei, sarà difficile, i fuochi d'artificio, il falò, visto il divieto assoluto.
0: Ah, quando sono uscita dall'autostrada c'è, ho subito visto il cartello, esatto. Divieto assoluto di accendere fuochi, quindi se va così,
3: quindi quest'anno
0: niente.
3: Mi sa che saltano, però ecco, comunque è una serata molto molto sentita in paese, appunto, alla quale partecipano molte persone, sì.
0: Beh, guarda, ti tengo i crocini.
3: Grazie,
0: I crocini, per non dire altro. Ci tengo a sottolineare ancora una volta, visto che l'abbiamo detto nell'ora della terra ed è passato, insomma, qualche minuto è passato, che il brunch del primo d'agosto ci sarà qui alla Parpaiora, Lara?
4: Sì, esatto.
0: No, ricordiamolo sì. Ancora una volta, perché qua abbiamo parlato di cena, ma pranzo del primo d'agosto, brunch
4: si farà a Freggio, quindi le iscrizioni sono aperte e appunto si comincerà dalla colazione fino al dessert, fino alle 5 di sera, poi ci sposteremo tutti a Osco.
0: Perfetto. No, era, e per chiudere il cerchio, sembra che qui festeggino praticamente sempre. In realtà un po' è così, ed è il bello anche della Leventina in festa durante l'estate, non solo d'estate. Possiamo andare oltre, cioè possiamo fare un salto di una settimana, perché non è ancora arrivato Mauro Domenighini, però io vorrei parlare di Vigera, perché siete in attesa di festeggiare, oggi si festeggia San Bernardo, ma la prossima settimana si festeggia Santa Maria Maddalena, giusto? Tatiana, giusto?
5: Giusto. Santa Maria Maddalena Vigera, il 19 luglio avremo la giornata dei festeggiamenti del villaggio, dell'oratorio. Distribuiremo risotto e le luganiche del Patrick di Freggio, ovviamente, si gioca in casa. A un prezzo popolare 10 franchi, quindi di solito è sempre bel tempo, perché Santa Maria Maddalena alla peggio fa due lacrime il pomeriggio, ma va benissimo. Quindi poi ci sarà la messa, la Santa Messa celebrata da Fra Edi, speriamo che... Io butto il sassolino,
0: Ok. Dopo glielo chiediamo.
5: Sì, esatto, ma lo butto già.
0: Cioè glielo facciamo promettere in diretta, così. Magari,
5: brava.
0: Va bene.
5: e poi aperitivo offerto e nel pomeriggio la tombola con un finale a sorpresa per la finale della partita dei mondiali di calcio, quindi per quest'anno avremo un prolungo e si festeggerà al Bui sul tardi, ecco. Abbiamo una giornatona, il 19 luglio vi aspettiamo a Vigera.
0: Si festeggia, si continua a festeggiare un'estate di festeggiamenti, ma non si festeggia soltanto in Leventina, si festeggia anche a Morbio Inferiore. Io l'ho visto arrivare e ho detto: non ci credo, è lui o non è lui? Ed è proprio lui, Don Simone Bernasconi, rettore della Madonna dei Miracoli di Morbio Inferiore. Buongiorno.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a questa bella comunità di Freggio che mi ricorda quando ero bambino che dal campeggio Don Villi di Catto si veniva a Faido a piedi, si arrivava dalla strada alta lì da Lurengo, si arrivava alla chiesetta di Freggio, c'era una pausa, si faceva la visita in chiesa e poi si scendeva a Faido, si andava a fare il picnic alla cascata. Quindi quando mi hai detto di Freggio, ho detto vado a ricordare l'infanzia.
0: Ma che
1: poi
0: bello.
1: Con un San Bernardo, una Santa Maria Maddalena, che sono caratteristiche anche per la Madonna dei Miracoli, perché San Bernardo è il cantore della Madonna, Santa Maria Maddalena la festeggiamo durante la novena, dal prossimo lunedì 20 luglio al mercoledì 29 luglio. E l'anno scorso, il 29 luglio a Morbio, hanno ringraziato la Domenica Popolare e Teleticino per le interviste fatte, perché hanno conosciuto questa realtà del bellissimo santuario
6: di Morbio, che è una realtà diocesana piuttosto del sottocenere della vicina Italia, ma vengono anche tanti pellegrini dalla Leventina. Il 29 luglio, che quest'anno è mercoledì, noi iniziamo sempre dalla notte alla notte, la prima celebrazione alle 3 di mattina ogni ora, per poi concludere la sera con questa famosa processione con i quadri viventi fatti da adulti, ragazzi e bambini, che rappresentano 10 tappe della vita della Madonna. Grazie al regista Francesco Rizzi e al coordinatore Giuseppe Crivelli, che vi salutano. E anche quest'anno la quarta edizione della nuova gestione dei quadri viventi, e ne aspettiamo numerosi. Chi ne volesse sapere di più basta chiamare il Don Simone Bernasconi,
0: non
6: che
0: diamo
6: sui social,
0: non diamo il numero, ecco, in diretta, che non è il caso.
6: Non è il caso, ma se cercate il Don Simone, io per la Madonna di Morbio, il suo santuario, perché lì sono cresciuto e oggi sono rettore, sono come un autogrill, disponibile 24 ore su 24.
0: Tu sei Don Simone Bernasconi, ma per gli amici e i più fedeli Donsi.
6: Donsi.
0: E
6: campanaro già da bambino, esatto. E la campana di Fregio l'ho suonata una qualche volta.
0: Tu fra Edi lo conosci.
6: Se ne asco l'ansema.
0: Allora,
6: e mi diceva che ero già malato dalla Madonna di Morbio quando eravamo bambini.
0: Mancano 5 minuti alla fine della messa di fra Edi e poi arriverà.
6: Bene.
0: Allora facciamo così, io ho scelto questa canzone che sta per arrivare, l'ho scelta io.
6: Brava Lara.
0: Sì, ma aspetta di sentire, sì, che cos'è. No, scherzo. Ho scelto Angelo Branduardi, Il Sultano di Babilonia e la Prostituta, perché ho pensato di dare un po' di ritmo, sì, e di accogliere fra Edi sulle note di Branduardi.
6: Lo conosco bene Branduardi,
0: okay, c'ho
6: anche il CD completo.
0: Ci piace?
6: Mi piace.
0: Benissimo, allora andiamo con la musica e poi aspettiamolo questo fra Edi. Speriamo che non abbia allungato la messa di oggi.
6: Non lo so, è un pezzo che non lo sento più.
0: Angelo Branduardi.

0: Stanno arrivando, secondo me la messa è finita in quella della chiesetta di Freggio, ma non lo vedo ancora, Fra Edi, non lo vedo, ma ho visto altre persone che sono arrivate, sono davvero tante, pronte per buttarsi sulla grigliata che ha fatto il grillo oggi qui all'azienda agricola La Parpaiora. Ho visto anche un Tiziano Pedrinis che comunque rimane con noi, perché l'ambiente non è male oggi, Mede, però so che c'era un giocatore di hockey dell'Osco che avrebbe addirittura potuto proprio entrare in prima squadra nell'Ambrì.
1: Era veramente un giocatore molto forte nel primo anno di campionato, io non giocavo ancora, praticamente il 90% delle reti segnate era fatto lui.
0: E chi era?
1: Maurizio Pedrinis.
0: Un Pedrinis?
1: È un Pedrinis, sì, ormai...
0: Un grande giocatore.
1: È un grande giocatore, non è mai andato a giocare con l'Ambrì perché in sé non l'hanno voluto da una parte e non voleva neppure lui.
0: Ah vabbè, quindi una cosa d'accordo, insomma. Ma anche Giancarlo Croce giocava nell'Osco.
1: Giancarlo è più o meno mio coetaneo, più o meno 49-50, non mi ricordo più, e comunque abbiamo giocato assieme nella squadra.
0: Quindi davvero in tanti avete giocato a hockey qui a Osco?
1: Ma praticamente chi veniva in vacanza a Osco durante l'inverno aveva la possibilità di pattinare nel piccolo campo che c'era in Campiei o che c'è ancora in Campiei. A quei tempi c'era veramente il ghiaccio per un periodo prolungato, non è come adesso che praticamente più il tempo che c'è l'erba rispetto al passato. Posso aggiungere ancora una cosa indipendente da quanto è stato? Dall'ok, in sé è un problema toponomastico. Il nome di Osco praticamente deriva da Vosch e quindi non è Osco, ma è Osco.
0: Cioè, questa è per me. Allora, prima.
1: Non solo per te.
0: Non lo so,
1: un po' un ammonimento a tutti di quelli che sono seduti a questo tavolo.
0: No, io lo so che è per me, perché allora una volta sei arrivato e mi hai detto si dice Sumprei. E io dicevo Somprei, adesso mi dici che non si dice Osco ma si dice Osco, è giusto, adesso non lo sbaglio più.
1: Ecco, appunto deriva dal dialetto Vosch e quindi Osco.
0: Allora, Don Simone Bernasconi, come si dice Osco?
2: Osco.
0: Anche a Morbio Inferiore porta questa notizia, per favore.
2: Va bene, lo porteremo, noi in dialetto non andiamo a Osc.
0: Quello...
2: Dialetto al Mendrisone, ma Osch.
1: E lui aveva Osch.
0: Guarda, stanno arrivando i fedeli e lo vedo, lo vedi che c'è anche Fra Edi? E si riconosce, c'ha sul saio.
2: Lo vedo.
3: È impossibile non vederlo.
0: Non si può non vedere. Sei un po' emozionato, Donsi?
2: Sono un po' fuori territorio, ma la Leventina l'ho sempre avuta nel cuore, perché il mio maestro di scuola elementare mi ha trasmesso la passione delle cartoline vecchie. E io ho fatto degli album sulla Leventina partendo dall'acqua fino a Personico e Polleggio, e c'è anche Freggio, Osco, Mairengo, delle belle cartoline vecchie che sono del mio possesso. Le conservo gelosamente, la Leventina.
0: Ascolta, Don Simone, è arrivato Fra Edi, c'è questa cosa dell'abbigliamento che salta subito all'occhio. Lui col saio marrone e tu... invece con la camicia e il...
2: colletto, il clergyman, ma lui l'è in fra. Ciao Edi, ma te? Ciao.
0: Come stai,
2: Edi? Ti ricordi?
4: Buongiorno a tutti.
2: Che parlavamo già della Madonna di Morbio quando ero ragazzo. Allora, tu già stufiasi?
4: Sì, tantissimo. Questa storia che a Freggio si venga a fare pubblicità per la concorrenza di Morbio, ci picchia.
2: Avete un frate di Morbio?
0: È colpa mia.
2: Ma loro hanno un frate di Morbio, il fra Davide Albisetti, esatto. Che saluto e devo andare a trovarlo. Davide, venirò trovato, promesso.
4: Tanto ascolta mia la radio.
0: Edi, com'è andata la messa?
4: Ah, non lo so, devi chiederlo alla aspettabile clientela.
0: Ma ce
4: mi pare che è andata bene.
0: C'era tanta gente?
4: Sì, perché c'è una soluzione per avere le chiese piene, dobbiamo imparare a usarle più piccole.

0: E difatti no, lui non ha sentito la canzone che abbiamo passato,
1: No, quella del
0: apposta per San Francesco.
2: Grazie davvero.
0: Ma una storia allora che si lega alla vostra, partendo dalla scuola, poi però due strade diverse.
2: Ma diverse, ma simili. Soprattutto ci siamo poi ritrovati in facoltà, dove, dobbiamo essere onesti, abbiamo contato gli anni che mancavano a uscire dalla facoltà e cominciare a lavorare, perché né l'uno né l'altro eravamo dei topi da biblioteca, quindi semmai il formaggio lo mangiamo quello buono dei nostri contadini, ma abbiamo studiato, sì, quel che era necessario, ma non molto di più.
3: Per arrivare dove volevamo arrivare.
0: Ma è vero che Don si era già fissato con la Madonna dei Miracoli?
2: Ma lui quando era piccolo non si sapeva se avrebbe fatto il prete o se avrebbe fatto il prete. Perché era una vocazione abbastanza chiara, direi, proprio abbastanza chiara, sì sì. E la Madonna dei Miracoli, beh, evidentemente. Che poi io ricordo che quando ero piccolo avevo sentito dire che in Ticino c'era un paese dove si diceva messa tutto il giorno. A me sembrava una cosa fantastica, ma non sapevo bene dov'era. E poi, un po' più grandicello, finalmente sono andato a vedere, c'era giù un ragazzo che serviva messa e che suonava le campane. Il campanaro lo chiamavo, io l'ho conosciuto come campanaro prima di essere Simone, sì. Ed era morbio, Vi ha già parlato di morbio? Cosa faranno? No, perché se caso mai che si dimentica.
3: Chiedevo se era il San Bernardo da Mentone o quello di Chiaravalle.
2: Beh, questa era una buona domanda. Allora,
3: dovrebbe essere quello da Mentone perché siamo in ballata.
2: Bravissimo. Allora, diciamo così, una volta erano molto più flessibili di noi. Sicuramente all'inizio si trattava di San Bernardo di Mentone, come in tante altre cose, un po' come la storia di Sant'Antonio Abate, che poi le chiese hanno cambiato il nome del patrono, è diventato poi, grazie soprattutto ai francescani, è diventato Sant'Antonio di Padova. Qualcosa di simile è successo con San Bernardo. Sicuramente una devozione montanara, alpina, quelli dei cani per intenderci, e poi in un momento successivo, in un momento di nuova devozione, è stato cambiato il patrono mantenendo lo stesso nome. Non siamo documentati, ma la cosa è così frequente in alcune chiese, per esempio di Sant'Antonio c'è l'abate da una parte e quel di Padova dall'altra.
0: La prossima settimana invece Santa Maria Maddalena.
2: Santa Maria Maddalena.
0: A Vigera.
2: Esatto, a Vigera, anche lì la messa al mattino, poi l'aperitivo, poi pranzo, il pomeriggio la tombola. Beh, la Maddalena è fantastica. E nostro Signore è stato fortunato, che pensate voi a risorgere la prima che ha visto la Maddalena, che meraviglia, meglio che vedere Pietro, ci mancherebbe.
0: Fraedi, celebrerai tu la messa?
2: Penso di sì.
0: Guarda!
2: Perché sono un po' geloso delle mie parrocchie, forse, ma potacco giù, come dici tu.
0: La cosa che è bellissima, secondo me, che vi guardo, vi seguo, grazie a questo microfono, è il fatto che abbiate creato questo legame con le persone che vivono nei paesi dove voi lavorate. Quindi fra Edi qui in Leventina, ma Don Simone in quel di Morbio, e non solo Morbio, questa cosa traspare, si sente, c'è un attaccamento reale tra la vostra persona e gli abitanti del luogo. Questa cosa arriva, secondo me.
2: Ma direi che per entrambi c'è un legame di radici. Per te a Morbio, perché già da piccolo frequentavi comunque il paese, con la nonna Cleofe, no? Che era giù?
3: La nonna Bravo, Cleofe. La nonna Cleofe.
2: Ve la ricordo la nonna Cleofe. È uno dei primi viatici che abbiamo dato ai tempi, cara la nonna Cleofe. E io sono cresciuto ad Airolo. Noi da Airolo guardavamo un po' così la Mediavalle, quindi io sono già un espatriato in qualche modo. Però è vero che la Leventina è... soprattutto il legame è dovuto dal fatto che penso né Simone né il sottoscritto siamo sul piedestallo del parroco d'una volta, anche se magari ogni tanto siamo un po', qualcuno dice un po' retrogradi magari, ma siamo Lady e il Simone, poi quando ci incontrano tirano via tutte le... il dottorato non lo citano mai, che la mia fai. Ci chiamano Edi, ciao Simone. Sì. Alla fine diventa una cosa molto familiare, e anche se non siamo proprio secchi, ma piuttosto tondi, ci

0: Ciascuno di noi ha un po' anche i suoi spigoli e ci conoscono per quello, quindi conoscono pregi e virtù, c'è una veramente, è vero, c'è un legame forte. Ogni tanto alzano un po' gli occhi i parrocchiani, perché Caglio dicono Caglio spofenot, spomia falla di con Caglio, è una bella espressione che dice tanto.
1: Sei riuscito, fra Edi, a zittire Don Simone Bernasconi, è una cosa eccezionale, è un miracolo.
2: No, ma è bravo il fra Edi, io ogni tanto lui non me li manda ma li ricevo da un altro amico sacerdote, i suoi bollettini che fa, anche il suo modo di scrivere molto particolare, tante volte anche una qualche frecciatina giusta che va alle persone giuste o alle realtà giuste che noi viviamo anche nella nostra diocesi di Lugano.
1: Fredi, gli permettiamo di ricordare ancora una volta la festa, la novena per la festa della Madonna dei Miracoli di Morbio?
0: Fair play nello sport.
1: Va bene, dai, Donsi, allora ancora un appello.
2: Benissimo, grazie a San Bernardo di Mentone o di Chiaravalle, quello di Chiaravalle è il cantore di Maria, allora annunciamo che dal lunedì 20 al mercoledì 29 luglio avremo la novena, la festa della Madonna dei Miracoli, in particolare tutta la giornata, dalla notte alla notte del mercoledì 29 luglio, con la quarta edizione dei Nuovi Quadri Viventi alla sera con inizio alle 20:45.
1: Ospite speciale, special guest quest'anno?
2: Abbiamo preti d'ogni dove, ma in particolare la messa solenne delle 10:30 con corale, organo e tromba, e alla sera la processione abbiamo l'amministratore apostolico, il vescovo Alain de Rémy. Ci sarà il vescovo Pier Giacomo Grampa alle 3 di mattina e poi verrà anche durante la giornata, perché il vescovo Grampa fa parte ormai dell'inventario del santuario, anche se quest'anno la novena la sera non la farà più lui, ma ci saranno i preti che vengono dalla vicina Italia o dal Mendrisiotto, come alla novena del mattino presto alle 5:45 con colazione all'oratorio.
1: Perfetto, abbiamo dedicato una canzone a Frate Francesco, adesso la dedichiamo alla Santa Maria dei Miracoli con Toto Cavadini.

È arrivato il momento di goderci la Filarmonica Faidese, poi Elio Felice e poi noi torniamo dopo i titoli del Radiogiornale di Mezzogiorno.

0: Un cordiale buongiorno da Elio, felice e sollevato dopo 10 giorni di campo estivo, musica, scienza e sport a Olivone. Le musiche di oggi ci riportano però alla festa cantonale di Faido 2024 e dal concerto d'apertura della Filarmonica Faidese appunto abbiamo ascoltato Iberian Escapades di Robert Sheldon per la direzione di Giovanni Sanvito. Già che a Olivone abbiamo ospitato un'intera camerata di Faidesi, lascio a queste giovani voci lo spazio per un commento. A seguire, Mexicana, composta da Thierry de Leruel, sempre dal concerto d'apertura della scorsa festa cantonale. E buona domenica a voi.
1: Ciao, sono Giacomo, sono il trombone e in questo campo mi sono divertito molto, soprattutto quando ho suonato con i miei soci.
2: Mi chiamo Tito, sono l'eufonio e in questo campo mi ha fatto piacere suonare tutti insieme.
3: Sono Egno, sono il clarinetto. Sono 5 anni che vengo a questo campo e mi sono sempre trovato bene, sia come partecipante che come monitore.
4: Sono Elia, sono l'Eufonium come Tito e noi suoniamo nella Filarmonica Faidese. È sempre un piacere essere qua a questo campo perché si impara molto.
5: Sono Damiano e sono il corno. Anche quest'anno mi sono divertito molto al campus. Il momento più bello di questa settimana è stato il gran concerto di venerdì al Polisport. Un momento sempre speciale.
6: Ciao!

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Va subito in svantaggio, poi gioca meglio, pareggia, quindi l'espulsione di Embolo che ridà fiato all'Argentina. Svizzera eliminata ai mondiali 3-1, risultato finale che suona un po' come una beffa. Nel giornale il bilancio dell'avventura rosso-crociata a FIFA 2026 in Nord America. Due morti, un'esplosione, tre agenti feriti e diversi interrogativi aperti sui drammi che hanno marcato la cronaca ticinese tra Faido e Leontica. Stati Uniti e Iran ancora ai ferri corti, Teheran colpisce un'altra nave nello stretto di Hormuz, Washington risponde con oltre 100 missili.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschnen ci sono code di 5 km con conseguenti attese di circa 50 minuti. In direzione opposta le code sono di 3 km a partire da Airolo con attese fino a 30 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschnen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. Rallentamenti infine sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Le 12:02 in questo istante, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è sempre la Domenica Popolare, ultimi 20 minuti insieme a voi in diretta da Freggio. Oggi siamo ospiti dell'azienda agricola La Parpaiora e stiamo festeggiando con numerose persone la festa di San Bernardo. Fra Edi ha appena svolto la messa, celebrato la messa, e ora tutte le persone che hanno partecipato a questo evento sono arrivate qui alla stalla per vivere insieme un aperitivo, un pranzo in compagnia, perché è un po' quello che abbiamo scoperto oggi. Qui in Leventina si festeggia San Bernardo, poi ci sarà Santa Maria Maddalena, anche San Maurizio. E allora, per San Maurizio mi hanno detto che il programma è ricco, ma vado da Mauro, perché Mauro stavi già servendo il bianco. Mauro, mi cadi sul bianco. Buongiorno Mauro Domenichini per Vigera. Abbiamo già detto diverse cose, no? Usiamo il mio. Mauro, festa in Vigera per Santa Maria Maddalena
1: domenica prossima.
0: Luglio,
1: sagra come questa di Freggio. Mi ha detto la Tatiana che aveva già detto qualcosa prima, quindi il programma più o meno forse lo sapete già.
0: No, ma tu ripetilo, che è importante, perché le feste le dobbiamo sapere bene.
1: Va bene, allora 10:30 c'è la messa, oratorio Santa Maria Maddalena Vigera, segue l'aperitivo offerto a tutta la popolazione, col bianco valesano.
0: Come valesano?
1: È il mio amico di Sierre, rigorosamente di Sierre, Vigneron di Sierre.
0: Chi è?
1: Jacques L'Olivier.
0: Vabbè, guarda, te la passo perché a Sierre ci sono tanti amici,
1: sì.
0: Però attenzione, anche un bianchino ticinese ci sta in accompagnamento.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Il valesano è preso Chaslà.
1: Fandan,
0: scusami.
1: Il troncismalis.
0: Ecco, e poi però ci abbiniamo anche un bianco ticinese.
1: Sì, sì, quello sempre, chiaramente, perché abbiamo, probabilmente ha detto anche la Tatiana prima, abbiamo sia la festa in paese che segue appunto nel pomeriggio, con la tombola eccetera, ma abbiamo l'ex lavatoio, il Bui, dove facciamo le feste. Siamo separati per il famoso gruppo antitombola, chi non gioca tombola va su al Bui, fa lì la festa, va avanti, abbiamo la doppia possibilità con in serata la finale dei mondiali di calcio che proietteremo sul capannone che abbiamo montato. Quindi la giornata è abbastanza intensa, speriamo che il tempo sia così clemente.
0: Ma non si finisce lì di festeggiare, perché poi c'è San Maurizio.
1: Oltre all'oratorio di Vigera, sono membro del consiglio parrocchiale di Osco. Il 16 agosto faremo la tombola, la consueta tombola al salone della Pro Osco, il pomeriggio. E il 23 agosto, sagra di San Maurizio, con la presenza quest'anno del vescovo, l'amministratore apostolico De Remy, sarà presente tra noi. Quindi ci sarà anche lì la consueta sagra, 10:30 la messa, aperitivo, questo in concomitanza con la Prosco, che organizzano loro la sagra, noi la parte religiosa col banco del dolce e poi la festa in piazza.
0: Scusami, facciamo un breve, ricapitoliamo, brevissimo, oggi è andata.
1: Quasi.
0: Domenica prossima,
1: 19 luglio, a Vigera, la sagra di Santa Maria Maddalena. Poi seguiranno le feste della Pro Osco, della Sportiva, durante tutto il mese di luglio e agosto. Come parrocchia di Osco avremo la tombola il 16 agosto, il 23 la sagra di San Maurizio, che chiude un po' le feste, un po' come l'Epifania da noi.
0: Che si porta via tutto.
1: E poi comincia la caccia.
0: Beh Mauro, un bel programma, quindi non vi fate mancare niente.
1: Niente, siamo impegnati e ci ritroviamo regolarmente tra le società, come hai potuto vedere prima, collaboriamo molto bene, quindi chi ha materiale, chi ne ha roba, chi in altra, quindi ci troviamo e il mese di luglio e agosto è così sempre.
0: Bellissimo.
1: Grazie per l'informazione, vi ringrazio per averci dato la possibilità di promuovere queste nostre manifestazioni che sono regolari.
0: No, ma grazie a voi, anzi noi arriveremo a trovarvi ancora. Grazie Mauro, grazie mille. Torno dal mio fedele esperto dell'ora della terra, Tiziano Pedrinis. Tiziano, ma chi è rimasto che conosce il Deca?
2: Ma il Deca era una lingua parlata per non farsi capire dagli altri, e oggigiorno sono veramente pochi coloro che sono in grado di parlarlo. Io lo mastico leggermente, ma non arrivo a capire quello che dicono. Qui abbiamo il mio cugino Ennio, che è molto forte in questo campo e penso che sia la persona adatta al giorno d'oggi.
0: Quindi secondo te, se vado da Ennio, gli faccio delle domande, lui mi sa rispondermi in deca?
2: Ma sicuramente Ennio è in grado di risponderti in deca.
0: Provo.
2: Prova.
0: Mandami allo sbaraglio, manda.
2: Dovrebbe funzionare secondo me. Prova.
0: Provo, vado. Vediamo, eh. Ennio! Ciao. Ennio, dove vai, Ennio? Dove vai?
3: Me la svigno.
0: Mi ha detto Tiziano Pedrinis che tu sai parlare in deca.
3: Beh, parlare in deca è un po' troppo. Deca è un linguaggio cifrato che veniva parlato da alcune famiglie oschesi ai tempi quando si trattava di vendere il bestiame e di contrattare il prezzo. Allora tra di loro parlavano questo linguaggio cifrato per non fare capire il valore delle mucche, soprattutto erano per le vacche in vendita, e quindi si usava questo cifrato che è abbastanza complicato, di origine un po' sconosciuta. Qui lo si parlava in Riviera, pare, e in sé è abbastanza semplice, però senza un allenamento abbastanza costante non si poteva realizzare nulla. Non si sa da dove veniva. Verosimilmente era stato non inventato qui in paese, ma era stato portato da gente che veniva dall'estero, non, forse dalla Francia, forse anche dall'Italia. Ecco, lui dele l'er la depe in le cadede, les dede, ma lis dede la cos deco in le cadede.
0: Basta che non dici parolacce, perché...
3: No. No, è un linguaggio che toglie la grammatica, tra virgolette, è semplice, si toglie la prima sillaba di una parola. Per esempio, invece di dire casa, si toglie ca e si mette un la, lilu lola le. Adesso qui è ca, quindi un la, poi si finisce la parola, lasa, poi si aggiunge un de, e poi si riprende la prima sillaba. Invece di casa si dice lasa deca, che naturalmente è abbastanza complicato, però se si esercita si riesce a parlare e soprattutto anche a capire, perché
0: facciamo un test. Allora, qui c'è anche Roberto, giusto? Roberto, provate a parlare in deca.
4: No, ma fammi la domanda.
0: Io devo fare la domanda. Allora Roberto, che tempo fa oggi?
4: In che idea l'erdepe le deme, all'erdespe le deca le deme gli ademi le pural dete.
0: Sì, non si capisce niente.
3: Non si capisce ovviamente niente se non si è allenati a comprendere questa cifrata.
0: Ma tu hai capito cosa ha detto?
3: Sì, ha detto che oggi il tempo è bello e che spero che non venga a piovere o temporale.
0: Tiziano, è veramente complesso, tu non lo sai?
2: Ma io so come funziona, ma capirlo è molto difficile. Arrivo a tirare insieme delle frasi per dire quelle 4-5 parole, ma non di più.
0: Quelle per cuccare? Quelle per fare scena?
2: Ma sì, eventualmente, o non farsi capire dagli altri.
0: Ma ti ricorda un po' all'arpaiudre del Mendrisiotto?
2: Sì, assomiglia un po' all'arpaiudre. L'arpaiudre lavora con la lettura delle parole al contrario, mentre il deca è più complesso, nel senso che si toglie la prima sillaba, la si aggiunge alla fine con un de in mezzo.
0: Bisognerebbe chiedere a Franco Lurà, che qui lo vedrei bene nella lettura di questo deca.
4: Alemdese la steta vizem devi al lago dei fra Lurà deco all'ordic decio all'arlendepa in deca.
0: Cioè?
4: Io sono stato giù una volta a Giornico, che c'era giù quello cieco, ce n'era uno cieco, chi è la...
5: Vicari.
4: Vicari, non lo conosci?
0: Adesso mi cogli così impreparata. E cosa stavi facendo lì?
4: Perché c'era appunto la cosa dei dialetti e ero andato giù per parlare in deca, fare sapere a loro cos'era il deca.
0: Ah, hai tenuto una sorta di lezione.
4: Beh, sì, lezione, insomma. Gli ho spiegato quello che ti ha detto lui adesso.
0: Ragazzi, direi grazie mille, perché io spero che non si perda nella storia questo Deca, perché sarebbe un peccato. Quindi facciamo delle lezioni, tanto la Proosco mette a disposizione il salone.
3: Ci sono poche persone che parlano ancora questo cifrato.
0: Ennio, devi andare tu a far lezione.
3: Provvederemo.
0: Bravo, Roberto, anche tu.
4: Andese le sedere l'oldeso l'altro deco all'indeci verso tepe. Le deco l'erla tepe.
0: Perfetto.
4: Capito?
0: Certo, certo. Grazie ragazzi.
4: Sono 4-5 a parlarlo.
0: Siete solo in 4-5? Dobbiamo fare dei corsi. Voglio andare a salutare anche il musicista, perché l'abbiamo un po' messo nell'angolo, perché è pronto con una playlist pazzesca. Buongiorno!
5: Ciao!
0: Lei è?
5: Mi chiamo Luigi De Rosa, vengo da Como e ogni tanto l'amico Sandro mi chiama per le sue feste.
0: Il grillo? Ah no, lei lo chiama Sandro, è ufficiale.
5: Ah, scusa.
0: E abbiamo qui tutto, è pronto per...
5: Sono pronto per qualsiasi attacco. Io non canto, ma mi ritengo un buon suonatore. Quindi se qualcuno, solitamente suono molto anche a richiesta, se qualcuno mi chiede dei pezzi che so, sono ben lieto di accontentarlo.
0: Allora adesso ci penso.
5: Bravo.
0: Poi arrivo con la richiesta.
5: Ti aspetto.
0: Le classiche dediche a richieste.
5: Io dediche non ne faccio, però suono.
0: E allora io la lascio suonare, poi torno,
5: Sono qui per te.
0: Esagerato. Grazie, grazie. Io direi di ascoltarci ancora una canzone che abbiamo in scaletta e poi di risentirci per i saluti finali da questa domenica passata in vostra compagnia in diretta su Rete 1, una domenica popolare, insomma, abbastanza da sogno qui in Leventina.

0: E questi erano i Vennegru con Cara Gina dall'ultimo loro lavoro appena pubblicato per i 35 anni di attività. Ultimo intervento da qui, da Freggio, siamo in Leventina e allora ricordo anche che sabato 18 luglio alle 17.30 ci sarà il vernissage della pittrice onsernonese Annette Korolnik, segna vie nei mari del sud e pittori d'acqua, mostra che rimarrà aperta fino a domenica 23 agosto e che vi consiglio di andare a vedere. Naturalmente trovate tutte le informazioni sulla lunga programmazione del Dazio Grande proprio sul sito del daziogrande.ch. Ma torniamo ad Osco. Torniamo ad Osco con Giorgio, Daniele, che hanno ancora un paio di cose da dirci. Daniele, c'è anche un carnevale da festeggiare.
1: Sì, come associazione sportiva Osco ci occupiamo anche di organizzare il carnevale di Scamoi. E noi come carnevale Scamoi proponiamo sempre un risotto cucinato dai nostri cuochi eccezionale, ma la peculiarità forse è che il contorno facciamo una mazza nostrana, quindi un anno magari facciamo la luganighetta, l'anno dopo facciamo le luganiche, l'anno dopo il cotechino e è tutta cosa companatico prodotto a chilometro zero.
0: E dai, quest'anno cosa avrete?
1: Quest'anno torneremo Mondeghili forse, ma non penso, no, torneremo alle luganiche penso, perché il Mondeghili è una specialità tipica di Osco, ma non è complicata da cucinare, ma è complicata da pulire le pentole dopo.
0: Mondeghili?
1: Sì, sono delle polpette fatte con carne già cotta però, e patate e prezzemolo, tre tipi di carne e prezzemolo, patate, è una bella polpetta ricca diciamo, però è carne già cotta, non carne cruda.
0: Allora io lancio un appello, chi mi cucina i mondighili da provare almeno una volta?
1: Sicuramente la nostra squadra di cuochi è in grado di cucinarli. Ma per il carnevale abbiamo un'ultima peculiarità che vorrei presentare, che a Osco noi facciamo ancora il giornaletto di carnevale, detto Baiaf. La Fabia, la nostra Fabia, è la caporedattrice e ogni anno raccogliamo un po' tutte le marachelle che vengono fatte in paese e poi vengono chiaramente divulgate sul giornale di carnevale. Io trovo che il giornale di carnevale sia una cosa importantissima, perché un paese senza un giornale di carnevale è un paese povero. È un arricchimento, non è che si vuole prendere in giro le persone, ma il fatto di avere un giornale di carnevale dove si raccontano gli eventi successi durante l'anno è un arricchimento culturale, nel senso buono della parola.
0: Secondo te, Daniele, chi finirà per forza quest'anno sul giornaletto del carnevale?
1: Sicuramente io avrò già una pagina o qualcosa così, ma ci sono già altri indiziati e penso abbiamo già anche la prima pagina, perché poi la prima pagina è sempre disegnata da uno oschese che la disegna ancora a mano, il nostro amico Bortol.
0: Bene, grazie Daniele, vado da Giorgio, vogliamo aggiungere qualcosa prima di chiudere la puntata? Pro Osco?
2: Certo, ricordiamo l'appuntamento San Maurizio, ne avete sentito parlare tra Fra Edi e Don Simone, è un po' la nostra festa regina che si terrà il 22 e il 23 di agosto, San Maurizio appunto, faremo alla sera del 22, quindi sabato sera una serata valtellinese presso il nostro salone e poi domenica ci sarà una festa in piazza. E anche lì serviremo polenta con sarà ancora un po' da definire, ma una festa in piazza, una due giorni intensa, e quindi vi invito tutti a partecipare.
0: Insomma, voi qui a Osco di cose da fare e da festeggiare ne avete davvero tante. Io vorrei chiudere ringraziando anche Fabia e augurandoti di scrivere un meraviglioso discorso per il 1° di agosto. Guarda, mi impegno perché voglio venire a sentirti, perché è bello sapere di avere qualcuno del paese che si impegna per il paese con la tua biblioteca, ma non solo, col tuo impegno nella Pro e il tuo impegno pubblico davanti a tutti per la serata, il discorso del primo di agosto, Fabia.
3: Grazie Rara, speriamo. Allora ti aspetto il primo di agosto in Piazza Osco.
0: Ce la metto tutta, promesso. Ringrazio tutti voi per averci naturalmente seguiti oggi, Lara Ghirlanda e Patrick Ghirlanda per averci ospitati qui all'azienda agricola La Parpaiora, ricordando che anche l'agriturismo La Meta è aperto in quel di Predelp. E non solo, vi voglio ringraziare anche i miei colleghi Massimo Scampicchio, Pippo Polina e naturalmente tutti i colleghi a Comano. La prossima settimana saremo a Cadenazzo presso il centro di ricerca in Ticino della stazione di ricerca AgroScope e quindi sarà una puntata scientifica. A tra 7 giorni, a presto, ciao!

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, nonostante qualche velatura occasionale, questo pomeriggio la Svizzera può continuare ad aspettarsi del sole. Solo le Alpi vedranno un aumento della nuvolosità cumuliforme, ma non ci sono temporali in vista. Le massime si aggireranno attorno ai 32 gradi su buona parte del paese. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 13 luglio. Si prevede una giornata sempre soleggiata ovunque, ma con qualche banco nuvoloso in più a nord e velature a sud. La differenza rispetto a oggi sta nella probabilità di temporali serali, che domani sarà maggiore a causa dell'arrivo di aria più umida e instabile da ovest, ma su questo ci riaggiorniamo questa sera. Restano di sicuro elevate le temperature, con massime domani fino a 32 gradi in molte località svizzere. Non sorprende quindi se rimane tuttora in vigore l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese, né tantomeno il fatto che resta pure il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. E con queste informazioni per ora è tutto. Torneremo, come detto, questa sera con le ultime segnalazioni da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Va subito in svantaggio, poi gioca meglio, pareggia, quindi l'espulsione di Embolo che ridà fiato all'Argentina. Svizzera eliminata ai mondiali di calcio. 3-1, risultato finale ai supplementari che suona un po' come una beffa. Nel giornale avremo il bilancio dell'avventura rossocrociata a FIFA 2026 in Nord America. Due morti, un'esplosione, tre agenti feriti e diversi interrogativi aperti sui drammi che hanno marcato la cronaca ticinese tra Faido e Leontica. Stati Uniti e Iran ancora i ferri corti. Teheran colpisce un'altra nave nello stretto di Hormuz. Washington risponde con oltre 100 missili. La Svizzera dunque esce di scena, è stata eliminata ai quarti di finale dei mondiali di calcio dall'Argentina.
4: Wir können stolz auf uns selber sein, was wir geleistet haben, das ganze Turnier. Wir können wirklich stolz sein auf unsere Nationalmannschaft. Wir sind ein bisschen unglücklich ausgeschieden, aber
5: sehr stolz auf die Schweizer Nazi, sehr stolz, aber auch enttäuscht mit dem ganzen Spielverlauf.
6: Und ja, wir hatten mehr Abschlüsse, teilweise sogar mehr Ballbesitz, also es war wirklich kein Unterschied.
3: Queste sono le voci, sono alcune voci di tifosi svizzere raccolte dal nostro corrispondente negli Stati Uniti Andrea Vosti al termine della partita allo stadio di Kansas City. Tanta tristezza, tanta delusione, ma anche tanta fierezza e tanto orgoglio. A lungo la nazionale rossocrociata ha avuto il controllo della partita, poi è finita come è finita, determinante l'espulsione di Brel Embolo. Insomma, sì, la Svizzera ci ha provato, esce a testa alta tra gli applausi. È così dunque, vero a Paolo Laurenti, tu pure come Andrea Vosti a Kansas City?
7: Si chiude, sì, tra gli applausi, ma anche con due grandissimi se. Se ci fosse stato Manzambi contro l'Argentina, la nazionale con lui in campo ha segnato 8 gol dei 10 totali, il ventenne è stato una delle rivelazioni della Coppa del Mondo, il giocatore in grado di garantire l'imprevedibilità a una squadra organizzata, e il secondo se si fosse rimasti in 11, perché l'espulsione di Embolo ha cambiato il corso del quarto di finale. La Svizzera in quel momento infatti stava controllando la partita contro i campioni in carica e sognava concretamente la semifinale. Non mancano dunque rimpianti. Seppur l'eliminazione ancora bruci, il bilancio della spedizione americana non può però che essere positivo, estremamente positivo direi. Anche la gara di Kansas City ha mostrato le qualità soprattutto caratteriali del gruppo di Murat Yakin, allenatore peraltro che ha fatto parlare di sé per le sue scelte di formazione, a volte sorprendenti, logicamente per i risultati ottenuti e anche per il look e il modo di porsi che lo ha fatto diventare popolare in tutto il mondo grazie ai social. È stato un torneo in crescendo. Dopo il pareggio contro il Qatar, la nazionale ha cambiato marcia ed è stata capace di finalmente scrollarsi di dosso la maledizione degli ottavi di finale. Ha mantenuto soprattutto la promessa di giocare il miglior mondiale della storia e ci è riuscita raggiungendo appunto i quarti e poi il cuore di tutti i tifosi, mettendo paura all'Argentina di Lionel Messi.
3: Le considerazioni dell'inviato Paolo Laurenti. Ora la nostra abituale rassegna stampa dei domenicali che sono stati stampati prima della fine della partita, per cui stravolgiamo un po' le regole e andiamo a cercare analisi e commenti sui vari siti in rete. Michel Volonté, cosa si dice sull'uscita dalla nazionale elvetica dai mondiali?
8: Allora sì, ho scelto tre testate per tre regioni linguistiche perché anche in questi minuti, come potete immaginare, analisi e delusioni stanno rimbalzando un po' in tutta la rete. Il Corriere del Ticino alle 8:43 sul sito web ha pubblicato il commento di Massimo Solari che parla di una partita surreale, si concentra sulla reazione del commissario tecnico della nazionale svizzera Murat Yakin, che si è mostrato ai giornalisti dopo la fine della partita stravolto e al contempo furioso e che per una volta ha smarrito quel suo tipico aplomb, quell'autocontrollo, la compostezza a cui ci aveva abituati. Il Tagesanzeiger digitale punta il dito contro l'espulsione di Embolo, definendola l'episodio che ha fatto sfumare un'occasione storica, e lo fa attraverso la reazione di alcuni compagni di Embolo, attraverso le parole di giocatori come Remo Freuler, che critica aspramente la decisione del VAR. Il 24 ore devo dire che commenta in punta di penna, tra parole e silenzi, in modo molto poetico questa Svizzera rimasta, e cito, sola al suo banco. È tutto bello e triste allo stesso tempo, la Svizzera saprà asciugarsi le lacrime, si legge, solo se la si ringrazierà, anche quando la nazionale rientra.

0: di Zermatt si astengono ora dal portare nuovi ospiti sulla montagna e sconsigliano a tutti gli altri alpinisti di tentare la salita. L'Associazione delle Guide Alpine sta proprio ora adattando i propri programmi di formazione, sviluppando nuovi moduli di aggiornamento professionale proprio per preparare le guide ai pericoli dovuti al caldo. L'altra segnalazione ci porta in Svizzera romanda con il Matin Dimanche, che racconta di una conferenza dell'estrema destra chiamata Conferenza sull'Europa Bianca, che è stata annullata all'ultimo ieri nel Canton Vaud.
1: Michel Volonté e i domenicali, versione cartacea e versione elettronica. In Ticino continuano i rilevamenti degli inquirenti che indagano sui fatti che hanno colpito il comune di Acquarossa. Da un lato c'è la morte di una donna di Corzoneso trovata con un colpo d'arma da fuoco giovedì all'ospedale di Faido. Dall'altro quello del suo ex marito, principale indiziato del delitto, trovato tra i resti della casa esplosa venerdì alle Ontica. Alessandro Broggini.
2: Cosa è successo in quelle 24 ore che separano i due decessi da quando, cioè, l'ex infermiera della frazione di Acquarossa, ricoverata a Faido, è stata trovata con un colpo d'arma da fuoco alla testa all'esterno dell'ospedale, fino al ritrovamento dei resti del suo ex marito all'interno di una casa di famiglia Leontica, saltata in aria la sera dopo? Ci sono alcuni punti fermi e sono le informazioni ufficiali, poche, ma anche le testimonianze convergenti che siamo riusciti a raccogliere nella serata di venerdì, ma soprattutto ieri, sul posto. Anche queste però non bastano a rispondere ad alcuni degli interrogativi che restano, al momento, inevitabilmente aperti. Il primo è: come è possibile che l'uomo, ex marito della donna trovata morta a Faido, braccato sin da subito, sia rimasto a piede libero 24 ore? E questo quando, secondo quanto ci hanno raccontato Leontica, il villaggio dove viveva, nelle ore successive avrebbe incrociato visibilmente alterato più di un abitante minacciandolo. La polizia, ci si può quindi chiedere, sapeva che era in paese? E quindi che rischio ha corso chi si trovava a Leontica in quelle ore alla luce di quanto avvenuto poi in serata? Le fonti ufficiali ci dicono infatti che le forze dell'ordine hanno compiuto una verifica in una delle case di proprietà della famiglia dell'uomo dopo aver ricevuto la segnalazione giunta alla centrale di Bellinzona di spari provenienti dall'interno di quell'edificio. Lo stesso che è esploso, coinvolgendo 5 agenti, ferendone 3, per fortuna in maniera non grave, e dove poi alla fine sono stati trovati i resti dell'uomo. La messa in pericolo degli agenti era evitabile? Queste sono solo alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, alle quali forse le autorità potranno rispondere o cercheranno di farlo con gli elementi che avranno, perché c'è volontà di farlo, tanto che nei prossimi giorni, per fare un po' d'ordine, sarà organizzata una conferenza stampa.
1: Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta preliminare sul sorvolo di droni sopra infrastrutture militari svizzere. Lo ha confermato il procuratore generale Stefan Blättler in un'intervista rilasciata alla Sonntagsblick. Sempre il domenicale ci dice di più proprio su un'infrastruttura colpita. Aaron Guidotti.
3: Si tratterebbe del laboratorio ABC di Spiez, Canton Berna, che ha come missione quella di proteggere la Svizzera contro minacce nucleari, biologiche e chimiche. È ciò che ha raccontato un alto funzionario dell'esercito al Sonntagsblick, ma per il momento il Ministero della Difesa non conferma e non smentisce. Il laboratorio di Spiez è noto a livello internazionale, ha partecipato tra le altre cose alle analisi dopo l'avvelenamento con Novichok dell'agente russo Sergei Skripal e di sua figlia a Salisbury nel 2018. E alle indagini sulle armi chimiche usate in Siria. Per questo motivo è considerato un obiettivo di alto valore e in passato è già stato nel mirino di agenti russi. Ma questi episodi mostrano che la difesa contro i droni in Svizzera è insufficiente. Mancano sistemi adeguati per rilevarli e neutralizzarli, ma manca anche una base legale moderna. Per la nuova direttrice dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Francine Zimmermann, serve una regolamentazione che renda visibili digitalmente tutti gli utenti dello spazio aereo, così da migliorare la sicurezza e individuare tempestivamente attività sospette. Ma il quadro legale attuale crea confusione anche in merito alle competenze. Chi deve agire quando viene individuato un drone sospetto? La polizia, l'esercito o Skyguide? E chi deve abbatterlo? Secondo la direttrice, queste domande troveranno presto una risposta grazie a un gruppo di lavoro della Confederazione.
1: Aumentano in Svizzera le segnalazioni di un particolare caso di stalking. I molestatori risalgono rivolgono alle loro vittime, arrivando persino a rintracciarle a casa tramite

0: la targa dell'auto. C'è allarme negli uffici specializzati, la legge va cambiata rendendo più difficile per i privati avere accesso a dati così sensibili come nome e indirizzo. Anna Riva.
1: È la norma nella maggior parte dei cantoni. Il nome e l'indirizzo del proprietario di un veicolo possono essere recuperati da chiunque. Bastano il semplice numero di targa e una rapida ricerca su internet. Una prassi utile in caso di incidente, certo, ma che può anche assumere tratti inquietanti. Si moltiplicano infatti in Svizzera le segnalazioni di donne che sono state contattate oppure addirittura rintracciate nella propria abitazione da uomini che quelle lettere e quei numeri li hanno usati per ben altro fine. Un problema per l'Ufficio federale delle strade e il suo portavoce Thomas Rohrbach, che su 20 Minuten parla di abusi che in alcuni casi violano il diritto civile o anche penale. Eppure un accenno di tentativo era stato fatto per cambiare le cose. Nel 2010 il Consiglio federale aveva provato a limitare l'accesso a questi dati adducendo ragioni di privacy. Ma il Parlamento non ne aveva voluto sapere e aveva anzi gettato le basi per la prassi attuale, che prevede anche una clausola. Chi lo desidera può chiedere a titolo gratuito che i propri dati vengano oscurati e diventino così inaccessibili a tutti, a eccezione della polizia. Una possibilità sensata questa, ma ancora troppo poco conosciuta. È questo il tenore delle critiche rivolte dagli enti specializzati. L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, per esempio, constata come molte persone non siano nemmeno al corrente di tale opzione. Questi dati, rileva, non dovrebbero quindi essere pubblici. La conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali reputa da parte sua necessaria una comunicazione più efficace, per esempio al momento dell'immatricolazione del veicolo. E infine c'è anche chi vuole che richiedere questi dati sia reso possibile solo dopo una registrazione e una verifica dell'identità, di modo da tenere traccia degli autori delle ricerche.
0: Ora all'estero, l'Iran ha attaccato i paesi del Golfo in risposta a una notte di bombardamenti americani su vari obiettivi del territorio iraniano. A scatenare la nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran è stata di nuovo una nave colpita e danneggiata mentre attraversava lo stretto di Hormuz al di fuori dei percorsi indicati dalle autorità iraniane. Manjula Bhatia, siamo alla replica di una situazione già vista.
2: È così, purtroppo. In settimana alcune petroliere sono state attaccate dagli iraniani perché transitavano vicino alla costa dell'Oman. Gli Stati Uniti hanno reagito con bombardamenti sull'Iran, che a sua volta ha colpito i paesi del Golfo. Ecco, con lo stesso copione, i guardiani della rivoluzione hanno attaccato una porta container battente bandiera cipriota nello stretto di Hormuz, che cercava di evitare le acque territoriali iraniane. L'imbarcazione ha preso fuoco, l'equipaggio però è riuscito a mettersi in salvo. Il comando militare centrale statunitense, per ritorsione, ha bombardato nella notte più di 140 obiettivi in Iran, colpendo rampe di lancio di missili e droni, depositi di armi e infrastrutture di comunicazione, una reazione molto più dura di quelle precedenti. A sua volta, Teheran ha preso di mira i vicini, il Qatar ha intercettato vari missili, però tre persone sono rimaste ferite dalla caduta di schegge, colpita anche la Giordania, le sirene antimissili sono risuonate inoltre in Bahrain, Kuwait e Oman. È da notare che ieri, proprio in Oman, si sono tenuti colloqui tra il ministro degli esteri iraniano Araghchi e quello del sultanato per cercare di trovare un'intesa proprio sul transito attraverso Hormuz, che sembra ora di nuovo chiuso. Condanne per quanto sta accadendo sono arrivate dai paesi del Golfo, mentre Washington e Teheran si sono scambiate le solite invettive.
0: E dall'Iran arriva anche la minaccia di vendicare l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, sepolto in settimana. Ieri il figlio e nuova guida suprema Mojtaba Khamenei ha diffuso un messaggio in cui dice che l'Iran lo vendicherà. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Sì, nuova guida suprema che peraltro non si è fatta ancora vedere in pubblico, lo sappiamo, ferito anche lui nell'attacco di inizio guerra che ha ucciso il padre. Come interpretare la minaccia di Mojtaba Khamenei non è facile dirlo. C'è da dire che un quotidiano iraniano ultraconservatore di Teheran ha pubblicato una lista nera di politici da colpire. Lista in cui compaiono in tutta arancione, oltre a Trump e il premier israeliano Netanyahu, anche i leader europei Macron, Merz, Starmer e la premier italiana Meloni. Bisogna però capire chi c'è dietro a questo quotidiano e quanto rifletta le posizioni del governo.
0: Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto ieri sera all'età di 71 anni in seguito a una malattia breve e improvvisa. Eletto al Senato nel 2002, il politico della South Carolina era una delle voci più influenti di Washington in materia di politica estera e un alleato chiave di Trump, con il quale si era anche scontrato in occasione dell'assalto a Capitol Hill nel gennaio del 2021. Graham era appena rientrato da Kiev, dove venerdì, dunque l'altro ieri, aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Non erano noti problemi di salute prima del viaggio. In un messaggio sui social media dedicato alla scomparsa del senatore, Donald Trump lo ha definito un vero patriota americano. E gli ucraini continuano con i loro attacchi contro le raffinerie russe, mentre Kiev apre un altro fronte, ha iniziato a colpire la flotta russa che opera nel mare di Azov, con l'obiettivo di isolare la Crimea. Gli ultimi aggiornamenti dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
3: Oggi la Russia si è svegliata con una nuova raffineria in fiamme, incendiata dai droni ucraini a lungo raggio. Questa volta è toccato all'impianto di Syzran, nella regione di Samara. Tutte le 11 principali raffinerie della Federazione Russa sono state colpite dagli ucraini negli ultimi mesi, causando una vera e propria crisi nella produzione di benzina e diesel, particolarmente forte nella penisola di Crimea. È proprio intorno a questa regione occupata che Kiev ha lanciato una nuova campagna di attacchi, questa volta bersagliando le imbarcazioni che riforniscono la penisola nel Mar d'Azov, lo specchio d'acqua che si trova nella parte settentrionale del Mar Nero. Soltanto ieri notte gli ucraini hanno rivendicato di aver colpito 14 imbarcazioni, tra cui rimorchiatori, traghetti e piccole petroliere, molto più ridotte in dimensione rispetto a quelle che navigano negli oceani, ma fondamentali per rifornire di carburante la Crimea. L'obiettivo annunciato dalle forze aeree di Kiev è isolare la penisola e rendere difficile per il Cremlino mantenerne il controllo. Mosca però nel frattempo non è rimasta con le mani in mano e continua a bombardare le città ucraine. Ieri notte la Russia ha lanciato oltre 10 missili e 100 droni contro varie località nel paese. Ma l'attacco più spaventoso è avvenuto venerdì notte a Kiev, quando la città è stata colpita da mezza dozzina di missili prima ancora che l'allarme aereo avesse il tempo di entrare in funzione, causando 12 feriti. Le autorità ucraine stanno ancora indagando su come abbiano fatto i missili russi ad arrivare sulla capitale prima ancora di essere avvistati.
0: E con questo per il radiogiornale è tutto. Ora di nuovo da dove siamo partiti, dunque dallo sport, con lo sport. Buon pomeriggio.
4: Lo sport.
5: Dai! Sì! Il pareggio della Svizzera a 67esimo minuto.
6: Ragazzi, abbiamo la qualità per vincere veramente questa partita. Se prendiamo un rosso, che non capisco la decisione.
7: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
8: No! No! 18 metri, conclusione! La rete dell'Argentina. Poi Lautaro, gol 3-1.
9: Cioè, va bene che è scritto la storia, però volevamo di più, quindi farà veramente male uscire così.
10: Argentina batte dunque Svizzera 3-1. Buona domenica da Lorenzo Boscolo. Termina Kansas City la mondiale di una Svizzera punita dalle tre reti di McAllister, Alvarez, Lautaro Martinez e dall'espulsione anche per doppio giallo, e la secondo a seguito di una simulazione di Embolò che ha cambiato decisamente le coordinate di una partita che la Svizzera aveva in mano anche dopo la rete firmata al 67esimo da Ndoye, esattamente come alla mondiale del 2014. Svizzera eliminata dall'Argentina, questa volta però nei quarti, un risultato storico. L'inviato a Kansas City, Paolo Laurenti.
11: Rabbia, orgoglio, tristezza, c'è tutto un ventaglio di emozioni provate al termine della sfida contro l'Argentina dai tifosi svizzeri, dai giocatori rossocrociati, eppure da Murat Yakin, lui che sulla panchina rossocrociata ci arrivò un po' per caso come scelta di ripiego, è diventato il primo allenatore dopo 72 anni a portare la nazionale ai quarti di finale, sfiorando peraltro anche il gradino superiore. Un risultato storico, come si era promesso, ma che non si riesce ancora a godere. Abbiamo visto come in campo c'era una squadra che sicuramente avrebbe meritato di andare avanti, raccontava Murat Yakin nel post partita. Il momentum della gara era dalla nostra parte, stavamo anche per inserire i giocatori offensivi come Anduni e Vargas per cercare il secondo gol, ma per un errore siamo stati puniti e i nostri piani sono cambiati. Abbiamo comunque lottato, giocato con passione, dobbiamo essere orgogliosi, ma uscire così fa male. Fatica a digerire il secondo giallo Embolo, episodio che continuerà in effetti a far discutere. Se il nuovo regolamento consente all'arbitro di prendere quelle decisioni, non ci si ricorda d'altra parte l'ultima volta che un giocatore sia stato ammonito per una simulazione a centrocampo. Purtroppo l'avventura americana è terminata con amarezza, sentimento che però non deve cancellare il grande mondiale dei rossocrociati. Oltre allo storico traguardo, la nazionale ha scoperto il gioiello Manzambi, un nuovo terzino destro, Zaccaria, ha ritrovato un Elvedi impeccabile e come è riuscito a liberarsi dell'ingombrante eredità di Sommer. Le note positive insomma non mancano e forse, smaltite rabbia e delusione, verranno sottolineate già tra qualche ora, quando a bocce ferme e con i livelli di adrenalina che saranno tornati alla normalità, i vertici della nazionale faranno un bilancio finale nella tradizionale conferenza stampa di chiusura.
10: Definito dunque il tabellone delle semifinali, martedì 14 luglio a Dallas giocheranno Francia e Spagna, la giorno seguente sempre alle 21 Argentina, Inghilterra ad Atlanta, inglesi che sempre nella notte scorsa hanno eliminato la Norvegia. Il commento lo firma Omar Gargantini.
12: Le prime quattro del ranking FIFA si giocheranno dunque il mondiale nell'ultima settimana. Nessuna sorpresa nei quarti, nessun outsider nel poker semifinalista come ce ne sono sempre state nelle ultime edizioni. L'hanno accarezzata Belgio e Norvegia, l'ha sfiorata la Svizzera, ma alla fine arrivano tutte le favorite. Francia, l'unica ad aver dominato e sempre più la vera squadra da battere, Spagna, Inghilterra ed un'Argentina imbalsita, logora ma irriducibile e fortunata, per usare un eufemismo, immortale a quanto pare, o almeno fino a mercoledì, quando finalmente affronterà una big. In ogni partita tutti gli episodi girano dalla parte dei campioni in carica. Messi può continuare così a sperare di diventare il primo capitano di sempre che alza due volte la coppa. Nell'Italia degli anni 30, eppure nel primo Brasile iridato, il capitano infatti era cambiato al momento del bis. Due semifinali potenzialmente esplosive. Era dal 2006 che all'ultima curva non ci si arrivava con così tanta qualità. Nobiltà al potere, 7 titoli complessivi, 3 europee ed una sudamericana come nel primo mondiale americano. Alle spalle 100 partite, si tira ora il fiato per un paio di giorni e poi il gran ballo finale, sperando che a decidere le sfide siano le giocate dei campioni e non le chiamate del VAR, sempre più impattante, sempre più invasivo. 29 volte dall'inizio del torneo gli arbitri sono stati richiamati, in una sola occasione è stata poi confermata la decisione presa in diretta. Qualche correzione è stata di sicuro giusta e innegabile, ma che ormai ci sia una sudditanza esagerata è altrettanto indiscutibile e non va bene.
10: Usciamo dai mondiali di calcio, sono 3 gli appuntamenti nel programma sportivo odierno. Intanto è la moto mondiale con il Gran Premio di Germania, MotoGP che scatteranno alle 14, ieri prima nella gara sprint, oggi primo in griglia e dunque scatterà dalla pole position a Marc Márquez. Al Tour de France, frazione accorciata di ben 30 km a causa della canicola, la nona, una frazione comunque con inseriti 4 gran premi della montagna di quarta, terza e seconda categoria, una tappa che si addice bene a qualche fuga da lontano. Pogacar, l'uomo in giallo, vanta sempre 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3 e 27 su Del Toro. A Wimbledon si gioca la finalissima del torneo maschile, di fronte a partire dalle 17 la numero 1 e la futuro numero 2 Sinner contro Zverev. Con lo sport è tutto, buona domenica.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
1: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
2: Buongiorno, io oggi sono a Spreitenbach, Canton Argovia. Questo è un comune di 12.000 abitanti circa, diverse zone commerciali, industriali, centri commerciali, qualche zona residenziale. Qua e là spunta la cima di qualche palazzo ed è qui che ha sede la Zweif, l'azienda oggi leader di mercato in Svizzera nella produzione di chips. La storia della Zweif la fonda le radici nel lontano 1898 a Höng, Zurigo, dove i due fratelli Zweif hanno un piccolo commercio di bevande, vino e sidro di mele. Diversi anni dopo, nel 1950, un cugino degli Zweif, che aveva una fattoria, aveva iniziato a friggere delle fettine di patate in una grande pentola, proprio in una maniera casalinga. Quando qualche tempo dopo il cugino muore, gli Zweif, vedendo che c'era potenzialità in questa cosa delle patatine, continuano con l'attività del cugino, la inseriscono nella loro attività. Anzi, Heinrich Zweif passa a uno dei figli questa attività delle chips. Nel 1958 ecco sul mercato le prime patatine a marchio Zweif. E due anni dopo la prima friggitrice completamente automatizzata, che si chiamava Freundlich Drache, il simpatico drago, come lo chiamano loro, che sputava come delle lingue di fuoco 180 kg di chips ogni ora. Da lì la produzione continua fino a oggi. Negli anni 70 si trasferiscono qui a Spreitenbach e 7 anni fa inaugurano anche una moderna parte di tutto lo stabilimento. Io adesso sto parlando davanti a una grandissima costruzione, rigorosamente arancione, sopra là c'è il marchio. Davanti vedo una lunghissima colonna, grande proprio come tutta la costruzione, un cilindro a dire il vero, dove si vede, è rosso, su una nuvola bianca c'è stampato riduzione del CO2, quindi riduzione dell'impronta CO2, ed è proprio una sorta di torre dove immagazzinano il calore in eccesso che deriva dalla produzione e poi lo riutilizzano qui all'interno dello stabilimento. Il tempo di ascoltare una canzone, io entro e incontrerò il CEO Christoph Zweif, il direttore generale, che è figlio di Hans Heinrich Zweif, che fu il primo direttore nella lunga storia della allora Pomi Chips AG.

0: Shop Swiss. Aziende svizzere sotto i riflettori.
1: Ed eccomi qua entrato nella parte museale. Capita spesso nelle aziende che visitiamo che c'è una piccola parte anche dedicata ai visitatori, quelli che vengono a curiosare dietro le quinte, un po' come facciamo noi con la radio. Da quella parte ci sono tutti dei cilindri dove si possono assaggiare le chips con alcune delle tante varietà che hanno. Là in fondo fanno vedere dei filmati con parte della storia, tante fotografie, ed è proprio qui che incontro Christoph Zweifel. Buongiorno, lei parla un po' italiano?
2: Sì, un po', buongiorno. Buongiorno.
1: Altrimenti possiamo anche fare un po' gemisto da Deutsch Italienisch. Buongiorno a lei. Allora, lei arriva dal mondo dell'ingegneria alimentare, ha diretto in passato anche altre aziende. Dal 2019 è CEO di questa azienda di famiglia, dopo 29 anni in cui CEO era una persona esterna alla famiglia. Allora, quel momento, 7 anni fa, quando è tornato a dirigere l'azienda, c'era magari una emozione un po' più particolare?
2: Es war wirklich sehr speziell und ich habe mir bewusst eigentlich nach meinem Studium den Weg außerhalb der Zweifelunternehmen gewählt. Mein Vater fand das nicht so toll, er wollte mich direkt im Familienunternehmen sehen.
1: Sta dicendo che lui proprio è stato, mi sta confermando, signor Zweifel, che è stato comunque un momento particolare, anche perché lui ha fatto degli studi, poi non è rimasto all'interno dell'azienda, mentre il padre avrebbe voluto subito trovarlo all'interno dell'azienda e quindi non era molto contento, ma poi sarà stato contento quando l'ha fatto, no?
2: Sì. Also ich hatte dann anschließend wirklich meinen Weg außerhalb der Zweifelunternehmen bei Unilever.
1: All'inizio ha lavorato anche prima di cominciare la carriera nell'azienda di famiglia per altre aziende, per esempio ha citato la Unilever, che è quella dell'Aromat, no? Per capirci, ne parleremo dopo per ovvi motivi. E dice è un lavoro come un altro, però è rimasto anche lui quasi sorpreso di quale forza giocava il fatto che lui avesse il nome della famiglia anche all'interno dell'azienda, ma anche collaboratrice e collaboratori pensa che abbiano cambiato un po' l'atteggiamento col fatto che lei fosse uno di famiglia.
2: Ja, ich denke, also man hat einfach noch ein bisschen mehr Gewicht und das ist eine super Chance.
1: Christoph Zweifel mi sta proprio confermando questa sensazione che anche per l'azienda, per chi lavora qui, è stato particolare. Da una parte ha un certo peso, quindi lo guardavano con attenzione, come per dire ecco lui è uno della famiglia. Dall'altra anche per lui non è stato così semplice, ha dovuto lui stesso, seppure arrivasse da altre esperienze molto forti, molto importanti, imparare questo nuovo atteggiamento da avere con il personale. Allora, l'ho citato prima, c'era tantissimi anni fa questo cugino della famiglia Zweifel che aveva un po' iniziato a friggere delle patate, funzionava. Quando era piccolo, signor Zweifel, cosa si diceva in famiglia di questo cugino? Era un tema comunque?
2: Nee, also ich habe das als Kind eigentlich immer die Diskussionen meines Vaters am Familientisch mitbekommen mit all den Problemen, aber jetzt von der Geschichte habe ich dann wirklich viel viel später eigentlich dann wirklich mich dafür interessiert und auch erfahren.
1: Ecco, questa storia è quella che scrivono anche loro sul sito, no, del cugino che ha dato un po' l'input iniziale. Non era tanto un tema quando il signor Zweifel era bambino, il tema era più che altro mio padre è quello delle patatine, è quello che ha fondato proprio l'azienda, la AG iniziale. E a proposito di bambino, i compagni di scuola le avranno chiesto 1000 volte le patatine, no?
2: Sì, absolut. Also meine Kameraden meinten immer wenn ich bei Zweifel bin, dann gibt's.
1: Ecco, scherzi a parte, però dici già il padre gli aveva lanciato questo insegnamento: un'impresa, un'azienda funziona se c'è anche un commercio, una vendita, un guadagno, quindi queste patatine gratis, attenzione, cioè non portarne troppe a scuola. E il marchio, grazie anche a questo, è diventato un marchio importante, leader di mercato ancora oggi in Svizzera. A proposito di marchio, ho visto che sui pacchetti di patatine c'è sempre questo marchio con la Z, no? Però il marchio dell'azienda mi sembra relativamente nuovo, è anche cambiato, non è lo stesso che c'è sulle patatine. Come mai?
2: Genau, das andere, das rote, früher Zweifel Pommi-Chips, jetzt seit ein paar Jahren als Zweifel Chips und Snacks AG umgenommen, ist der Name der Unternehmung, also wir als Firma. Der Name Pommi-Chips, wirklich noch eine Erfindung eines Vaters.
1: Mi sta raccontando, è un fattore di strategia aziendale, perché la parola Pommi-Chips, la ragione sociale iniziale, l'aveva inventata suo padre. Tra l'altro lui dice che pochi sapevano perché Pommi, e poi invece adesso il nuovo posizionamento, il fatto che facciano anche diversi snack e non solo le patatine, hanno deciso 2 anni fa di dare un nome nuovo, proprio Chips and Snacks. Diceva nessuno lo sapeva, ma in famiglia lo sapevate, warum Pommi? Also das wussten Sie als Kinder, oder?
2: Also natürlich von Pomme de terre und dann eine Erfindung, weil Pommi wird dann mit einem M geschrieben, also 4 Buchstaben, Pommi und Y. Also das war dann wirklich eigentlich die Erfindung von meinem Vater, aber kommt natürlich von Pomme de terre.
1: viene da pomme de terre, però c'è questa Y che lui inventò, dice allora la chiamiamo Pomi. Qui dietro vedo tra le tantissime fotografie proprio una che dice nel 1962 il papà fondò anche questo servizio di consegna, infatti si vedono una decina di questi bus Volkswagen, chiaramente arancioni, eccetera.
2: Also es war wirklich mein Vater bekam dann im 2015 sogar noch für diese Erfindung.
1: Tra l'altro per questa invenzione della consegna della merce fresca, Fresh Service, il padre nel 2015 ha ottenuto un award, un riconoscimento nel mondo della logistica, quindi anche una persona che si occupava di tutto, non solo del guadagno e delle strategie aziendali, no? In questo senso, ja.
2: Und das Wichtige war eigentlich, dass mit diesem Fresh Service eigentlich, was halt der Name schon beinhaltet, der Service vor Ort an den Verkaufsstellen gemacht wurde.
1: Interessante quello che mi sta dicendo, il fatto proprio di questo nome, no? Fresh Service, non tanto solo la consegna dei prodotti freschi appena prodotti, ma proprio il concetto anche dai rivenditori, anche più piccoli negozietti, il fatto che questi bus arrivassero con la merce nuova e cambiassero, cioè prendevano i resi delle patatine che ormai magari stavano scadendo, non erano più così fresche. In questo caso il rivenditore le aveva gratis, le poteva tenere, quindi diceva io non ho perso nulla, le patatine non sono più buone, quindi queste me le mangio io magari o le regalo ai miei clienti. C'era questo concetto della consegna fresca che poi è stato anche imitato, penso, da altri, comunque è un qualcosa che si è diffusa. Su quello schermo là, qui all'entrata di questo museo, ho visto una cartina della Svizzera grandissima con tante piccole Z nelle varie regioni che indicano i contadini che forniscono le patate per la vostra produzione. Ci sono alcuni fornitori, alcuni contadini, c'era Cadenazzo, poi c'era zona anche Bellinzona, ma cambia il gusto delle patate che arrivano dal Ticino rispetto a quelle che magari arrivano da questa zona di Spreitenbach?
2: Grundsätzlich müssen wir sagen, oder? Wir ernten die Kartoffeln irgendwo ab Juni, Juli, die ersten Kartoffeln.
1: E vengono raccolte tra giugno e luglio, e poi mi sta raccontando che ci sono un 6-7 varietà di patate che devono essere specifiche per poter essere mantenute in magazzino a lungo. Le patate e le varietà di patate che poi vengono elaborate per diventare chips sono diverse, però il consumatore alla fine si aspetta che qualsiasi pacchetto abbia lo stesso gusto, quindi questa è un po' una grande sfida che hanno. Grazie Christoph Zweifel, ci rivediamo più tardi, adesso è il tempo di ascoltare una canzone, intanto noi ci trasferiamo nel magazzino proprio dove vengono conservate queste patate, perché vogliamo vedere che percorso seguono prima di entrare nel sacchetto.

0: Top Swiss.
1: Ed eccoci qua nel magazzino. Vi invito a seguire il profilo Instagram di Rete 1, RSI Rete 1, così potete vedere anche voi questa immagine che è particolarissima. Il magazzino è comunque pienissimo di casse di legno, pienissime di patate, circa 300 tonnellate ce ne sono qua. È buio ed è leggermente illuminato solo con una lucina verde. E mi hanno spiegato che questa è proprio una strategia per evitare che le patate invecchino, che diventino verde, verdi, che escano i germogli perché non sarebbero più utilizzabili. Perché le patate, se prendono troppa luce o se prendono anche solo poca luce, anche quella che qui ci sarebbe se fosse la normale luce di un magazzino, comincerebbero a formare all'interno, per una reazione naturale, una sostanza anche tossica, la solanina. Qui chiaramente lo si vuole evitare, allora hanno scelto questa luce verde. Perché proprio il verde? Perché la luce verde, tra i vari tipi di luce, è quella che più simula il buio rispetto ad altre luci. Qui a raccontare e a sapere molto più delle patate c'è Fabien Curti, che è responsabile dell'acquisizione delle patate. Buongiorno, bonjour, guten tag, un po' di italiano, magari lei no?
2: Poco, besser of Deutsch.
1: Facciamo in tedesco e semmai poi traduciamo. Allora, dicevamo prima che ci sono diverse varietà di patate, poi però alla fine il gusto della patatina che uno si aspetta nel sacchetto è sempre quello. Quindi a cosa bisogna prestare particolarmente attenzione?
2: Ja, genau. Die Kunden möchten die gleiche Chips. Wir haben verschiedene Sorten, weil wir das ganze Jahr produzieren und...
1: Mi sta già dicendo che il fatto della diverse varietà è perché loro producono tutto l'anno, hanno bisogno di patate tutto l'anno, e in base alla varietà ci sono periodi in cui certe patate crescono e certe no. Anche il modo di conservare le patate qui in magazzino è diversa. La luce però qua è sempre verde. Das Licht ist immer grün hier.
2: Ja, genau. Das Licht ist hier immer grün, dass die Knollen weniger schnell grün werden.
1: I contadini che forniscono le patate sono sempre quelli o ce ne sono magari di nuovi?
2: Ja, genau. Also wir haben einen Stamm, aber wir haben alle Jahre ein bisschen ein paar neue und ein paar aufhören.
1: Ogni anno ci sono sempre un paio di fattorie, di contadini nuovi che forniscono le patate, perché magari vanno in pensione, cambiano, e ci sono dei requisiti particolari che il contadino deve rispettare per diventare un vostro fornitore.
2: Ja, wir kennen das Wort Klimawandel. Mittlerweile haben wir
1: un concetto che mi sta dicendo importante è anche quello del cambiamento climatico, e in base a questo, per esempio, cercano magari delle regioni dove le influenze del clima sono diverse e quindi possano portare anche meno malattie a certi tipi di patate. I problemi, mi sta dicendo Fabien Curti, che sono comunque al di sopra del terreno, quindi non tanto sottoterra, con insetti che magari portano virus, batteri, malattie, quindi anche questi fatti vengono considerati, giocano un ruolo importante, l'attenzione che si ha quindi e il rapporto tra contadino e consegna di queste patate. Se adesso mi avvicino, possiamo andare qui a un cassone, per esempio io leggo, ecco qua, varietà Thalessa, questa arriva per esempio da Gross Affoltern, dal contadino Steinegger Stefan. Ci sono 21 palette, tutto questo peso è 21.870 kg di patate, quindi tutta questa partita di patate partirà per la produzione. Quanto tempo ci vuole affinché queste patate che io intravedo, eccole qua, nel legno, attraverso le fessure che si vedono, diventeranno poi chips?
2: Also hier die 21 Tonnen, die brauchen knapp 4 Stunden zum verarbeiten.
1: Allora, se iniziassero adesso con la produzione di queste patate, fra 4 ore, 4 ore e mezza sarebbero già nel pacchettino pronte per uscire. In questo magazzino si controlla anche la qualità della consegna delle patate dal contadino. In che modo?
2: Also wichtig ist die Backqualität, die Frittierfarbe, die muss schön hell sein. Das sind spezifische Sorten, die funktionieren.
1: Controllano diversi parametri, ma soprattutto quel parametro che indica sì, queste patate sono buone per poi finire nell'olio ed essere fritte. Però, per esempio, se si guarda qua dentro, da questo punto può già capire se sono buone o se c'è qualcosa che non funziona?
2: Nein, das Äußere von den Kartoffeln weniger relevant als das.
1: Allora, questo è proprio solo il magazzino, nel senso di conservazione, nel senso che il controllo viene fatto in diversi punti. Per esempio, il contadino sa già le qualità che devono avere le loro patate prima di essere consegnate, e poi appena la merce arriva ci sono anche dei collaboratori che apposta la aprono, perché non è da fuori non si vede, in realtà mi ha confermato Fabien Curti, ma bisogna proprio vedere l'amido che hanno, la consistenza, per vedere se sono proprio quelle giuste e le migliori poi per mandarle nella produzione. Grazie mille, adesso è il tempo di ascoltare una canzone, noi ci spostiamo al di fuori del magazzino dove cominceremo a vedere come vengono pelate, tagliate prima di essere fritte.
2: Dankeschön, grazie mille.
0: Top Swiss, eccellenze svizzere.

0: Suisse.
1: Ecco, siamo entrati nella vera e propria linea di produzione, il rumore è molto forte, chiaramente, i macchinari sono completamente in funzione, io vedo tanti tubi, tanti nastri trasportatori grigi, tante macchine, delle scale, perché spesso bisogna fare 6-7 scalini, sempre grigi anche loro, per poi guardare dall'alto se nella produzione sta tutto funzionando come deve. A raccontarci un po' tutto questo processo di produzione c'è Adriano Mistretta, che è capo turnistica qui alla Zweifel. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Da quanti anni lavora qui Adriano?
2: Oltre 25 anni.
1: E quindi conosce benissimo. Allora, cosa succede all'inizio appena entrano le patate in questa linea?
2: Le patate vengono apportate da giù, asportate sopra, dove c'è un vaio di drenaggio, perché vengono apportate con l'acqua. Dopodiché passano al dimezzatore qui sopra, perché abbiamo diverse grandezze di patate. Quindi dopo il dimezzatore vengono rilavate.
1: Scusi, il dimezzatore, bellissimo, l'ho visto prima, è come una specie di grande vasca con dentro dei rulli a spirale, e la spirale sulla destra ha degli spazi stretti, sulla sinistra degli spazi più larghi, quindi le patate piccole cadono poi in basso dove la spirale è stretta, e quelle più grandi così vengono suddivise in base alla grandezza.
2: Giustissimo. Dopodiché le patate passano al passaggio, dopo il lavaggio ovviamente, ai sbucciatori, che grazie alla centrifuga vengono sbucciati, dopodiché vengono di nuovo immessi e portati ai cesti con i coltelli, con le lame.
1: Questa centrifuga che dice Adriano sono come delle vasche, all'interno di queste vasche la parete è come una carta ruvida che sbuccia, la centrifuga le fa girare, loro vengono sfregate da questa parte molto ruvida, tipo carta vetrata, e si sbucciano. Lo stesso principio è quello che avviene quando vengono tagliate, sempre vengono centrifugate e passano su queste lame all'interno che le tagliano. Ma vengono tagliate tutte uguali? Qualsiasi tipo di patata uguale?
2: Dipende dal prodotto stesso, cioè se abbiamo le wave, se abbiamo il bio, dipende dalla patata e dalla fucola della patata stessa, viene anche deciso che spessore ha la fetta di patata, giusto? E grazie a questo vengono tagliate, perché vengono già aggiustate prima, dopodiché le fette passano e arrivano dentro la friggitrice.
1: Ecco, andiamo esattamente a vedere questa friggitrice, dov'è, di qua? Ah, quella è chiusa, allora qua sono ancora bagnate, vuol dire che entrano un po' bagnate nell'olio.
2: Difatti arrivano dentro dove vengono fritte a più o meno 185 gradi.
1: Quanto devono stare nell'olio le chips?
2: Cioè, adesso stanno un paio di minuti, non saprei dirti precisamente. Comunque, se adesso vediamo, arrivano le patatine, cioè adesso forse sarà il minuto finché arrivano davanti, dopo l'olio, e vengono uscite da un nastro che li porta fuori. L'olio, quando vengono queste patatine, l'olio viene trasportato via. Quindi
1: cioè, le patatine assorbono e rimane, parte dell'olio rimane nella patatina.
2: Giusto, assorbono l'olio e se lo portano via. Quindi noi alimentiamo continuamente l'olio fresco dentro la friggitrice. Quindi non va buttato niente, quindi è sempre fresco.
1: Che tipo di olio è?
2: Qui noi usiamo Rapsöl.
1: Olio di colza, quindi, quello che le rende più croccanti. Allora,
2: sì.
1: Saranno lunghe una decina di metri questi contenitori friggitrice. Come si fa a essere sicuri che dentro lì non brucino poi?
2: Beh, anche c'è dato anche il tempo di lavorazione, quanto tempo vengono fritti. Quindi il tempo è dato. Dentro ci sono come dei remi, diciamo, come delle padelle che girano anche, portano e fanno andare avanti.
1: Ah, le muovono sempre.
2: Sì, ecco. Quindi le patate non è che nuotano a libera via, cioè vengono praticamente trasportati, capito? Finché arrivano avanti.
1: Possiamo vedere dove esattamente vengono lanciate fuori dalle friggitrici?
2: Benissimo, sì. Qui si nota arrivando.
1: Ecco, qua il profumino c'è di patate fritte già.
2: Differenza. E qui adesso c'è il nastro che li trasporta fuori dalla friggitrice.
1: Ancora calde allora?
2: Sì, difatti qui poi vengono leggermente essiccate, no? E appena esci arrivano al ban trasportatore, dove già si notano, si vedono direttamente già il colore che hanno e che sono asciutte.
1: Questi 25 anni da quando lavora qua è cambiata la tecnologia?
2: Diciamo che sempre viene migliorata, avanzata, capito? ci sono sempre dei sistemi più migliorati. Adesso passiamo al digitale, passiamo anche al controllo computeristico, cioè da tanto.
1: Ecco, eccole là che vengono lanciate fuori, ci possiamo avvicinare?
2: Da qui si nota, escono, vengono apportati, fanno il giro leggermente. Perché
1: lì infatti i contenitori del nastro sono unti ancora un po',
2: Sono un po' unti, giusto. Adesso facendo il giro qui, questo qui sarebbe praticamente un selezionatore.
1: Il selezionatore, questo grande forno con una grande... arrivano a velocità pazzesca e poi c'è una luce bianca lì che le illumina.
2: E quella lì è calibrata, cioè praticamente ci sono degli ugelli di aria compressa che soffiano via le fettine di patate che sono scure, nere. Quindi che ci sia un prodotto anche piuttosto chiaro e pulito. Cioè una questione di qualità.
1: Ma quella allora è una tecnologia pazzesca, perché là c'è scritto 66 fotografie al secondo, fa questa macchina e espelle da sotto le patatine brutte. Giusto. Guardale in effetti.
2: Giusto.
1: Lì.
2: Giusto. Difatti, come si vede, qui c'è la parte che viene esclusa, dimezzata anche e poi data via, ovviamente. Qui vediamo un prodotto che è piuttosto chiaro e pulito. Poi in base al tipo di patata, cioè abbiamo la patata forse più chiara, leggermente più scura, però questo viene sempre dato nel sistema. Ci si può notare davanti, c'è un display dove in base al colore della patata si può anche aggiustare quale tipo di patata, che colore e che grandezza ha per essere selezionato.
1: Quante più o meno all'ora escono da questa macchina che le sta proprio lanciando a velocità pazzesca?
2: Adesso stiamo andando con una produzione di 6200 kg l'ora.
1: Qual è il momento in cui vengono poi aromatizzate o con la paprika o con il sale, dove avviene?
2: Dopo di qui vengono immesse nel sistema di distribuzione che si trova sopra. Questo sistema, in base adesso abbiamo la paprika, la natura è per esempio una spezia che sarebbe all'aglio, Knoblauchbrot. Ecco, in base ai dati si suddivide la quantità. E ognuno di questa quantità che abbiamo praticamente il serbatoio 1, 2 e 3 vengono immesse, e lì ci sono dei dosatori di spezie dove con la miscela del tubo vengono miscelati e dopodiché vengono portati tramite sempre un apposito sistema di distribuzione alle diverse macchine. Ci sono i controlli dove vengono immessi dei...
1: Infatti adesso ne ha prese un po' da questo nastro che scendono, ancora tiepide, calde. Come le sembrano queste?
2: Adesso sono perfette, sono buone. Adesso si nota, si guarda, c'è un piccolo controllo dove sempre viene controllato se c'è qualcosa, qualche buccia in più. È un controllo proprio visivo, perché poi ogni ora, ogni due ore vengono anche controllate, portate in laboratorio, si deve guardare adesso quanta acqua c'è nella patatina, cioè ogni passo viene controllato. E come dire, anche ogni due ore per esempio verrà anche controllato la quantità di sale contenuta sulla patatina attraverso le spezie, quindi c'è un controllo che cammina ogni due ore.
1: Lei lavora qui da 25 anni, quante volte le è capitato di prendere queste patatine per guardarle e poi cedere alla tentazione di assaggiarla magari appena sfornata?
2: Beh, sinceramente io le assaggio anche, e cioè nel senso che, perché faccio un controllo visivo e ovviamente...
1: Tanto ha preso un'altra pala per raccoglierne un paio.
2: Notare a volte per controllare se ci sono delle patatine adesso un po' più scure che funzionano realmente.
1: Per esempio questa vedo che sul contorno è un po' più scuro delle altre, e va bene quello?
2: Perché in fin dei conti quando le patate si trovano dentro lo sbucciatore ovviamente non sono perfettamente rotonde, quindi qualcosa rimane sempre della buccia, ma è una cosa minima.
1: No, stavo pensando, ma queste le possiamo assaggiare magari, no?
2: Ovvio.
1: E queste quindi sono ancora calde, non hanno sale, niente?
2: Non c'hanno niente, io lo trovo un gusto meraviglioso.
1: Proviamo, intanto il tempo di ascoltare una canzone, noi ci trasferiamo a quello che è proprio, è appunto il controllo qualità e sviluppo di nuovi prodotti. Grazie mille Adriano, lei non la prende, non la mangia?
2: No, io l'ho assaggiata prima io.
1: Grazie Adriano Mistretta, grazie. No.

0: Ed eccoci qua nel laboratorio di cui parlavamo poco fa. Qui c'è un pentolino con una piastra elettrica, una bilancia, un apparecchio che difficilmente riesco a descrivere. Là in fondo anche delle bilance, dei cavetti, dei piccoli bidoncini, delle provette, siringhe ancora confezionate, pronte probabilmente per dosare a gocce dei liquidi. E infatti qui fanno tutti i test di qualità per controllare veramente le singole componenti delle patate, delle patatine. E ritrovo qui anche Christoph Zweifel, ricordo il CEO della Zweifel da qualche anno e anche figlio del fondatore, ben ritrovato. Qualche locale più in là poi c'è un altro laboratorio che è dove sviluppano le novità. A proposito delle novità, nel 58 iniziarono le prime patatine confezionate e nel 64 fu inventata la varietà alla paprika. Lei non era ancora nato, ma che cosa si sa ancora di quel momento lì? Probabilmente quando era piccolo poi se ne parlava ancora, perché era un'invenzione relativamente nuova.
1: Genau, die Geschichte begann mit klassischen einfach Naturchips, gesalzene Chips, aber mein Vater nach etwa dann 6 Jahren von nur Naturchips verkaufen war inspiriert von einem ungarischen Gulasch.
0: Il padre Hans Heinrich era ispirato dopo alcuni anni di vendita e produzione di patatine Natur da questo Gulasch ungherese.
1: Genau, und dieses ungarische Gulasch hat also seine spezifische Rauchnote.
0: Diceva il papà che questo Gulasch ungherese aveva queste note quasi di affumicatura, allora gli venne l'idea, perché non provare delle patatine insaporite con questa spezia, la paprika, quindi.
1: Und es hat sich dann eben sehr, sehr rasch als absolute Nummer 1 in der Schweiz.
0: Da subito un grandissimo successo e da quel momento e ancora oggi, mi sta confermando Christoph Zweifel, il gusto paprika è un grandissimo successo anche all'estero. Non ci sono paesi all'estero, anche limitrofi, che vendono così tante patatine alla paprika come qui in Svizzera. A proposito di nuovi sapori, un altro che ha fatto parlare di sé ultimamente era quello all'Aromat. Lì l'idea com'è nata?
1: Ja, unglaubliche Geschichte, die entstand aus einem TikTok.
0: Sta dicendo che l'idea è nata da un video diventato virale di TikTok. Ha detto che c'era uno che ha preso l'Aromat, ha spolverato sopra le patatine e quindi ha detto: ah, lo dovete provare. Tra l'altro proprio lei, che qualche anno fa era nella direzione dell'azienda Unilever, che è il gruppo a cui appartiene il marchio Knorr che produce l'Aromat, quando immagino ha chiamato i suoi ex colleghi e ha detto: sentite, dai, facciamo delle patatine al gusto Aromat. Qual è stata la prima reazione?
1: Waren eigentlich schon von Anfang an begeistert, muss ich vorstellen, Aromat ist wirklich auch eine Schweizer Ikone und Zweifel ist es auch und insofern.
0: Sta dicendo che ci fu subito entusiasmo dagli ex colleghi della ditta che produce l'Aromat, anche perché sono due icone svizzere, sia le chips che quel condimento, e quindi la collaborazione è funzionata molto bene, l'hanno prodotto e mi hanno anche detto è andato veramente a ruba, hanno deciso apposta di fare solo una edizione limitata, ma tornerà? Molti se lo chiedono. Das war eine limited edition, jetzt fragen sich viele, kommt es wieder? Ja oder nein, Herr Zweifel?
1: Genau, es war wirklich limited. Wir waren überrascht, wie rasch das Ganze dann wieder abverkauft war. Viele konnten das nie
0: qui genießen. Dicono, speriamo che torni, perché è stato veramente un grandissimo successo. Ci sono diversi attori coinvolti, però le due aziende stanno contrattando e quindi loro, dal loro punto di vista, sperano che torni. A proposito di novità, solitamente le aziende hanno sempre dei piccoli segreti, non vogliono comunicare tutto all'esterno, però per Top Swiss ce lo deve dire. A cosa state lavorando?
1: Klar, können wir nicht den Zuhörern hier unsere Neuheiten verraten, bevor es unsere Kunden auch als erst verraten, da müssen wir aber so viel kann ich sagen, unsere Strategie.

0: Gigit, das wird 24/7, also rund um
1: la loro strategia, perché non fanno solo chiaramente patatine nel sacchetto, ma la loro strategia è quella di occupare la giornata 24 ore su 24 e fornire prodotti che possono essere utilizzati tutto il giorno. Riconosce Christoph Zweifel che sono ancora un po' deboli nel segmento colazioni, quindi immagino che stiate fornendo qualcosa per le colazioni. Vabbè, ci lasceremo quindi sorprendere. Ma in generale, da chi parte l'idea di un nuovo prodotto?
0: Also wir nutzen hier alles, aber wir sind im engen Kontakt mit unserer Community, also die gibt uns auch viele Inputs, was die Community auch möchte. Wir machen aber auch viele store checks oder wir gehen an Messen.
1: Mi sta raccontando che hanno diversi canali dove studiano un po' e si fanno ispirare dal comportamento e dalle aspettative anche della clientela, vanno alle fiere e si fanno ispirare. E poi ci sono questi appartenenti a quella che il signor Zweifel chiama community, che è proprio come un bacino di utenti che sono dei consumatori in stretto contatto sempre con l'azienda, ricevono anche dei prodotti, li provano, danno dei feedback e sulla base di tutti questi dati poi studiano un po' il comportamento e si fanno ispirare per delle novità. Ma nel campo delle chips c'è qualcosa ancora che lei, come figlio del fondatore, ha un po' come se un po' come sogno su, diciamo, mi piacerebbe vedere sul pacchetto questa cosa una volta, vedere questa novità.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Ideen, die ich selber auch liebe. Also,
1: mi piace tantissimo il curry e l'hanno già implementato due volte.
0: Und vielleicht kommen die wieder, oder man könnte mal etwas ausprobieren mit Cocktail Chips, könnte auch eine...
1: Della salsa cocktail, sta dicendo anche qualcosa come magari le chips alla salsa cocktail. Oder, vada avanti.
0: Ja, es gibt so viele super Geschmacksrichtungen, also uns gehen definitiv die Ideen nie aus und das ist ja schön daran.
1: Dice che ci sono tantissime possibilità e soprattutto le idee non mancano mai. Tra i vari gusti che avete lanciato nel corso degli anni, ce n'è qualcuno che proprio non ha funzionato, vi ha quasi deluso e l'avete ritirato?
0: Ja, also ich sage immer, deine so schnelllebige Kategorie, da musst du immer wieder ausprobieren.
1: Mi sta dicendo che statisticamente più o meno ogni due tentativi uno è un grandissimo successo e uno invece si accorgono che non funziona. Però anche in questo caso si riconferma un po' la visione sia del padre che aveva fondato il tutto, il cugino che aveva iniziato a friggere le patatine, e anche visione che vedo spesso mentre visito le aziende per Top Sis, cioè dal fallimento cogliere l'opportunità e ripartire quindi con fiducia senza farsi demoralizzare. Adesso ascoltiamo una canzone, noi intanto lasciamo questo laboratorio e poi fra poco continuiamo la chiacchierata.

0: Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: Nel frattempo abbiamo attraversato la strada in questa grande area di produzione, siamo saliti due piani in un altro edificio, siamo proprio nel magazzino dove la merce arriva attraverso quella lunga passerella da quella parte, la merce che è stata imballata sulle palette, viene tenuta qua finché poi prenderà via per il proprio viaggio nei vari punti vendita, nelle centrali di distribuzione dei vari negozi. Quindi da qui scenderà ancora attraverso questi grandi rulli grigi che vedo qua vicino a noi al piano terra, verrà messa sui camion che partiranno per diverse destinazioni. Allora, Christoph Zweifel, abbiamo visto, no, questa produzione molto complessa, nel senso che c'è tanto movimento, c'è anche molta velocità. Però relativamente sembra facile, ci sono le patate che arrivano dai contadini svizzeri, c'è l'olio, si tagliano, si friggono, si imballano e partono. In questo settore quali sono però, se ci sono oggi, le grandi sfide?
2: Ist auch Prinzip simpel, wie Sie gesagt haben, Kartoffeln, Öl und Salz.
1: La sfida principale, mi sta dicendo il signor Zweifel, che è dovuta proprio alle materie prime, alle patate, perché ne elaborano così tante all'anno, ne lavorano così tante durante l'anno, ne hanno bisogno tantissime, quindi la qualità deve essere sempre garantita e attraverso i cambiamenti climatici, magari delle annate in cui ci sono più piogge o c'è più siccità, allora devono stare attenti di non perdere troppa materia prima. Tra l'altro mi ha detto che annualmente elaborano e lavorano con 27.000 tonnellate di patate e per darmi un'immagine possiamo immaginare un campo da calcio, si alzano delle pareti di un 6-7 metri, insomma lo si chiude e tutte le patate che lavorano per tutto l'anno starebbero dentro in questa quantità. Dicevamo all'inizio che dopo 29 anni in cui il direttore generale è stata una persona esterna alla famiglia, nel 2019 è tornato lei. E il futuro come sarà? Lei ha figli, pensa che qualcuno della famiglia continuerà quando un giorno lei godrà della pensione?
2: Es ist eine andere positive Herausforderung, mit der nächsten Generation zu arbeiten. Ist richtig, ich habe zwei Söhne.
1: Allora mi sta raccontando che le cose non vanno forzate. Lui stesso ha due figli, uno di 23 anni, uno di 25 anni, che al momento stanno facendo completamente altro. Come in effetti ha fatto lui, per 26 anni lui è rimasto fuori dall'azienda, però ritiene veramente importante che facciano altre esperienze e poi semmai un domani prendano le redini dell'azienda. Ma lei lo spera o al momento non le è indifferente?
2: Nee, natürlich würde es meinem als Vater, wie meinem Vater es sehr stolz gemacht hat, er konnte das noch erleben, oder? Er starb ja dann 2000.
1: Dice che sarebbe veramente fiero se uno dei due figli potesse prendere un domani un ruolo all'interno dell'azienda, come lo è stato suo padre, perché è scomparso nel 2020 ed è riuscito per un anno a vedere questa cosa, che lui è diventato direttore generale ed era davvero emozionatissimo e felicissimo. Dietro di noi stanno adesso andando delle palette che probabilmente fra poco partiranno per le regioni della Svizzera. A proposito di questo, voi sapete se ci sono differenze di vendita regionali?
2: Grundsätzlich haben wir eigentlich das nicht große Unterschiede regionale, aber ein Beispiel kann ich Ihnen sagen, als wir Salt and Vinegar.
1: Allora dice che non ci sono grandissime differenze regionali, però ha fatto un esempio, le patatine al sale e aceto, appena le hanno introdotte, hanno avuto le vendite un'impennata di questa varietà nella regione di Ginevra della Svizzera francese, perché lì vivono tante persone che arrivano dall'estero, per esempio dall'Inghilterra, dove quel gusto era già anche molto noto e quindi loro da un punto di vista di vendite hanno notato che c'è stata una vendita molto forte di quella specialità. Al momento però sono in Svizzera nella terza posizione, la seconda è delle chips nature e la prima sempre rimane quella della paprika. E all'estero i vostri prodotti per quanto riguarda le chips ci sono?
2: Ja, also wir exportieren schon seit über 20 Jahren auch im Ausland, das ist hauptsächlich Deutschland.
1: Da una ventina d'anni esportano soprattutto in Germania, Austria e Francia. Non citano delle cifre sulle vendite all'estero, però sottolinea Christoph Zweifel che sono cifre minime, però non sono spaventati, sono contenti, è una piantina come ha citato lui e quindi è un qualcosa che continuano a fare anche se magari non regala cifre stratosferiche. E l'Italia per esempio lì no, perché?
2: Ja, in Italien haben wir auch schon Versuche gemacht einerseits sehr starke Konkurrenz.
1: Dice che con l'Italia hanno provato una quindicina d'anni fa, però la cosa non è funzionata tanto bene, anche perché ricorda e sottolinea che tutte le chips vengono prodotte qui a Spreitenbach, quindi ci sono dei costi, essendo di produzione svizzera, che in Italia non sarebbero concorrenziali con i prezzi, i costi italiani, e quindi non funzionerebbe da un punto di vista proprio di mercato. Vicino a noi c'è anche Anita Binder. Allora, lei si occupa di comunicazione. Ho visto oggi che come azienda aprite anche volentieri le porte, infatti è possibile fare delle visite guidate proprio non solo nella parte museale e di Genuss, cioè dove si possono assaggiare tutti i prodotti, ma proprio entrando, come abbiamo fatto noi oggi con la radio, entrando nella produzione. È una cosa che funziona, cioè la gente viene a curiosare, Anita Binder?
3: Ja, das ist etwas wirklich Schönes. Wir bieten kostenlose Führungen an.
1: Sono visite gratuite e in effetti hanno successo, perché sono circa 11.000 visitatori all'anno. Sono anche in italiano, ma i visitatori dal sud della Svizzera arrivano anche?
3: Ja, es gibt italienisch sprechende Gruppen aus dem Tessin, so wie ich gehört habe, nicht allzu viele, aber seid herzlich willkommen. Venite anche da noi a Spreitenbach.
1: Infatti dice che ci sono dei gruppi che arrivano dalla Svizzera italiana, ma non tantissimi, quindi vuole sottolineare il fatto che sono aperti, perché proprio si può vedere. Quello che anche io consiglio di fare con il nostro profilo Instagram RSI Rete 1, potrete vedere le immagini che Marco Bitonti ha girato oggi. Christoph Zweifel, un'ultima battuta ancora con lei prima di lasciarla andare: se uno a casa vuole cucinare delle chips come qua, che consiglio vuole dare o che ricetta?
2: Man kann ja, man muss einen stärkehaltigen Kartoffel haben, also das ist eine festkochende Kartoffel.
1: Per simulare questa produzione casalinga, prendere delle patate ricche di amido, quindi festkochend, resistenti alla cottura, tagliarle a spessore di 1,5 mm, cuocerle in olio di colza a 185 gradi e poi salarle e, diciamo, avere un po' di fortuna. Ein bisschen Glück muss man schon haben.
2: Unbedingt, also è so einfach ist es dann auch wieder nicht.
1: Comunque farle a casa non è così facile. Grazie mille comunque per tutto. Alla prossima, fra 7 giorni, altre storie, altre curiosità, sempre qui con Top Swiss.
0: Top Swiss
4: con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
0: Rete 1.

0: Sono le 14. In studio Maria Armanda Trezzini. Teheran ha attaccato i paesi del Golfo dopo una notte di bombardamenti americani. La nuova fiammata di violenza è stata innescata dall'attacco che ha danneggiato una nave colpita nello stretto di Hormuz, fuori dai percorsi indicati dall'Iran. Nella notte la Russia ha nuovamente bombardato con i droni l'Ucraina, causando almeno 4 morti, diversi feriti e numerosi incendi. Nella capitale Kiev e nella città di Dnipro sono state colpite anche decine di palazzi residenziali. Da parte sua l'Ucraina ha ripreso a bersagliare la flotta di navi russe. Secondo quanto sostiene il responsabile degli attacchi con velivoli senza pilota, sono stati colpiti una decina di petroliere e 4 traghetti. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Alleato chiave di Trump, era tra le voci più influenti della politica estera di Washington. Era appena rientrato da Kiev, dove venerdì aveva incontrato Zelensky. E poco fa il presidente ucraino ha annunciato di voler sostituire la premier Yulia Sviridenko. Su X spiega di averle offerto l'opportunità di guidare un nuovo e importante settore di relazioni con un partner chiave, auspicando i necessari cambiamenti in governo. Per l'attualità regionale, sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese tra la Leventina e la Valle di Blegno, nei prossimi giorni sarà organizzata una conferenza stampa. Le autorità intendono rispondere agli interrogativi rimasti aperti. Le domande riguardano quanto accaduto in particolare nelle 24 ore tra i due decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati tra le macerie dopo l'esplosione in una casa di famiglia leontica. Indagini e rilevamenti intanto proseguono. Polizia, magistratura e specialisti della scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche del principale indiziato del delitto. Un sub ha trovato un corpo nel Lago Maggiore a Castelveccana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e 60 dalla riva. Stanno intervenendo i sommozzatori professionisti, la guardia costiera e un elicottero inviato da Malpensa. Ancora dalla fascia di confine sono stati spenti i roghi in Piemonte. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica. Anche nel Verbano Cusio-Ossola, al confine con il Ticino, la maggior parte degli sfollati ha potuto rientrare a casa. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera il tempo si manterrà soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani addensamento delle velature a sud e qualche banco nuvoloso in più a nord. In serata aumento della probabilità di rovesci o temporali. Massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi.
1: Ci siamo!
2: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
3: Rete 1.

code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Nicolao in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria. La situazione alla Galleria del San Gottardo invece sulla 2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschenen ci sono code di 9 km su diversi tratti con conseguenti attese di 1 ora e 30 minuti. In direzione opposta le code sono di 4 km a partire da Quinto con attese fino a 40 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla 1 tra Coira e Rottenbrunnen in entrambe le direzioni.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Maria Armanda Trezzini. Lo stretto di Hormuz è aperto e sorvegliato dalle forze statunitensi. Il comando centrale americano smentisce seccamente la chiusura annunciata dall'Iran, definendo ingiustificate e arbitrarie minacce e intimidazioni alla libertà di navigazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione della premier Yulia Sviridenko, alla quale sarà affidato un nuovo importante ruolo. Riprendendo la notizia, la stampa evoca cambiamenti in governo e anche ai vertici delle forze dell'ordine. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza sempre più ingombrante e inquietante dei droni. Il tema, nelle sue svariate sfaccettature, viene approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa la FedPol. Nel Canton San Gallo un treno regionale ha investito, ucciso ieri sera, 5 bovini tra Ville e Büchville. Lo riferisce oggi la polizia, precisando che gli animali erano probabilmente fuggiti da un pascolo. La tratta è rimasta chiusa per quasi 3 ore. Sono stati spenti i roghi in Piemonte, i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica. Anche nei boschi del Verbano Cusio-Ossola, al confine con il Ticino, la maggior parte degli sfollati ha potuto rientrare a casa. È sotto controllo anche l'incendio che nel sud della Spagna aveva provocato 12 morti, compresi alcuni turisti. Il presidente della regione Andalusia ha annunciato che hanno potuto tornare nelle proprie abitazioni anche gli ultimi 1000 sfollati. L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, prospetta alternative alla chiusura di alcuni stabilimenti in Germania per contenere i costi. L'ha spiegato in un'intervista sulla Bild, stemperando le tensioni con il sindacato dei metalmeccanici. In Tunisia è stata smantellata una rete internazionale di traffico di migranti. Nella notte del 7 e dell'8 luglio sono state sequestrate 2 imbarcazioni provenienti dall'Italia, meta delle traversate, e sono state sequestrate anche ingenti somme di denaro. La polizia ecuadoriana ha intercettato quasi 2 tonnellate di cocaina per un valore di 54 milioni di dollari, nascoste in un container di frutta destinato alla Danimarca. Durante il blitz compiuto nella provincia di El Oro sono state arrestate 4 persone. Nel pomeriggio in tutta la Svizzera il tempo si manterrà soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani addensamento delle velature a sud e qualche banco nuvoloso in più a nord. In serata aumento della probabilità di rovesci o temporali. Massime oggi e domani sempre attorno ai 32 gradi.
2: Forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. A San Gottardo inoltre sulla 2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschnen ci sono code di 9 km su diversi tratti con conseguenti attese di circa 1 ora e 30 minuti. In direzione opposta le code sono di 3 km a partire da Quinto con attese fino a 30 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Göschnen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti infine anche nei Grigioni sulla 1 tra Coira e Rottenbrunnen in direzione nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

pomeriggio, buona domenica. Trini Lopez con If I Had a Hammer. Siamo nel 1963, perché? Perché questa è l'ora dedicata alla musica datata, alla musica che ci fa tornare indietro nel tempo, a quella musica che ci fa sognare. E tra i tanti artisti che ascolteremo questo pomeriggio, questa domenica pomeriggio, sappiate che insomma ce ne sono alcuni che non si limitano a interpretare canzoni, finiscono per accompagnare intere stagioni della nostra vita. Basta che partono due note e all'improvviso ritroviamo un'estate lontana, una festa, un ballo, una persona che magari avevamo quasi dimenticato. Allora, oggi la musica dei nonni saluta uno dei suoi grandi signori, Peppino Di Capri, che ci ha lasciati davvero pochissimo tempo fa. Dopo una carriera durata quasi 70 anni, lui interprete elegante, protagonista dell'epoca del twist, ma anche della grande melodia italiana, ha saputo attraversare generazioni senza perdere il suo stile assolutamente, e per questo all'interno della nostra selezione della musica dei nonni, la nostra redazione musicale ci ha fatto trovare alcune delle sue canzoni. Non sarà un momento di tristezza, ma un momento di gratitudine, perché artisti come Peppino Di Capri non se ne vanno davvero, continuano a vivere ogni volta che una radio accende una loro canzone e qualcuno magari senza nemmeno accorgersi si ritrova a canticchiarla, come ad esempio questa qui.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

notte rosa rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

I Girasoli con Sure Padrone all'interno di questa musica, la musica dei nonni, più che altro la musica nostalgica, quella che ci fa ricordare momenti, periodi. Intanto buongiorno Flavia, buongiorno Patrizia, Eleonora, Marco e voi che ci state scrivendo allo 076 321 1113, perché continuiamo ad ascoltare canzoni scritte anche 70 anni fa? Forse la risposta non è solo la nostalgia, no? È che certe canzoni davvero sono riuscite a superare il tempo, sono nate in un'epoca diversa dalla nostra, eppure continuano a parlare di cosa? Di speranza, di libertà, di amore, di sogni anche, insomma cambiano i suoni, cambia la tecnologia, cambia il modo di ascoltare la musica, ma se pensiamo alle emozioni, quelle sono, no? Perché negli anni 50 si comprava un 45 giri, lo si consumava fino a conoscerne ogni nota. Negli anni 60 e 70 la radio era una finestra sul mondo, capace di far arrivare nelle case l'Inghilterra, la Francia, l'America, l'Italia, tanti altri paesi. Negli anni 80 la musica è diventata ancora più internazionale, ma aveva ancora il tempo di entrare nella vita delle persone e di accompagnarle per anni. E oggi pensate un po', ascoltiamo milioni di canzoni con un semplice click, e anche alla radio, perché la radio quella c'è sempre. E qui torniamo indietro agli anni 80 con i Creed Creole e i Coconuts con Annie, I'm Not Your Daddy. Ve la ricordate questa?

E anche Orietta Berti all'interno della nostra musica nostalgica, musica dei nonni, ma più che altro la musica che ci fa riaffiorare tanti ricordi. Allora, grazie a chi ci scrive, dov'è il messaggio? Andiamo a cercarlo. Tanti auguri a Teddy Reno per il suo compleanno da Franca. Grazie mille Franca. Oggi tra gli artisti che ascoltiamo c'è anche lui, c'è Teddy Reno. Ieri gli abbiamo fatto gli auguri, ha festeggiato un traguardo straordinario, 100 anni, un secolo di vita e una carriera che racconta un pezzo importante della storia della musica italiana. E oggi ricordiamo anche tra l'altro Peppino Di Capri, come abbiamo detto, che ci ha lasciati da poco e che con le sue canzoni ha fatto innamorare intere generazioni. E allora durante questa ora possiamo festeggiare il compleanno di un protagonista di quella stagione e rendere omaggio a un altro che ne è stato uno dei simboli. È il segno che la musica, insomma, va oltre il tempo, no? Cambia il mondo, cambiano le mode, ma ovviamente le grandi canzoni, quelle rimangono e quelle ci emozionano. E allora eccolo qua, Teddy Reno.

con Sunny Afternoon. Allora, nella nostra scaletta di quest'ora dedicata alla musica del passato, oggi i nostri programmatori musicali ci hanno regalato alcune canzoni di Peppino De Capri, a ricordare questo grande artista che davvero ci ha regalato emozioni e canzoni bellissime. Sapete qual è la cosa più bella che si legge oggi ricordando Peppino De Capri? Non sono i numeri, che sono comunque impressionanti, 70 anni di carriera, 35 milioni di dischi venduti, tanti festival di Sanremo, due vittorie. La cosa più bella è che tantissime persone, incontrandolo per strada, non gli dicevano complimenti per la carriera, ma gli dicevano lei ci ha fatto innamorare, oppure quella era la canzone del nostro primo ballo, oppure ancora con quella musica è iniziata la nostra storia. E lui raccontava questi episodi con orgoglio, perché aveva capito che il vero successo non è vendere milioni di dischi, ma entrare nella vita delle persone, e le sue canzoni sono state galeotte, tra virgolette, se così possiamo dire, come diceva lui. D'altra parte hanno fatto nascere amori, hanno accompagnato estati, vacanze, serate sul lungomare.

ci lasciamo accompagnare da queste canzoni provenienti un po' da tutto il mondo, magari qualcuna ci riporterà indietro nel tempo, magari qualcuna la scopriremo per la prima volta. In entrambi i casi farà quello che la musica sa fare meglio: unire persone, luoghi, unire generazioni con la stessa forza di sempre. E qui siamo nel 1961, questo è Danny Williams.

una bella Addormentarmi Così 1956, anche Teddy Reno con noi, visto che ieri ha compiuto insomma 100 anni. Ricordiamo anche oggi con la nostra musica dei nonni un grande cantante, Peppino Di Capri, che ci ha davvero regalato tantissime canzoni che ci hanno fatto emozionare, che ci hanno fatto innamorare, che ci hanno fatto sognare, insomma. E buon pomeriggio a voi che ci state scrivendo allo 076 321 1113. Buongiorno a chi sta sui monti, belli freschi, qualcuno mi ha mandato un paio di fotografie, grazie, in alto per cercare la frescura, perché giustamente insomma sono ancora giornate molto molto calde e quindi in qualche modo bisogna cercare anche un po' di aria fresca ogni tanto, Noi speriamo di portarvi un po' di aria fresca con questi successi del passato che ci fanno rivivere magari momenti meravigliosi. Intanto non so se ve la ricordate questa, dalle prime note, Molti magari sì, lei è Viola Valentina.

di Scende la pioggia all'interno della nostra musica. Dei nonni, musica nostalgica, musica datata. A proposito di musica che non invecchia, beh, c'è un artista che rappresenta molto bene questa idea, ovvero Gianni Morandi. Beh, pensateci, insomma. Lui continua a fare tour nei Palasport, continua a cantare, pubblica nuove canzoni, collabora con artisti di generazioni diverse e riesce ancora a parlare anche ai più giovani. E non è una cosa così scontata, perché molti artisti della sua generazione vengono ricordati soprattutto per quello che hanno fatto, ma Gianni Morandi viene ascoltato anche per quello che continua a fare oggi. Torniamo indietro nel tempo anche con una grande canzone di Dalida.

0: Rete 1.
1: Sono le 16. In studio Maria Armanda Trezzini. Resta sempre confusa la situazione in Medio Oriente. L'esercito degli Stati Uniti puntualizza che lo stretto di Hormuz è percorribile e le navi transitano regolarmente. In precedenza l'Iran aveva dichiarato di averlo chiuso fino a nuovo avviso. Anche Trump assicura che la rotta, una delle più importanti per il trasporto del petrolio, è aperta al traffico commerciale. In un'intervista alla NBC, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che la Repubblica Islamica, pesantemente bombardata, non la controlla. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la rimozione della premier Yulia Sviridenko, alla quale sarà affidato un nuovo importante ruolo. Riprendendo la notizia, la stampa evoca cambiamenti in governo e anche ai vertici delle forze dell'ordine. L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blum, prospetta alternative alla chiusura di alcuni stabilimenti in Germania per contenere i costi. L'ha spiegato in un'intervista sulla Bild, stemperando le tensioni con il sindacato dei metalmeccanici. In Tunisia è stata smantellata una rete internazionale di traffico di migranti. Nella notte del 7 e dell'8 luglio sono state sequestrate due imbarcazioni provenienti dall'Italia, meta delle traversate, e sono state recuperate ingenti somme di denaro. È sotto controllo l'incendio che nel sud della Spagna aveva provocato 12 morti, compresi alcuni turisti. Il presidente della regione Andalusia ha annunciato che hanno potuto tornare nelle proprie abitazioni anche gli ultimi 1000 sfollati. E sono stati spenti i roghi in Piemonte. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica. Anche nei boschi del Verbano Cusio Ossola, al confine con il Ticino, la maggior parte degli sfollati ha potuto rientrare a casa. Ha provocato importanti disagi al traffico sulla A13 nel Canton San Gallo l'incidente causato dal colpo di sonno di un conducente di 23 anni. Verso le 6:15 di questa mattina ha urtato più volte lo spartitraffico centrale nei pressi di Bad Ragaz. Durante i rilievi e i lavori di riparazione del guardrail, danneggiato per una lunghezza di circa 180 metri, le corsie di sorpasso sono state chiuse per circa 4 ore in entrambe le direzioni di marcia. Nessuno è rimasto ferito. Nelle prossime ore in tutta la Svizzera il tempo si manterrà soleggiato con cumuli sui rilievi e sottili velature ad alta quota. Domani addensamento delle velature a sud e qualche banco nuvoloso in più a nord. Domani sera aumento della probabilità di rovesci o temporali, massime sempre attorno ai 32 gradi.
2: Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Amsteg con conseguenti attese di un'ora in direzione del Ticino. In direzione opposta invece le code sono di 3 km a partire da Quinto con attese fino a 30 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti infine anche nei Grigioni sulla 1 tra Coira e Rottenbrunnen in direzione nord.
0: Rete 1.

quest'ora andremo al cinema a vedere virtualmente uno dei film che sta per uscire nel mese di luglio, un'odissea, proprio il caso di dire odissea, ma ritroveremo anche la nostra agenda perché saliremo sul Monte Tamaro per gli eventi che il Monte Tamaro ci sta regalando in questo periodo estivo e subito c'è Emma.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farlo.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Stella Lefty con Boston. Allora, adesso, come dicevo, in questa domenica pomeriggio noi andiamo anche al cinema e andiamo al cinema a vedere un film davvero molto particolare, un film che uscirà tra l'altro fra poco, uscirà a luglio. Vi ricordate l'Odissea? Quella che a scuola sembrava infinitamente infinita, se così possiamo dire, con Ulisse che ci metteva anni per tornare a casa. Ecco, preparatevi perché fra pochi giorni quel viaggio torna al cinema, ma in una versione che promette di essere davvero spettacolare, perché se sentiamo la parola Odissea pensiamo subito, no, ad un libro di scuola. In realtà dentro ci sono tutti gli ingredienti di un grande film: ci sono mostri, ci sono sirene, ci sono ciclopi, naufraghi, battaglie, divinità, tradimenti e un uomo che non vuole fare altro che tornare dalla sua famiglia. Allora, se fosse una serie TV la guarderemo probabilmente tutta ad un fiato, ma chi ha deciso di raccontare questa Odissea è Christopher Nolan, quello che ci ha fatto perdere la testa con Inception, quello che ci ha portati nello spazio, non so se ve lo ricordate, con Interstellar, quello che ci ha raccontato la storia di Oppenheimer, e stavolta lui si cimenta con il racconto più famoso di oltre 2000 anni fa. Beh, diciamo che di anni ne sono passati, eh? E poi c'è un cast che sembra la lista degli invitati agli Oscar, perché c'è Matt Damon che sarà Ulisse, c'è Anne Hathaway che sarà Penelope, c'è Tom Holland che sarà il figlio Telemaco, poi ci sarà Zendaya, addirittura la dea Atena, insomma, beh, che cast. Ma la cosa che mi ha colpito di più non è tanto il budget, che da due spiccioli, qualcosa come 250 milioni di dollari, ma il fatto che Christopher Nolan abbia girato questo film Odissea in 7 paesi diversi, dalla Grecia alla Sicilia fino all'Islanda, al Marocco, per dare davvero, insomma, l'idea del viaggio, e soprattutto ha scelto di girarlo con una pellicola particolare. Nell'era degli effetti speciali e dell'intelligenza artificiale lui continua a dire più realtà possibile, e questo è bello, fa sorridere, perché in fondo anche l'Odissea ci insegna proprio questo, no? Il viaggio conta più della destinazione, e forse vale anche per il cinema. Oggi siamo abituati davvero a vedere i film da casa nostra, sul divano, magari guardandolo anche sul telefono. Nolan invece ci dice no, questa storia dovete viverla sul grande schermo, altrimenti non rende, insomma. Allora io vi chiedo una cosa: ma qual è secondo voi, per voi, il film tratto da un libro che appunto secondo voi è riuscito addirittura a superare il libro stesso? Oppure siete di quelli che dicono no, il libro sarà sempre meglio? Adesso mi viene in mente Harry Potter, giusto così, però magari, ecco, qualcuno di voi ha letto un libro, poi è stato fatto il film ed è rimasto fedele al libro, oppure ha detto no, beh ci stava anche il film. 076, lo sapete, 321 11 13. E adesso chi è?
1: Salita del vuelo.
0: Sì, grazie. Partiamo che siamo in ritardo, parte l'aereo. Carole, mano ciao con Viajando por el Mundo.

Allora, Carole Mano, ciao con Viajando per il Mondo, e intanto grazie ai vostri messaggi che arrivano al nostro numero di WhatsApp. Allora, vediamo un po' la domanda, visto che abbiamo parlato di questo film di Christopher Nolan. La domanda era: c'è stato un film che qual è il film tratto da un libro che secondo voi è riuscito addirittura a superare lo stesso libro? Allora, io voto Forrest Gump, scrive qualcuno. Ho letto il libro, il film è un capolavoro, colonna sonora, immagini, poi Tom Hanks. Beh, certo, secondo me il libro resta sempre imbattibile. Mi è successo con Harry Potter. Sì, è vero, l'abbiamo citato prima, Harry Potter, un classicone, eh? Al cinema mi è piaciuto molto, ma la leggenda, i romanzi, ci sono i dettagli e tante emozioni che sullo schermo non possono entrare. Qualcuno dice Jurassic Park, ho letto il romanzo di Michael Crichton, vedere quei dinosauri però al cinema è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Poi, beh, non poteva mancare Il Signore degli Anelli, i libri sono meravigliosi, ma il regista è riuscito a creare un mondo che sembrava esistere davvero. Poi qualcuno dice io non ho mai finito di leggere l'Odissea, magari adesso con il film di Nolan mi verrà voglia di recuperarla. Allora, il film di Nolan tra l'altro uscirà fra poco, uscirà il 17 di luglio, praticamente la sua Odissea. Abbiamo detto, mancano davvero pochi giorni a questo evento cinematografico, l'adattamento del poema epico di Omero firmato dal regista britannico, distribuito da Universal Pictures, un progetto che ha già fatto parlare di sé, come abbiamo detto, per dimensioni, cast stellare, ambizioni produttive fuori dal comune, e quindi insomma staremo a vedere. Intanto buongiorno e buon pomeriggio a Silvana. Dunque, vorrei salutare mia sorella di Biasca, Silvana che saluta sua sorella. Non ho capito se Silvana è la nostra ascoltatrice che saluta la sorella. Comunque insomma un saluto davvero, e grazie a voi che ci state scrivendo al nostro numero di WhatsApp. Intanto c'è anche Franco Battiato.

0: grazie anche a Franco Battiato con la sua cucurrucucù. Allora, se i vostri bambini hanno energia da vendere, soprattutto se amano stare all'aria aperta, questa è l'occasione giusta, perché al Monte Tamaro arriva una giornata davvero tutta dedicata ai piccoli ciclisti dai 5 agli 8 anni divertirsi con la mountain bike immersi nello splendido bosco di faggi della stazione intermedia, naturalmente tra divertimento, natura, tanta sicurezza. Allora io sono andata a chiedere i dettagli a Sebastiano Lurati, che è il marketing manager del Monte Tamaro. Lo sentiamo.
1: Noi vogliamo fare questo evento per avvicinare anche più piccoli al mondo della bicicletta che al Tamaro si sposa molto bene, ecco, per visitare il territorio. E questo evento è un evento per i bambini tra i 5 e gli 8 anni, si svolge in mezzo al bosco, quindi tra i faggi della stazione intermedia dove si trova il Parco Ventura, e quindi invitiamo tutti i genitori ad iscrivere i propri figli tramite il nostro sito e per avvicinarli a questo fantastico mondo che li porterà poi a scoprire il territorio non solo del Tamaro ma diciamo di tutto il Ticino.
0: Serve già saper andare in mountain bike oppure è aperto anche diciamo ai principianti?
1: Allora è aperto ai bambini che hanno una bici, quello sicuramente va bene, anche per i principianti verrà insegnato loro la tecnica di base per la mountain bike.
0: Quanto conta il contatto con la natura in un'attività come questa?
1: Ma direi che è fondamentale, infatti anche tutte le attività vanno a valorizzare quello che è l'ambiente. Penso alla slittovia alla Tirolese, che comunque sono in un contesto naturale fantastico, quindi non solo adrenalina ma vivere proprio il territorio e esaltarlo, diciamo così.
0: Allora diciamo che questa Bike and Fun sarà un appuntamento divertente, lo dice anche la parola fun, per tutti i bambini, ma ci saranno delle soste, no, per osservare il bosco. Si potrà scoprire anche qualche curiosità sull'ambiente che li circonda.
1: Sì, ecco, va a valorizzare quello che è appunto la stazione intermedia, che è nel bosco, diciamo. Quindi i bambini potranno scoprire chiaramente anche tutto quello che è la vegetazione. Quindi appunto lì abbiamo un bosco di faggi e verranno anche istruiti, diciamo, su questo. Sarà un percorso molto naturale e ci saranno dei piccoli ostacoli che impareranno a fare i bambini proprio per avvicinarli al mondo della mountain bike, quindi che è non solo pedalare ma è anche divertirsi, quindi dei piccoli saltini è un modo insomma per divertirsi, ecco.
0: Oh, mountain bike in alta quota in mezzo alla natura, però dopo la mountain bike ci sarà anche la possibilità di provare il Parco Avventura, giusto?
1: Esattamente, sfrutteremo la location, diciamo, per fornire la possibilità a tutti i bambini ma anche chiaramente ai genitori, amici, parenti di scoprire il Parco Avventura per chi non lo conoscesse già, per chi invece lo conosce per mettersi alla prova e magari migliorare la prestazione che avevano fatto in precedenza.
0: Penso non sia difficile convincere i bambini ad abbandonare tablet e videogiochi per una giornata al Monte Tamaro, no? Cosa gli diresti?
1: Ti direi vivete la natura e giocate con i vostri coetanei, che per il telefono c'è sempre tempo.
0: Ecco, infatti a proposito di giocare con i coetanei, è prevista anche una merenda, un momento importante per fare amicizia, no?
1: Esatto, sì, sarà anche un momento conviviale dove i bambini potranno scambiarsi opinioni, non so, le criticità, le difficoltà che hanno scontrato, è un modo per confrontarsi appunto come dicevamo tra coetanei e capire se questa può essere la loro futura passione o se preferiranno, che ne so, giocare a calcio, a basket o a pallavolo.
0: Bike and Fun, questo è quello che offre il Monte Tamaro. Per chi volesse tutte le informazioni sul sito, sulle iscrizioni, dove bisogna andare a guardare?
1: Allora sicuramente seguirci sui social del Monte Tamaro, ma le informazioni dettagliate le trovate sul nostro sito montetamaro.ch, sotto eventi c'è proprio una descrizione dettagliata di programma e come iscriversi, quindi vi aspettiamo il 18 luglio qui al Monte Tamaro. C'è tutto sul sito, ma posso chiaramente anticiparvelo, è dalla 1 c'è il ritrovo alla stazione qui a Ribera e poi si salirà con l'inizio del corso alla 1:30.
2: Let's go.

Grande classicone degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno e ditemi la verità. Tanto saluto voi che davvero ci state scrivendo oggi dalle valli, dai fiumi, dal refrigerio. Grazie mille per i vostri messaggi. E a proposito di caldo, in questi giorni qual è il vostro miglior amico? Il ventilatore? Il condizionatore, il reparto surgelati del supermercato, il vostro frigorifero? Perché quando il caldo diventa insopportabile, ognuno poi si inventa qualcosa per sopravvivere, no? C'è chi gira con la borraccia, chi tiene le tapparelle abbassate tutto il giorno, chi esce solo quando il sole tramonta, e poi c'è la Cina, dove hanno pensato, invece di mettere un ventilatore in casa, ma perché non metterlo direttamente in strada? A Chongqing, una città di, spero di averlo pronunciato giusto, una città di 32 milioni di abitanti, una metropoli gigantesca, che cosa hanno fatto? Hanno installato enormi ventilatori lungo i marciapiedi. Non sono decorazioni, sono vere e proprie isole del fresco. Le teste di questi enormi ventilatori ruotano proprio come quelle, no, che abbiamo in salotto, e soffiano aria sui passanti. Ma la cosa divertente è che a quanto pare funzionano, perché la gente si ferma volontariamente davanti a questi ventilatori, un po' come facciamo noi davanti all'aria condizionata del supermercato, e c'è quasi la fila per prendersi quei 10 secondi di refrigerio. E diciamo che fa un po' sorridere il tutto, perché dimostra come ovviamente il cambiamento climatico stia cambiando anche il modo, no, di progettare le città. Fino a qualche anno fa si parlava di panchine, fontane, aiuole. Beh, oggi si parla di nebulizzatori, tetti che spruzzano acqua, l'abbiamo visto anche qualche giorno fa, sempre in Cina, e adesso persino di ventilatori giganti installati per strada. Mi viene da chiedere, quale sarà la prossima invenzione? Insomma, il caldo davvero ci sta costringendo a reinventare persino le città.

i Texas con Summer Sun. Allora, in Cina ventilatori giganti, questa città hanno installato, abbiamo detto, enormi ventilatori lungo le strade, non nei centri commerciali ma direttamente sui marciapiedi. Insomma, il caldo, davvero, dicevamo, ci sta costringendo a reinventare persino le città e dal caldo al turismo, il clima cambia anche il nostro modo di viaggiare, no? Quindi adesso noi andiamo alle Canarie. Quando andate in vacanza, vi sentite solo ospiti oppure vi sentite anche un po', diciamo, responsabili del posto che state visitando? Perché ormai molte città hanno introdotto una sorta di tassa di soggiorno, la paghiamo quasi senza accorgercene, qualche franco a notte e via. Alle Canarie invece hanno avuto un'idea diversa. Allora, niente tassa obbligatoria, ma loro chiedono ai turisti una cosa molto semplice: se questo posto ti è piaciuto, vuoi aiutarci a conservarlo? È una specie di mancia, ma non al cameriere, alla natura. In pratica il funzionamento sarà basato su una sorta di sistema di contributi volontari, quindi ogni turista decide che contributo dare, un contributo che sarà destinato a finanziare dei progetti specifici con un meccanismo molto trasparente e monitorabile. Quindi i visitatori, i turisti potranno scegliere di sostenere iniziative che poi aiutano le isole a preservare il proprio patrimonio naturale ma anche culturale. Questa secondo me è una bella idea. Chi lo desidera potrà lasciare appunto questo contributo volontario. Tra l'altro servirà a finanziare progetti concreti, parliamo di riforestazione, tutela degli animali, recupero degli habitat naturali, sostegno alle comunità locali. E diciamo che mi ha colpito una cosa, perché l'anno scorso le Canarie hanno accolto 18 milioni e mezzo di turisti. Pensiamoci, se anche solo una piccola parte di quei visitatori decidesse di donare l'equivalente di un caffè o di un gelato, beh, si potrebbero raccogliere milioni e milioni di soldini senza imporre alcun obbligo. Forse un po' questa è la vera sfida del turismo del futuro, no? Non chiedersi solo dove vado in vacanza, ma anche ma che traccia lascio io poi quando torno a casa, perché possiamo lasciare impronte sulla sabbia oppure lasciare un posto un po' migliore, insomma, di come l'abbiamo trovato. E allora, se sapeste che con qualche soldino potreste aiutare concretamente il luogo dove avete trascorso le vacanze, lo fareste? Oppure pensate che questi interventi debbano essere finanziati solamente con le tasse? Pensiamo che in questi giorni sono molti che stanno preparando le valigie. Magari anche qualcuno di voi in questo momento, forse questa notizia ci ricorda che oggi non basta più essere turisti, bisogna imparare davvero ad essere viaggiatori consapevoli per godersi la natura, il mare, è bellissimo, ma fare in modo che tutto resti così anche poi per chi arriverà dopo. Quindi cosa possiamo dire? Il souvenir più bello non è quello che poi noi portiamo a casa, ma è sapere di avere restituito qualcosa al luogo che ci ha ospitato, una cosa del genere. Allora, vi chiedo, voi sareste favorevoli ad un sistema simile un po' in tutte le località turistiche del mondo oppure no? Intanto con noi c'è Malika, questo è il nuovo singolo di Malika, Una possibilità.

Malika con il suo nuovo singolo che si intitola Una possibilità. E allora lei stessa ha raccontato: io ho un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, dice, è la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece una attitudine più spensierata. Cioè tu ascolti la melodia e dici, oh che bella canzone estiva, ritmata, però non ascolti il testo, magari il testo è davvero tristissimo, no? Quello di cui ci sta parlando Malika. Intanto buongiorno a chi ci scrive, grazie Flavio. A proposito dei ventilatori giganti in Cina, dice, però i ventilatori muovono solo l'aria e la lunga la scaldano. Beh sì, certo, il ventilatore non fa miracoli e non trasforma 38 gradi in 25, però quando ci sono 40 gradi percepiti ci arriva una bella correntina d'aria addosso, quei pochi secondi sembrano quasi una vacanza. E infatti a Chongqing, questa città, la gente si ferma apposta davanti a questi ventilatori giganti per godersi un po' di sollievo. Certo, il motore del ventilatore produce un po' di calore, ma all'aperto magari l'effetto è trascurabile, no, rispetto alla massa d'aria che c'è intorno. Allora, grazie ai vostri messaggi, però noi dobbiamo adesso ascoltare Seven con la sua Lisa, nostro artista, lui viene dal cantone Argovia, molto bello questo pezzo, tra l'altro adesso questa è la versione acustica della sua Lisa. E fra poco l'informazione delle 17.

0: Rete 1.
1: Sono le 17.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese tra la Leventina e la Valle di Blegno, nei prossimi giorni sarà organizzata una conferenza stampa. Le autorità intendono rispondere agli interrogativi rimasti aperti. Le domande riguardano in particolare le 24 ore intercorse tra i due decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati dopo l'esplosione in una casa di famiglia a Leontica. Le indagini intanto proseguono, polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica e concatenazione degli eventi, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo, principale indiziato del delitto. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza dei droni, sempre più ingombrante e inquietante. Il tema nelle sue svariate sfaccettature è stato approfondito oggi sulla stampa domenicale. Sul sorvolo di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche è stata aperta un'inchiesta preliminare da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. Alle indagini partecipa la FEDPOL. Lo stretto di Hormuz è aperto e sorvegliato dalle forze statunitensi. Il comando centrale americano smentisce seccamente la chiusura annunciata dall'Iran, definendo ingiustificate e arbitrarie minacce e intimidazioni alla libertà di navigazione. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo breve malattia. Alleato chiave di Trump, era tra le voci più influenti della politica estera di Washington. Era appena rientrato da Kiev, dove venerdì aveva incontrato Zelensky. E il presidente ucraino ha annunciato la rimozione della premier Yulia Sviridenko, alla quale sarà affidato un nuovo importante ruolo. Riprendendo la notizia, la stampa evoca cambiamenti in governo e anche ai vertici delle forze dell'ordine. In Francia la canicola condiziona il funzionamento delle centrali atomiche. Per evitare il surriscaldamento delle acque sono stati spenti 3 reattori in riva ai fiumi. La potenza di altri 8 è stata ridotta con conseguente calo della produzione energetica. Infine a Cuba è stata ripristinata l'erogazione di elettricità dopo il quarto blackout in meno di 6 mesi. Le interruzioni di corrente causate da infrastrutture obsolete e penuria di carburante si sono moltiplicate dopo il blocco delle forniture imposto dagli Stati Uniti. Domani in tutta la Svizzera sarà ancora abbastanza soleggiato con velature a tratti dense e cumuli sui rilievi. In serata possibili rovesci o temporali isolati, minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 33.
0: Lo sport.
3: Ben ritrovati nel motomondiale. Marc Marquez ha dominato dalla prima all'ultima curva il Gran Premio di Germania, conquistandolo per la 13ª volta in carriera al Sachsenring, di cui 10 in MotoGP. Alle spalle dello spagnolo il giapponese Ogura, il connazionale Fernandez, il fratello Alex Marquez e di Gian Antonio sono invece finiti nella ghiaia, mentre il leader della generale Martin ha chiuso al 5º posto. A Wimbledon siamo alla tennis. Tra qualche minuto inizierà la finale tra il numero 1 al mondo Sinner e il futuro numero 2, il tedesco Zverev, diretta televisiva sulla 2. Sulla 1 invece si sta disputando la 9ª tappa del Giro d'Italia, prima del giorno di pausa. Domani lunedì mancano 18 chilometri all'arrivo, con un gruppetto che è in fuga e che ha 52 secondi di vantaggio sul gruppo della maglia gialla Tadej Tadej Pogacar, come detto, diretta televisiva sulla 1 per chi volesse seguire la finale di gara. È finita invece nella mountain bike. Il francese Boishy ha vinto la prova di cross country in Andorra, dove il migliore elvetico è stato Dario Lillo, 12° in campo femminile. Sina Frey è salita sul gradino più basso del podio.
4: Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese di un'ora in direzione del Ticino. In direzione opposta invece le code sono di 3 km a partire da Quinto, con attese fino a 30 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti infine anche nei Grigioni, sulla 1 tra Coira e Rottenbrunner in direzione nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

She's Got the Look, sono i Roxette, ben ritrovati, un'altra ora insieme a me, Loriana Sertoni, oggi in questa domenica calda con voi, e buon pomeriggio a chi invece è al fresco. Allora, prima abbiamo parlato, siamo andati in Cina, siamo andati ai Caraibi, alle Canarie, dove per la prima volta non ti chiedono semplicemente di visitare un luogo, ma ti chiedono di prendertene anche cura, e fra poco andremo, parleremo sempre di ambiente, perché proteggere un territorio significa anche proteggere il mare. E qui vi racconto fra poco di uno studio giapponese. Secondo voi che cosa possono avere in comune un granchio e una bottiglia di plastica? Fra poco lo scopriamo, adesso ci sono i Comacose con Posti Vuoti.

posti vuoti, comacose. Allora, dicevamo, cosa possono avere in comune un granchio e una bottiglia di plastica? Beh, a prima vista assolutamente nulla, ma invece potrebbero aiutarci a risolvere uno dei problemi più seri dei nostri mari, le microplastiche, perché ogni anno si parla di queste microplastiche, ormai sappiamo che sono un po' ovunque, no? Nel mare, nei pesci, nell'acqua che beviamo. Il problema è che poi, una volta disperse, è molto difficile, anzi quasi impossibile, raccoglierle. E allora gli scienziati stanno sempre lì a lavorare e si stanno facendo una domanda diversa. Invece di chiederci come le togliamo dal mare, proviamo a chiederci come facciamo a non crearle. Ed è qui che entrano in scena i gusci dei granchi. Allora, in Giappone, sì, perché i giapponesi ne sanno sempre una in più, alcuni ricercatori hanno scoperto che gli scarti della lavorazione dei granchi rilasciano delle sostanze naturali, pensate, che aiutano a controllare il comportamento delle plastiche biodegradabili. In pratica permettono di progettare materiali che non si rompono troppo presto, ma nemmeno restano in mare per anni. Quindi, diciamo, la cosa bella è che si tratta di un principio che la natura ci insegna sempre. Spesso la soluzione a un problema non è creare qualcosa di nuovo, ma imparare a usare meglio quello che abbiamo già. Molto semplice. Allora, una notizia che mi fa pensare a una cosa, no? Per anni abbiamo sempre immaginato la ricerca come qualcosa di futuristico, con laboratori pieni di robot, tecnologie pazzesche, incredibili. Invece a volte un'idea innovativa nasce da un mucchio di gusci destinati alla spazzatura. Questo è, e forse il futuro non sarà fatto solo di invenzioni spettacolari, ma anche davvero della capacità di dare proprio una sorta di seconda vita a ciò che oggi consideriamo uno scarto. Quindi, in pratica, ricicliamo, no? Non so qual è l'invenzione, per esempio, più curiosa che avete scoperto negli ultimi tempi, quella che vi ha fatto dire: ma davvero si può fare con questa cosa? No, perché le microplastiche, lo sapete, sono quasi invisibili, però i danni, lo si dice sempre, che provocano sono enormi, e forse la soluzione non arriverà da una macchina gigantesca capace di ripulire gli oceani, ma da tante piccole idee intelligenti, perché a volte davvero anche come in questo caso un guscio di granchio, pensate un po' che cosa ci può insegnare, no? Ci può insegnare qualcosa sul futuro del nostro pianeta. Intanto il nuovo singolo dei Jungle dall'album Sunshine, che arriverà a metà agosto, The Wave.

Riddle the Wave. Allora, abbiamo detto che arriverà a metà agosto l'album nuovo. Loro sono un collettivo di 7 elementi, arrivano da Londra. Intanto grazie ai messaggi che sono arrivati riguardo ad esempio a questa notizia che vi ho raccontato sulle microplastiche. E qual è l'invenzione più curiosa che avete scoperto negli ultimi tempi, quella che vi ha fatto dire ma davvero si può fare con questa cosa? Allora, un ascoltatore tra l'altro ci scrive: ma se andiamo avanti così ci sarà l'estinzione dell'essere umano. Beh, un messaggio forte che esprime davvero una preoccupazione che molti condividono, ma proprio per questo ricerca continua a cercare sempre soluzioni, come appunto quella di cui vi stavo parlando prima, piccoli passi che da soli non risolvono tutto, però poi che insieme possono contribuire a ridurre il problema. Io credo che la tecnologia possa aiutarci, scrive qualcuno, ma la vera soluzione siamo noi. Notizie che danno speranza: mi piace sapere che gli scienziati continuano a cercare idee nuove. Chi l'avrebbe mai detto? Prima abbiamo imparato che nulla si butta in cucina, adesso scopriamo che persino i gusci dei granchi possono diventare preziosi. E certo, la natura è più intelligente di noi, poi lo sappiamo, noi prendiamo la scienza, prende spesso esempio dalla natura. Alla fine poi questa notizia che cosa ci insegna? Ci insegna una cosa semplice: per anni abbiamo pensato che per salvare il pianeta servissero solo grandi rivoluzioni, e invece a volte il cambiamento nasce da un'intuizione piccola. Qui parliamo di un semplice guscio di granchio che fino a ieri era soltanto uno scarto, oggi potrebbe diventare parte di una soluzione. Via, si continua con la musica, e c'è Paul Young con la sua Don't Dream It's Over.

fa così. In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: La notte rosa di Umberto Tozzi. E adesso andiamo sulle nostre strade ed autostrade per sentire qual è la situazione.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. In direzione opposta le code sono di 3 km a partire da Quinto, con attese fino a 30 minuti. Informiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Code inoltre sulla 2 tra Altdorf e Beckenried in direzione nord, sull'Axenstrasse tra Altdorf e Morschach in direzione di Brunnen, sulla 8 tra Wilderswil e Faulensee in direzione di Spitz. Infine nei Grigioni sulla 13 tra Coira e Rottenbrunnen in direzione nord e tra Langquart e Sarganserland sempre in direzione nord. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Baciami.

anche le vibrazioni nel nostro pomeriggio domenicale. E siccome abbiamo sempre lì i nostri telefoni a portata di mano, oramai diventano sempre più tecnologici, anche i telefoni sono diventati, non sono solo telefoni, ma sono praticamente la nostra prolunga, no? Agenda, sveglia, tutto, promemoria. Dimenticare a casa il telefono oggigiorno è una vera e propria tragedia. Poi WhatsApp oramai è diventato uno strumento che, come facciamo a farne a meno? Dite la verità, tutti i giorni lo si usa. Vi ricordate quando ad esempio WhatsApp era una rivoluzione semplicemente perché si potevano mandare i messaggi gratuiti? Poi sono arrivate dopo altre cose le doppie spunte, sembrava una grande comodità. Peccato che nel tempo siano poi diventate quasi uno strumento di indagine, no? Perché hai letto? Non rispondi? E perché sei online e non mi scrivi? Tanto che oggi c'è addirittura chi le disattiva pur di vivere più serenamente. Ormai è così, abbiamo delle agevolazioni e poi ci accorgiamo che no, non va bene. E adesso arriva un'altra svolta. Pensate che WhatsApp permetterà di usare un nome utente, proprio come sui social, senza dover mostrare il proprio numero di telefono. Così se, per esempio, incontrate qualcuno ad una conferenza, ad un concerto, non so, una festa, volete restare in contatto, potete dare il vostro nickname invece del numero, no? È curioso però osservare come si evolve, no, la tecnologia, perché all'inizio volevamo condividere tutto, il numero, l'ultimo accesso, le foto, le spunte blu. Oggi invece sembra che il desiderio sia quello opposto, cioè nascondere tutto. Ah, non voglio vedere se qualcuno vede se io ho letto il messaggio oppure non l'ho letto, voglio nascondere l'ultimo accesso, voglio togliere le spunte blu, voglio limitare chi vede la foto del profilo e adesso persino il numero di telefono.

alcune comodità di WhatsApp e adesso la tendenza sembra chiara. Continuiamo a voler essere sempre connessi, ma scegliendo con molta attenzione quanto di noi lasciare

gli Everything But The Girl con Missing. Allora, c'è chi scrive: io vi ho chiesto ma qual è la prima cosa che avete disattivato su WhatsApp. WhatsApp sta diventando sempre meno un'agenda telefonica e sempre di più un social network. E qualcuno mi scrive che, a proposito di questa notizia, io le spunte blu le ho tolte il giorno stesso, così rispondo quando posso e non quando gli altri decidono che dovrei farlo. Poi chi dice no, io le lascio, se leggo e non rispondo è perché sto lavorando, sto guidando, insomma io non mi sento in obbligo di giustificarmi, giusto, è vero. Qualcuno dice sì, ma come si nasconde il numero? Ma in pratica la funzione non è ancora attiva per tutti, quindi oggi nella maggior parte dei casi non è ancora possibile nascondere completamente il numero di telefono. Naturalmente credo che poi quando ci saranno gli aggiornamenti ci si accorgerà da soli quello che WhatsApp ci lascerà fare, insomma. E appunto è curioso, no, osservare davvero come si evolve la tecnologia. Intanto grazie mille ai vostri messaggi che arrivano questo pomeriggio. C'è Biagio Antonacci con Yuli e l'ultima canzone, nuovo singolo.

0: anche la Langley con Choosing Texas. Intanto c'è anche Ultimo con il suo nuovo singolo molto bello che tra l'altro lui è stato protagonista di un grandissimo concerto live, uno dei live più attesi dell'anno ad inizio luglio, con tantissime persone presenti al suo concerto. Romantica è l'ultimo singolo di Ultimo, uscito lo scorso maggio, e noi ce lo ascoltiamo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, il nuovo singolo di Ultimo, sul quale noi ci salutiamo perché fra poco c'è l'informazione. Vi auguro di passare una bella serata, una buona domenica, ma soprattutto un buon inizio di settimana domani lunedì. E vi lascio con un singolo di Mariah Carey, un bellissimo singolo, Dream Lover, e noi ci risentiamo presto, anzi prestissimo.

0: la meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
1: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve le previsioni per domani, lunedì 13 luglio. Sarà una giornata sempre soleggiata ovunque, ma con qualche banco nuvoloso in più a nord e velature a sud. Verso sera aumenteranno i cumuli sui rilievi e aumenterà anche la tendenza temporalesca un po' ovunque tra Alpi e Ticino, quindi lampi e tuoni per domani sera non sono da escludere del tutto. Tre cose invece sono piuttosto certe: il caldo, con massime fino a 32 gradi in molte località svizzere, l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese fino al 17 luglio e infine il divieto di accendere fuochi all'aperto su Ticino, Moesano e Valposchiavo. E siamo in chiusura, grazie a voi per l'ascolto e l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
3: I fatti di Leontica e Faido ancora in apertura. Due morti, tre feriti, una comunità intera scossa nel profondo. Buonasera da Alessandro Broggini. Sono stati giorni, ma anche notti, concitate soprattutto per la popolazione che ha vissuto prima un omicidio di una donna che conosceva, poi con un vicino di casa, presunto autore del delitto, in fuga, che si fa saltare in aria ore dopo, a pochi metri dalle loro case, ferendo tre agenti di polizia, una comunità che, come noi, oggi si pone tante domande. E poi con un ospite, con un esperto, cercheremo non di trovare queste risposte, perché possono darle solo gli inquirenti e lo faranno domani pomeriggio, ma di entrare dentro questi sentimenti.
4: La comunità di periferia ha ancora un'autoriflessività dove la gente si conosce, riesce a darsi una mano e parlarsi, e dove ci sono figure che hanno un ruolo anche di far sì che il territorio stia insieme, che la comunità si rinforzi. Certo, la Chiesa, anche i sindaci di questi piccoli paesi sono figure estremamente importanti.
3: Un argomento che abbiamo affrontato con il sociologo Sandro Cattacin, che ritroveremo tra poco. Sono invece i sentimenti di delusione quelli con cui abbiamo iniziato la giornata, almeno per chi ha seguito la partita della nazionale di calcio a Kansas City, uscita sconfitta ancora una volta dall'Argentina ai quarti di finale del campionato del mondo. Quindi il Medio Oriente, è morto oggi l'emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro e artefice della modernizzazione del paese. Ricorderemo alcune sue iniziative e l'eredità lasciata che ha seguito il recente passato della diplomazia internazionale, con il Qatar a mediare i conflitti in Afghanistan, a Gaza, in Libano e tra Stati Uniti e Iran. Infine un appello lanciato dalle Nazioni Unite, l'appello è questo: un paese per funzionare ha bisogno delle competenze sia di uomini che di donne, ed è rivolto proprio a uno dei paesi che abbiamo appena evocato, l'Afghanistan dei talebani, che andremo poi a scoprire attraverso un reportage che ci ricorda una volta ancora quanto sia limitata appunto la vita sociale e professionale delle donne. Faido e poi Leontica, quanto accaduto tra giovedì e venerdì sera con la morte violenta di una donna all'ospedale in Leventina e poi il presunto autore, l'ex marito, che fa esplodere una casa in un villaggio in Val di Blegno, ferendo tre agenti, lascia aperte molte domande alle quali solo le indagini e la ricostruzione degli inquirenti potranno rispondere, e le risposte, posso già anticiparlo, potranno arrivare domani pomeriggio durante una conferenza stampa. Intanto sentiamo Gabriele Burer.
5: Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia, ferendo tre agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa poi fatta esplodere è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo, perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone. La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini domani pomeriggio alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
3: Una comunità di valle che vive un doppio dramma, due morti violente, una valle che vede troncata la vita di persone conosciute. E poi ancora la polizia e la stampa, suo malgrado Leontica in questi giorni è al centro della cronaca. E dopo, ma dopo, come possono affrontare e elaborare gli abitanti di un tranquillo villaggio di montagna delle vicende così traumatiche? Michele Trefoglia ha cercato risposte con l'aiuto di Sandro Cattacin, che da sociologo si è fra l'altro occupato della tragedia di Mattmark in Vallese, dove 60 anni fa il crollo di un ghiacciaio seppellì 88 operai.
6: Che cosa passava per la mente di colui che si presume abbia pianificato morte e distruzione? In Valle di Blegno, ieri, più d'uno ci ha raccontato di comportamenti problematici, prolungati e ripetuti, e non solo, nei confronti dell'ex moglie che è sospettato di aver ucciso. Malgrado nella comunità lo si era notato, a Sandro Cattacin non sorprende che non sia suonato un campanello d'allarme.
4: Quando sei fuori città, beh, c'è sempre quello un po' strano del paese, si è molto più tollerante, non si ha magari neanche la chiave per leggere quello che sta succedendo. C'è una certa fragilità che poi viene compensata con la resilienza, certo che si tollera perché non sei tutti i giorni uno sull'altro.
6: Nei suoi studi il sociologo e professore all'Università di Ginevra affronta spesso la dicotomia fra urbano e periferico. Più ci si avvicina al centro, più si riduce il rischio di vulnerabilità.
4: Comportamenti aggressivi, comportamenti che si ripetono, problematici, e nei centri urbani vengono segnalati magari dalle istituzioni che sono sul terreno, penso al lavoro sociale che gira e che vede queste cose, ma anche i vicini, anche il bidello vede situazioni problematiche e le segnala, perché la città chiede molta civiltà.
6: Il trauma collettivo dovuto al dramma di una morte violenta in una piccola comunità alpina ha un impatto molto forte, molto di più che in una città. E dunque proprio per questo le istituzioni locali diventano punti di riferimento importanti.
4: La comunità di periferia ha ancora un'autoriflessività dove la gente si conosce, riesce a darsi una mano e parlarsi, e dove ci sono figure che hanno un ruolo anche di far sì che il territorio stia insieme, che la comunità si rinforzi. Certo la Chiesa, anche i sindaci di questi piccoli paesi sono figure estremamente importanti, conosciute da tutti, però devono ovviamente fare il lavoro adesso e sono sicuro che lo faranno.
6: Nella città l'identificazione con un dramma è meno forte e quindi anche il bisogno di stringersi, poiché l'anonimato al di fuori del proprio quartiere, quando non del proprio appartamento, è più spinto.
4: È il luogo dell'anonimato, lì c'è l'aiuto professionale che è più velocemente mobilizzato, c'è anche l'identificazione col territorio, è completamente diversa, dunque il collettivo è più debole, però è molto forte grazie anche a questa freddezza che l'urbano crea.
6: Il sociologo Sandro Cattacin conclude sottolineando l'importanza dei rituali durante l'elaborazione di eventi traumatici per una collettività.
4: La Chiesa ovviamente è centrale in un territorio piccolo con i suoi esponenti, e lì si dovrà trovare persino il discorso del perdono, anche se è impossibile pensarlo in questo momento, però è proprio questo che ti fa dire adesso posso anche liberarmi della rabbia, cioè nel senso proprio umano, volto pagina. Posso dimenticare questa storia, non c'entra più col nostro villaggio perché adesso guardiamo in avanti.
3: E con le considerazioni del professor Sandro Cattacin chiudiamo il capitolo legato ai fatti di Faido e Leontica e andiamo a questa mattina presto con le piazze gremite in Svizzera a seguire le gesta della nazionale svizzera di calcio eliminata ai tempi supplementari dalla corsa al titolo di campione del mondo 2026. Tanta delusione a Kansas City, dove si è svolta la partita vinta dall'Argentina di Lionel Messi per 3-1. Tanta delusione in Svizzera e tanta delusione, immagino, anche per l'ex nazionale della nazionale svizzero di origini argentine, Nestor Subiat. Subiat, buonasera.
7: Buonasera, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie. Allora, Subiat, lo ricordo per i più giovani. Lei era con la nazionale svizzera al campionato del mondo negli Stati Uniti nel 94. Allora, con che sentimenti ha vissuto questa sconfitta questa mattina?
7: Beh, per me è sempre speciale, Argentina-Svizzera. Uno vince, uno perde per me, no? Perdo e vinco allo stesso tempo, eh? Allora sono molto deluso per la Svizzera perché ha fatto una grande gara e penso che l'Argentina, come previsto, ha sofferto per vincere. Io penso che c'è stato un dato nella partita, che questa espulsione di Riembolò, che criminale direi io, no, senza esagerare, che lui si butta, fa simulazione e c'è una regola
3: La interrompo, sì. Parliamo proprio di questo, una, sì, delle letture, e lei ha cominciato subito da qua, di questa sconfitta, sì, ci porta, sì, proprio all'espulsione di Riembolò per doppia ammonizione, che è arrivata uno con l'ausilio del VAR e due per una regola che è completamente nuova e che si applica anche per punire i gesti di simulazione. Cosa pensate in quel momento lì? L'ha già definita criminale?
7: No, il criminale è Embolò che si butta, che fa la simulazione. Lui lascia la squadra a 10, è Embolò il colpevole, no l'arbitro. L'arbitro fa solo seguire un regolamento che mi sembra è di novembre 2025, che la FIFA ha messo a punto, e che se un arbitro sbaglia di mettere un giallo è chiamato per il VAR, e si ha sbagliato quello e vede si ha fatto simulazione e Embolò si è buttato completamente, tutti l'abbiamo visti, e l'ha lasciato sua squadra avendo un giallo già. Come ti puoi buttare così? È normale che ti metti un altro giallo e lascia la squadra a 10, e giocare contro l'Argentina a 10 è molto difficile.
3: L'abbiamo visto. L'abbiamo visto. Lei ha giocato un altro calcio, non c'era il VAR. L'arbitraggio, nel bene o nel male, era umano tanto quanto chi gioca e si affronta per vincere. Oggi si può ancora definire tale umano, controllare tutto o tanto, non su natura il gioco?
7: Io non lo so, perché controllano tutto, no? Nel senso che io ero per il VAR all'inizio, no? Perché poteva avere un po' più di giustizia.
3: Oggi è ancora della stessa opinione?
7: Non lo so, ogni tanto si possono servire del VAR anche, eh? Ah, guarda, c'è stato un fallo 15 minuti primi, esagero un po', no? Vero? Per rifiutare un gol, no? Per esempio. No, attento a quello, come si servono del VAR, però buono, ieri questa regola l'ha applicato e veramente poverino Embolò, che bueno, ha lasciato la squadra a 10,
3: l'abbiamo visto,
7: non è molto buttarsi così quando sai che tutti ti vedono, quando sai che c'è il VAR. Ma come mai? Non puoi buttarti così? Se non c'hai un giallo, va bene per me.
3: Non abbiamo risposte. Non abbiamo risposte oggi per Embolò.
7: È incredibile. Io penso che è lì che ha cambiato un po' il senso della partita, perché la Svizzera aveva pareggiato, l'Argentina ha avuto due o tre cosette, ma la Svizzera anche. No, era molto una partita molto impartata, vedi? Non si sapeva chi poteva vincere questa partita. Il tema di essere a 10 contro 11 ha cambiato, eh? Ah sì, eh? Dopo il gol non si può dire niente. Alvarez, che ha fatto un golasso, cosa vuoi fare? Cover non può fare niente con un golasso così.
3: Certo.
7: L'altro alla fine, contrattacche 3-1, ecco, boh. Ieri sera era per l'Argentina, ecco.
3: La riporto indietro, se mi lascia, la riporto indietro, sì, perché questa è la seconda volta in poco più di 10 anni che la Svizzera deve lasciare un mondiale per colpa o per merito, diciamo così, per merito dell'Argentina. Lei immagino abbia visto anche la partita del 2014 in Brasile.
7: Sì.
3: Quanto è cambiata la Svizzera di oggi rispetto a quella di allora?
7: Allora, io la trovo più forte la Svizzera adesso, la trovo molto più forte. Però in quel tempo, nel 2014, in Brasile, la Svizzera aveva avuto, se mi ricordo, tante possibilità di pareggiare, anche quando di andare a 1-0, primo del gol di Maria, non mi ricordo se era primo o dopo il palo di un giocatore svizzero, e che ti poteva cambiare tutto e andare fino forse ai rigori, dopo i rigori non si sa mai, però sì, veramente Svizzera sfortunata contro l'Argentina, perché ha sempre fatto soffrire l'Argentina. Io ho parlato con tanti media argentini che mi chiamano e gli ho detto: guarda, sarà molto difficile, Svizzera è una squadra bellissima, brava, e hanno dimostrato di essere bravi e hanno sofferto, e ecco, adesso sono contenti, è normale. Inglesi, la semifinale, adesso vediamo
3: come proseguirà, insomma.
7: Sì, io prima dicevo: guardo questa partita Svizzera Argentina, Nestor, allora io vinco e perdo. Va bene.
3: Grazie mille Nestor Subiat, la ringrazio tanto, lo ricordo ai nostri ascoltatori, Nestor Subiat, ex nazionale della Svizzera durante gli anni 90. Grazie mille.
7: No, prego, dai, forza Svizzera, vamo Argentina.
3: Grazie, buona serata.
7: Consiglio sempre così. Ciao.
3: Lasciamo il calcio, andiamo invece in Medio Oriente, ci occupiamo di tutt'altro, per parlare direttamente della guerra, non per parlare direttamente della guerra, ma per parlare di un importante personaggio della regione che è considerato l'artefice del Qatar moderno. Si tratta dello sceicco Ahmed bin Khalifa Al Thani, morto stamane all'età di 74 anni e padre dell'attuale emiro. Ne parliamo con Francesca Caffer, giornalista di La Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Buonasera Francesca.
8: Buonasera a voi.
3: Allora, in che modo Al Thani ha cambiato questo piccolo ma importante paese del Golfo?
8: Possiamo dire che lo sceicco Al Thani lo ha inventato questo paese del Golfo, nel senso che quando lui ha fatto il golpe contro suo padre, un golpe incruento, era il 1995, era un paese molto povero che viveva di pesca e di commercio di perle. Immediatamente dopo sono stati scoperti i più grandi giacimenti di gas liquido al mondo e oggi il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto del mondo. Lo sceicco Al Thani ha deciso di usare questi miliardi e miliardi di dollari che si è trovato a sua disposizione per cambiare completamente il paese. Ha finanziato una televisione araba che prima non c'era, è lui l'uomo che ha creato Al Jazeera, è lui il primo che ha pensato di portare dei musei bellissimi, incredibili in questa regione del Golfo, ha investito in tutto il mondo le squadre di calcio, le grandi proprietà. Il Qatar ormai è ovunque e ha investito anche in una fortissima politica di mediazione internazionale, per cui ha consentito agli americani di costruire la più importante base della regione in Qatar, ma nello stesso tempo ha tenuto il portafoglio aperto per i talebani, per Hamas, per i fratelli musulmani, e quindi si è ricavato un ruolo dell'uomo che poteva parlare.
3: Ecco, il Qatar ha assunto un ruolo rilevante negli ultimi anni come mediatore anche nei conflitti della regione medio orientale. Ricordiamo le mediazioni per mettere fine al conflitto in Afghanistan, a Gaza, e il Qatar svolge anche un ruolo nell'attuale conflitto in Iran. Come si sono ritagliati questo ruolo?
8: Proprio usando questi soldi in due direzioni apparentemente opposte. Una è quella degli Stati Uniti, appunto, consentire agli americani di costruire Al-Udeid, che è una città nella città, un posto strategico fondamentale, ha consentito al Qatar un accesso diretto costante alla Casa Bianca, a chiunque ci fosse dentro la Casa Bianca. Ma dall'altra parte gli stessi soldi sono stati usati per tenere in vita Hamas, per esempio negli anni dell'assedio di Israele, con il consenso di Israele, che lo sapeva benissimo, per mantenere in vita un regime povero, poverissimo, come quello dei talebani. E dunque poi tutto questo, quando si è trattato di andare a parlare, ha pesato e il Qatar ha trasformato questi soldi in autorità politica che gli consentivano di essere l'unico ponte possibile fra gli Stati Uniti in particolare e fra tutto quanto l'Occidente e questi gruppi che erano considerati dei reietti. E dunque eccolo lì un ruolo fondamentale che vediamo giocare ancora oggi.
3: Allora veniamo all'attualità del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Che contributo può dare il Qatar, se può darlo, per mettere fine a questa guerra?
8: Può certamente darlo. Dobbiamo ricordare che al cessate il fuoco di qualche settimana fa si è arrivati grazie al Qatar. La mediazione pakistana si era bloccata ed è ripartita soltanto quando il Qatar è entrato in scena. Il Qatar sta mediando anche in queste ore, nonostante sia stato colpito dalla rappresaglia iraniana. Di nuovo è l'unico paese insieme all'Oman che ha la porta aperta verso Teheran e verso gli Stati Uniti. Quindi al di là dei colpi che poi arrivano a Doha, c'è una mediazione in corso ed è quella su cui si può, si deve contare per mettere fine di nuovo a questa crisi o a questo round di crisi.
3: Francesca Cafferri, grazie mille. Francesca Cafferri, lo ricordo, giornalista della Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Adesso proseguo con un'affermazione. Un paese ha bisogno delle competenze di uomini e donne per funzionare. E questo, a dirlo, sono le Nazioni Unite, questo è il succo dell'appello di due alti funzionari delle Nazioni Unite. Una considerazione che può sembrare scontata, ma non se rivolta all'Afghanistan, dove le donne sono escluse da molti ambiti della vita pubblica. Da quando le autorità talebane sono salite al potere, ed era il 2021, sono state imposte numerose restrizioni. Alle donne non è concesso andare avanti con gli studi, esercitare determinate professioni e neppure passeggiare nei parchi. Ci dice di più Sofia Stroppini.
9: I funzionari ONU hanno affermato che lo sviluppo dell'Afghanistan dipende anche dalle donne. Devono poter essere impiegate per sfruttare al massimo il potenziale di una società. E ciò non può avvenire se è negato loro l'accesso all'istruzione e al lavoro. Integrare le donne nel tessuto sociale aiuterebbe a far fronte ad alcuni dei numerosi problemi che affliggono l'Afghanistan, che ha le prese con una grave crisi umanitaria. Una crisi aggravata ulteriormente negli ultimi anni anche dal rientro di massa di oltre 6 milioni di afghani. Si erano rifugiati in Pakistan e in Iran, paesi che però hanno adottato politiche migratorie più rigide. Non si tratta soltanto di un discorso etico, ha anche implicazioni molto pratiche. Le restrizioni imposte dal governo talebano alle donne negli ambiti di formazione e occupazione, ce ne sono poi tante altre, comportano una perdita pari a 73 milioni di euro all'anno, secondo le stime delle Nazioni Unite.
3: In Afghanistan dunque le donne vivono completamente ai margini della società, da tutti i punti di vista. Allora è riservato solo un ruolo all'interno delle famiglie, con risorse però assolutamente insufficienti. L'appello delle Nazioni Unite pone nuovamente la questione al centro dell'attenzione mondiale per una situazione che, come sentiamo adesso nel reportage della nostra collaboratrice Costanza Spocci, non sembra voler migliorare.
9: Qualche settimana fa ho cercato di vendere il mio figlio più piccolo per 1.800 euro. A 10 mesi. I vicini erano pronti a comprarlo, ma mia figlia maggiore si è aggrappata al fratellino e ha impedito che lo portassero via.
10: Siamo a Garmstir, nella periferia dell'Helmand, nel sud dell'Afghanistan, una storica roccaforte talebana. La donna che ci parla ha meno di 30 anni. Dalle tasche tira fuori una cipolla e pochi spiccioli. Ogni mattina indossa il burka ed esce a chiedere l'elemosina al mercato.
9: Mio marito è dipendente dall'eroina e non lavora. Abbiamo 12 figli e sono incinta del 13esimo. Da 15 giorni non riusciamo a cucinare nemmeno un pasto. Se l'uomo di casa non riesce a procurare nulla da mangiare, cosa può fare una donna se i talebani ci impediscono di lavorare? La gente è arrabbiata, esasperata da quello che sta succedendo.
10: In Afghanistan oggi la disoccupazione sfiora il 70%. Le donne sono escluse dalla maggior parte dei lavori, dall'istruzione superiore e dalla vita pubblica. Da ottobre, a causa delle tensioni con il vicino Pakistan, il confine è chiuso e i prezzi dei beni di prima necessità, come il riso, sono duplicati. Negli ultimi 3 anni, oltre 5 milioni e mezzo di afghani sono stati rimpatriati o deportati con la forza da Iran e Pakistan, arrivati di colpo in un paese che non li aspettava. È il caso di Sukum. Lo incontriamo nel reparto pediatrico dell'ospedale di emergency a Kabul, seduta accanto alla barella della nipote Jamila, 8 anni, ma così gracile che ne dimostra 5.
11: Pakistan khabar pakhtunkhwa dir Ismail Khan utoy dir Ismail Khan ki altam zun ko altam karobar o dukan nam ko
12: In Pakistan mi hanno confiscato il negozio che avevo costruito con il lavoro di una vita. Tutto ciò che avevamo era registrato presso il governo pakistano, la casa, il negozio, ogni proprietà. Poi hanno annunciato i rimpatri. A novembre mi hanno arrestato. Il giorno dopo hanno obbligato me e la mia famiglia ad andarcene, anche mia nuora che aveva appena partorito. Siamo arrivati qui senza niente in mano. Ora tutto ciò cui riesco a sperare è che Jamila si riprenda.
10: In questo ospedale lavora anche Zahra come infermiera. Prima, racconta, arrivavano feriti da guerra. Ora con i talebani i combattimenti non ci sono più. Ci indica i pazienti, però. Tanti incidenti stradali e tantissimi feriti per violenze legate alle crescenti tensioni sociali. E poi punta l'indice verso un letto.
13: One is bullet injury, the lady which is the 15 years old.
14: Lei ha una ferita d'arma da fuoco, è una ragazza di 15 anni che ha provato a togliersi la vita. Aveva detto di essere innamorata di un ragazzo, ma la famiglia non aveva accettato la relazione. Ci sono poi altre giovani, tra i 17 e i 20 anni, che vivono situazioni familiari molto difficili, con problemi con il marito, la suocera o più in generale in casa. Alcune arrivano a ferirsi da sole o a tentare il suicidio. Si presentano con lesioni provocate da coltelli, oggetti contundenti o armi da fuoco.
13: 18 years old, 17 years old, 20 years old like this. Yeah, they are coming the, like this. They are beating the self by stab, by knife.
10: A 5 anni dalla fine della guerra occidentale, l'Afghanistan che attraversiamo è un paese in cui la sopravvivenza è diventata l'unica prospettiva e per molti nemmeno quella. Eppure è proprio qui che l'Europa vuole rimandare chi è riuscito a fuggire.
3: I suoni, le voci dall'Afghanistan raccolti da Costanza Spocci. Adesso parliamo di antibiotici, in particolare di quelli nuovi che a livello mondiale non vengono prodotti a sufficienza. Diversi governi stanno allora valutando modelli di incentivi per le aziende farmaceutiche affinché proseguano con lo sviluppo e con la produzione. La Svizzera non fa eccezione per evitare quella che viene definita pandemia silenziosa. E con noi a Berna c'è Alessio Veronelli.
15: Sì, per dire, prima di sentire un esperto, che è dalla scoperta della penicillina nel 1928 che c'è questa gara fra antibiotici e batteri, con i primi a combatterli seguendone l'evoluzione e i secondi a formare resistenze. Una gara che negli ultimi anni vede però allungare il passo ai batteri a causa dell'insufficiente interesse economico nello sviluppo di nuovi antibiotici. Diversi governi, fra cui quello svizzero, stanno allora cercando di elaborare dei modelli di incentivo per i produttori farmaceutici in modo che non venga tralasciato questo importantissimo aspetto dello sviluppo medico, perché non redditizio. Il modello pensato nella Confederazione è simile a quello britannico, una specie di abbonamento con pagamento forfettario all'industria, un tot di milioni di franchi per un tot di anni, indipendentemente dalla quantità venduta. Poi si utilizza quanto serve, quando serve.
3: E adesso allora l'esperto per darci qualche dettaglio supplementare. Alessio, chi hai sentito?
15: Simon Gottwald, responsabile della resistenza agli antibiotici nell'uomo presso l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, è lui a parlare di pandemia silenziosa. I nuovi antibiotici sono pensati per infezioni gravi ma con limitato impatto numerico. Vengono dunque impiegati poco, spiega Gottwald, e per questo rendono poco alle aziende farmaceutiche. Secondo lui però si registrano circa 1.300.000 morti all'anno a causa della resistenza agli antibiotici, un numero superiore a quello dei decessi causati da HIV e malaria insieme. Pandemia silenziosa, dunque. I vecchi antibiotici vengono aggirati dai batteri, mentre quelli nuovi devono essere utilizzati con parsimonia per mantenersi efficaci a lungo. Molte aziende farmaceutiche, ma non tutte per fortuna, hanno allora abbandonato sviluppo e produzione di questi farmaci. Da qui, per una questione di salute pubblica, l'idea statale di intervenire.
16: Das Relevante daran ist, dass dabei der Ertrag, den Unternehmen erzielen kann,
15: E così facendo le aziende continuerebbero a generare profitti, dice ancora Simon Gottwald dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, ricevendo un pagamento forfettario stabilito per costo e durata, indipendentemente dalla quantità venduta. Pagare la somministrazione di antibiotici in base al numero di interventi, ovvero di trattamenti, scoraggia molte aziende e allora diversi governi hanno appunto deciso di intervenire. Quello svizzero, ad esempio, già la scorsa estate ha proposto una revisione della legge sulle epidemie che include due nuove misure volte ad affrontare il problema degli antibiotici. Da un lato intende sostenere finanziariamente la ricerca internazionale, dall'altro prevede di compensare i produttori di nuovi antibiotici in Svizzera attraverso appunto questo modello di abbonamento, diciamo stile Netflix, paghi un prezzo e poi ti servi in base alla necessità. E il Parlamento sta discutendo i dettagli.
3: Adesso invece parliamo di Prosenectute Svizzera, l'organizzazione che si batte per i diritti delle persone anziane. Da questa primavera ha una nuova presidente. Ed è una giovane mamma, Alenka Bonnard, ha 42 anni, giurista romanda, da aprile subentrata all'ex consigliera federale Evelyn Wittmer-Schlumpf e lo ha fatto con un'affermazione che ha sorpreso molti, una critica alla 13ª rendita AVS. E allora c'è chi chiede chiarimenti. Gianluca Olgiati l'ha incontrata a Zurigo.
16: Sede principale di Prosenectute, riva a sinistra del lago di Zurigo. Alenka Bonnard ha voluto prendersi qualche mese di tempo prima di tornare a parlare con la stampa. Più di una critica e qualche incomprensione aveva suscitato la sua unica intervista rilasciata al Tagesanzeiger in occasione della sua nomina, con un'affermazione forte. Buona parte dei pensionati aveva detto non ha bisogno della 13ª AVS.
17: Merci beaucoup de la question e ça me donne l'occasion de quelque peu corriger, parce que c'est vrai que ça a été un peu...
16: Alenka Bonnard ne approfitta così per correggere il tiro, per precisare un pensiero che ritiene sia stato troppo sintetizzato.
17: Che je conçois tout à fait que pour un certain nombre de personnes ce soit un réel soulagement de recevoir cette 13e rente.
18: Per molte persone la 13ª rendita AVS è un vero sollievo, questo va detto. Ma per altri anziani che vivono una situazione di povertà, questa non è l'unica soluzione. Servono anche le prestazioni complementari. Poi c'è anche chi non ne ha bisogno, ma non è questo il punto.
17: Ce n'est pas ça le principal. Le principal c'est pour certaines personnes ça offre un soulagement et pour encore un trop grand nombre de personnes ça n'est pas encore une solution suffisante.
16: Ed ecco la giurista rientrare nella linea di Prosenectute, ma l'effetto novità rimane: non più una persona vicina alla pensione alla testa dell'organizzazione, ma una giovane mamma che porta i figli all'asilo nido. Cresciuta a Losanna, Bonnard vive con la famiglia a Zurigo. Già da 4 anni fa parte del consiglio di fondazione di Prosenectute, accanto al suo lavoro di co-direttrice di Staatslabor a Berna, che fornisce idee innovative per modernizzare l'amministrazione pubblica. E allora, una presidente 42enne che darà una nuova impronta anche a Prosenectute?
17: No, la missione di Prosenectute elle reste vraiment inchangée.
18: No, la missione rimane immutata. Ci impegniamo per la qualità di vita, l'autonomia e la partecipazione sociale degli anziani. Ma è chiaro che alla mia età avrò anche una sorta di ruolo di ponte tra le generazioni.
16: Un ruolo questo forse ancora più necessario in un momento in cui proprio la 13ª rendita AVS è percepita da molti come un onere in più sulle spalle dei giovani.
18: Le assicurazioni sociali devono essere finanziate a lungo termine, questo è importante, ma gli anziani non devono essere visti come un peso, io non li vedo così. Non va dimenticato il loro impegno quotidiano per la società. Presso Prosenectute ci sono oltre 15.000 volontari e poi ci sono i nonni che si occupano dei nipotini, permettendo ai genitori di mantenere un'attività lavorativa. Dipingerli come un peso per la società è sbagliato.
16: Alenka Bonnard, ponte tra le generazioni. È una domanda che rimane: esiste davvero uno strappo tra le generazioni o è una frase fatta? Prosenectute vuole tentare di capirlo con un sondaggio tra la popolazione, i cui risultati saranno pubblicati a fine anno.
3: Questo era l'ultimo servizio questa sera. L'edizione è stata preparata insieme a Gabriele Borer. Adesso c'è lo sport. Buona serata.
2: Lo sport.
19: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. La delusione è ancora viva e continua a far discutere in tutta la Svizzera. L'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro l'Argentina ha lasciato un profondo senso di amarezza, alimentato soprattutto dall'espulsione di Embolò, un episodio di cui abbiamo parlato in 6 di sera che ha cambiato l'inerzia della partita e acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver tenuto testa ai campioni del mondo in carica per oltre un'ora, la nazionale di Moratiakin ha visto svanire il sogno della semifinale nei tempi supplementari, uscendo dal torneo tra gli applausi, sì, ma anche con molti rimpianti. Semifinali che vedranno martedì Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina, sempre alle 21. Nel ciclismo, l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona frazione del Tour de France al termine di una fuga, una tappa accorciata per la canicola. Alla prima pausa, al primo giorno di riposo, Tadej Pogacar rimane saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sul danese Vingegaard. Stefano Ferrando, inviato a RSI, non possiamo non citare lo sloveno alla fine della prima settimana.
20: È un po' il Pogacar che vediamo sempre. Abbiamo avuto la fortuna di vederlo in Svizzera al Tour de Romandie e al Tour de Suisse, ma anche al Tour de France ha voluto replicare il copione, anzi ha aggiunto qualcosa di ancora più gustoso e doloroso per gli avversari. Gustoso per lui perché la tappa di Aspen e Tourmalet ha creato un divario, già una spaccatura importantissima nei confronti del suo primo grande avversario, che è Jonas Vingegaard, che è già a 2 minuti e 42. Gli organizzatori del tour lo avevano detto espressamente: quest'anno abbiamo disegnato un tour in questa maniera, con tappe particolarmente dure nella terza settimana, proprio per tenerlo aperto il più possibile. E come se Tadej Pogacar l'avesse presa un po' sul personale e proprio in occasione della tappa del Tourmalet abbia voluto testarsi ulteriormente e andare oltre. La concorrenza c'è, attenzione, perché il livello altissimo rimane, esattamente come si diceva alla partenza di Barcellona. Di sicuro ci sono questi 2 minuti e 42, ma non è una frase fatta. Al tour ogni giorno può accadere qualche cosa, il primo a saperlo è proprio Tadej Pogacar, quindi attenzione massima. Domani giorno di riposo, ma a partire da martedì, in occasione della tappa del 14 luglio, particolarmente croccante e avvincente, dovrà fare attenzione anche lui.
19: Stefano, nel giorno del festival di Mathieu Van Der Poel si è rivisto anche Mark Hirschi.
20: Allora, timidi segnali di ripresa. Forse Mark, ripercorrendo le strade della sua prima vittoria da professionista nel 2020 al Tour de France, ha sentito di nuovo le farfalle nello stomaco. Diciamo piccoli segnali, perché si è inserito nella fuga da cui poi è nato il tentativo finale, quello che ha portato 4 uomini, in modo particolare Mathieu Van Der Poel, a vincere una tappa. Quindi un Mark Hirschi che sembra in ripresa, lo diciamo piano, senza fare grandi paragoni, però lui e Mauro Schmidt la prossima settimana dovrebbero trovare quelle tappe, anzi ci saranno sicuramente quelle tappe per esaltare le loro qualità, il loro modo di correre. Vedremo se la concorrenza glielo permetterà.
19: Concorrenza che non ha avuto nella moto mondiale Marc Márquez, che ha dominato dalla prima all'ultima curva il Gran Premio di Germania, conquistandolo per la 13ª volta in carriera al Sachsenring, di cui 10 in MotoGP. Alle spalle dello spagnolo il giapponese Ogura, il connazionale Fernandez, suo fratello invece Alex Márquez e Di Gian Antonio sono finiti nella ghiaia, mentre il leader della generale Martin ha chiuso al 5º posto. Márquez, che sentiamo.
21: Yeah, super happy, you know.
19: Sì, sono davvero, davvero felice. È stato un weekend speciale. Sono rimasto molto concentrato perché, come avevo detto giovedì, se voglio avere ancora qualche possibilità di vincere il campionato, qui dovevo attaccare e l'abbiamo fatto. La realtà è che bisogna sfruttare i momenti in cui ci si sente forti, ed è esattamente quello che abbiamo fatto in queste ultime gare. Sono davvero felicissimo di aver conquistato qui alla Sachsenring la mia 10ª vittoria in MotoGP. È un numero speciale, grazie a tutto il pubblico e a tutti i tifosi per il loro sostegno.
21: Thank you to all the crowd and to all the fans.
19: A Wimbledon siamo al tennis, si sta disputando la finale del tabellone maschile. In campo ci sono il numero uno al mondo Sinner e il futuro numero due Zverev. Ebbene, il tedesco ha vinto il primo set al tiebreak 7-6, ovviamente siamo sulla 2-2 nel secondo. Infine nella mountain bike il francese Boishy ha vinto la prova di cross country in Andorra, dove il migliore elvetico è stato Dario Lillo, 12esimo. In campo femminile Sina Fraies salita sul gradino più basso del podio. È tutto per lo sport, buona serata.
0: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono ancora 2 chilometri di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschnen è stata riaperta in direzione della galleria. Code inoltre sulla 2 tra Altdorf e Beckenried in direzione nord, sulla 8 tra Wilderswil e Faulensee in direzione di Spitz e infine sulla 3 tra Wesen e Reichenburg in direzione di Zurigo. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
1: Buonasera da Angelica Arbasini. Il nostro ospite della puntata di oggi è lo scrittore, cantautore e docente

0: sbattuti che nel 2039 riemergono da un bunker dopo anni di isolamento. Dall'altro c'è un manoscritto che riporta il lettore alla Belle Époque e poi agli altri anni tra le due guerre mondiali. Il libro, diciamo, conclude la trilogia narrativa già iniziata da D'Este, il diario come rifugio al disagio. Io do il benvenuto a Max D'Este, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera e un caro saluto a tutti.
0: Dunque, partiamo proprio da queste due linee narrative, perché il romanzo intreccia queste due linee.
1: L'idea è quella di raccontare l'attuale presente, un periodo di crisi, come possiamo vedere sotto ogni punto di vista, e a differenza delle opere passate ho pensato di provare a parlare di questo presente raccontando un prossimo futuro, quindi parliamo tra una quindicina d'anni, e poi rivivendo un nostro passato molto significativo, che è quello del primo Novecento, al passaggio tra la Belle Époque e le due guerre mondiali, dove c'è stata una grande così crescita da un punto di vista tecnologico. Le principali invenzioni sono state fatte in questo periodo, dove da una parte c'era un grande ottimismo e un nuovo benessere, e dall'altra ci si armava fino ai denti, e poi sappiamo com'è andata a finire. Quindi era un periodo di crisi anche quello, e l'attuale presente lo vivo come un periodo di transizione, di crisi, che non ha una connotazione negativa. E crisi vuol dire momento di un passaggio da una situazione a una nuova situazione, da un'epoca all'altra, e sicuramente la tecnologia la sta facendo da padrona, pensiamo anche all'intelligenza artificiale e altre situazioni che ci mettono in condizioni di confrontarci sempre di più con la macchina, dove l'uomo è sempre più aumentato. Ecco, tutto questo ho pensato di immaginarlo in un prossimo futuro, dove ci porterà, e parlare anche del passato, dove in un certo senso abbiamo già vissuto una fase del genere, mi sembrava interessante per approfondire un po' l'attuale presente.
0: Ma questo è un romanzo ritrovato, scritto da,
1: esatto,
0: Massimiliano Dolci, ambientato appunto tra 800 e anni 30, che racconta la sua vita, i suoi amori, la vocazione letteraria, le sue scelte misteriose, visioni del futuro. Quindi si è un po' ispirato a questo romanzo.
1: È proprio così, questo giovane protagonista in questo piano narrativo storico e vuole scrivere il romanzo perfetto, sfruttare le conoscenze dell'epoca e in particolare prendere spunto anche dalla meccanica quantistica, e andando anche a incontrare gli scrittori più importanti dell'epoca, uno su tutti, James Joyce, e per questo viaggerà prima in Svizzera e poi andrà anche a vivere a Parigi per incontrare James Joyce e farsi dare qualche consiglio, qualche segreto per scrivere quello che per lui dovrebbe essere un romanzo perfetto. E quindi di nuovo ancora l'idea della scrittura come possibilità di salvezza per l'uomo e per l'umanità intera.
0: Ecco, Massimiliano Dolci è il protagonista del romanzo, ma ci sono altri personaggi principali di cui vorrei fare accenno, insomma Elias, Lena, Josephine, Viola, Heidi, Francesca, chi sono?
1: Sì, quelli del piano narrativo futuro li sento molto vicini a me, potrebbero essere visibili anche oggi tra di noi, e sono persone che provano a ripartire, provano a resistere, provano a sopravvivere dopo quella che immaginano sia stata un'apocalisse. Non sanno ancora di quale tipo, si sono trovati in questo bunker, e in questo bunker ci hanno vissuto 10 anni, e nel momento in cui escono si rendono conto che è tutto distrutto, e quindi anche l'idea soltanto di immaginare ora cosa facciamo e proviamo a sopravvivere, e loro ci provano, così anche aiutarsi a vicenda e vedere dove si può arrivare. È chiaro che questo innesca tutta una serie di situazioni anche per capire fin dove possiamo arrivare come umanità, e mi sembrava molto interessante così affrontarlo in chiave di un romanzo collettivo, questo piano narrativo futuro, dove più persone potevano così dare un loro contributo. Invece nel passato il protagonista soprattutto è questo giovane scrittore, e tutto ruota attorno così alla sua volontà di scrivere

0: romanzo perfetto, ma anche lui intreccerà delle relazioni, conoscerà una pittrice a Parigi, giovane, che dipinge nature morte e lo porta nei suoi vernissaggi, incontrerà davvero tantissimi altri personaggi. Quindi ecco, in sintesi ci sono tantissimi personaggi, sia nel piano narrativo del passato, sia in quello del futuro, e proprio l'idea di dare uno spaccato della nostra società degli ultimi tempi, diciamo.
1: Il diario come rimedio, abbiamo detto, al disagio. Che cosa intende lei con questo?
0: Allora, quando il cielo collassa si configura come il terzo romanzo di una trilogia iniziata con Il desiderio di cadere e continuata con Lasciare andare. In questo primo romanzo, Il desiderio di cadere, il romanzo permetteva al protagonista di provare a riprendersi dopo un grave trauma. Nel secondo romanzo, In Lasciare andare, si tratta di un adolescente che prova a diventare adulto e non scrive soltanto per sfogarsi e raccontare un po' quello che non va, ma prova a scrivere in versi, cercando quindi la magia della parola, del ritmo, per ritrovare anche una certa bellezza e anche nutrirsi così un po' spiritualmente. E invece in questo terzo romanzo a scrivere non è più l'uomo, questo diario, il diario dal bunker, ma è un'intelligenza artificiale, quindi l'idea che anche quando l'uomo non ci sarà più, probabilmente le macchine racconteranno di noi, si ricorderanno di noi e comunque qualcosa di noi potrebbe restare nel loro dialogo.
1: Senta, le posso fare una domanda sui personaggi? Abbiamo
0: Certo.
1: parlato di Massimiliano Dolci, ma chi è stato il personaggio più difficile da scrivere per
0: Certo,
1: lei?
0: sicuramente. Secondo me Elias nel piano narrativo futuro, perché tutta la pressione inizialmente su di lui, è lui che cerca di dialogare con questa intelligenza artificiale che cerca di far restare in piedi questo bunker, ma anche che prende delle decisioni all'interno del gruppo in momenti cruciali, che non posso spoilerare, ma ce ne sono vari e porterà a un certo punto il gruppo a spaccarsi in due. E non è stato facile, però mi sembra anche quello più di stretta attualità, ora come ora, spesso ci troviamo sempre di più di fronte a decisioni che sono importanti, che dobbiamo prendere, non possiamo più far finta di nulla, da più punti di vista. Ora non vorrei essere troppo generico, però pensiamo soltanto al clima, visto che in questi giorni assistiamo a temperature molto alte,
1: Certo.
0: è chiaro che non possiamo più esitare, è chiaro che il clima potrebbe essere una delle cause di una futura apocalisse. E riusciamo a immaginarci tra 50 anni, tra 100 anni, quale sarà la situazione, le nuove generazioni cosa avranno davanti, e sono scelte che vanno fatte nell'immediato. E poi situazioni simili ce ne sono anche altri livelli, una su tutte, la guerra, il fatto che le nazioni attualmente tendono a riarmarsi, a investire tantissimo negli eserciti. È chiaro che è un discorso molto complesso, però anche qui, a dipendenza delle scelte che si fanno, il nostro futuro cambia. E infine l'ultima, che è anche di stretta attualità, anche questa idea di ritorno al nucleare, all'utilizzo di centrali nucleari, sono temi importanti e le scelte così condizioneranno il nostro futuro certamente in un modo o nell'altro.
1: Ma quindi il mondo descritto nel bunker è una previsione, una metafora o addirittura un avvertimento?
0: Sì, assolutamente. C'è questo gruppo di sopravvissuti che partecipa all'inaugurazione di un bunker, all'attuale presente. Questo bunker si chiude, non si sa cosa è successo fuori, e queste persone, che tra l'altro neanche si conoscono, si trovano a dover convivere in questo bunker. E ogni tanto io pensavo, perché ultimamente si parla spesso di questo tema, la Svizzera è la nazione più dotata al mondo per quanto riguarda la possibilità di dare un posto a ogni suo cittadino in un bunker, e si parla anche di rinnovarli e di renderli ancora più performanti. Ma la domanda è: quanto tempo veramente riusciremo a restare in un bunker? Ecco, qui ho iniziato a immaginare questa situazione. E nel libro ci restano almeno 10 anni prima che questo bunker si apre e permetta loro di uscire. 10 anni sono tantissimi, ma la seconda domanda è una volta che sono fuori, il fatto di non vedere più nessuno, il fatto che tutto appare distrutto, cosa cosa implica? Implica che si può provare ancora a continuare, far rinascere così un'umanità o arrendersi?
1: Io direi ci fermiamo per il tempo di un disco, poi continuiamo a parlare di questo romanzo Quando il cielo collassa con il cantautore e docente, nonché autore del libro Max d'Este. E questo libro, lo ricordiamo, conclude una trilogia narrativa dal titolo Il diario come rimedio al disagio.

0: senta, Deste, nei temi centrali c'è anche quello della lettura come strumento di salvezza. Dunque, la lettura diventa un mezzo di sopravvivenza. Crede che la cultura sia davvero un bisogno primario?
1: Allora, io ho messo in condizione questi sopravvissuti di uscire da questo bunker dopo 10 anni. In questo bunker non avevano nulla e loro si sono messi a ricercare per alcuni giorni tra le macerie e hanno trovato un manoscritto dentro una cassaforte, inedito, e doveva essere pubblicato da un ricercatore. E loro la prima cosa che hanno pensato è quella di riportare questo manoscritto al bunker e leggerlo ogni sera, uno per intrattenersi, ma due per il fatto di leggere ad alta voce, quindi una qualità che ci caratterizza come esseri umani, cioè il fatto di poter parlare, comunicare, usare l'oralità, riscoprire questa dimensione, ed è per loro importantissima perché poi trattando anche, ricordandosi un po' quello che erano, quello che è stato l'uomo nel passato, rileggendo la storia, li tiene in vita, li tiene a galla. C'è un forte parallelo con la storia nel piano narrativo storico, perché a un certo punto James Joyce propone a questo giovane scrittore di leggere il suo libro, di non pubblicarlo, ma di leggerlo, di ritornare all'oralità, quell'oralità che ha dato là alla storia della letteratura con Omero e l'opera famosa L'Ulisse.
0: Joyce, certo. Ascolti, esatto. Tra i temi c'è anche la meccanica quantistica, il concetto di tempo. Da dove nasce questo interesse per la meccanica quantistica? E cosa c'entra?
1: Sì, allora, il romanzo usa in effetti alcuni principi della meccanica quantistica come struttura narrativa, in particolare il principio della sovrapposizione di stati. In concreto, il protagonista del piano narrativo del passato immagina contemporaneamente tutte le possibili versioni del proprio romanzo e solo alla fine queste possibilità collassano nell'opera definitiva. E in questo senso anche il passato e il futuro sembrano influenzarsi reciprocamente, come se fossero collegati da una forma di entanglement. Sono due concetti così molto affascinanti della meccanica quantistica, mi sembrava interessante riproporli anche in chiave letteraria, un po' così come ha fatto Joyce per la psicanalisi, o lo stesso Svevo con la coscienza di Svevo. La psicanalisi mi sembrava interessante riportare i concetti della meccanica quantistica anche come strumento per scrivere, in concreto l'idea che a dipendenza delle scelte che si fanno tutte le storie sono possibili e solo nel momento in cui decidiamo di scrivere una, questa si realizza. E in una metafora che viene usata per chi divulga meccanica quantistica, io sono semplicemente interessato e appassionato, ma non ho le competenze per parlarne in dettaglio, però c'è un esempio che mi piace molto, è questa idea che per la meccanica tradizionale, se buttiamo una moneta sotto una poltrona, per la meccanica tradizionale è o è testa o è croce. Ecco, per la meccanica quantistica è sia testa sia croce, cioè solo nel momento in cui una persona la osserva questa si determina, quindi c'è il collasso. E l'idea che l'osservatore dà vita all'osservato, e quindi ancora più affascinante, l'osservato fino a quando qualcuno non lo guarda non esiste, ma potenzialmente c'è, così come tutte le storie potenzialmente ci sono fino al momento in cui decidiamo di raccontarne una. È un po' complesso da raccontare, per questo mi sono preso più di 200 pagine per provare a mettere in scena con una storia questo concetto, ecco, che mi affascinava.
0: Bisogna leggerlo questo romanzo. Senta, l'opera secondo me suggerisce che anche dopo la distruzione del mondo materiale, memoria, conoscenza, arte e legami umani restino gli strumenti che poi permettono all'umanità di sopravvivere e ricostruirsi.
1: Sì, è proprio così. Siamo a un punto dove più persone, addetti ai lavori, pensatori. Lo stesso Papa, circa un mese fa, con una sua enciclica, ha usato l'espressione dobbiamo disarmare l'intelligenza artificiale. Ora, per me è uno strumento affascinante, così come gli altri strumenti tecnologici, però è vero che ci pone qualche interrogativo in più e soprattutto l'interrogativo è cos'è che ci rende umani o cos'è che permette all'uomo di restare umano in quanto tale. Nel momento in cui inizia a delegare tantissime delle sue attività all'intelligenza artificiale, sotto forma di ragionamento, ma anche pensiamo all'avvento dei robot, sempre più presenti nel mondo del lavoro, anche nell'attività domestica. Ecco, e quindi ecco, la cultura soprattutto, e di conseguenza la scrittura, la lettura e l'arte, sono, diciamo, il patrimonio dell'umanità o quello che ci permette di definirci e ci racconta il nostro passaggio qui sulla Terra.
0: Quando il cielo collassa, ultimo capitolo della trilogia Il diario come rimedio al disagio, è un viaggio tra epoche, memoria e identità ed è l'ultimo lavoro dello scrittore e cantautore ticinese Max d'Este, che è stato ospite oggi nella nostra puntata di 6 di sera Magazine. Grazie Max d'Este.
1: Un caro saluto a tutti e grazie ancora per l'invito e buona estate.
0: Siamo arrivati al termine di questa puntata, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.

0: Marta Buoro è architetta paesaggista. Ha studiato a Genova, Lisbona e Firenze. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Ha curato la Biennale Svizzera del Territorio, i laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, il progetto Isole d'Estate e altre iniziative che valorizzano lo spazio pubblico come luogo di incontro, apprendimento e inclusione. Dal 2025 coordina Open House Ticino, iniziativa gratuita che invita il pubblico a scoprire edifici di pregio architettonico normalmente chiusi o non accessibili. Marta Buoro commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Lino Bini, domani alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blegno. Ad annunciarlo la polizia, che intende così rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso. Tra le questioni aperte, in particolare le 24 ore trascorse tra i due decessi, ovvero quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati dopo l'esplosione di una casa a Leontica. Le indagini intanto proseguono, polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo, principale indiziato del delitto. Ancora da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione in corso da parte di alcuni paesi arabi, tra cui l'Oman. Nodo del contendere, in particolare la navigazione nello stretto di Hormuz, che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi, nonostante l'accordo di cessate il fuoco concordato poche settimane fa. Washington parla di navigazione sicura, mentre Teheran ha annunciato la chiusura del traffico marittimo commerciale. E intanto l'Oman nelle scorse ore ha inoltrato una protesta formale all'ambasciatore iraniano per i recenti attacchi nella regione che hanno preso di mira anche il paese della penisola araba. E noi rimaniamo nella regione. Le elezioni per il rinnovo della 26esima Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, si terranno il 27 ottobre e non saranno anticipate. Lo ha annunciato la coalizione in seno alla commissione parlamentare. Si tratta delle prime elezioni che si terranno in 38 anni nei tempi previsti, elezioni viste da più parti come un vero e proprio test referendum nei confronti dell'operato dell'attuale primo ministro Netanyahu e della sua squadra di governo. L'ondata di maltempo con forti piogge, frane e smottamenti che negli ultimi giorni sta interessando il Bangladesh ha causato almeno una cinquantina di morti e diversi dispersi. Un bilancio provvisorio reso noto dalle autorità locali, stando alle quali sono decine di migliaia le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Particolarmente colpito il distretto di Katrogram. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna.
0: Lo sport.
2: Ben ritrovati, si sta giocando da 2 ore e 52 minuti a Londra la finale di Wimbledon del tabellone maschile, in campo Sinner contro Zverev. Ebbene, una partita all'insegna dell'equilibrio con un set vinto ciascuno, 7-6 per Zverev il primo, 7-6 per Sinner il secondo e siamo 4-3 per Sinner nel terzo. Lo ricordo, diretta televisiva su La 2. Nel motomondiale Marc Marquez ha dominato dalla prima all'ultima curva il Gran Premio di Germania, conquistandolo per la 13ª volta in carriera, di cui 10 in MotoGP. Alle spalle dello spagnolo, il giapponese augura il connazionale Fernandez. Nel ciclismo, l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona frazione del Tour de France, una tappa accorciata per la canicola. Al primo giorno di riposo, Tadej Pogacar rimane saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard. Infine, nella mountain bike, il francese Boisci ha vinto la prova di cross country in Andorra, dove il migliore elvetico è stato Dario Lillo, 12esimo. In campo femminile, Sina Frey ha chiuso al terzo posto.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica al femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Sveglio, colazione, cappuccino, 8:30 di mattina. Lavorare duro, duro, lavorare. Lavorare duro, duro, lavorare. Lavorare.
1: Rete 1.

ragazzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini. In Svizzera cresce la preoccupazione per la presenza dei droni, sempre più ingombrante e inquietante. Il tema, nelle sue svariate sfaccettature, è stato approfondito oggi sulla stampa domenicale sul sorvolo di uno di questi apparecchi di un istituto addetto alla protezione contro le minacce atomiche, biologiche e chimiche. È stata aperta un'inchiesta da parte del Ministero Pubblico della Confederazione della FEDPOL. E rimaniamo in qualche modo in tema. L'esercito svizzero vuole acquistare nuovi simulatori di addestramento al tiro, soprattutto per rendere più efficiente ed efficace la formazione. E quanto emerge da una pubblicazione dell'Ufficio Federale dell'Armamento, della quale dà notizia la Sonntagszeitung, Arma Suisse prevede di valutare le offerte entro l'inizio del prossimo anno per poi acquisire questi strumenti che permettono l'addestramento in formato digitale di una decina di militari per volta. Rimpasto di governo e tra le forze armate in Ucraina, il presidente Zelensky ha annunciato la rimozione della prima ministra Yulia Sviridenko, che coprirà un incarico di rilievo in un altro ambito. Presidente ucraino che ha annunciato pure cambiamenti ai vertici delle forze dell'ordine senza fornire ulteriori dettagli. E intanto è salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attacco russo sferrato ieri sulla regione di Sumy, una decina invece i feriti. Prove di dialogo in Germania tra l'amministratore di Volkswagen, Oliver Blume, e i sindacati, in nodo del contendere il nuovo piano di risparmio aziendale che prevede nei prossimi anni migliaia di licenziamenti e la chiusura di 4 stabilimenti. Nelle scorse ore i vertici del gruppo hanno avanzato alcune proposte per evitare la chiusura di alcune linee produttive, nessun dettaglio per ora sulle possibili variabili in gioco, già contestate dal consiglio di fabbrica che nelle scorse ore ha espresso mancanza di fiducia nei confronti della direzione generale. In diverse località svizzere nelle scorse ore sono stati misurati nuovi record giornalieri di temperatura. A Sion la colonnina di mercurio è salita sino ai 34,5 gradi, a Locarno Monti poco sopra i 33 gradi, mentre a Berna Zollikofen ha superato i 32 gradi. Nella notizia meteo svizzera che ricorda come in tutto il paese sia elevato il pericolo di incendi. Diversi cantoni a tal proposito hanno già introdotto divieti di accendere fuochi all'aperto. Domani tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna.
2: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
0: Rete 1.
3: La radio svizzera presenta Neon 80. Anima elettrica e cuore analogico con Jonathan Tedesco.
4: E allora eccoci qua, Neon 80, la RSI, Neon 80, cuore analogico, anima elettrica. In gergo i pubblicitari oggi una frase come questa la chiamano claim, una volta invece negli anni 80 si diceva slogan. Quegli 80 è lì che sono stati vissuti da noi tutti come una rivoluzione tecnologica, basti pensare ai telefoni cellulari o al salto informatico che abbiamo vissuto. Ovviamente in tutto questo via vai c'è anche la musica che ne ha subito le conseguenze e i benefici, una trasformazione che è stata alla fin fine anche naturale, necessaria e che si è rivelata epocale, poi una figlia dei tempi, d'altronde, no? Come sempre. E grazie a queste nuove tecnologie cambia anche il modo di produzione, di produrla, la musica e le macchine entrano di peso negli studi di registrazione. Tutto sembra un po' più semplice già, ma ci vuole anche chi le sa usare queste macchine con cuore e anima, non basta la tecnica. E allora oggi questa puntata vorrei farla partire proprio da lì, da uno di quei dischi, LP si diceva un tempo, che hanno portato la tecnologia nel pop, ma con intelligenza, con ironia, con buon gusto, con la visione di un grande ex Steely Dan, qual è Donald Fagen, IGY.

Neon 80 qui sui canali della RSI con Cyndi Lauper, Forza della Natura e la sua dolcissima Time After Time. Era il 1984, una bella ballata che ha attraversato gli anni senza stancare, non ha perso neanche delicatezza. Cyndi Lauper, che viene spesso ricordata per la sua energia esplosiva dei suoi singoli più colorati, in questa interpretazione è davvero magistrale, perché si spoglia di tutto e mette a nudo quelle che erano fragilità e paure di una generazione meno convenzionale, no? Lei che nei video non si dimentica di nessuno e che comunica anche con il linguaggio dei segni. Fantastico, una bella storia. Questa tra l'altro è una delle canzoni per me più intime di quella stagione, forse per questo anche una delle, posso dire, più universali. Adesso c'è un'altra voce femminile che vi porto in Neon 80, è quella di Maggie Reilly, che con un testo visionario che si dice facesse riferimento all'omicidio di John Lennon accompagna una melodia scritta da Mike Oldfield. È un brano del 1983, ma che suona fresco ancora oggi. Moonlight.

dai canali della Radio Svizzera, Teresa De Sio con Voglia e Tournà, un brano che negli anni Ottanta ha riportato al centro la canzone popolare, la tradizione napoletana, e l'ha attraversata, ma senza quella nostalgia tipica, diciamo così, da cartolina. Voglia e Tournà è una bella canzone, una canzone contemporanea, tutto sommato, urbana, in cui Teresa De Sio parla di identità, di radici e anche di quel legame con i luoghi, con le persone che, anche quando ti allontani, continuano a chiamarti. E adesso cambiamo completamente scenario e andiamo da un artista che negli anni Ottanta riesce a mettere davvero d'accordo un po' tutti, gli amanti del jazz, del soul, del pop, anche di un groove più urbano, diventando una presenza costante in quegli anni nelle radio ma anche nei club. Sto parlando di George Benson, qui prodotto da Quincy Jones, in cui mescola stili, mondi e a modo suo notti diverse. Give me the night, George Benson.

Anta, eravamo per l'occasione nel 1985 insieme a Luca Carboni e ci stiamo sbagliando. Ragazzi, una generazione dunque che comincia a guardarsi allo specchio e comincia a farsi anche delle domande. Carboni porta nel pop una parola nuova che è dubbio, niente proclami, niente certezze, ma una sensazione di disorientamento a quell'età, quando ti dicono insomma che ormai sei un adulto e devi comportarti da tale. Insomma, è questo il messaggio di questo bel bolognese, credibile anche lui come cantautore, fermo da alcuni decenni oramai. Non come Rod Stewart, però Sir Rod Stewart, Rod the Maud, classe 1945, campione del mondo di Fleurs, lo vogliamo dire, con 5 decenni di hit sulle spalle, diversi successi nel carnet anche in questo decennio, tra cui Passion.

Neon 80 qui alla RSI con Raff e il sapore di un bacio. Potevo scegliere tra molti titoli della carriera di Raff degli anni 80, c'è Gente di mare, Si può dare di più, eccetera, eccetera, tutti molto celebrati, ma questo brano scritto a quattro mani con Gaetano Curreri degli Stadio, diciamo, un po' meno inflazionato e crea per me una bella fotografia dell'estate, anche se con tutti i suoi classici luoghi comuni. Ci spostiamo completamente, adesso andiamo a Düsseldorf, 1985, un territorio diverso sicuramente, più freddo, più concettuale, musicalmente più europeo anche. E qui ci sono i Propaganda, che sono una band locale che suona nei pub e registra e pubblica tracce in tiratura limitata. E qui qualcuno li nota, quando ancora nel mondo discografico e dei live club c'era ancora quello che possiamo definire una sorta di scouting, e decide di portarli a Londra alla ZTT Records di Trevor Horn. E allora la loro carriera vera e propria inizia. Pubblicano album e singoli di buona fattura e di grande riscontro commerciale, come questa Duel Propaganda.

era Duel dai Propaganda di Claudia Brücken. Bene, la nostra ora corre veloce, siamo in coda neonottante, arriviamo all'ultimo brano di questa puntata con una traccia che guarda già oltre gli anni Ottanta, verso la cultura dei club, dei remix, dei sample, del campionamento. È un'anticipazione di quello che sta per arrivare. Tim Simenon è stato un DJ di riferimento in quegli anni in Gran Bretagna. Sono molte le canzoni che ha firmato, che ha remixato, ha manipolato. E allora, per chiudere questa nostra edizione, ne ho scelta una, forse tra le meno famose, ma più intensa e raffinata. Winter in July, canzone con cui vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando a tra 7 giorni. Da Jonathan Tedesco è tutto adesso. Alla prossima.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Lino Bini, domani alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blegno. Ad annunciarlo la polizia, che intende così rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso tra le questioni aperte, in particolare le 24 ore trascorse tra i due decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati dopo l'esplosione in una casa a Leontica. Le indagini intanto proseguono, polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo principale indiziato del delitto, ancora da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione in corso da parte di alcuni paesi arabi, tra cui l'Oman, nodo del contendere in particolare la navigazione nello stretto di Hormuz, che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi, nonostante l'accordo di cessate il fuoco concordato poche settimane fa. Washington parla di navigazione sicura, mentre Teheran ha annunciato la chiusura al traffico marittimo commerciale. Intanto l'Oman nelle scorse ore ha inoltrato una protesta formale all'ambasciatore iraniano per i recenti attacchi nella regione, che hanno preso di mira anche il paese della penisola araba. Rimaniamo nella regione. Le elezioni per il rinnovo della 26esima Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, si terranno il 27 ottobre e non saranno anticipate. Lo ha annunciato la coalizione in seno alla commissione parlamentare. Si tratta delle prime elezioni che si terranno in 38 anni nei tempi previsti. Elezioni viste da più parti come un vero e proprio test e referendum nei confronti dell'operato dell'attuale primo ministro Netanyahu e della sua squadra di governo. Crescono le presenze all'Open Air di Frauenfeld, il più grande festival di musica hip hop d'Europa. Tra giovedì e sabato l'evento ha richiamato 105.000 persone, alcune migliaia in più rispetto allo scorso anno. A darne notizia con soddisfazione sono gli organizzatori, che già volgono lo sguardo con moderato ottimismo all'edizione del prossimo anno. Per lo sport, tennis, il numero uno al mondo, l'italiano Jannik Sinner, ha vinto per la seconda volta consecutiva la finale maschile di Wimbledon, battendo in 4 set il tedesco Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna.
0: Rete 1.
2: Si fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
3: Music.
4: Ho vissuto un periodo di grandi cambiamenti, ritrovandomi in una nuova situazione. In quel periodo ho ritrovato un po' me stesso e una nuova direzione per la mia vita. Nonostante i momenti difficili, è stato proprio lì che ho riscoperto la speranza, ma è stata sempre la musica a darmi la forza di andare avanti.
5: Ho tratto mi viene con la musica.

un monolocale come una barca. Un piccolo appartamentino con poco spazio, ma che galleggia e che ti tiene a galla, dove tutto funziona comunque.

0: Bentornati a Confederation Music. Come l'incendio che brucia il prato e fa crescere erba verde rigogliosa, gli stravolgimenti esistenziali portano in sé nuove prospettive. Il cantautore grigionese Pascal Gamboni ha attraversato la sua personale selva oscura, uscendone con una nuova consapevolezza e un nuovo disco, il 14°. Con Mia Barca, Pascal Gamboni celebra la vita. Lo fa ricordando le occasioni che offre e che devi saper riconoscere e cogliere. Lo fa omaggiando gli incontri e le amicizie, ricordandoci che tutto è interconnesso in questo mondo e immaginando il nostro stato d'animo variabile come il tempo meteorologico. 13 canzoni nel suo originale Alpine Lo-Fi Do It Yourself, rigorosamente cantato in romancio, essenziale, ricco di sole melodia per esortare a restare svegli, attenti e ricettivi. Sandra Romano ha incontrato Pascal Gamboni a Zurigo e la chiacchierata è partita dall'idea che la musica sia il salvagente esistenziale.
1: Sì, in ogni caso la musica mi aiuta sempre, è un modo per capire dove mi trovo nella vita e chi sono, ma anche per trovare la forza di proseguire. Attraverso le mie canzoni, attraverso le mie azioni, io guardo la vita.
2: Attraverso la musica, mirius e la vita.

0: Ina Nibla El Ciel è la seconda canzone di Mia Barca. Per Pascal Gamboni è nell'oscurità che si nascondono le canzoni. Perché?
1: C'è qua un flower, c'è qui un momento.
2: Ho capito che ci sono momenti più difficili e bui in cui non si avrebbe voglia di fare nulla. Io ho preso l'abitudine in quei momenti di prendere la chitarra e vedere se lì si nasconde una canzone. E molto spesso una canzone salta fuori in fretta. Un brano, anche se parla di un tema difficile, può comunque avere delle melodie bellissime, è qualcosa di speciale. Se hai il cuore ferito, se la ferita è aperta, hai un legame più diretto con il tuo mondo interiore.
0: Che cosa viene fuori in quei momenti? Musica o parole?
1: La musica.
2: Per me viene sempre prima la musica. Tutto inizia da lì, da uno stato d'animo, da un'atmosfera che nasce da pochi accordi o da una piccola linea melodica cantata. Quando riesco a seguire quella sensazione, è lì che trovo una canzone. Poi, poco a poco, ci lavoro sopra e anche il testo prende forma gradualmente. Tutto deve semplicemente armonizzarsi con quell'atmosfera e con quella sensazione. E a un certo punto capisco che la canzone è finita.

0: Arrivar è la canzone che apre Mia Barca, l'ultimo album di Pascal Gamboni. Perché Mia Barca?
1: Mia Barca è un mio album, non ad usce non mi è mia.
2: Mia Barca è il titolo del mio album, ma si chiama così anche il mio piccolo monolocale. Ed è lì che entriamo. C'è la cucina e subito dopo il tavolo, e dopo il tavolo c'è il letto. Poi ci sono le chitarre e c'è il mio piccolo studio e i libri. E di fronte c'è un piccolo balcone. E questa è la direzione in cui va la mia barca. È un po' come vivere su una piccola imbarcazione con poco spazio che fa funzionare tutto.
1: Con poco spazio fa funzionare tutto.
0: La canzone che dà il titolo all'album è questa, Mia Barca, Pascal Gamboni.

14 album, centinaia di canzoni scritte, registrate e prodotte da solo. Fare musica sembra che sia la cosa più normale e facile per Pascal Gamboni.

0: Già, scrivere canzoni è per me il più semplice di tutto.
1: Sì, scrivere canzoni è la cosa che mi viene più naturale. È ciò che amo fare più di tutto. Scrivere un brano, immergermi completamente nella sua atmosfera e cercare le parole giuste. Poi viene il lavoro di registrazione e di missaggio, durante il quale ascolto continuamente la mia musica. Vado perfino a fare la spesa ascoltando i miei brani. Poi torno a casa e modifico ancora qualcosa. È l'aspetto di questo lavoro che apprezzo di più. Se potessi scegliere di dedicarmi a una sola delle tante attività che svolgo, sceglierei semplicemente di scrivere canzoni.
0: Se tu avessi deciso di fare molto ciao se tu faccio fetch, lo fossi qua, semmai scrivere canzoni.
2: Usciamo un attimo dall'album. Nello showcase di presentazione di Mia Barca alla Radio Romancia, Pascal Gamboni ha suonato anche la chitarra, che non c'è nel disco. Come mai?
0: La chitarra habe ich nur für die Radioshow gemacht.
1: La chitarra l'ho fatta unicamente per il programma radiofonico, non è mia. È un vecchio brano, un Schlager, romancio, pubblicato nel 1967, un vecchio tormentone con una melodia che ti resta in testa. Volevo vedere se fossi capace di farla anch'io, e così l'ho fatta per gioco, per il programma radiofonico.
0: Und irgendwann habe ich gedacht, dass ich will mal schauen, ob ich das kann, und dann habe ich so zum Spaß für die Radioshow gemacht.
2: La chitarra, ne ascoltiamo un pezzetto dallo showcase registrato alla Radio Romancia lo scorso aprile. Pascal Gamboni. Yes,

0: La musica è uno dei mezzi più efficaci e immediati per difendere e promuovere la lingua romancia.
1: Recentemente abbiamo ospitato Mattio, ma c'è Bibi Vaplan, c'è il duo Omisdus, la musicista Astrid Alexander, il rapper Giganto, Ursina. Che posto occupa il romancio nella vita di Pascal Gamboni?
2: Il romancio è assolutamente presente, ma c'è... Io vivo a Berna.
3: Il romancio è assolutamente presente anche se vivo a Berna. Il mio lavoro consiste nel fare concerti, così il romancio, bene o male, è sempre lì, assieme a tutto ciò che riguarda la mia lingua. Suono spesso anche in Romandia, oltre che nella città in cui vivo. Ho un figlio di 7 anni con cui parlo romancio, quindi la mia vita a Berna è tanto romancia quanto tedesca e lo apprezzo molto. Me ne sono reso conto anche durante il decennio fantastico vissuto in Inghilterra. La sera avevo sempre qualcuno che parlava romancio e che era lì con me.
0: Ascoltiamo Il Capo, la quinta canzone di Mia Barca.
2: Al capo è a Cajun.
3: Il capo dice sostanzialmente che la cosa più importante sia cogliere davvero le occasioni. Ogni giorno se ne presentano di grandi e di piccole e spetta a noi saperle cogliere, perché è proprio attraverso quelle occasioni che nascono le amicizie e le relazioni. Trovo interessante chiedere alle persone come si sono conosciute, perché tutto ha avuto inizio da un'occasione.
2: Confederation Music.

0: Il capo, la musica di Pascal Gamboni. Ascoltiamo En Grazia, la quarta canzone di Mia Barca. Perché è stata scritta?
1: En Grazia è in ringraziamento a tutte le amicizie che...
2: En Grazia è un ringraziamento per tutte le amicizie che ho potuto costruire e conquistare. Sono così importanti. Forse sono la cosa più importante nella vita. Ho scritto questa canzone durante una splendida giornata trascorsa con un caro amico sui monti.
1: Quello ho scritto anche in blezzi di con i miei amici e al squelms.
0: En Grazia è questa. C'è Pascal Gamboni a Confederation Music.

0: l'importanza del tempo atmosferico. Il cantautore romancio Pascal Gamboni ne parla nell'ultimo brano di Mia Barca, Tiams e Rosas.
1: Io questo c'è Rasdasur da Laura o in Schliet Imic.
2: Parlare del tempo atmosferico sembra che non dia una bella immagine, ma non ha senso, perché in fondo come può non essere importante? È il tempo. Sono l'aria, l'atmosfera, l'ambiente che ci circonda, senza i quali moriremmo tutti quanti. Mi piace pensare che anche i pesci parlino della qualità dell'acqua. Forse potremmo aggiornare il modo in cui noi parliamo del tempo, descriverlo nello stesso modo in cui raccontiamo il nostro stato d'animo. Penso che gli stati dell'acqua e le condizioni meteorologiche siano un ottimo modo per esprimere come ci sentiamo. Invece di chiedere semplicemente come va e di rispondere bene, potremmo dire come va da te e rispondere oggi piove un po', c'è un po' di nebbia sopra il bosco e fa piuttosto freddo. E da te come va? E allora potresti dire da me oggi c'è il sole, sono in riva al mare. In questo modo sapremmo molto di più l'uno dell'altro. Forse è qualcosa che potremmo iniziare a introdurre e a integrare nelle nostre vite.
1: Forse se qua in situazione forse non ci avrà da integrare le nostre vite.

0: cinnamon.
1: Tiams e Rosas. Dei tre singoli usciti prima di Mia Barca, l'ultimo è stato La Celebration. Che cosa celebra Pascal Gamboni?
2: Con quella canzone provo a descriverci.
3: Con quella canzone cerco di dire che nulla esiste da solo, tutto è collegato, non esistono isole, siamo tutti qui insieme, così come la natura e l'intero universo. Me ne sono reso conto anche facendo un gioco con mio figlio. Quando mangiamo qualcosa proviamo a nominare tutto ciò che è stato necessario affinché quel cibo arrivasse sulla nostra tavola. Partiamo dall'inizio e diciamo: ci è voluta l'acqua, ci è voluto il sole, ci sono voluti l'aria e la terra. Poi sono servite tutte le persone che se ne prendono cura, quelle che fanno il raccolto, quelle che lo trasportano e quelle che lavorano nei negozi. E poi ci vuole anche il mio stipendio per poterlo comprare, e servono l'elettricità e gli utensili per cucina, per poterlo cucinare. Trovo che sia un bel esempio per comprendere come tutto sia connesso e che tutto appartiene allo stesso insieme. Quando c'è movimento, c'è vita.
2: Chi ha i movimenti, c'è la vita.

0: La Celebration Mia Barca è l'album numero 14 per Pascal Gamboni. Che cosa significa per il cantautore grigionese?
1: Qua è il 14 avol solo album KVD.
2: Questo è il mio 14esimo album da solista. Significa che da allora lavoro soprattutto da solo, anche perché ho prodotto e registrato tutto personalmente. Ormai va avanti così da anni. Ho realizzato 14 dischi in perfetto stile DIY ed è una grande libertà e spero che ce ne saranno altri.
3: È una grande libertà.
0: In che cosa consiste il do it yourself di Pascal Gamboni?
1: Do it yourself non è giù al send.

0: Nonus Minus Naven. State ascoltando la musica di Pascal Gamboni. Il suo ultimo album si intitola Mia Barca. Dove lo si può trovare?
1: Il mio album è in tecla digitale, dappertutto, nell'intero
2: mondo. Il mio album si può ascoltare in formato digitale ovunque, in tutto il mondo. Per chi ama i supporti fisici, invece, ho fatto stampare dei vinili, dei CD e per la prima volta anche una piccola tiratura di cassette che si possono acquistare soltanto dal mio sito web. Ho anche realizzato un piccolo libretto con le traduzioni in inglese delle canzoni. E non ci sono solo le traduzioni, ho raccolto anche alcune idee, riflessioni e pensieri che ho annotato nel corso degli anni.
1: Un po' idee ci va a flau a rimnau sul zones.

0: Mes concerts en différence.
1: I miei concerti sono molto diversi tra loro. Quando sono con la band tutto è più energico, selvaggio, intenso. Quando invece sono da solo l'atmosfera è più raccolta e invita all'ascolto. Tra un brano e l'altro racconto spesso qualcosa nella lingua parlata dal pubblico per dare delle immagini o delle chiavi di lettura delle mie canzoni. E funziona molto bene. Posso farlo praticamente in qualsiasi lingua, in tedesco, in inglese. Recentemente l'ho fatto anche in francese. Non lo so parlare, ma mi sono fatto preparare il testo con la I e sono riuscito a raccontare un po' di cose. Se venissi in Ticino, naturalmente, lo farei in italiano.
0: Se venissi al Ticino, facessi questa in italiano, capisci, ne?
2: Vedere per credere. Pascal Gamboni, martedì 14 luglio, sarà sul palco della Piazza Piccola di Locarno nell'ambito di Moon & Stars.

0: o El Clar. C'è una parola che è importante per Pascal Gamboni, non avaun. Che cosa significa?
1: In tedesco si dice wach, in inglese awake, e in romancio alert, oppure non avaun. Un'espressione straordinaria che è composta da due parole, non addormentato, inteso come essere svegli, vigili e pronti.
2: Awake.
0: Trovate Pascal Gamboni nell'album Mia Barca, uscito il 22 aprile 2026. L'intervista è stata curata da Sandra Romano. Potete ascoltare la versione integrale nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata John Silvestre ci parlerà di He's Dancing, He Says He Will Never Die, il nuovo album del progetto vodese Eckhart, uscito lo scorso maggio con Blitzart Audio Club. Vi saluto con Pascal Gamboni e Almedem Aber Auter.
3: Ciao zusammen, mio nome è Pascal Gamboni, a Wustetleis Confederation Music. Benvenuti.
0: Buona serata.
4: Mono, codatti movi main. A sowieso, das Regle sind der Welt.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, il Parlamento di transizione in Siria ha inaugurato la sua prima sessione. Tra i principali incarichi che lo attendono, redigere una nuova Costituzione che preveda un progresso democratico del paese dopo decenni di regime autoritario. Da più parti è stato chiesto ai parlamentari di essere modelli di responsabilità e competenza, aperti al dialogo e rispettosi delle istituzioni. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia, sottolineato dal canto suo il Presidente del Parlamento aprendo i lavori. Rimpasto di governo e tra le forze dell'ordine in Ucraina, il presidente Zelensky ha annunciato la rimozione della prima ministra Yulia Sviridenko, che coprirà un incarico di rilievo in un altro ambito. Presidente ucraino che ha annunciato pure cambiamenti ai vertici delle forze dell'ordine senza fornire ulteriori dettagli. È intanto salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attacco russo sferrato ieri nella regione di Sumy, una decina invece i feriti. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Alleato chiave di Trump, che si è detto scioccato per quanto accaduto, era una tra le voci più influenti della politica estera di Washington. In sua memoria, bandiera mezz'asta alla Casa Bianca. Con la sua scomparsa è di fatto iniziata la caccia dei repubblicani ad individuare chi lo sostituirà alle elezioni di metà mandato, dove era candidato per il Senato. Una trentina di morti e numerosi feriti è il bilancio provvisorio di un incendio divampato in un pub a Bangkok. Ancora poche frammentarie le notizie a disposizione. Le immagini pubblicate online mostrano il locale avvolto dalle fiamme con molta gente in fuga. Ancora da chiarire le cause del rogo. In diverse località svizzere nelle scorse ore sono stati misurati nuovi record giornalieri di temperatura. A Sion la colonnina di mercurio è salita sino ai 34,5 gradi, a Locarno Monti poco sopra i 33 gradi, mentre a Bernazulikofen ha superato i 32 gradi. Ne dà notizia Meteo Svizzera, che ricorda come in tutto il paese sia elevato il pericolo di incendi. Diversi cantoni a tal proposito hanno già introdotto divieti di accendere fuochi all'aperto. Domani in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo. Non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna.
0: Rete 1.
2: E ci siamo!
3: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale

Jazz. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini, domani alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca delle scorse ore tra la Leventina e la Valle di Blegno. Annunciata una conferenza stampa della polizia per rispondere agli interrogativi ancora in sospeso sulla morte di una donna e del suo ex marito. È morto l'emiro del Qatar, Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro e uno tra i mediatori più importanti dell'area medio orientale, che ha permesso anche di mantenere aperti i dialoghi tra Stati Uniti e Iran nonostante le crescenti tensioni e attacchi. Il sorvolo di droni su strutture sensibili in Svizzera ha fatto scattare l'allarme con il Ministero Pubblico della Confederazione, che ha deciso di avviare un'inchiesta preliminare. Per lo sport, tennis in primo piano. Sinner ha vinto per la seconda volta la finale maschile di Wimbledon battendo in 4 set il tedesco Zverev. In primo piano anche questa sera la cronaca regionale con il grave doppio fatto di sangue avvenuto nei giorni scorsi tra Faido e Leontica, dove due persone sono morte, una donna con una conferita d'arma da fuoco alla testa e il suo presunto aggressore, l'ex marito deceduto nell'esplosione di una casa Leontica, esplosione che ha provocato anche il ferimento di 3 agenti. E questo perché nelle prossime ore, ovvero nel primo pomeriggio, la polizia terrà una conferenza stampa per cercare di rispondere alle molte domande ancora in sospeso e per ricostruire anche quanto accaduto. Noi facciamo il punto con Gabriele Borer.
2: Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia ferendo 3 agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa poi fatta esplodere è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? Quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo? Perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone? La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
1: La cronaca estera ora che ci porta in Medio Oriente, dove restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione di alcuni paesi arabi tra cui l'Oman. Nodo dal contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi che sono tornati a colpirsi nonostante l'accordo di cessate il fuoco. Tensioni sfociate in un nuovo attacco nella regione sferrato nelle scorse ore dall'esercito statunitense per indebolire, a detta di Washington, le capacità militari dei Pasdaran. Un quadro difficile, reso ancora più confuso dalle dichiarazioni con Washington, che parla di navigazione sicura, mentre Teheran risponde ribadendo la chiusura totale del traffico marittimo commerciale nell'area. E a complicare il dialogo tra le parti c'è ora anche la morte di un'importante figura nello scacchiere medio orientale. Stiamo parlando dello sceicco Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro del Qatar, aveva 74 anni. I colleghi di Sedi Sera hanno raccolto le considerazioni di Francesca Cafferri, giornalista della Repubblica e specialista dei paesi del Golfo. Sentiamo le sue riflessioni.
3: Possiamo dire che lo sceicco Al Thani lo ha inventato questo paese del Golfo, nel senso che quando lui ha fatto il golpe contro suo padre, un golpe incruento, era il 1995, era un paese molto povero che viveva di pesca e di commercio di perle. Immediatamente dopo sono stati scoperti i più grandi giacimenti di gas liquido al mondo e oggi il Qatar è il paese con il PIL pro capite più alto del mondo. Sheikh Altani ha deciso di usare questi miliardi e miliardi di dollari che si è trovato a sua disposizione per cambiare completamente il paese, ha finanziato una televisione araba che prima non c'era, lui l'uomo che ha creato Al Jazeera, e ha investito anche in una fortissima politica di mediazione internazionale, per cui ha consentito agli americani di costruire la più importante base della regione in Qatar, consentire agli americani di costruire Al Udeid, che è una città nella città, un posto strategico fondamentale, ha consentito al Qatar un accesso diretto costante alla Casa Bianca, a chiunque ci fosse dentro la Casa Bianca. Ma dall'altra parte gli stessi soldi sono stati usati per tenere in vita Hamas, per esempio negli anni dell'assedio di Israele, con il consenso di Israele, che lo sapeva benissimo, per mantenere in vita un regime povero, poverissimo, come quello dei talebani. E dunque poi tutto questo, quando si è trattato di andare a parlare, ha pesato, e il Qatar ha trasformato questi soldi in autorità politica che gli consentivano di essere l'unico ponte possibile fra gli Stati Uniti in particolare e fra tutto quanto l'Occidente e questi gruppi che erano considerati dei reietti. E dunque eccolo lì un ruolo fondamentale che vediamo giocare ancora oggi. Il Qatar sta mediando anche in queste ore, nonostante sia stato colpito dalla rappresaglia iraniana. Di nuovo è l'unico paese insieme all'Oman che ha la porta aperta verso Teheran e verso gli Stati Uniti, quindi al di là dei colpi che poi arrivano a Doha c'è una mediazione in corso ed è quella su cui si può, si deve contare per mettere fine di nuovo a questa crisi o a questo round di crisi.
1: In Siria, ora dove il Parlamento di transizione ha inaugurato la sua prima sessione, tra i principali incarichi che lo attendono redigere una nuova Costituzione che preveda un progresso democratico del paese dopo decenni di regime autoritario. Da più parti è stato chiesto ai parlamentari di essere modelli di responsabilità e competenza, aperti al dialogo e rispettosi delle istituzioni. Stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia, sottolineato dal canto suo il Presidente del Parlamento aprendo i lavori. E noi rimaniamo nella regione. Le elezioni per il rinnovo della 26esima Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, si terranno il 27 ottobre e non saranno anticipate. Lo ha annunciato la coalizione in seno alla commissione parlamentare. Si tratta delle prime elezioni che si terranno in 38 anni nei tempi previsti. Elezioni viste da più parti come un vero e proprio test, referendum nei confronti dell'operato dell'attuale primo ministro Netanyahu e della sua squadra di governo. Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni dopo una breve malattia. Alleato chiave di Trump, che si è detto scioccato per quanto accaduto, era una tra le voci più influenti della politica estera di Washington. In sua memoria, bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca. Con la sua scomparsa è di fatto iniziata la caccia dei repubblicani a individuare chi lo sostituirà nelle elezioni di metà mandato, dove era candidato per il Senato. Dall'interno ora il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta preliminare sul sorvolo di droni sopra infrastrutture militari svizzere. Lo ha confermato nelle scorse ore il procuratore generale alla Sonntagsblick, ce ne parla Ron Guidotti, che ricorda come tra le infrastrutture prese di mira ve ne sia una in particolare nel Canton Berna.
4: Si tratterebbe del laboratorio ABC di Spiez, Canton Berna, che ha come missione quella di proteggere la Svizzera contro minacce nucleari, biologiche e chimiche. È ciò che ha raccontato un alto funzionario dell'esercito al Sonntagsblick, ma per il momento il Ministero della Difesa non conferma e non smentisce. Il laboratorio di Spiez è noto a livello internazionale, ha partecipato tra le altre cose alle analisi dopo l'avvelenamento con Novichok dell'agente russo Sergei Skripal e di sua figlia a Salisbury nel 2018. E alle indagini sulle armi chimiche usate in Siria. Per questo motivo è considerato un obiettivo di alto valore e in passato è già stato nel mirino di agenti russi. Ma questi episodi mostrano che la difesa contro i droni in Svizzera è insufficiente. Mancano sistemi adeguati per rilevarli e neutralizzarli, ma manca anche una base legale moderna. Per la nuova direttrice dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, Francine Zimmermann, serve una regolamentazione che renda visibili digitalmente tutti gli utenti dello spazio aereo. aereo, così da migliorare la sicurezza e individuare tempestivamente attività sospette. Ma il quadro legale attuale crea confusione anche in merito alle competenze. Chi deve agire quando viene individuato un drone sospetto? La polizia, l'esercito o Skyguide? E chi deve abbatterlo? Secondo la direttrice, queste domande troveranno presto una risposta grazie a un gruppo di lavoro della Confederazione.
1: Le notizie sportive ora con David Conti.
5: Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania. Categoria MotoGP, nella generale lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
1: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 13 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo, non sono esclusi possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna. Guardando oltre fino a venerdì, nessun cambiamento di rilievo. In tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani, localmente anche di forte intensità. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Roberto Ortelli. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue che hanno segnato la cronaca ticinese delle scorse ore tra la Valle Leventina e la Valle di Blenio. Lo ha annunciato la polizia, che intende rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso. Tra questi, in particolare, le 24 ore trascorse tra i due decessi, quello della donna uccisa all'esterno dell'ospedale di Faido e quello dell'ex marito, i cui resti sono stati identificati dopo l'esplosione in una casa leontica. Le indagini intanto proseguono. Polizia, magistratura e polizia scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti, soprattutto riguardo alle prolungate ricerche dell'uomo principale indiziato del delitto. Ancora da chiarire anche il movente del grave fatto di sangue. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione di alcuni paesi arabi. Nodo del contendere la navigazione nello stretto di Hormuz, che negli ultimi giorni ha riacceso le tensioni tra i due paesi, che sono tornati a colpirsi nonostante l'accordo di cessate il fuoco. Tensioni sfociate in un nuovo attacco nella regione, sferrato nelle scorse ore dall'esercito statunitense per indebolire, a detta di Washington, le capacità militari iraniane. Un quadro difficile reso ancora più confuso dalle dichiarazioni. Washington parla di navigazione sicura, Teheran risponde ribadendo la chiusura totale del traffico marittimo commerciale nell'area. Prove di dialogo in Germania tra l'amministratore di Volkswagen, Oliver Blume, e i sindacati. Li divide il nuovo piano di risparmio aziendale che prevede nei prossimi anni migliaia di licenziamenti e la chiusura di 4 stabilimenti nel paese. Nelle scorse ore i vertici del gruppo hanno avanzato alcune proposte per evitare la chiusura di alcune linee produttive. Nessun dettaglio per ora sulle possibili variabili in gioco contestate dal consiglio di fabbrica, che ha già espresso mancanza di fiducia nei confronti della direzione generale. Sport, tennis, il numero uno al mondo, l'italiano Jannik Sinner, ha vinto per la seconda volta consecutiva la finale maschile di Wimbledon, battendo i 4 set il tedesco Alexander Zverev con il risultato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Per l'italiano si tratta del primo slam stagionale, nonché il quinto in carriera. Nel moto mondiale Marc Marquez ha dominato il Gran Premio di Germania conquistandolo per la tredicesima volta in carriera. Alle sue spalle il giapponese Ogura e il connazionale Fernandez. Infine ciclismo al Tour de France, Van der Poel si è imposto in volata nella nona tappa accorciata rispetto al programma a causa del gran caldo. In maglia gialla sempre Tadej Pogacar. Infine le previsioni per oggi, lunedì 13 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera bel tempo e caldo. Possibili rovesci locali nella seconda parte della giornata, soprattutto in montagna. E 3 minuti dopo la una di oggi, lunedì 13 luglio, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Ticino, sull'autostrada 2, San Gottardo, direzione di Chiasso, tra Rivera e la Galleria del Dosso di Taverne, un incidente genera una situazione di pericolo. Sull'autostrada 1 Zurigo direzione di Berna, tra il raccordo di Schönbühl e Grauholz, un incidente crea problemi alla circolazione. Una corsia di marcia è bloccata. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida e buon viaggio e buonanotte in compagnia della Rete 1.
0: Rete 1.

Una e 29 minuti primi di questa notte, la notte di lunedì 13 luglio, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Ticino, sull'autostrada 2 San Gottardo direzione Chiasso, un incidente crea una situazione di pericolo tra Rivera e la galleria del Dosso di Taverne. Oltre Gottardo, sull'autostrada 1 San Gallo direzione di Zurigo, un incidente ha portato alla chiusura dell'uscita di Winterthur Tuss. Sempre un incidente crea problemi alla circolazione ancora sull'autostrada 1 Zurigo direzione Berna tra il raccordo di Schönbühl e Grau-Holz. In tutti questi casi raccomandiamo, ovunque voi siate, di guidare con prudenza e attenzione e vi auguriamo di trascorrere una serena notte in compagnia della Rete 1.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Sono le due in studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno abbattuto un missile da crociera e un drone d'attacco iraniani nello stretto di Hormuz dopo che le forze del corpo della Guardia della Rivoluzione Islamica avevano aperto il fuoco contro il traffico mercantile in transito. Lo ha dichiarato ufficialmente il portavoce del CENTCOM, il Comando Centrale delle Forze Armate Statunitensi, confermando il tempestivo intervento di un aereo militare americano a protezione delle rotte commerciali. I media ufficiali iraniani hanno riportato una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di ieri in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud dell'Iran, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di avere lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran. Iran, che dal canto suo ha condannato fermamente gli attacchi statunitensi sul suo territorio, accusando Washington di avere vanificato tutti gli sforzi degli ultimi mesi volti a ristabilire la pace nella regione. Teheran ha anche accusato gli Stati Uniti di avere violato apertamente e praticamente tutti i termini del memorandum d'intesa concluso a giugno e di avere causato il ritorno dell'insicurezza nello stretto di Hormuz, secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Esteri di Teheran. E i prezzi del petrolio hanno aperto in forte rialzo oggi dopo un fine settimana segnato dagli attacchi statunitensi contro l'Iran e dall'annuncio da parte di Teheran della chiusura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio Brent è salito del 3,75% a $78,86 al barile prima dell'apertura dei mercati finanziari asiatici. Il petrolio WTI è aumentato del 3,65% a $74 al barile. In Thailandia almeno 27 persone sono morte e altre 63 sono rimaste ferite dopo essere rimaste intrappolate tra le fiamme di un incendio scoppiato in un bar della periferia della capitale Bangkok. 22 di questi feriti versano in condizioni critiche. L'incendio si è propagato molto rapidamente raggiungendo il soffitto. Il fumo è stato probabilmente la causa principale dei decessi, come ha dichiarato il governatore della città. Infine le previsioni per oggi, lunedì 13 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In serata qualche rovescio temporale isolato possibile, soprattutto a sud e nelle Alpi. Le 2 minuti primi, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. Sull'autostrada 2 San Gottardo direzione di Chiasso, tra Rivera e la Galleria del Dosso di Taverna, un incidente crea problemi alla circolazione. E sempre un incidente crea problemi alla circolazione anche sull'autostrada 1 Zurigo direzione di Berna, tra il raccordo di Schönbühl e Grauholz. Ancora sulla stessa arteria, la 1, ma tra San Gallo direzione Zurigo, l'uscita di Winterthur è chiusa, sempre a causa di un incidente.